0: a Tito in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Il femminicidio di Tania Terrina a Camponogara in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
1: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Camponogara è scesa in piazza agitando le chiavi.
2: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita e tutelata.
3: Una situazione che non si può più tollerare.
4: Il fenomeno che si è esteso troppo.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: Il risico bancario Banca Intesa valuta un esposto alla Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Lo sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta la Croazia 3-7-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Oh. Ehi! Hey! Avvumore codese!

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così, Giorgia Meloni. In un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel spingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese, Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
2: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte, attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno 2 i morti. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore. Almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza, che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile, l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
4: La carta di Intesa, dopo la sfida lanciata da MPS, è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i 2/3 dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione. Per la testata britannica, la doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
2: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito in provincia di Potenza.
5: Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare la

0: allarme a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: Maltempo, frane e allagamenti al centro nord, danneggiati i ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Emma Schlein che aveva definito un boom

0: La sospensione di Schengen con la Spagna, solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. E sulla questione migranti continua il confronto tra i partiti.
1: La reintroduzione dei controlli alle frontiere con la Spagna non ha alcuna attinenza con i rientri dei dublinanti. È chiaro il ministro dell'interno Piantedosi, che poi sottolinea: su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate nel nostro paese. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito della Premier che anzi rilancia con Giovanni Donzelli: faremo i centri per i rimpatri in ogni regione. Dalla Lega Andrea Barabotti.
2: Dall'ombrellone la sinistra agita lo sparacchio dublinanti, ma i cittadini italiani possono dormire sonni tranquilli, perché col centrodestra l'Italia non tornerà ad essere il campo profughi d'Europa.
1: Effetto boomerang e fallimento sono invece i termini con cui l'opposizione accusa il governo Meloni di aver gestito i flussi migratori. Per il Partito Democratico l'Italia è ora sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. Per Verdi Sinistra l'esecutivo è in confusione. Angelo Bonelli.
3: Prima ha chiuso Schengen alla Spagna, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni, che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
1: È un governo che naviga a vista per il Movimento 5 Stelle, in un paese sottolineano in cui le difficoltà economiche dovrebbero essere le priorità. Alessandro Allegra, GR1.
0: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice: siamo in una posizione di forza. Nella notte, attacco con missili balistici di Mosca su Kiev. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, almeno 2 morti. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. L'economia, al meeting di Rimini anche Papa Leone, che arriverà nel pomeriggio, prima tappa in mattinata a San Marino.
4: Al meeting di Rimini c'è grande attesa, è il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente della fraternità di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
5: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che va ben oltre gli interessi di una realtà come Comunione e Liberazione o in generale dei movimenti della Chiesa.
4: Il significato di questa visita sta anche nel luogo scelto.
5: Il meeting non è un luogo religioso, è fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
4: È una giornata intensa per Papa Leone: la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i 2 capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. A Pennabilli la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: Il risico bancario: Banca Intesa valuta un esposto alla Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. La cronaca: è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport, calcio: stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. Tennis: Jannik Sinner alza

0: Bandiera bianca e annuncia che rinuncerà agli US Open.
1: Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner non giocherà un torneo dello Slam. L'evento è già di per sé eccezionale e rende l'idea di come il problema al ginocchio destro da dopo Wimbledon non sia di poco conto. Sono stati giorni di riflessione e di continuo confronto con il suo staff. Le sensazioni degli ultimi allenamenti, però, non sono state positive nei movimenti e negli appoggi, e quindi la scelta più sofferta: non correre rischi e saltare gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa, il via a una striscia di 27 partecipazioni consecutive agli Slam. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'alto atesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz nello stesso torneo. Ma quest'anno non è cosa, i due hanno condiviso il campo appena una volta nel 2026 a Monte Carlo, dove proseguirà il recupero di Sinner. Nel mirino ora la trasferta asiatica, il torneo di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, senza forzare i tempi, senza ancora una data certa per il rientro. Emanuele Granelli, GR1.
0: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elie Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto

0: un rapporto più facile. Al presidente della Repubblica libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
1: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice: siamo in una posizione di forza. Nella notte, attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno un morto, diverse le esplosioni udite nella capitale ucraina. A Zaporizhia, nel sud del paese, un drone russo ha ucciso un uomo e ferito 4 persone. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza, che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile, l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, la replica. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
2: La carta di Intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i 2/3 dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione per la testata britannica. La doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
1: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito, in provincia di Potenza.
3: Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: Maltempo, frane, allagamenti al centro nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone, comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta la Croazia 3-7-0. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, maltempo, frane, allagamenti al centro-nord, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case, disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto, d'oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni.
3: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni, in Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense e centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato, la regione dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto e ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità sul Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
2: Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Dem Schlein che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. E sul tema delle migrazioni l'Europa resta divisa, l'inviato a Bruxelles.
4: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare

0: qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno un morto. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, Zaporizhia, nel sud del paese. Un drone russo ha ucciso un uomo e ferito 4 persone. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Torniamo in Italia. È stato arrestato alla fine di lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di aver colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
2: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Campo Nogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Campo Nogara è scesa in piazza agitando le chiavi.
3: Quando una donna denuncia, deve essere assolutamente seguita e tutelata.
4: Una situazione che non si può più tollerare.
5: Il fenomeno che si è esteso troppo.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: Il risico bancario. Banca Intesa Valuton esposto la Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Lo sport calcio stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fa

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Così Giorgia Meloni ha risposto via social alle critiche della leader PD Elly Schlein sul caso Dublinanti. Fino a oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. In una intervista al New York Times la Presidente del Consiglio ha poi parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e migrazione, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. La guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia nella notte, al momento si contano due vittime. Ieri 16 morti e 130 feriti in un raid su un centro commerciale a Kryvyi Rih. Dal presidente Zelensky l'appello al segretario generale dell'ONU Guterres: gli attacchi russi ai porti e alla logistica mettono a rischio la sicurezza alimentare. Scontro frontale tra Turchia e Israele dopo la sfida di Erdogan a Netanyahu.
3: Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Gli iraniani vogliono un'intesa ma non sono pronti per l'accordo giusto, ha affermato il presidente americano Trump, aggiungendo: lo stretto di Hormuz è un territorio americano. Dall'Iran messaggi contrastanti: meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri Araghchi avverte: il D-Day economico contro l'Iran è destinato al fallimento. Grande attesa per la visita del Papa al meeting di Rimini. Leone XIV arriverà questa mattina a San Marino, poi nel pomeriggio la partecipazione alla kermesse di comunione e liberazione, che vede il ritorno di un pontefice dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Alle 18:30 la celebrazione della messa al porto. La cronaca: Tania Terrin è stata strangolata. La conferma dai primi esiti dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex compagno a Campo Nogara in provincia di Venezia. Disposto l'esame autoptico anche sull'omicida, che si è tolto la vita impiccandosi. La donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, il figlio ha confessato l'omicidio.
4: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
2: Maltempo, frane, allagamenti, esondazioni al nord e in Toscana. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, blackout, comuni isolati, oltre 350 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Chiuso per un'ora l'aeroporto di Forlì. A Firenze una turista è stata ferita da una tegola. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni: Basilicata, Campania, Molise, Puglia e ancora Lombardia. Lo sport, calcio, oggi riparte la Serie A, ma cominciamo dal tennis.
0: Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana in 2-7 dall'americano Tiafu. Match comunque equilibrato, questa sera con Bolli opposto a Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner agli US Open. Sono triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora tempo per guarire dall'infortunio al ginocchio. E intanto oggi torna il campionato di calcio Serie A, due partite alle 18:30, Inter Monza e Udinese Como, altre due alle 20:45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Formula 1, a mezzogiorno la sprint del Gran Premio d'Olanda, pole per Russell davanti a Norris e Leclerc, Antonelli quinto, Hamilton settimo. Nel pomeriggio le qualifiche. Volley, esordio vincente per l'Italia donne contro la Croazia agli europei. Oggi le azzurre di Velasco affrontano il Montenegro. Giorgio Germano, GR1.
2: Prossimo GR1 alle 7.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV
1: Rai
5: Sat
1: Radio
5: hai
1: News,
5: tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est come sull'Appennino meridionale potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
2: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
1: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Ucraina sotto attacco, centrato dai russi un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti e 130 feriti. Zelensky è terrorismo, nella notte altri raid e altre vittime. Giorgia Meloni al New York Times, il rapporto con Trump, pensavo fosse più facile, credo nell'Occidente Unito. Migranti sui social, la risposta Schlein, nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. Maltempo al centro-nord, frane e allagamenti, comuni isolati, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. Taranto punta sulle sue radici, una spettacolare cerimonia per i giochi del Mediterraneo, 4.000 atleti, 26 paesi, 33 discipline, un unico mare. Tennis, rimpianti e attese, Sinner rinuncia agli US Open, Musetti sconfitto a Cincinnati dove Cobolli cerca un posto in finale. Calcio, torna il campionato al via oggi con Inter Monza. Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina, dopo la strage a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, nella notte nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev.
3: Gli ultimi raid russi prendono di mira la strategica regione di Zaporizhia e Kiev. Almeno due vittime. Nella capitale ucraina, notte di esplosioni provocate dal lancio di missili balistici russi. La risposta di Kiev non si fa attendere e prende di mira un'importante raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. È il nuovo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco contro un centro commerciale in pieno giorno a Kryvyi Rih, che ha provocato 16 morti ieri e circa 130 feriti. Il presidente Zelensky parla di un atto terroristico e torna a rivolgersi al segretario generale dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi contro porti, infrastrutture logistiche, denuncia, mettono a rischio anche la sicurezza alimentare. Alle prese con l'ennesima inchiesta anticorruzione che coinvolge i suoi più stretti collaboratori, Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, armi e soprattutto difesa aerea. Lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, riunione a distanza della coalizione dei volenterosi. Al centro, proprio la protezione dei cieli ucraini. A Kiev sarà presente il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Azzurra Meringolo, GR1.
2: È crisi tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso dal governo turco contro Netanyahu per le incursioni contro la flottiglia per Gaza e l'arresto degli attivisti. Erdogan è un dittatore antisemita, afferma il premier israeliano, dà rifugio ai terroristi di Hamas e ora cerca di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Le tensioni tra i due paesi si erano aggravate proprio a seguito del recente attacco israeliano in Siria contro una base destinata, secondo Tel Aviv, allo schieramento di truppe turche. Stati Uniti, Iran. Teheran vuole un accordo, ma non è pronta a un accordo giusto, afferma il presidente americano Trump. Lo stretto di Hormuz, aggiunge, è un territorio statunitense. Dall'Iran messaggi contrastanti, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione

0: Posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri Araghchi avverte: il D-Day economico contro l'Iran è destinato al fallimento. Credo nell'Occidente unito. Così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, in cui ha parlato proprio di Trump e dei rapporti con la Casa Bianca. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, ha ammesso, considerata la nostra convergenza su molti temi, dalla cultura woke all'immigrazione. Sulla questione migranti, le tensioni europee seguite alla crisi di Ceuta e all'entrata in vigore del nuovo patto comunitario, la premier ha invece affidato ai social la propria replica alle opposizioni, in particolare sui cosiddetti dublinanti, che diversi paesi europei, ultima l'Olanda, hanno annunciato di voler ritrasferire in Italia, dove è avvenuto il primo ingresso. Con le nuove regole i rimpatri saranno più facili, scrive la Presidente del Consiglio. La questione non ha nulla a che fare con la decisione di sospendere Schengen.
1: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni, che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia, per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
0: Le opposizioni, vi facevamo cenno, avevano accusato il governo di autogol dopo la decisione di sospendere il trattato di Schengen per la crisi di Ceuta. A smentire un caso dublinanti, con la premier ci sono governo e maggioranza, a partire dal ministro dell'Interno.
2: 50 richieste e solo 3 persone arrivate effettivamente in Italia. Matteo Piantedosi, numeri alla mano, smentisce ci sia un caso dublinanti. Il ministro degli interni poi auspica Schengen sia ripristinato presto. Spagna aggiunge nazione sorella. Questione quella di Ceuta completamente diversa, precisa anche Giovanni Donzelli da Fratelli d'Italia, sempre rivolta alle opposizioni, assicurando faremo un centro per i rimpatri in ogni regione. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
3: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Per le opposizioni la gestione dei migranti del governo Meloni è un fallimento. Ora per il Partito Democratico l'Italia è sempre più sola e vulnerabile in Europa. Per il Movimento 5 Stelle è un governo che naviga a vista. Vittoria Baldino.
4: Aumentano i paesi europei che stanno rimpatriando i migranti in Italia grazie all'accordo firmato in Europa da Giorgia Meloni, mentre il prezzo del carburante è fuori controllo.
2: Anche da AWS si sottolineano le difficoltà economiche del nostro paese e sulla questione migranti dicono: il patto europeo su immigrazione e asilo rischia di trasformarsi in un boomerang per l'Italia. Alessandra Allegra, GR1.
0: La vicenda Montepaschi-Siena. Intesa San Paolo prepara una controffensiva alla mossa sorpresa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede una doppia offerta su BPM e Banca Generali. Il team di legali sta valutando un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. La cronaca, il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto che era emersa dai primi riscontri.
5: Segni ed escoriazioni su collo e volto, una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Campo Nogara da suo ex Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Campo Nogara è scesa in piazza agitando le chiavi.
6: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita.

0: protetta e tutelata.
1: Il fenomeno che si è esteso troppo.
2: Elena Baiocco, GR1.
3: Meteo, Italia divisa in due. Grande caldo al sud, frane e allagamenti al centro-nord, con ponti e strade danneggiati, blackout in diverse zone, comuni isolati. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia in provincia di Brescia. Disagi in Emilia-Romagna, in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi il meteo è in miglioramento, ma è ancora allertato. Gialla in 5 regioni. Ascoltiamo allora le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
4: Avremo ancora piogge e rosci sparsi in generale su gran parte del settore peninsulare. In generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
3: Al meeting di Rimini oggi è il giorno di Papa Leone XIV, atteso nel pomeriggio alla kermesse di Comunione e Liberazione. Alle 18:30 concelebrerà la messa al porto. È il ritorno di un pontefice dopo 44 anni, l'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Un appuntamento, quello nella cittadina romagnola, che si conferma snodo della politica economica del nostro paese.
5: Economia civile, welfare, transizione ecologica, intelligenza artificiale. Il meeting di Rimini mette al centro le esigenze del mondo produttivo alle prese con sfide di lungo periodo in un contesto geopolitico denso di incognite. Andrea Della Bianca è il presidente di Compagnia delle Opere.
6: Oggi ci sono cambiamenti che impongono un lavoro di sistema. Non possiamo sottrarci, c'è bisogno di aiuti e supporti da parte del governo, c'è bisogno di rischio da parte delle banche, c'è bisogno di investimenti sulle risorse da parte delle imprese.
5: Esigenze che si scontrano con la necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici.
6: Chiaro che non si può chiedere interventi a pioggia, bisogna integrare pubblico e privato. Occorre rischiare di fare delle scelte che potrebbero non avere un esito immediato.
5: Nel corso della prima giornata il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha incontrato imprenditori e lavoratori confrontandosi sulle sfide e le opportunità di sviluppo della filiera. Il ministro ha ribadito il valore strategico del settore e ricordato i livelli record di investimenti ed export.
7: Abbiamo toccato l'export con 73 miliardi di euro, record mai registrato.
5: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
3: Con un'emozionante cerimonia sono cominciati a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Uno spettacolo nel segno del mare, del mito, della Magna Grecia, di una città che vuole guardare al futuro. La musica, con i pugliesi Albano, Mietta, Serena Brancale, la danza, l'archeologia, la gigantesca statua del leggendario atleta di Taranto, che ha vegliato sulla sfilata degli atleti di oggi. Quasi 500 gli azzurri e la grande partecipazione del pubblico. La nostra inviata.
8: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante le famiglie e i giovani, tra le mani la bandiera dei giochi con i 3 cerchi bianchi.
9: Ci tenevo tantissimo ad essere presente, è stato emozionante anche la coreografia iniziale. Beh, si aspettava l'arrivo dei nostri, Forza Italia!
8: Ad aprire la cerimonia di inaugurazione il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020, poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande, 15enne vincitore di The Voice Kids, sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa, e da oggi per 14 giorni Taranto sarà il palcoscenico del mondo, 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Oggi saranno assegnate le prime medaglie, ma è anche il giorno della Serie A. Parte la lunga corsa allo scudetto.
10: L'Inter, campione d'Italia, apre il sipario sul campionato di calcio. I neroazzurri ospitano il Monza alle 18:30 in un derby lombardo che vede entrare sulla scena della Serie A una neopromossa. Alla stessa ora Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, Musetti si arrende a Tiafoe a Cincinnati 7-6-7-5 il punteggio in favore dell'americano, e questa sera Cobolli affronta il francese Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner.

0: agli US Open. Triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora tempo per guarire dall'infortunio. Formula 1, a mezzogiorno la sprint del Gran Premio d'Olanda. Pole per Russell, davanti a Norris e Leclerc. Quinto Antonelli, settimo Hamilton. Nel pomeriggio le qualifiche. Sorridono intanto le ragazze del volley che debuttano agli europei superando la Croazia a Göteborg. Oggi la sfida contro il Montenegro. Giorgio Germanò, GR1.
1: Cinema è l'estate dell'Odissea. Il Colossal di Christopher Nolan continua a registrare incassi super al botteghino. Non solo un film, ma anche un fenomeno capace di accendere l'attenzione sulle modalità di proiezione più spettacolari.
2: Aiutami a tornare a casa.
3: Omero ci aveva avvertito fin dall'inizio. Ulisse ha sempre mille risorse, compresa la più inaspettata, il divismo del cinema. Uscita a metà luglio, l'Odissea diretta da Christopher Nolan ha superato in Italia 50 milioni di incasso ed è tuttora seconda al botteghino, dietro l'Oceania di Disney e davanti a Spider-Man.
4: Il re di Itaca sta per tornare.
3: L'intero settore fa festa, per i nostri schermi è il miglior luglio degli ultimi 30 anni e per Nolan il maggior successo di sempre, record anche per un film che gli Stati Uniti vietano ai minori di 17 anni per la violenza delle scene di combattimento.
2: Mi riprenderò tutto.
3: In più rinasce l'interesse per i grandi formati, IMAX e 70 mm, poche sale ma piene ovunque, difficili da prenotare e alla fine in molti casi scatta anche l'applauso, condiviso, scommettiamo, da produttori ed esercenti.
2: Posso ancora salvarli.
3: Francesco Riccardi, GR1.
1: A Melpignano in Puglia migliaia di persone pronte a scatenarsi questa sera sulle note dei brani di musica popolare salentina per una rassegna diventata ormai un appuntamento fisso dell'estate. È la notte della Taranta, 29esima edizione. A guidare l'orchestra popolare sarà il cantautore e polistrumentista Ermal Meta nel ruolo di maestro concertatore, affiancato da un cast straordinario: Alessandra Moroso, Saif, Levante, Uelo. Diretta su Radio 2, Rai 3, in streaming su Rai Play a partire dalle 21:20 e per la prima volta anche in diretta Eurovisione. Sono le 7:15, la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Il GR torna come sempre alle 8, a tutti voi, buona giornata.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete.
8: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.

0: dottor Scotti.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Tragedia sfiorata in un campeggio di Lignano, ferito l'ospite di un bungalow travolto da un pino marittimo, spiaggia devastata.
10: Tromba d'aria marina a Grado, nuovi danni nel Pordenonese, alberi caduti anche tra Opicina, Duino e Sistiana.

0: in regione da inizio anno.
1: Migranti e rotta del nord, la testimonianza di un giovane afghano arrivato a Udine dopo 3 anni in Belgio.
0: Carceri inadeguate, personale insufficiente, 5 agenti indagati per la morte di un detenuto, le reazioni dei sindacati.
1: Comparto unico, dopo la bocciatura della Corte dei Conti sul rinnovo del contratto, si pensa ai possibili correttivi.
0: Udinese, esordio in campionato in casa contro il Como, Rugnaic, lo scenario è cambiato, servono aggiustamenti per porsi obiettivi ambiziosi. 7:19 minuti, 25 secondi. Buongiorno da Giampiero Marrazzo e Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio regionale con uno sguardo, come di consueto, alla situazione meteo. Il cielo è variabile sulla regione. Alle 6 c'erano 22 gradi a Trieste, mare calmo con temperatura di 28 gradi. A Gorizia 19 gradi, a Udine e Pordenone 18 gradi. Sul Piancavallo e a Forni di Sopra 12 gradi, a Sappada 10, a Sarvisio 13 gradi, a Tolmezzo 17. Sul Monte Zoncolan 10 gradi, sul Monte Lussari 8, sulla costa Lignano 20 gradi, temperatura del mare 25 gradi, grado 22 gradi, temperatura del mare 26.
1: Per quanto riguarda le previsioni di oggi, tempo più stabile rispetto ai 2 giorni precedenti, prevalenza di cielo variabile con la possibilità di qualche locale pioggia e isolato temporale, più probabili sulle prealpi, sulla costa potrà prevalere anche cielo poco nuvoloso.
0: Apriamo con una notizia di cronaca. Appena arrivata questa mattina verso le 5, una squadra dei vigili del fuoco di Latisana è intervenuta insieme a un autogru da Udine per un camion ribaltato in autostrada direzione Trieste all'altezza di Pocenia. Il sinistro è al vaglio della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo leggero avrebbe tamponato un autocarro che lo precedeva, che a seguito dello scontro ha a sua volta colpito la barriera di sicurezza centrale che divide le due carreggiate, ribaltandosi sul lato del conducente. È rimasto ferito. Al momento si registrano code nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, sul posto anche 118, come detto, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico.
1: Il maltempo ieri pomeriggio ha colpito soprattutto Lignano, creando danni sulla costa, quindi sugli stabilimenti balneari, dove alcune strutture sono state danneggiate. A volare via 300 ombrelloni e 600 lettini, una vera e propria tromba d'aria ha sradicato anche alberi e spezzato rami, richiedendo diversi interventi dei vigili del fuoco. Il violento fronte temporalesco che ha percorso la regione, quindi ieri, ha colpito grado tra le 15:30 e le 16. Qui, in due distinti campeggi, si sono registrati 2 feriti. Entrambi lievi. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito al torace e agli arti mentre si trovava in un bungalow travolto da un grosso pino marittimo nel camping in un bosco, e un 41enne colpito al piede da un ramo nel campeggio Punta Spina. Entrambi sono stati medicati dai sanitari della Soris in codice verde. Quanto ai danni alle strutture, invece, in serata diverse squadre dei vigili del fuoco isontini erano ancora a lavoro nel camping al bosco per la messa in sicurezza di alberi d'alto fusto che si sono abbattuti sulle piazzole, danneggiando camper, roulotte, tende e bungalow. Il fenomeno meteorologico avrebbe colpito in particolare il camping più prossimo all'Isola d'Oro a causa delle forti raffiche da sud-ovest, una direzione insolita per gli eventi temporaleschi estivi. Il vento proveniente dal mare non ha incontrato ostacoli sulla sua traiettoria, colpendo il campeggio con particolare violenza. Danni ingenti anche a Pordenone, causati dal maltempo, così come a Trieste, dove sono caduti alcuni alberi tra Opicina, Duino e Sistiana. Tante le chiamate di soccorso giunte ai vigili del fuoco, sempre a causa della caduta degli alberi. Lo stesso Monfalcone per rami pericolanti a Gorizia, dove i soccorsi, a causa dell'ondata del maltempo, sono intervenuti con decine di interventi.
0: E l'emergenza incendi è dunque chiusa grazie al maltempo sulla Mariana in tutta la montagna friulana, dopo quasi 2 settimane di apprensione per la popolazione e di super lavoro di vigili del fuoco, protezione civile e forestale.
2: 812 ettari interessati dalle fiamme su 1076 bruciati fin qui in tutta la regione da inizio anno. La comunicazione ufficiale di spegnimento dell'incendio della Mariana, partita da Tolmezzo, apre per il corpo forestale una nuova fase, invisibile agli occhi ma non meno importante. Monitoraggio del dissesto idrogeologico, sopralluoghi su sentieri e ferrate e rendicontazione, tutti i dati raccolti con

0: Apriranno nel foglio notizia dell'incendio boschivo, trasmesso a Prefettura, Comuni e Protezione Civile. Patrick Candido, comandante della stazione forestale di Tolmezzo.
1: Consentono alle amministrazioni, con la raccolta dei nostri dati, di fare focus di quello che sono i potenziali eventi, le dimensioni che possono raggiungere e calare sul territorio le infrastrutture, diciamo, di lotta attiva, quindi la viabilità forestale, la presenza di vasche interrate di raccolta dell'acqua e anche importanti sono gli interventi di gestione del combustibile a terra.
0: Si potranno così pianificare il rimboschimento e contrastare la diffusione di specie invasive come l'ailanto, favorite dall'incendio a discapito della biodiversità. Nelle zone dove il fuoco è arrivato fino in chioma, ci si aspetta di trovare le stesse scene spettrali viste sulla Mariana nel 2003, altro anno secchissimo, tra i primi campanelli d'allarme del cambiamento climatico. 6 giorni di fiamme fino al 1 aprile, incendio simile in estensione, 890 ettari, ma di origine dolosa, come quello del 2021. Flavio Cimenti, ispettore del Corpo Forestale, ha detto al coordinamento antincendio.
2: In quelle zone lì ci vorranno almeno 20 anni perché si inizi a muovere qualcosa e rivedere insomma, una copertura.
0: Il nuovo piano regionale antincendio boschivo, approvato in via preliminare, è ora in fase di valutazione ambientale. Chiediamo se la sua entrata in vigore avrebbe cambiato qualcosa dal punto di vista operativo.
2: Tutti i meccanismi, le azioni di lotta, di contrasto, delle sinergie con il sistema di protezione civile, col mondo del volontariato, con i vigili del fuoco, addirittura anche con gli stati esteri, tutte le collaborazioni, diciamo, è già stato, in questo incendio abbiamo visto tutto quello che c'è compreso.
0: Di sicuro esperienze come quelle della Mariana, concludono Cimenti e Candido, contribuiscono a rafforzare i rapporti, soprattutto umani, tra le varie forze in campo nella lotta agli incendi in Friuli Venezia Giulia. Quelli, al di là dei protocolli codificati, fanno sempre la differenza. Tolmezzo, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ed è stato proprio il maltempo a spingere verso il rientro anticipato per chi era in ferie, con code che già nel pomeriggio di ieri hanno segnalato traffico molto intenso sulla A4 in direzione Venezia, tra Trieste e il Lisert, e rallentamenti fino allo svincolo di Palmanova con la A23, causando il bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Per la giornata di oggi, previsti 180.000 transiti, domani invece, domenica 23 agosto, bollino rosso per traffico intenso con 175.000 transiti. In entrambe le giornate, principale direttrice del traffico sarà la A4 da Trieste a Venezia, con traffico intenso in entrambe le direzioni, e la barriera di Trieste-Lisert, nodo dei rientri dal centro-est Europa o dalle coste dalmate istriane, con il passaggio previsto di 34.000 veicoli. Attesi dunque, per oggi, rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e svincoli verso le località balneari. Sulla 23, Palmanova-Tarvisio, direzione sud, traffico intenso, possibile code in corrispondenza a Bivo A23-A4. A28, Porto Gruaro-Conegliano, in direzione Porto Gruaro. Al pomeriggio, traffico sostenuto. Autostrada Alto Adriatico mette in campo una task force di 300 operatori al giorno, divieto di circolazioni per i mezzi pesanti.
4: E oggi circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Udine-Tarvisio, da oggi appunto e fino a domenica 20 settembre, per effettuare interventi di manutenzione programmati da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Durante il periodo dei lavori il servizio sarà rimodulato, saranno attivati servizi sostitutivi con bus. Per tutta la durata dell'intervento l'offerta ferroviaria passeggeri subirà pertanto modifiche con variazioni di orari, cancellazioni, appunto sostituzioni con autobus su cui si salirà con il biglietto del treno. L'orario dei bus potrà variare anche in funzione delle condizioni di traffico stradale, pertanto i tempi di percorrenza potrebbero aumentare. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, eccezione dei cani guida. Nelle sole giornate di sabato e domenica alcune corse saranno attrezzate per il trasporto biciclette nei limiti indicati dai sistemi di vendita di Trenitalia. Per evitare disagi, verificare orari e modalità puntuali dei collegamenti, i viaggiatori sono invitati a consultare i canali di Rete Ferroviaria e delle imprese ferroviarie. Informazioni dettagliate saranno disponibili nelle biglietterie, ai desk di assistenza sul sito di Trenitalia e tramite la app. Attivo anche un call center gratuito al numero 800-89-2021. Nella fase conclusiva della interruzione per il

0: I lavori da lunedì 14 a domenica 20 settembre sarà consentita esclusivamente la circolazione dei treni merci nella fascia notturna. La necessità di sincronizzare i cantieri con le autorità austriache ha reso indispensabile intervenire nel tratto tra il confine e Villaco durante lo stesso periodo, ha detto l'assessore alle infrastrutture Cristina Amirante, spiegando le motivazioni logistiche connesse alla calendarizzazione dei lavori. Un ulteriore vincolo, ha aggiunto Amirante, riguardava la gestione dei flussi di traffico, poiché era fondamentale evitare la chiusura simultanea di due valichi alpini. Di conseguenza, le operazioni a Tarvisio sono state programmate per non sovrapporsi a quelle del Brennero, garantendo così continuità nei collegamenti, con l'obiettivo di limitare per quanto possibile i disagi per pendolari, residenti e visitatori durante gli interventi.
1: La politica condiziona i movimenti dei migranti in Europa. Abbiamo incontrato un cittadino afghano rientrato a Udine dopo 3 anni in Belgio, uno dei cosiddetti dublinanti. Bruxelles ha deciso di non rinnovargli più il permesso temporaneo.
2: Lui è Waidullah, ha 29 anni, afghano. È un ex poliziotto che dopo la vittoria dei talebani ha deciso di lasciare il paese e fuggire in Europa. Anche lui, come tanti suoi compagni di viaggio, ha attraversato mezzo Medio Oriente per seguire la rotta balcanica. Giunto in Italia, è stato identificato e ha successivamente lasciato il Friuli Venezia Giulia per recarsi in Belgio. Qualche settimana fa ha ricevuto il parere negativo alla sua richiesta di rifugiato e 4 giorni fa ha deciso di ritornare in Italia. Lo incontriamo in fila sotto la questura di Udine, insieme ad un gruppo di suoi connazionali, tutti giovanissimi. Anche loro sono arrivati in Friuli da pochi giorni, tutti con la speranza di poter avere un incontro con i responsabili dell'ufficio immigrazione. Waidullah al nostro microfono.
3: In Belgio ho atteso una risposta da parte delle autorità, ma mi è stata negata. Ho quindi deciso di venire in Italia. Per ora non mi hanno ricevuto, ma non ho un posto dove andare e sono costretto a dormire fuori dove capita. Vengo qui ogni giorno, ma ho sempre la stessa risposta.
2: Il sogno di questo giovane uomo si è trasformato in una vera e propria odissea, fatta di ostacoli, difficoltà, solitudine e sfiducia verso il futuro.
3: Un amico mi ha detto di venire in Italia perché questo è un buon paese ed è più semplice avere un permesso. Ora però dormo fuori e mangio alla mensa della Caritas, ma ci sono sere in cui non riesco nemmeno a mangiare.
2: Ad occuparsi di queste persone come Waidullah, tra le varie associazioni a Udine, opera Ospiti in Arrivo, che con le loro equipe di strada intercettano i migranti appena giungono in città. Sabina Borra, equipe di strada Ospiti in Arrivo.
4: Molti non sanno come muoversi, o perlomeno hanno bisogno, hanno difficoltà di lingua, non sanno dove andare, non sanno dove dormire nel momento in cui arrivano, sia dalla rotta balcanica che da altri paesi. E per cui cerchiamo in qualche modo di indirizzarli.
2: Francesco Rodaro, presidente dell'associazione Ospiti in Arrivo.
5: Tocca a noi come associazione sopperire a parecchie cose che le istituzioni non fanno e soprattutto lo vediamo proprio fuori dalla questura, che cosa c'è.
4: Ecco, questi sono 3 ragazzi che arrivano dalla rotta balcanica afghani, che stanno cercando di andare ogni giorno in questura, qualcuno è qui da 1 mese, chi da 2 mesi, chi da pochi giorni, per fare richiesta di protezione. E intanto vivono per strada perché non hanno possibilità di accedere a nessun servizio.
2: Insomma, alla fine è sempre la strada a fare da crocevia alla solidarietà. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: All'indomani della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di 5 agenti intervenuti la scorsa settimana nel carcere di Pordenone durante l'incendio costato la vita ad un giovane detenuto, parlano i sindacati della polizia penitenziaria. Una tragedia, dicono, frutto di un problema strutturale di carceri inadeguate e personale insufficiente.
6: Mi ha colpito la delicatezza con cui parlava del compagno morto, delle sue fragilità e soprattutto come abbia osservato un'assoluta attenzione e umanità nell'intervento degli operatori di polizia penitenziaria. Così Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona, racconta l'incontro avuto con un detenuto del carcere di Pordenone all'indomani della morte di un 19enne egiziano che lo scorso martedì aveva dato fuoco al materasso della sua cella. 5 agenti di polizia penitenziaria sono indagati dalla procura di Pordenone per cooperazione in omicidio colposo omissivo.

0: Atto disposto per consentir loro di difendersi in vista dell'autopsia, ha precisato la procura, ma che lascia amareggiati i sindacati di polizia penitenziaria. Quello che è successo è frutto di problemi strutturali dei penitenziari italiani, affermano tutti nelle note diffuse. La mancanza di organico, innanzitutto, ancora più grave nel periodo estivo. In più, la necessità di gestire la presenza crescente di detenuti con problemi psichiatrici. Il rischio non nasce quando compare il fumo, scrive l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria. La gente è l'ultimo anello di una catena che va analizzata nella sua interezza e il SINAPPE nota come gli incendi in cella siano un'emergenza che il personale affronta con drammatica frequenza senza avere gli strumenti per scongiurarli. Pordenone, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Voltiamo pagina, un incontro con tutti i capogruppo in consiglio regionale per l'assessore regionale alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti all'indomani dell'inattesa bocciatura da parte della Corte dei Conti dell'accordo sul rinnovo del contratto del comparto unico atteso da 4 anni che riguarda 13.000 dipendenti. La preintesa era stata sottoscritta il 7 maggio dalla Giunta e da tutte le sigle sindacali, una vera e propria doccia fredda innanzitutto per i lavoratori, il cui contratto era scaduto nel 2022, che si aspettavano di ricevere da settembre 6.000 euro lordi di arretrati, oltre a un aumento in busta paga da 114 a 180 euro lordi mensili a seconda della categoria, ma anche per l'assessore alle autonomie Roberti, che si è detto stupito dalla decisione, del fatto che sia arrivata senza preavviso, nonostante interlocuzioni informali con la Corte.
2: E adesso la politica, con l'invito all'unità del coordinatore regionale della Lega Dreosto, con il malessere nel partito e con la leadership di Salvini, messa in discussione dal capogruppo al Senato Romeo e dal governatore della Lombardia Fontana, ma difesa dall'europarlamentare Cesin. No comment di Federica, il servizio.
3: Questioni lombarde. Il coordinatore regionale leghista Marco Dreosto liquida così mal di pancia del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e del governatore della Lombardia Fontana. Prima di Pontida chiedono una profonda rivoluzione nel partito con il depotenziamento di Matteo Salvini e una leadership condivisa tra sindaci e governatori, tra cui Massimiliano Fedriga. Obiettivo recuperare consensi in vista delle prossime politiche, distanti al massimo un anno. Il diretto interessato preferisce non commentare, anche se nel corso di quest'estate Fedriga si era detto più che disponibile a un ruolo di rilievo nel partito. Nell'area più vicina a Salvini, l'europarlamentare Anna Maria Cisint è tranciante invece. Non esiste una questione Nord scontento, ci sono 5 ministri leghisti del Nord e l'attacco è strumentale. Non c'è alcuna proposta sostitutiva, non c'è nessuna alternativa a Salvini, ci dice. Dreosto preferisce invece focalizzarsi sul lavoro.
4: La Lega del Friuli Venezia Giulia, insomma, è lontana da quelle che sono le polemiche e gli opportunismi. È invece concentrata sul lavoro. Si prepara al raduno di Pontida come ad un momento di festa, di confronto, ma soprattutto di slancio verso quelli che sono i prossimi importantissimi appuntamenti.
3: Prossimi appuntamenti che inizieranno la prima settimana di settembre con un incontro tra tutti i big regionali per coordinarsi prima di Pontida, dove inevitabilmente si cercherà una posizione di sintesi, anche perché inizia la lunga corsa agli appuntamenti elettorali del 2027, il rinnovo dei municipi di Gorizia e Trieste in primavera innanzitutto, e poi, se Fedriga dovesse candidarsi e vincere in Piazza Unità, anche le regionali, magari in concomitanza con le politiche previste per l'autunno. Trieste, Andrea Saula e TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E adesso le carte di identità elettroniche. A Trieste è smaltita buona parte delle richieste dei cittadini seguite al regolamento dell'Unione Europea, che dal 3 agosto ha reso le cartacee non più valide per l'espatrio nei paesi dell'Unione. Il numero di rilasci è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le carte di identità cartacee ancora da sostituire sono 11.000.
5: 25.000 contro meno di 13.000. Nei primi 7 mesi del 2026 il numero di carte d'identità rilasciate dal Comune di Trieste è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un aumento è dovuto al nuovo regolamento europeo che a giugno di un anno fa aveva stabilito che dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee, anche quelle ancora valide, ben 27.000 solo a Trieste, non avrebbero potuto essere utilizzate come documento per l'espatrio nei paesi dell'Unione. Da qui il prevedibile aumento delle richieste di nuovi documenti, a cui il Comune ha fatto fronte con modifiche organizzative, allungamenti degli orari di apertura degli sportelli e un rafforzamento del personale dedicato. Stefano Avian, assessore comunale al personale.
6: Sono state aggregate 6 persone fisse all'ufficio dell'anagrafe. Altri hanno contribuito in maniera, diciamo, volontaria, facendo straordinario nelle aperture straordinarie, che possiamo quantificare in circa 170 ore.
5: Fabio Lorenzut, direttore generale del Comune di Trieste.
7: Un impegno lavorativo decisamente rilevante e una pressione anche per i cittadini, insomma, perché è chiaro che in queste situazioni qua le file, piace sì, piace no, sono inevitabili.
5: Le iniziative messe in campo, illustrate in una conferenza stampa, hanno consentito di smaltire buona parte delle richieste, con i picchi che sono stati raggiunti nei mesi di giugno e luglio. A oggi le carte di identità cartacee ancora da sostituire sono 11.000. Importante in particolare, ha sottolineato l'assessore alle politiche dei servizi generali Savino, lo sforzo a favore di 1.150 persone impossibilitate a recarsi agli sportelli, che senza documento elettronico non avrebbero più potuto fare operazioni in posta o in banca. Sentiamo Savino.
8: Siamo riusciti a garantire anche a persone che non potevano raggiungerci questo servizio.
5: Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E adesso anticipiamo la pagina dello sport per l'avvio del nuovo campionato di calcio di Serie A per l'Udinese, il 32esimo consecutivo in Serie A, il terzo con il tecnico tedesco Costa Rugnaic in panchina. Si parte con una sfida di livello al Blue Energy Stadium, stadio Friuli di Udine contro il Como, rivelazione della passata stagione chiusa al quarto posto della classifica ed ora pronto ad affrontare il palcoscenico europeo. Il fischio d'inizio alle 18:30. Rugnaic alla vigilia del match ha tratteggiato i contorni della compagine di quest'anno, di cui si è detto soddisfatto, ma persi a Ty Christensen ha detto lo scenario è cambiato e servono degli aggiustamenti per mettere in luce la forza della squadra e porsi obiettivi ambiziosi. Sulla partita di esordio di questo pomeriggio l'allenatore bianconero ha promesso che i suoi cercheranno di giocare come sanno fare contro gli uomini di Fabregas, cercando di sfruttare partite di questa difficoltà anche per crescere. Per quanto riguarda il mercato, è stata ricordata l'imminente cessione di Books al Mallorca, confermata dallo stesso allenatore. Vedremo se arriveranno nuovi attaccanti, ha detto il mister. Il match di oggi potrà dare indicazioni. Per ora intanto c'è da rimpiazzare lo squalificato Cavasselle con Palma possibile sostituto.
2: Sempre allo sport, a Trieste ieri si è presentata la nuova squadra della pallanuoto maschile insieme al nuovo allenatore Willy Molina.
9: Vecchie glorie e nuovi acquisti per la stagione in arrivo della pallanuoto Trieste. La squadra che si è presentata allo stabilimento Ausonia non si nasconde e punta in alto. Trieste! Dopo essere stata star indiscussa di questo sport, Willy Molina, campione del mondo, sarà in panchina come allenatore e guiderà la pallanuoto Trieste.
10: Gli ultimi anni già da giocatore sapevo che volevo fare l'allenatore, ora il passaggio è difficile perché quando sei giocatore pensi solo a te stesso e poi quando diventi allenatore il passaggio più difficile è dover pensare su 15-16 persone. Porterò la mia passione, la mia dedizione a questo lavoro, a questa società che ha creduto in me.
9: Questa intuizione di, appunto, dell'allenatore, un'ex leggenda dello sport, come è arrivata?
11: È una mia idea, Willy stava facendo molto bene 3 anni a Sori e serviva a Trieste proprio una figura per cercare di dare ancora maggiore entusiasmo ai giovani, a quelli che si approcciano proprio per diventare i futuri giocatori della prima squadra.
9: Il progetto parte dalle radici di un vivaio sempre fresco. Daniel Podgornik, che è partito proprio dai più giovani, da quest'anno sarà capitano dell'ambiziosa Rosa.
12: Cresco nella piscina di San Giovanni da quando ero piccolo e sicuramente sarà una bella esperienza. La squadra è buona, abbiamo molte ambizioni e cercheremo di fare il meglio possibile.
9: Tra i nuovi acquisti anche lo statunitense Gray Robert Carson. Bella la città, qui le prime volte che sono stato qui fotografavo tutto della città, la spiaggia, bello il mare. Non parlo ancora italiano, ma qui tutti mi aiutano. A confermare l'idea della società c'è una dirigenza fatta di vecchie glorie, passate dalla vasca alla scrivania. Andrea Razzi, ex capitano della squadra, oggi amministratore delegato.
13: La squadra, secondo me, deve realmente credere nelle proprie potenzialità. È tanto giovane, l'età media si aggira intorno ai 25 anni, ci sono tanti ragazzi di Trieste che dovranno e verranno inseriti all'interno della rosa. Sono scaramanti, non mi piace dirli, però puntiamo alle coppe anche quest'anno.
9: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è già partita alle 5 di questa mattina la Sardonra, che si corre dall'alba a mezzanotte lungo 5 percorsi che vanno dai 7 ai 49 chilometri tra Foci del Timavo, Trincee del Montermada e Sentiero Rilke. 1700 gli iscritti da più di 30 paesi. All'arrivo sull'isola del villaggio del pescatore, il Sardon Party.
2: E adesso gli spettacoli, Frankie Energy, Mecco Cloud per Aria delle Dolomiti, la manifestazione che unisce musica, spettacolo, attività outdoor, sport, tradizioni, enogastronomia e iniziative per famiglie. Il programma coinvolgerà il centro del paese e diverse aree del territorio. Il concerto sarà alle 21.
1: Oggi e domani le antiche chiese rupestri carniche ospitano la lunga notte delle pievi in Carnia, progetto del coro del Friuli Venezia Giulia. Voci alte il titolo di questa edizione. Oggi alle 18 alla pieve di Santo Stefano di Cesclans, i Lamentatori di Monte d'Oro e Canterine. Alle 20 alla pieve di Santa Maria Annunziata di Castoia di Socchieve, i Giovani Canterini di Sant'Olcese, il coro di Bosa e l'onoranda compagnia dei cantori di Cerciveni.
2: Prima edizione per Bocca di Rosa Festival, dedicato alla musica d'autore e alla poesia, ideato da Rocco Burtone in collaborazione con l'amministrazione di Pozzuolo del Friuli. Sul palco, musicisti di diverse tendenze, dal jazz al rock alla fusion, agli hip hop al progressive, che trasformino in canzoni i testi dei poeti. Davanti al municipio di Pozzuolo alle 20:30 partecipano i giovani scrittori di Passi d'Inchiostro.
1: Classicheggiando, verture energiche, sinfonie di capolavori classici con il quartetto Gershwin che interpreterà pagine celebri da Mozart a Bizet, da Rossini a Vivaldi a Pordenone in Piazza della Motta alle 21.
2: Secondo appuntamento con la 36esima edizione delle serate musicali a Villa Codali di Mossa, che presenta due giovani talenti, la violinista Paola Volpi e il pianista Carlo Alberto Cazzuffi, in pagine di Prokofiev e Frank alle 21.
1: Quarta edizione del Generation Young Festival a Monfalcone, oggi e domani due giornate dedicate alla musica ai giovani che trasformeranno il centro della città dei cantieri in un palcoscenico a cielo aperto, 60 gli eventi tra il main stage di Piazza della Repubblica e il Generation Village di Piazza Unità d'Italia, 6.000 lo scorso anno le presenze alla manifestazione sostenuta da Comune e Regione dalle 19.
2: E dalle 9 di questa sera all'Arena Alpe Adria di Lignano di Sabbia d'Oro si ballerà con le note della musica di fine secolo scorso. Torna infatti Voglio tornare negli anni 90, il live show che va in scena nell'ambito della rassegna Notti Arena 2026. 883, Gigi D'Agostino, che sentiamo nel sottofondo di questa notizia, Gabri Ponte, Eiffel 65 e tanti altri alliteranno i presenti con le hit del passato.
1: Altri appuntamenti colorali, memoria alla Alice Morsanutto e la camminata non competitiva aperta tutti in ricordo della studentessa investita e uccisa a ottobre dello scorso anno a Precenico quando era appena uscita di casa per andare a scuola. Ritrovo alle 17 davanti alla scuola primaria di via Brian, partenza alle 18, arrivo alle 19:30 in piazza del Porto.
2: A Udine, per la rassegna vento d'estate chiosco, laboratorio di origami per bambini alle 17 alle 20, musica con gli udinesi. Losing Money è una panchina giarla per Giulio Regeni. In parco, martiri delle foibe dalle 17.
1: Oggi e domani i rievocatori della compagnia Detergeste condurranno i visitatori del castello di San Giusto in un percorso attraverso gli spazi della fortezza e le collezioni del Museo Armeria. Focus speciale sarà l'ordinamento giuridico del comune di Tergeste. Le visite guidate sono organizzate a partenza fissa dalle 10:30 del mattino fino alle 17:30 e comprese nel prezzo dell'ingresso.
2: A Oseacco di Resia continua fino a domani la festa del frico resiano.
1: Altri appuntamenti proseguono le visite guidate del sabato pomeriggio alla risiera di San Sabba con una guida specializzata del Museo e Monumento Nazionale. Il percorso attraversa tutti gli spazi monumentali della risiera, ripercorrendone la storia, approfondendo il significato di questo luogo della memoria. Alle 17 il biglietto è acquistabile solo online sul sito copculture.it. L'appuntamento sarà replicato sabato 29 agosto.
2: Per gli incontri di archeologia a Muggia, visita guidata al Civico Museo Archeologico di Calle Oberdan intitolata Visitare un museo senza annoiarsi. Alle 10.30 con Paolo Paronuzzi dell'Università di Udine e della Società per la Preistoria e la Protostoria della Regione.
1: Per il ciclo Cantiere Donna, incontro bellezza e armonia con la presentazione del libro Lo specchio e la luna di Anna Bonaccina, la presenza del chirurgo plastico per Camillo Parodi, ingresso libero al Museo delle Carrozze di Codroipo alle 21.
2: Parte da Aviano il tour delle tende colorate della tribù che legge di Bill, la biblioteca della legalità Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del progetto speciale di Leggiamo 018, coordinato dalla Matra Onlus, realizzato con il sostegno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Trieste. Promuove i laboratori di lettura all'interno dei percorsi di giustizia riparativa. 10 tappe che dopo Aviano toccheranno Fiumicello, Villa Vicentina, La Tisana, Lignano Sabbiadorio, Ronchi dei Legionari, San Canzian di Sunzo, Spilimbergo, Trieste e Zoppola per concludersi a Sagrado. Lettori e lettrici saranno giovani le cui storie parlano di relazioni con i libri interrotte o mai iniziate, ma che hanno deciso di mettersi in gioco per promuovere la lettura come gesto di responsabilità nei confronti dei più piccoli. L'attività è gratuita e riservata a bambini e bambine dai 3 ai 7 anni accompagnati da un adulto. Oggi appuntamento al Parco Oriana Fallaci accanto alla biblioteca di Aviano alle 10.30.
14: Rassegna stampa.
2: E cominciamo con il piccolo che apre il giornale nel suo taglio alto con un titolo legato al contratto del comparto unico 2023-2024 con la mancata certificazione della Corte dei Conti congelata. Quindi gli aumenti a 13.000 addetti pubblici per la Corte, eccessivo il divario con il resto d'Italia e il rischio dei comuni di non sostenere la spesa. Fotonotizia centrale nel giornale è dedicata al maltempo, raffica di temporali e alberi caduti, crollano le temperature di 12 gradi e 30 mm di pioggia a Trieste. Corsa poi la nuova carta d'identità, l'avete sentito anche nel corso di questo nostro giornale. Il comune ha rilasciato più di 24.000 carte d'identità elettroniche, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025, una media di 200 documenti al giorno. E ancora la cronaca, lavori a oltranza, ponte sbarrato, caos viabilità da Roiano al Carso, si profilano settimane all'insegna del caos per la viabilità triestina e in particolare per chi deve muoversi tra città e altipiano. Il tutto mentre si avvicina la riapertura delle scuole che potrebbe peggiorare la situazione.
1: Bufere danni in spiaggia è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine con una foto di Lignano devastata, vento fino a 100 km all'ora sulla costa. Di spalla spento l'incendio sulla Mariana, in fumo 800 ettari sotto la sanità, case di comunità, i medici dello SNAMI critici, ma anche il dialogo, dicono. E questo tema apre la cronaca cittadina. Ancora su un bus a Udine, un autista picchiata da un gruppo, la CISAL, il sindacato CISAL dice ora basta aggressioni. Altri titoli in prima pagina per il controesodo in anticipo, code lungo la 4 e oggi bollino nero. E poi la patriota Paola Del Din che compie 103 anni, la vita è superare tante difficoltà, dice. Un richiamo in taglio basso per il calcio, dall'eccellenza alla prima categoria, ecco il calendario dei dilettanti. Sul Gazzettino, bufera al mare, spiaggia devastata. Nella fotonotizia, l'Udinese riparte in casa, oggi la prima con il Como. Anche qui la fine dell'emergenza in Carnia e di spalla Palazzo d'Aronco, servizio necrofori verso l'appalto, sindacati sul piede di guerra.
2: Per quanto riguarda sempre il piccolo, ma le pagine di Gorizia, il quotidiano segnala cantiere con pause in via Boccaccio, spesi 700.000 euro, la via cambierà faccia, i lavori si stanno concentrando sul parcheggio di piazzale Donatori di Sangue, il cronoprogramma prevede 175 giorni per il completamento, ma inserite quelle che vengono definite pause strategiche, anche qui poi è il maltempo a interessare le prime pagine per quanto riguarda Gorizia. Lamiere volate via, alberi finiti a terra, 34 chiamate al numero unico delle emergenze, di cui 11 concentrate sulla città, quella più colpita dell'area isontina. E ancora, la cronaca, prosegue l'impegno della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e legalità sul territorio attraverso servizi straordinari di controllo, spiega il questore Luigi Liruscio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, in particolare ai furti in appartamento, dell'immigrazione irregolare, dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, dell'abuso di sostanze alcoliche, conclude il questore di Ruscio.
1: Un breve sguardo al Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, le notizie ad Azzano Decimo, lavora sul tetto e cade da 3 metri, grave un 37enne. A Pordenone pochi infermieri, si cerca nel meridione, a Clauzzetto il parroco sventa una truffa telefonica. All'interno, nella cronaca cittadina, guida alterata da droga e alcol, tassi 4 volte oltre il limite, i più denunciati, dice un'indagine, sono gli over 50. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Eugenio Giuffrida e Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Giampiero Marrazzo e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Dal centro operativo dell'automobile CAI di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è improntato oggi alla variabilità, con maggiori schiarite sulla costa, più annuvolamenti lungo la fascia prealpina e montana, con possibili locali precipitazioni e isolati temporali. La circolazione veicolare è già al momento sostenuta, prevista oggi da bollino rosso per l'incrocio tra i rientri dalle ferie e le ultime partenze. Sulla A4 Venezia-Trieste, per chi viaggia in direzione Trieste, si registrano code dovute a un incidente tra la Pisana e San Giorgio di Nogaro, e code sia per l'aumentare del traffico sia di riflesso l'incidente saranno quindi possibili più tardi anche alla barriera dell'Isert in direzione Trieste, oltre che in direzione Venezia per i rientri dalle ferie. Rallentamenti e code nelle prossime ore sempre sull'A4, saranno possibili anche agli svincoli per le località balneari, sia in entrata che in uscita, quindi alla Tisana, Santino di Livenza e San Donà di Piave. E poi allo snodo di Portogruaro per chi dalla 28 si mette in A4 e allo snodo di Palmanova per chi dalla 23 si mette anche qui sulla A4. Segnaliamo poi che sul tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave si passa da 3 a 2 corsie in entrambe le direzioni. Sul tratto A, Sestiana-Rabuiese, permane invece un cantiere all'altezza della galleria Monte d'Oro, con una riduzione di carreggiata per chi viaggia in direzione Italia, quindi verso Trieste e Venezia. Tra i cantieri di lavoro che rimangono lungo la viabilità ordinaria, segnaliamo sulla statale 13 Pontebbana un transito a senso unico alternato nel comune di Pontebba per lavori al viadotto in località Rio degli Uccelli. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina, dopo notiziario delle 7.18, con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti i lavori di una buona giornata.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
2: Acqualete.
5: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa. A me piace mangiar bene.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Pensavo fosse più facile. Giorgia Meloni al New York Times parla del suo rapporto con Trump e sottolinea: credo nell'Occidente unito. Sui social la risposta Schlein sui migranti: nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. MPS intesa non molla, avvocati al lavoro contro il piano di Lovaglio, si valuta l'esposto alla Consob, fredda la borsa. Ucraina martellata, i russi colpiscono un centro commerciale nella città di Zelensky, 16 morti, 130 feriti. Il presidente, un atto ignobile, stanotte altri raid e altre vittime. Arrestate Netanyahu, Erdogan chiede un mandato di arresto internazionale per la flottiglia, Bibi reagisce, è un dittatore antisemita. Frane, allagamenti, centri isolati, ondata di maltempo al centro nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. È il giorno di Leone, attesa al meeting di Rimini per l'arrivo del Papa. L'ultimo fu Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Il mito diventa futuro, i giochi del Mediterraneo illuminano Taranto, spettacolare cerimonia d'apertura tra storia e musica. Tutti a ballare in Puglia, torna la notte della Taranta a Melpignano, 29esima edizione sotto la guida di Ermal Meta, nel segno del Mare Nostrum. La rinuncia, niente US Open per Sinner, ancora problemi al ginocchio, sono deluso e triste. Bentornato campionato, si parte con Inter Monza.
3: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
2: Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno dato il via ai giochi del Mediterraneo allo Stadio Iacovone di Taranto, una cerimonia emozionante nel segno del mare che unisce i popoli, del mito, della Magna Grecia, di una città che vuole abbracciare il futuro, il motto che sa di speranza, scelto per questa 20esima edizione. Buongiorno da Luana Cremasco, è stata una serata di danza e musica con i pugliesi Albano, Mietta, Serena Brancale. Un grande spettacolare viaggio nell'identità della città di cui torneremo a parlare in corso di giornale. A dominare la scena la gigantesca statua dell'atleta di Taranto, leggendario vincitore di pentathlon ai giochi panatenaici, che ha vegliato sulla sfilata degli atleti di oggi, quasi 500 gli azzurri. E a Taranto c'era anche la premier Giorgia Meloni, che in precedenza era tornata sulla questione Europa e migranti e, in un'intervista al New York Times, sui rapporti con gli Stati Uniti e il presidente Trump. Ho pensato che le cose con lui sarebbero state più facili, ha ammesso, considerata la nostra convergenza su molti temi, ma continua a credere nell'Occidente unito. Sull'immigrazione, le tensioni europee seguite alla crisi di Ceuta, all'entrata in vigore del nuovo patto comunitario a giugno, la premier ha invece affidato ai social la propria risposta alle opposizioni, in particolare sui cosiddetti dublinanti che diversi paesi europei, ultima l'Olanda, hanno annunciato di voler ritrasferire in Italia, dove è avvenuto il primo ingresso.
4: Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti, ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni replica così sui social alle accuse delle opposizioni, ribadisce la linea del governo di contrasto all'immigrazione illegale di massa, rivendica la fermezza nell'aver respinto 80.000 richieste di presa in carico arrivate da

0: altri stati dal 2023, sottolineando che un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte. Per la Premier il nuovo patto europeo segna una svolta positiva per l'Italia. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, spiega, sarà più semplice fare rimpatri alleati. In un'intervista al New York Times, la Presidente del Consiglio ammette di aver immaginato un rapporto più facile con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, mentre al Presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato ieri sera prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano. Carla Macrellino, GR1.
1: Le opposizioni, vi facevamo cenno, avevano accusato il governo di autogol dopo la questione Ceuta e Schengen. Esecutivo e maggioranza smentiscono e così il tema immigrazione e dublinanti continua ad accendere il dibattito politico. Facciamo allora il punto qui in studio con Francesco Macaro.
2: Buongiorno Luana, come dicevi, dopo che anche Olanda e Irlanda hanno deciso di rimandare indietro nel nostro paese i richiedenti asilo, è scontro tra maggioranza e opposizioni sulle mosse del governo, che con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha smentito ogni collegamento tra lo stop a Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta e i rimpatri dei migranti dagli stati del nord Europa. Piantedosi che ha aggiunto numeri alla mano: su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate da noi. La Lega tranquillizza: con noi al governo l'Italia non sarà più il campo a profughi Europa. Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di mistificazione della realtà ad opera della sinistra. Dal partito della Premier sentiamo Giovanni Donzelli.
3: Ha fatto benissimo, soprattutto Giorgia Meloni, in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire i clandestini che arrivano, ma è impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
2: Le opposizioni attaccano le scelte dell'esecutivo e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista l'affondo dei 5 Stelle. Anche il PD accusa Palazzo Chigi e dice Italia sempre più sola in un'Europa senza solidarietà. Su questo le parole di Roberto Gualtieri.
4: Paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta e adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
2: Come dicevamo, dunque, cresce il numero degli stati europei che si muovono per rimandare in Italia i migranti entrati nel vecchio continente attraverso il nostro paese, ma sulla gestione migratoria le posizioni in UE non sono univoche.
5: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: Tornando alla politica, da registrare in entrambi gli schieramenti alcune fibrillazioni con vista sulle prossime elezioni. Nella Lega il leader Matteo Salvini si è detto disponibile a un incontro con la fronda nordista entro fine mese, dunque prima del tradizionale raduno del Carroccio a Pontida in programma il 20 settembre. Nel centro-sinistra il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte, bocciando la cultura woke cara ai vertici PD, ha di fatto aperto la sfida per la leadership nel campo largo. La replica di Edem è affidata al senatore Alessandro Alfieri, che sul Corriere della Sera dice: gli accessi sono dannosi ma i diritti civili contano, e quindi aggiunge: noi da tempo abbiamo messo le questioni economiche e sociali al primo posto.
6: La vicenda Montepaschi-Siena. Intesa San Paolo prepara una controffensiva alla mossa sorpresa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede una doppia offerta su BPM e Banca Generali e annuncia un esposto alla Consob.
7: Intesa San Paolo per ora non rilancia, ma mette in dubbio la partita, chiedendo alla Consob di verificare se la doppia offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM e Banca Generali possa davvero stare in piedi. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che

0: l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ex Ilva, si amplia il numero delle imprese interessate al progetto di una cordata italiana per rilevare il polo industriale. Dopo la manifestazione di interesse dei primi 14 produttori di acciaio coordinata da Federacciai, arriva ora anche la disponibilità di uno dei principali operatori italiani nella trasformazione e nell'utilizzo dei prodotti siderurgici, la Eusider. Nel piano, anche qui però, non rientra l'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Sono le 8:09 e noi torniamo ai giochi del Mediterraneo e alla cerimonia che li ha aperti ieri sera. Una serata, lo dicevamo, di grande impatto che ha entusiasmato il pubblico di Taranto. Il racconto della nostra inviata.
2: Spettacolare. Le coreografie del corpo di ballo veramente emozionanti.
3: Siamo molto contenti, siamo molto gasati di tutto questo.
4: Forza Italia!
5: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ad aprire la cerimonia il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020. Poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande. Fratelli. Vincitore di The Voice Kids, sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa. E da oggi, per 14 giorni, Taranto sarà il palcoscenico del mondo. 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La visita del Papa al meeting di Rimini. Leone XIV è partito poco fa per San Marino. Nel pomeriggio la partecipazione alla kermesse di comunione e liberazione.
6: Il significato di questa visita sta anche proprio nel luogo scelto, perché il meeting non è un luogo religioso, è una fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque passi di qui, che sia credente o che sia non credente.
7: Al meeting di Rimini c'è grande attesa, è il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro, torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
6: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare, che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possano ritrovare speranza, possano ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
7: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Non si ferma l'offensiva di Mosca dopo la strage di ieri a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Nella notte altre bombe.
8: Anche l'ultima notte a Kiev è stata segnata dal boato delle esplosioni provocate dai missili balistici russi. Colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno due vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere. Droni ucraini hanno colpito una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, secondo il governatore locale filorusso, almeno tre persone, tra cui un adolescente, sono morte in attacchi con droni. È l'ultimo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco russo contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, costato la vita ieri a 16 persone. Il presidente Zelensky ha parlato di un atto terroristico e ha nuovamente chiesto l'intervento del segretario generale dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi contro porti, infrastrutture e logistiche, ha denunciato, minacciano anche la sicurezza alimentare. Mentre affronta una nuova inchiesta anticorruzione che coinvolge ancora i suoi stretti collaboratori, Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, soprattutto per
4: la difesa aerea. Il tema sarà al centro della riunione a distanza della coalizione dei volenterosi lunedì, nel giorno del 35° anniversario dell'Italia.

0: Indipendenza ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La Turchia contro Israele. Erdogan chiede l'arresto del premier Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza. Tel Aviv replica: il presidente turco è un dittatore antisemita. Comunque, non un fulmine a ciel sereno. Sentiamo la corrispondente.
2: Da giorni la tensione tra Israele e Turchia ha raggiunto un livello pericoloso, ma l'annuncio del ministro della giustizia turco di emettere un ordine di cattura internazionale per il premier Netanyahu ha scatenato la rabbia del leader israeliano. Erdogan è un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas, si legge in una nota emessa dall'ufficio del premier. La richiesta di arresto, comunicata anche all'Interpol, è legata all'intervento in acque internazionali da parte di Israele per bloccare la Global Sumud flottiglia nel maggio scorso, un'azione in piena violazione del diritto internazionale, si legge nell'ordine di arresto da parte di un leader che ha autorizzato il genocidio a Gaza. Per anni Turchia e Israele avevano interrotto i rapporti diplomatici dopo che nell'estate del 2010 venne bloccata la Mavi Marmara che voleva rompere l'assedio di Gaza, un assalto costato la vita anche a degli attivisti. Ma oggi c'è ben altro. Il bombardamento di alcuni giorni fa di un aeroporto nel nord della Siria da parte dell'aviazione israeliana ha rischiato di far scoppiare un conflitto, raid compiuti perché per Israele Ankara voleva creare in quel sito una base militare. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra economica di Trump contro l'Iran viola il diritto internazionale, lo afferma il portavoce della diplomazia iraniana Baghei dopo le ultime mosse del capo della Casa Bianca, che torna a parlare delle frizioni con la Repubblica Islamica. Il corrispondente.
3: Gli iraniani adesso vogliono disperatamente un accordo, afferma Trump, ma non so nemmeno se noi lo vogliamo perché ora, spiega, considero lo stretto di Hormuz come un territorio statunitense. Il presidente sta parlando in Carolina del Sud in vista delle elezioni di metà mandato e quando evoca per la prima volta il Medio Oriente però lo fa per parlare di costo della vita. Appena avremo finito con l'Iran, anche il prezzo del petrolio e della benzina scenderanno, assicura. L'inflazione è oggi tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi e i repubblicani temono di essere penalizzati dalle conseguenze della guerra nel voto di novembre per il Congresso. I sondaggi danno in testa i democratici, quelli che Trump bolla sempre più spesso come comunisti ed estremisti. Il conflitto tra Washington e Teheran dura ormai da quasi 6 mesi. Lunedì il segretario al tesoro Bessent presenterà un piano per mettere in ginocchio l'economia iraniana. D-Day economico lo ha chiamato Trump. I giornalisti gli chiedono se sia stata scelta questa strategia perché le opzioni militari sono ormai limitate.
4: No, not at all.
3: Ma il presidente nega. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Guerra economica che riprende anche con il confinante Canada. Entrano in vigore le tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi, dal cemento alle mazze da hockey, merci esportate verso gli Stati Uniti per un valore da 20 miliardi di dollari. Falliti i negoziati dell'ultimo minuto, il Canada ha annunciato dazi equivalenti sulle merci americane. Le 8:17 minuti, siamo al meteo, l'Italia divisa in due, ancora afa al sud, frane e allagamenti al centro-nord. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia in provincia di Brescia. Disagi in Emilia-Romagna, in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Fenomeni estremi, spiegano gli esperti, collegati al cambiamento climatico.
5: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubifragi, grandinate. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
6: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente. Però nei prossimi giorni i nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature probabilmente su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
5: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubifragi, grandinate?
6: Il problema è che queste precipitazioni sono di tipo convettivo, quindi di tipo estremamente violento.
5: Cosa fare per interrompere questo circolo vizioso?
6: Evitare di andare a scenari molto peggiori del riscaldamento globale perché altrimenti non saremmo in grado di difenderci e questa mitigazione la si fa ovviamente riducendo le nostre emissioni di gas serra da parte di combustioni fossili, deforestazione e agricoltura non sostenibile.
5: Francesca Fornario, GR1.
1: Il femminicidio di Tania Terrin a Camponogara, provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
7: Era probabilmente davanti al

lei, non alle spalle. Le ha stretto forte le mani al collo. Lo testimoniano la frattura, i segni e le scoriazioni che l'ha lasciato anche sul volto. I primi esiti dell'autopsia confermano: Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto

0: Salutiamo, nessuna iniziativa è stata intrapresa.
1: Quando una donna denuncia deve essere tutelata. Una situazione che non si può più tollerare.
2: Il fenomeno si è esteso troppo.
0: Per Tania, per tutte le vittime di femminicidio, Camponogara è scesa in piazza a fare rumore. Elena Baiocco, GR1.
3: È stato arrestato dopo un lungo interrogatorio nel corso del quale ha confessato l'omicidio della madre, il 31enne Giampiero Santamaria. Affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso nella sua abitazione a Tito, in provincia di Potenza, la 57enne Maria Vittoria Carbone, al termine di una violenta lite, colpendola ripetutamente alla testa. Lei era andata a trovare il figlio, seguito da un centro di igiene mentale. Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone il 24 agosto di 10 anni fa. Lunedì la cerimonia ufficiale. Al microfono del nostro inviato la testimonianza di chi, come Remo Berardi, quella notte, scampato al sisma, si trasformò in soccorritore.
4: Sono sopravvissuto a due terremoti. Nel 2009 mi ha fatto molta impressione, ma non come quello del 2016, quando io poi sono tornato alla Matrice. Era notte, ma io, oltre ad essere sveglio, stavo proprio al centro. Io ho visto tutto il mio paese distruggersi, oltre a danno che poteva essere anche fisico, perché mi sono salvato per qualche metro. Soprattutto è stato quello psicologico, perché mi si è spento tutto addosso.
5: Che notte è stata?
4: Una notte tremenda. Pensi a familiari, amici. Ero fidanzato con una ragazza che abitava al centro e ho pensato a quello in quel momento, anche perché sapevo che i miei genitori. Mi sono girato e ho visto che la casa era in piedi. Ho preso a tutta velocità il corso e cascavo ogni 2 secondi perché era pieno di macerie, avevo le gambe con tagli ovunque. Però alla fine ci sono arrivato, lei era lì salva, anche un po' forse miracolata, perché la casa era l'unica con la luce accesa. Da lì fino a mattina ho cacciato di tutto da quelle macerie e sono svenuto per la stanchezza. Una volta svegliato ho pensato forse era solo un sogno, invece mi sono girato e no, non lo era.
5: Oggi Amatrice come sta?
4: Si vedono veramente pochi cenni di ricostruzione. Oltre al centro, le frazioni, vederle ancora distrutte, ancora con le macerie in mezzo, è una cosa che ti abbatte completamente.
6: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
3: È il più piccolo comune della Puglia, Celle di San Vito, in provincia di Foggia. Qui si parla franco-provenzale e per impararlo arrivano sempre più turisti, anche grazie al tam-tam sui social.
7: Benvenuti a Celle de San Vito.
8: Benvenuti.
6: I 144 abitanti di Celle San Vito, tra i Monti Dauni, custodiscono un patrimonio identitario e linguistico. Parlano il franco-provenzale e ora hanno deciso di insegnarlo anche ai turisti in vacanza nel loro borgo. Virginia Carosielli è una delle operatrici dello sportello linguistico.
9: Facciamo spesso dei giochi con i turisti se riescono ad indovinare alcune parole. Alcune sono facili, come ad esempio lo sonfano. I bambini. Ci sono anche parole molto più difficili come calabash, che sono le lucciole che illuminano le nostre sere d'estate.
6: Ma come è arrivato il franco provenzale da queste parti? La risposta ci fa fare un salto nel passato di diversi secoli, spiega la sindaca Palma Maria Giannini.
10: Al 1200 Carlo d'Anjon mandò verso la zona di Celle Faeto dei soldati e si sono fermati qui.
6: E così Celle San Vito e la vicina Faeto hanno conservato l'uso di questo antico idioma, trasmettendolo di generazione in generazione e da ora forse anche da visitatore a visitatore. Daniele Morgera, GR1.
3: Ancora in Puglia, ma nel Salento, dove questa sera torna un appuntamento ormai fisso dell'estate italiana, per la prima volta in Eurovisione e in diretta su Radio 2, Rai 3 e Rai Play.
11: Questa sera 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale Notte della Taranta. Il concertone è giunto alla sua 29esima edizione e quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
12: È un ruolo importante, eh? È anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia. Perché sa va a dire, quando hai un ruolo così qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
11: Ed è stato lungo il lavoro con l'orchestra e gli ospiti per rielaborare il repertorio musicale, pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d'amore e lontananza, nelle parlate salentina e grica incontrano altri linguaggi. Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Well, Maria Mazzotta, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR1.

0: Sono le 8:24 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Emanuele Di Cavio, Alessandro Rosi, Luana Cremasco al microfono e la linea va ora allo sport. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: dottor Scotti.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Giorgio Germano. Torna il campionato di Serie A dopo un mondiale vissuto da spettatori. Gli appassionati italiani si preparano a seguire un torneo attesissimo e noi, come sempre, vi offriremo tutte le partite in Radio Cronaca diretta.
6: I campioni d'Italia contro una neopromossa come l'anno scorso. Ad aprire il campionato, fischio d'inizio alle 18:30, l'Inter contro il Monza. L'allenatore nerazzurro Christian Chivu non si nasconde.
7: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
6: E sul possibile assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, che oggi potrebbe partire titolare, Chivu risponde così.
7: Lautaro è il nostro capitano, noi ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
6: Alle 18:30 anche l'Udinese contro il Como, che continua a inseguire Moise Kean per l'attacco. Alle 20:45 in campo poi Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, esordio sulla panchina degli azzurri per Massimiliano Allegri.
8: L'emozione mi emoziona sempre, che comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria.
6: Jacopo Barlotti, GR1.
5: Tennis, Musetti eliminato a Cincinnati, vince Tiafo 7-6-7-5. Questa sera Cobolli affronta Fis per un posto in finale. Al di là dei risultati, però, ieri una delusione è arrivata dall'annuncio del numero uno del mondo, Jannik Sinner. Sentiamo.
9: Tutto è iniziato con un fastidio avvertito in preparazione del torneo di Cincinnati. Sembrava una cosa di poco conto, ma poi il dolore al ginocchio destro è aumentato. Da quel momento esami e controlli per capire meglio il problema, il ritiro precauzionale dal master americano, giorni di allenamenti a testare il ginocchio e di confronto continuo con il suo staff. Sensazioni negative nei movimenti e negli appoggi. Ieri la decisione definitiva, la più sofferta per Sinner. Non correre rischi, non pregiudicare il resto della stagione, saltare per la prima volta il torneo di uno slam, gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'altoatesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz in campo nello stesso torneo. Li rivedremo uno contro l'altro quest'anno? Lo spagnolo testerà il suo polso a New York. Sinner proverà a farsi trovare pronto, spiega il suo staff, per la trasferta asiatica e per i tornei di Pechino e Shanghai, senza forzare i tempi, anche se una data certa per il rientro ancora non c'è. Emanuele Granelli, GR1.
5: Europei di volley donne, tutto bene all'esordio per le azzurre di Velasco.
10: L'autorevolezza delle più forti, solidità e qualità nell'esordio vincente delle azzurre. La Croazia regolata in 3 set, dominata nel primo, domata nei restanti 2 pur con qualche affanno, ma ben vengano anche le difficoltà da affrontare subito per prendere ritmo, dice una convincente Antropova, 21 punti in un ruolo che solitamente non le appartiene, quello di schiacciatrice. La convivenza Egonu-Antropova è la grande novità proposta da Velasco per il debutto

0: europeo. Velasco e la sua filosofia, l'impronta che il Remida della nostra pallavolo ha dato a questa squadra è racchiusa in un time out durante il testa a testa del terzo set, viso serio e la minaccia del CT. Basta parlare del punto perso un attimo prima, chi lo farà sarà fuori. Il qui e ora, motto della nazionale che ha vinto Olimpiadi e Mondiali, vale anche per questi europei. Oggi alle 15, seconda partita del girone contro il Montenegro, Italia, superfluo ricordarlo, grande favorita. Manuela Collazzo, GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:31 minuti, penultimo fine settimana di agosto, all'insegna di un traffico particolarmente intenso, soprattutto per gli spostamenti legati ai rientri alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 16. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove in direzione di Trieste si registrano ancora code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro a causa di un incidente. Traffico intenso anche in A23, code tra la barriera di Ugovizza Tarvisio e il confine di Stato in direzione di Tarvisio. In A15 Parma alla Spezia, traffico rallentato con code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Code a tratti anche in A14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla statale Adriatica, traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Trani Sud e Santo Spirito per lavori di manutenzione. Infine, situazione più critica sulla statale sud-occidentale Sicula, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente nei pressi di Niscemi. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.
9: Il cantiere della navalmeccanica è un'industria dello Stato. È indubbiamente il cantiere navale più antico del Mediterraneo. Si intende di quelli ancora in funzione. Fu fondato infatti da Ferdinando I di Borbone nel 1783, quindi da quasi due secoli di vita. Molti operai provengono da famiglie che da 5 e più generazioni forniscono al cantiere maestranze specializzate in costruzioni navali.
10: Questa è la voce di Ugo Gregoretti, tratta dal documentario Castellammare di Stabia, un campanile alla volta, trasmesso dalla RAI, allora esisteva un unico canale, nel 1958. Ve ne proponiamo uno stralcio.
9: Il cantiere della navalmeccanica ha assicurate commesse di lavoro per alcuni anni e si sta trasformando rapidamente. Vi lavorano circa 2000 operai e vi funziona una scuola di specializzazione per tecnici navali. Questo cantiere è legato in particolare alla storia della marina moderna. Qui è stata varata la prima nave a vapore di tutto il Mediterraneo, la San Vinifredo, nel 1835. Di qui inoltre presero il mare quelle navi da guerra che dettero tanto prestigio alla giovane nazione italiana uscita dal Risorgimento. La nave che si sta preparando adesso e che sarà varata fra qualche minuto è di 16.000 tonnellate.
11: Buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Buongiorno. Che cosa state facendo?
12: Attacchiamo i santi per il bar.
11: E com'è che attaccate questi santi? Che santi sono? Ce lo dica lei, capo.
12: Capo San Catello.
13: È una vecchia tradizione, ah. È vero, primo San Catello protettore della nostra città. E poi c'è San Francesco di Sant'Antonio di Padova,

0: Santa Maria di Porto Salvo, che è anche una protettrice dei marinai.
1: Ho capito.
0: Quindi, e poi ci sono altri tanti ancora.
2: C'è San Michele.
0: San Michele.
2: C'è San Antonio.
0: Madonna di Pozzano.
2: San Giuseppe.
0: Quindi loro ci aiutano nella riuscita del varo.
1: Ho capito. Quindi voi ad ogni varo attaccate sempre gli stessi santi?
0: Sempre, senz'altro. E sono secoli, si può dire, addirittura, che si prosegue in questa tradizione.
1: E anche se sono navi di altri paesi?
0: Di qualunque paese.
1: Non so, qualche paese non ha mai trovato strana la cosa?
2: Qualcuno sì, forse. La Turchia una volta ha protestato, ma lo stesso non è stato messo.
1: E voi come gli avete risposto?
2: Beh, non li mettiamo, poi sono stato messo a poppa.
1: Ah, a poppa.
0: Quasi un poco di nascosta la chierichella, è vero, perché noi insomma abbiamo una sicurezza assoluta con questo sistema di attaccare i nostri
1: santi. Ho capito. Continuiamo ad osservare i preparativi del varo.
3: Attenzione, le moline e i puntelli, tre dritta e tre sinistra.
1: Si stanno demolendo i puntelli e tra pochi minuti la nave sarà pronta.
3: E quattro sinistra.
1: Già è affluito il pubblico ufficiale, elegante, di operai in giro. Se ne vedono pochi, cioè gli operai al lavoro, poiché i più hanno lavorato tutta la notte e all'alba sono andati a casa a cambiarsi, a vestirsi con gli abiti migliori, infatti oggi è domenica, e sono tornati con le mogli ed i figli ad assistere al varo. Le operazioni sono quasi terminate.
3: Attenzione, personale a posto di manovra.
1: Questa nave è stata commissionata dalla Cornigliano, cioè un'altra industria dello Stato. Anche per chi ha assistito ad un grande numero di vari, questo momento è sempre causa di emozioni.
3: In nome di Dio, taglia!
1: Fra un'ora comincia l'impostazione di una nuova nave su questo stesso scalo. Ed eccoci alle terme, la stessa domenica. Anche le terme di Castellammare sono molto antiche, distano dal cantiere appena 50 metri. Questo bacino idrominerario, come ci ha detto il presidente del turismo, è il più importante d'Europa. Vi sono ben 18 sorgenti di acque minerali diverse, divise in 4 gruppi, con una portata media di 20 milioni di litri al giorno. Queste acque, usate per le cure idropiniche, cioè bevute, combattono efficacemente un'infinità di malattie: mal di fegato, stitichezza, bile, colite, gastrite, disfunzioni dell'apparato digerente, gotta, obesità, diabete, anemia, linfatismo, artritismo, calcolosi renale, malattie cutanee, eccetera, eccetera. Ingresso 250.000.
4: Signorina media.
1: Signora, ma lei che fa? Beve sempre?
4: Sempre.
1: Quante ne ha bevuti oggi?
4: Oggi 7 per la televisione. Per causa della televisione.
1: Per causa della televisione.
4: Sì, che abitualmente ne bevo 4.
1: E non le faranno male 7?
4: No.
1: Non le faranno venire qualche cosa?
4: No, non c'è pericolo. Perché
1: ma lei che male ha allora?
4: Io, vi ripeto, ho di calcolo la cistifede.
1: Quanti?
4: 21 giorni fa.
1: No, dico quanti calcoli?
4: 70.
1: 70 calcoli?
4: 70 calcoli.
1: E la signora?
4: La signora non so. La signora so che in genere, così, viene a festa la mano.
1: Sì, ma parla poco la signora.
4: Ma perché non parlate, signora?
1: Parlate.
4: Allora perché venite a Castellammare?
5: Per la cura di
4: che?
1: Ha molti figli la signora?
4: Due.
1: Grandi?
4: Sì.
1: E dove abita?
4: A Napoli.
1: Dove?
4: Corso Garibaldi.
1: Ah, la ferrovia.
4: La ferrovia.
1: E suo marito che cosa fa, suo marito?
4: Commerciante.
1: Guadagna molto, no?
4: Sì, la signora è molto ricca, io la conosco.
1: Sì,
4: io la conosco.
1: E lei pure, immagino.
4: Non troppo. Non c'è male.
1: Beh, adesso continuate a bere, va.
4: Ancora.
1: Passiamo ora nei reparti destinati alle cure idrologiche e idrotermali. Qui vediamo le acque impiegate per curare le affezioni delle vie respiratorie. Sono ottime per il catarro, l'asma, le bronchiti, gli adenoidi, le laringotracheiti dei cantanti, eccetera. Esse vengono inalate, nebulizzate o aerosolizzate con ottimi impianti. Altrove vengono usate per applicazioni di terapia ginecologica, soprattutto per vincere la sterilità. Infine è importante il settore dei bagni e dei fanghi. Nel reparto dei bagni, naturalmente, non siamo riusciti ad entrare, ma sappiamo che vanno benissimo per l'astenia nervosa, l'anemia

0: arteriosclerosi, eccetera. Come abbiamo visto, quindi, Castellammare continua ancora oggi a svilupparsi seguendo una direttrice tracciata già da secoli. Come città industriale, questi sono i resti dell'antica ferrovia borbonica, la prima d'Italia incorporati nel lungomare, e come centro turistico termale. Con la funivia del Faito, che è stata realizzata in questi ultimi anni, si è collegata a Castellammare con una montagna alta più di 1000 metri, che è un ottimo luogo di soggiorno, con la caratteristica davvero unica di poter raggiungere il mare in 7 minuti.
1: Da allora sono passati 68 anni, questo è inviato speciale ieri ed oggi, io sono Carmen Santoro. Abbiamo ascoltato questo documentario custodito da Raiteke assieme al professor Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
1: Che Italia era quella del 1958? Iniziava il boom economico, ma il nostro sud ne traeva vantaggi?
2: Beh, un'Italia diversissima, ed appunto ricordava lei che sono passati quasi 70 anni. Sicuramente un'Italia più povera, più semplice, però molto più ottimista di quella in cui viviamo noi, molto più proiettata nel futuro. Il caso di Castellammare è molto particolare perché, come ci ricordava questo meraviglioso documentario, i cantieri navali risalivano già al periodo borbonico e le terme avevano un'antica tradizione. Il resto del sud stava cambiando alla velocità della luce in quel periodo, si andava tutti a scuola, si modernizzavano i comportamenti e le politiche pubbliche aiutavano uno sviluppo impetuoso. In quel periodo il sud cresce intorno al 6-7% all'anno, più forte del Giappone, tra le aree del mondo che crescevano di più, certo da un livello molto basso, però tutto questo portava molto benessere. L'Italia voleva fortemente svilupparsi tutta, e proprio in quel periodo, in quei mesi, viene varata una nuova normativa che spinge la Cassa del Mezzogiorno a finanziare direttamente le attività industriali.
1: Un sud dunque che aveva voglia di correre, di volare, come si cantava con Domenico Modugno, nato non a caso a Polignano a Mare, che proprio nel 58 aveva vinto il Festival di Sanremo.

0: Nel 1960, professore, iniziava anche la costruzione dell'Ilva di Taranto e di altri importanti stabilimenti siderurgici, scelte che hanno creato migliaia di posti di lavoro ma poi hanno pesato sull'ambiente e sul territorio. Si sarebbe potuto scegliere uno sviluppo diverso per il nostro sud?
1: Guardi, mi spingo a dirle che è stato fatto molto bene, perché con quello che si sapeva all'epoca e col mondo dell'epoca, senza Cina, senza internet, puntare sull'industria è stato importantissimo, e il centro di Taranto era nevralgico per l'intero paese perché serviva a produrre l'acciaio per le automobili.

0: della Fiat e gli elettrodomestici che venivano realizzati al nord. Era un progetto per l'intero paese. Certo, quello che è rimasto dopo fa molto soffrire, però non attribuirei, come dire, le responsabilità a chi ha cominciato, attribuirei maggiori responsabilità a chi nel corso del tempo non si è reso conto della grande necessità di modificare, per esempio nel caso dell'Ilva, di renderla più compatibile con la salute innanzitutto e con l'ambiente, e in questo secolo di decarbonizzarla. Insomma, non sono stati i nostri nonni di allora quelli che hanno fatto i passi sbagliati, sono stati più i nostri padri e direi anche noi.
1: Nel cantiere navale di Castellammare di Stabia lavoravano circa 2.000 persone e nel Castellammare di Stabia è tornato il nostro inviato Giancarlo Rossi.
2: Mi chiamo Ferdinando Puzzella e sono operaio di Fincantieri da ben 20 anni e sono la quarta generazione di Puzzella che fa parte di questa grande famiglia. Davvero una grande famiglia, perché negli anni ha dato da vivere alle generazioni passate e spero anche per il futuro.
3: Ma lei nel suo quotidiano e anche parlando con i suoi colleghi, come vede il suo futuro per la sua, diciamo, relativamente giovane età?
2: Relativamente giovane età, ecco, perché ho 40 anni e sono uno dei più giovani in Fincantieri, quindi i miei colleghi sono in età molto più avanzata. Nonostante abbia 20 anni di esperienza in Fincantieri, le generazioni passate come mio padre mi raccontano che Fincantieri a Castellammare ha sempre vissuto momenti di crisi per il lavoro dato a goccia e mai con concretezza, mai con veri e propri carichi di lavoro per poterla traghettare da generazioni e generazioni. Questo logicamente ci mette sempre un po' di preoccupazione e ci fa stare sempre un po' con un animo non sempre sereno.
4: Gli avi del lavoratore di Fincantieri erano senza dubbio presenti quando fu girato il reportage di Gregoretti. Oggi la situazione dello stabilimento è in bilico, come spiega il sindacalista della UIL Domenico Vacchiano.
5: Noi a Castellammare siamo preoccupati perché di tutto quello che Fincantieri sta costruendo su Castellammare arriverà poco rispetto a quelle che ci hanno detto, perché hanno presentato un piano che durerà fino al 2039, cioè navi complete, navi militari, navi da crociera, cruise, ma per Castellammare almeno fino al 2028 ci saranno solo tronconi. Lei può capire che significa la differenza tra tronconi e navi completi. Il troncone è un pezzo di nave che lo si costruisce e lo si porta nei cantieri, dove viene aggiunta altri pezzi di navi per una nave completa. Fare nave completa significa far entrare dei nuovi mestieri all'interno del cantiere, perché significa che entra quello che fanno i falegnami, quelli che fanno gli idraulici, quelli che fanno gli elettricisti, quelli che fanno le cabine, e quindi porterà occupazione.
4: I sindacati chiedono che si ristrutturi lo stabilimento in modo tale che si possano costruire navi intere.
5: Ci avevano promesso delle navi militari, ad oggi ancora non è stato sottoscritto un accordo tra la Fincantieri e il Ministero della Difesa, quindi siamo ancora in attesa che questo avvenga. Castellammare è il cantiere più vecchio al mondo, è quello che ha costruito l'Amerigo Vespucci, la nave scuola che è orgoglio nazionale, ma noi non vogliamo vivere di ricordi. Abbiamo ricevuto tanti incomi, abbiamo la forza lavoro più professionale di tutto i cantieri nazionali, troppi elogi, ma nei fatti sostanza pochissima.
4: Nei primi anni del secolo scorso Raffaele Viviani compose una canzone dedicata alle acque termali stabiesi, oggi rielaborata secondo una nuova sensibilità, ma contrariamente allo stabilimento di Fincantieri, le terme di Castellammare di Stabia sono chiuse da oltre 20 anni e un comitato di cittadini presieduto da Catello Lamberti ne chiede la riapertura.
6: Lo scorso anno è stato riaperto questo parco, aperto al pubblico come parco urbano, e accoglieva i bambini. Io sono venuto all'inaugurazione. Quando ho varcato il cancello da cui siamo entrati, la mia prima sensazione è stato l'odore delle acque che riconoscevo e il suono delle acque che sgorgavano. Tutti i miei concittadini non rientravano nelle terme dal 2004.
4: Lo spreco d'acqua è inconcepibile e le opportunità economiche concrete.
6: Oggi ancora ci sentiamo dire che non si possono riaprire perché le acque sono inquinate. Noi sappiamo che non lo lo sono. E allora la domanda che ci poniamo sempre: perché? Noi con i nostri amici idrogeologi abbiamo seguito la strada e la storia di queste acque. Ogni anno, da quando le terme sono chiuse, buttiamo a mare o nelle fogne qualcosa come 24 miliardi e 900 milioni di litri d'acqua all'anno. E noi non possiamo bere quell'acqua. Ci siamo impegnati a studiare tutte le possibilità termali. Abbiamo seguito lo sviluppo di Federterme, abbiamo cercato di capire cosa il termalismo oggi richiede per poter vivere e abbiamo scoperto che siamo in grado di offrire tutto. Noi siamo in grado di offrire l'aerosol, le inalazioni, i fanghi, i massaggi, la terapia, la piscina, il percorso CNIP, c'è tutto. Dobbiamo solo trovare qualcuno che dica ho voglia di farlo.
4: Qualcuno che si è impegnato è il gruppo di imprenditori che ha costituito la società Stabia Main Port per ristrutturare il porto di Castellammare, la manager Luisa Del Sorbo.
7: Il porto era completamente abbandonato e assente dalle statistiche Istat, appunto perché non c'era traffico di alcun tipo. Si è deciso poi di entrare in campo e cercare di riconvertire quella che era la banchina storica dove un tempo ormeggiava la Vespucci e riconvertirla a quello che appunto è un moderno approdo turistico per navi fino a 150 metri, navi da diporto. Tutto questo siamo riusciti a realizzarlo negli ultimi 10 anni, riuscendo a riconvertire gli ex scaricatori di porto che lavoravano qui a Castellammare e che oggi fanno assistenza all'ormeggio, tutti naturalmente controllati ai fini dell'antiterrorismo, l'antimafia, e c'è un accordo con questi dipendenti anche nel passaggio di padre in figlio, visto che hanno atteso per anni di riavere una collocazione lavorativa.
4: Lo sviluppo turistico può creare posti di lavoro.
7: Oltre a loro, naturalmente, negli ultimi anni abbiamo assunto tantissimi altri giovani, tutti laureati, tutti stabilizzati, che sono del territorio e che quindi finalmente hanno un'opportunità lavorativa a chilometro zero e non devono necessariamente lasciare la città. A questo aggiungiamo il nuovo piano industriale, visto che i nostri competitor oggi sono Montenegro e Monte Carlo rispetto ai servizi che offriamo e alle unità che riusciamo ad ormeggiare come grandezza, con il recupero di tutte le aree pubbliche del porto che attualmente sono totalmente degradate, con fondi privati per regalare finalmente alla città un porto innovativo, ma soprattutto finalmente nuovo. E in questo caso appunto le aree pubbliche che noi andremo a recuperare resteranno pubbliche, tant'è che da qui nascono una serie di progetti di marketing territoriale avviati con il Comitato Borgo Antico di Stabia, anche per incentivare la nascita di nuove attività commerciali, recuperare gli edifici fuori al porto.
4: E la presenza dei turisti può essere un punto di partenza per il futuro, come spiega Francesco Napolitano del Comitato Borgo Antico.
8: Fino a 5-6 anni fa non c'era quella necessità di conoscere l'inglese basic. Adesso invece tutti o quasi tutti si sono organizzati affinché possano avere al loro interno almeno un dipendente o anche lo stesso titolare che parli inglese, quindi sfruttare questo rapporto col turista con quello che invece può essere sfruttato dal cittadino, quindi facendo ad esempio delle notti bianche o comunque delle manifestazioni pubbliche al quale poi partecipano principalmente i cittadini di Castellammare, che a volte riscoprono Castellammare. Ci sono delle zone che non vengono vissute perché subiscono una nomea adesso errata. Invece con la possibilità di organizzare notti bianche o caccia al tesoro che stiamo organizzando, che servono appunto a far riscoprire quella che è la zona. Castellammare gode di un miglioramento notevole dal punto di vista economico e qualitativo di vita grazie a quello che è l'incoming e il rapporto con il turista che viene a visitare la città. Ci sono ad esempio sviluppati molti B&B, molte case vacanze che servono da base d'appoggio che prima era utilizzata soltanto per andare verso il luogo più rinomati come Sorrento, Positano, Pompei. Adesso invece si riesce a sfruttare anche la balneabilità del mare affinché il turista rimanga all'interno della città e visiti i posti.
1: Professor Viesti, dai tempi in cui realizzava questo documentario Ugo Gregoretti ai giorni nostri con il reportage di Giancarlo Rossi, molte cose sono cambiate. Abbiamo sentito a Castellammare di Stabia cantiere navale ridimensionato, terme addirittura abbandonate. Che cosa non ha funzionato in questi 68 anni?
0: Dunque, che domanda difficile. Diciamo, guardiamo il cantiere navale. Allora, lì quello che non ha funzionato è che le navi, da un certo punto in poi, le hanno costruite soprattutto in Asia. E quindi tutta la cantieristica europea è andata in enorme difficoltà. Anzi, devo dire che il fatto che l'Italia abbia resistito e abbia mantenuto una produzione di navi è un fatto piuttosto positivo. La speranza è, come dicevano i sindacalisti intervistati, è che in particolare questi impianti di Castellammare siano potenti.

0: potenziati in futuro, perché quello è un settore di qualità nel quale si può andare avanti. Le terme erano per i residenti, no? Nel primo servizio erano i napoletani intervistati, adesso il mondo del turismo è, come ben sappiamo, radicalmente cambiato e ci si muove enormemente di più, e dunque rappresenta per le nostre città e le nostre regioni un ambito molto più importante rispetto a prima.
1: È giusto che il nostro sud punti soprattutto su questo settore?
0: Allora, anche qui mi lancio in una risposta secca: no, perché non si vive di solo turismo, e vivere di solo turismo significa avere delle attività a bassa produttività, con bassi salari e con un'occupazione discontinua nel corso dell'anno. Bisogna puntare anche sul turismo, che è un buon complemento al reddito e alle attività, insieme ad attività di servizi e ad attività produttive più qualificate. Nessuna regione nel mondo avanzato da un grande benessere dei suoi cittadini solo perché è turistica, ma perché il turismo accompagna altre attività. Un'ultima cosa è che il turismo ha molti aspetti positivi, crea anche tanti problemi, e questo non significa che bisogna vietarlo, che bisogna vincolarlo, ma che bisogna governarlo, perché se comincia a sottrarre case agli abitanti o a creare fenomeni di eccesso di turismo, come purtroppo ci sono in molte città italiane, a partire da Napoli che è lì vicino, questo crea più svantaggi che vantaggi. Insomma, bisogna provare a costruire il futuro non semplicemente aspettando quello che viene, ma provando a disegnare, per quanto sia possibile, diciamo, delle strategie che portino i nostri territori un po' più avanti.
1: Professore, come vede lo sviluppo del Sud nei prossimi 68 anni?
0: Lo devo vedere bene per forza, perché chi insegna all'università o chi fa, diciamo, interviene nella vita pubblica ha il dovere assoluto di individuare delle possibilità. Se ci lasciamo vincere dalle tantissime difficoltà che ci sono, non facciamo il nostro dovere. E quindi nei prossimi 68 anni vedo un Sud che riesce a inserirsi nelle dinamiche dell'economia internazionale, puntando sulle sue specialità, sull'agroalimentare, valorizzando i ragazzi che ci sono, con università molto più forti, che rimette a posto l'ambiente e lo valorizza anche a fini turistici ben organizzati. Mai farsi vincere dal pessimismo e mai soprattutto proiettare le difficoltà oggettive molto forti del nostro paese in questo primo quarto di secolo, nei prossimi quarti di questo secolo XXI.
1: Grazie professor Viesti per essere stato con noi.
0: Grazie a lei.
1: Inviato speciale ieri ed oggi, che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla, e la regia di Leonardo Gragnoli, il coordinamento tecnico di Fabio Cardinali, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Salvatore Sabatino è atterrato pochi minuti fa a San Marino, Papa Leone XIV, nel giorno della sua partecipazione al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Partito un'ora fa in elicottero dal Vaticano, Prevost è stato accolto dai capitani e reggenti della piccola Repubblica. In mattinata una serie di incontri e appuntamenti, in programma nel primo pomeriggio l'arrivo a Rimini per la kermesse di CL, a seguire la messa al porto e il ritorno di un pontefice al meeting dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Il senso di questa visita in un momento storico così complesso dal punto di vista internazionale, nelle parole del presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi.
3: La sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare, che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza, possono ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
2: L'intervista di Giorgia Meloni al New York Times ha parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e immigrazione, ha detto, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. Poi sui social risponde Elie Schlein sui migranti: fino ad oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. Argomento questo che è al centro anche del dibattito politico, sentiamo.
4: Nessun collegamento tra lo stop a Schengen e i rimpatri dei richiedenti asilo, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che aggiunge, su 50 richieste solo 3 persone si sono presentate. La Lega tranquillizza, con noi l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano Forza Italia e Fratelli d'Italia, dal partito della Premier Giovanni Donzelli.
5: Ha fatto benissimo, soprattutto Giorgia Meloni, in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire clandestini che arrivano, ma è impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
4: Le opposizioni criticano le scelte dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista all'affondo dei 5 Stelle. Il PD accusa la maggioranza, Italia sempre più sola e isolata in un'Europa senza solidarietà. Roberto Gualtieri.
6: Paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta, e adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
4: Per Verdi Sinistra, la Premier per rincorrere Vannacci dimentica i problemi degli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra russo-ucraina è ancora una notte di attacchi a Kiev, forti esplosioni causate da missili balistici russi, colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno 2 vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere, droni ucraini hanno colpito infatti una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte in attacchi con droni. Ieri la strage nel più grande centro commerciale di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, 16 vittime. Torniamo in Italia. Italia ancora divisa in 2 per quanto riguarda il meteo. Afa al sud, frane, allagamenti al centro-nord, paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano, 400 persone fatte sgomberare dalle proprie abitazioni in Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Disagi anche in Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. In Toscana 3 persone salvate da una frana. Da oggi meteo in miglioramento, comunque, ma allerta gialla in 5 regioni. Le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
7: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare. In generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
2: Ed è un fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze, con 24 milioni di auto in viaggio. Secondo le stime di ANAS, divieto di transito per i mezzi pesanti oggi fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto, gare già cominciate questa mattina in una giornata che assegna i primi 17 titoli nel ciclismo su strada, nella scherma, nel nuoto, nel taekwondo. Ieri sera la cerimonia di inaugurazione allo stadio Iacovone.
8: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
2: Le parole del presidente Mattarella, che ha dato ufficialmente il via alla 20esima edizione della manifestazione, che durerà fino al 3 settembre. E oggi riparte la Serie A con quattro sfide alle 18:30. Subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, alla stessa ora anche Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari, alle 12 appuntamento invece con la Formula 1 alla gara sprint in Olanda. L'inviato.
0: The Last Dance c'è scritto sulle camicie simili hawaiane di tanti tifosi a Zandvoort. L'ultimo ballo, perché dal prossimo anno il Gran Premio d'Olanda non sarà più in calendario. Incuranti delle bizze del meteo, in tantissimi allora anche ieri, al venerdì, sono arrivati su questa singolare pista adagiata tra le dune sulle coste del Mare del Nord. Vento sempre, pioggia intermittente, sole solo a tratti. E lo spettacolo c'è stato, con una qualifica sprint che promette battaglia per tutto il weekend. In pole Russell, Mercedes, davanti a Norris, McLaren, Leclerc, Ferrari e Piastri, ancora McLaren, tutti in 99 millesimi, come dire, appiccicati. Solo quinto il leader del mondiale, Antonelli, che ha danneggiato il fondo a inizio qualifica e si è potuto solo difendere. Settimo Hamilton con l'altra rossa e Fred Vasseur, il principal del cavallino, analizza così un venerdì significativo. C'è un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica, ma un'intera stagione. E oggi prima la sprint alle 12, poi la qualifica vera alle 16, ancora rischio pioggia ma assolutamente zero rischio noia. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
2: Alle 9:06, questa è Rai Radio 1, vi lascio alla musica, prossimo GR come sempre alle 10.

0: l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce e... fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
12: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
13: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito un'ultima ora che arriva dall'Umbria. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia. Secondo i vigili del fuoco è crollato parzialmente il tetto dell'edificio e ci sono persone coinvolte. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni del GR. Al via la visita del Papa.

0: a San Marino, primo appuntamento della giornata che lo vedrà poi partecipare nel pomeriggio al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Messaggio del presidente Mattarella, la sua incessante vicinanza alle comunità di ogni stato, piccolo grande che sia, scrive il capo dello Stato, infonde speranza e fiducia nel futuro. All'arrivo, un'ora fa, Leone XIV è stato accolto dai capitani reggenti della piccola Repubblica. In corso ora una serie di incontri e appuntamenti che culmineranno nell'affaccio e poi la benedizione del balcone centrale del Palazzo Pubblico. Si tratta della prima volta per un pontefice. Nel primo pomeriggio l'arrivo a Rimini per la kermesse di Comunione e Liberazione. L'ultimo papa a parteciparvi era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Alle 18:30 la messa al porto. E ora il conflitto russo-ucraino. Almeno 5 persone sono morte negli attacchi notturni di Mosca. Una vittima a Kiev, 4, 3 sono bambini, nella regione meridionale di Mykolaiv. Sul fronte opposto, raid di droni sulla regione russa di Samara, vasto incendio e 500 dipendenti evacuati nel centro logistico di Ozon, gigante dell'e-commerce nel paese, secondo solo a Wildberries, già colpito diverse volte. Per il caso Nord Stream, il gasdotto sottomarino tra Russia e Germania sabotato nel settembre 2022, emerge che il sommozzatore ucraino arrestato in Croazia stava collaborando alle riprese di un film sulla vicenda. La corrispondente da Berlino.
1: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo tempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì parteciperà in videocollegamento alla riunione della coalizione dei volenterosi che si terrà a Kiev in occasione della giornata dell'indipendenza dell'Ucraina. La premier risponde alle critiche della segretaria del PD Elly Schlein sui cosiddetti dublinanti. Schengen e patto su migrazione e asilo sono 2 cose completamente diverse, dice Meloni, che in una intervista al New York Times confida: credevo che con Trump sarebbe stato più facile. Non sia un risico bancario ma politica industriale per il paese, così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dalle colonne del Corriere della Sera sulla doppia offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM, Banca Generali e la controffensiva di Intesa San Paolo che sta valutando un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione da tutti gli azionisti. Dobbiamo chiederci quale assetto stiamo costruendo per il sistema finanziario italiano di domani e per i finanziamenti agli investimenti delle imprese, aggiunge Orsini. Meteo, Italia divisa in 2, ancora gran caldo al sud, maltempo al centro-nord con frane e allagamenti, paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano, 400 persone sono state fatte sgomberare dalle proprie case in Lombardia, chi ha chiesto lo stato di emergenza, disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana, fenomeni estremi, spiegano gli esperti, conseguenza del cambiamento climatico.
2: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubi fragi, grandinate. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
3: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente, però nei prossimi giorni nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature probabilmente su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
2: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubifragi, grandinate.
3: Il problema è che queste precipitazioni sono di tipo convettivo, quindi di tipo estremamente violento.
2: Cosa fare per interrompere questo circolo vizioso?
3: Evitare di andare a scenari molto peggiori del riscaldamento globale, perché altrimenti non saremo in grado

0: di difenderci, e questa mitigazione la si fa ovviamente riducendo le nostre emissioni di gas serra da parte di combustioni fossili, deforestazione e agricoltura non sostenibile.
1: Francesca Fornario, GR1.
2: Sono le 10.05, prossimo GR alle 11, la linea torna alla musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:28 minuti, penultimo fine settimana di agosto, all'insegna del traffico particolarmente intenso, soprattutto per gli spostamenti legati ai rientri e alle ultime partenze della stagione estiva a supporto della viabilità. Ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 16. Partiamo dalla A4, dove il traffico è rallentato in direzione di Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Ci spostiamo in A14, 4 km di coda al momento tra l'allacciamento con il ramo Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona a causa di un incidente. Sempre in A14 in direzione di Ancona, code a tratti tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio. Criticità in autosole Firenze-Roma, dove si registrano 8 km di coda tra Orvieto e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze a causa di un incidente. In A30 Caserta-Salerno, 3 km di coda al momento tra Nola e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Caserta. E infine in A18 Messina-Catania, code a tratti alla barriera di Messina Sud in direzione di Messina. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Puntata speciale oggi perché vi facciamo ascoltare un episodio del podcast Giappone 5.0.
3: Our menu in this cafe.
4: Ah, okay.
3: Can see?
4: Okay.
3: We have sandwich, curry, bread and dessert menu in here.
5: Okay. I'm fine.
2: C'è un ristorante nel quartiere Nyanbashi di Tokyo dove i camerieri hanno occhi a LED, mani meccaniche e ruote al posto dei piedi. Se pensate che sia l'ennesimo locale servito dai robot, siete fuori strada.
3: Actually, I was born in Iwate Prefecture in the north of Japan.
2: Dietro ognuno di questi umanoidi c'è infatti una persona vera, in carne, ossa e fragilità. Benvenuti all'Avatar Café.

0: e rispondere a sfide molto simili alle nostre, dal calo demografico alla fragilità del territorio. Entro nel locale, alla porta mi accoglie un umanoide che parla con la voce autentica di una donna di Osaka che da casa sta assistendo i genitori malati, trasformando la distanza in presenza.
1: You guys so sweet, I gonna miss you.
0: A ricevermi di persona è invece Keiko Amaguchi, la portavoce dell'azienda che ha lanciato l'iniziativa, Orihime.
2: This is Bunshin Robot Cafe Don Version.
3: Qui all'Avatar Cafe i robot non sono mossi dall'intelligenza artificiale, ma da operatori veri. Collaboratori che per varie ragioni non possono uscire di casa, persone con disabilità, donne con neonati, malati temporanei, caregiver che assistono familiari. Ecco, grazie a un tablet collegato ai robot o a un piccolo avatar, riescono a svolgere il loro lavoro da remoto e sentirsi parte attiva della società.
4: They use technology and join to our society.
5: Thank you for this coffee. Sorry, may I ask you also a glass of water, please?
6: Nice to meet you.
0: Oggi sono circa un centinaio in Giappone e anche all'estero. Li chiamano piloti e gli avventori ne ascoltano la voce e ne conoscono il volto dalla foto che appare col menu su un piccolo schermo al lato del robot.
7: I love this job because I can talk a lot of people and really chatter.
0: Alcuni guidano androidi da un metro d'altezza che portano i piatti ai clienti. Altri invece compaiono su minuscoli avatar robotici piazzati ad ogni tavolo per raccogliere le ordinazioni e intrattenere i presenti.
8: Can I try to express my happy emotion?
0: Usano due alette per saltare, applaudire oppure per portarle al volto quando sono in imbarazzo.
9: And sometimes I use it. Oh my god. This is my favorite because it's really so cute.
0: Machu è una giovane ricercatrice chimica bloccata a casa dalla sclerosi multipla.
10: I welcome to guest

0: uscire dall'isolamento e comunicare ogni giorno con il resto del mondo.
1: I love this job.
2: Una sorta di protesi sociale, insomma, che non sostituisce i lavoratori, ma dà voce, occhi e in qualche caso anche la manualità per preparare un espresso da remoto.
3: Hi Nima, how are you?
4: I'm good, thank you, how are you?
3: Nima è la telebarista, ha una diagnosi di sclerosi multipla da 6 anni e grazie al sistema di questo robot può comandare dei bracci meccanici e preparare il caffè per noi. Nima, can I have a coffee, please?
2: Ma quella dei camerieri a distanza è solo la primizia di questa nuova alleanza tra uomini e macchine.
0: Qui nel quartiere di Nihonbashi puoi mangiare dell'ottimo sushi. Siamo a 2 passi dal mercato del pesce.
2: Maria Jule, manager di Orihime, mi carica sulle spalle uno zainetto dentro cui alloggia un piccolo avatar guidato da un'altra pilota che conosce a fondo ogni angolo della città.
0: Questo nostro nuovo progetto permette ai piloti di accompagnare i turisti nei luoghi più interessanti di Tokyo. È un servizio molto apprezzato, soprattutto dagli stranieri.
2: E non finisce qui, ancora Machun.
0: Oggi faccio la cameriera, ma un giorno mi piacerebbe diventare receptionist o leggere libri ad alta voce. C'è ancora troppa gente sola oggi e questo lavoro mi ha davvero offerto un'opportunità inaspettata. Spero con tutto il cuore che si diffonda ovunque nel mondo.
2: L'Avatar Café è forse l'esempio più luminoso della visione che il governo di Tokyo ha presentato nel 2016 e che sta portando alla ribalta mondiale nei tanti padiglioni di Expo in corsa Osaka. La chiamano Società 5.0 o Super Smart Society, una società in cui dati, intelligenza artificiale, robot e sensori vengono orchestrati mettendo gli esseri umani al centro, per i servizi personalizzati da erogare al momento giusto e affrontare così le grandi sfide del futuro, come l'invecchiamento, la crisi climatica e il benessere sociale. Per capire se si tratti solo di uno

0: slogan o di un obiettivo scelto e cercato con determinazione, incontro Giulio Pugliese, direttore del progetto Europa-Asia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze ed ex lettore di politica giapponese all'Università di Oxford.
1: La società 5.0 è una strategia industriale ed economica per adattare le nuove tecnologie a una realtà demografica che riguarda il Giappone come pioniere della società globale. Perché il Giappone è un'economia avanzata con una fortissima rappresentanza di persone anziane che hanno bisogno di sentirsi incluse nella società e anche di maggiore inclusività delle donne, perché quindi ci sia una sostenibilità energetica, climatica e una sostenibilità a livello umano, che è una cosa su cui il Giappone insiste molto, non soltanto per una crescita senza senso del prodotto interno lordo, ma anche per un coinvolgimento effettivo della popolazione, inclusi quelli che sono tradizionalmente esclusi dalla vita sociale, quali ad esempio gli anziani, che spesso e volentieri vivono anche da soli in Giappone.
0: Questo percorso nella società 5.0 era cominciato nel modo più spettacolare qui in Giappone, coi robot al posto dei lavoratori umani che attiravano le TV di mezzo mondo.
2: Please ask me your request, but don't ask me a difficult question because I am a robot.
0: Ma non è stato un avvio felice. Gli alberghi di Tokyo, coi dinosauri e gli androidi alla reception, all'inizio simbolo della modernità giapponese, stanno spegnendo ora le luci uno dopo l'altro. Più che una svolta, si sono rivelati un concentrato di guasti e malintesi. E anche i ristoranti, serviti da camerieri robot, come quello che visito a Shibuya, stentano a riempire i tavoli. È ora di cena, mi ritrovo da solo, in compagnia di una famiglia, a intrattenere un dialogo con un robot modello Pepper. L'effetto stupore, insomma, dura il tempo di un selfie, poi subentra la nostalgia per un sorriso umano. E qui in Giappone, la terra che più di ogni altra scommette nella convivenza con le macchine, hanno cominciato a fare i conti con la realtà. Il futuro incanta, ma non sempre accoglie. E quando l'ingranaggio si inceppa, resta solo la freddezza muta di un circuito elettronico. Non è un ripensamento in realtà, ma una trama che matura. Gli effetti speciali cedono infatti il passo al desiderio di empatia, di ascolto autentico su bisogni reali. E l'automazione non fa più per forza rima con gli androidi della fantascienza. È su questo presupposto che si chiarisce il significato di società 5.0, il nuovo paradigma che supera la società 3.0 dell'industria e dell'energia fossile, ma anche quella 4.0 dell'informatica e di internet. All'ambasciata italiana mi riceve Gianluigi Serianni, addetto scientifico esperto su tecnologia e innovazione nel Sollevante.
3: Essenzialmente la persona al centro, quindi vuol dire la rivoluzione verde, la trasformazione verde, vuol dire tutte quelle misure che servono per l'invecchiamento della popolazione, vuol dire asservito a questo sviluppare la capacità di calcolo, che sia calcolo normale con supercomputer o calcolo quantistico, è tutto all'interno della società 5.0, peraltro è anche il tema della Expo di Osaka.
0: È Osaka, dunque, dove in corso Expo che vado a cercare riscontri. Qui la visione della società 5.0 è offerta come un manifesto globale, un mondo in cui tecnologia e umanità si completano per il bene comune.
4: I am with you in our, though distant in body.
0: Tra i padiglioni più innovativi c'è quello di NTT, la grande multinazionale giapponese delle telecomunicazioni che grazie alla fotonica punta ad ampliare e rendere più intima la comunicazione tra persone lontane. Non più limitata a vista e udito, come nei dispositivi attuali, ma estesa anche agli altri sensi. Ne parlo col responsabile del padiglione, Koichi Sato.
5: Society 5.0 is a possibility of the future of communication for us.
6: La società 5.0 è una versione futura in cui le macchine e l'intelligenza artificiale rendono la comunicazione sempre più accessibile e profonda. Stiamo cercando di trasformare in dati per gli algoritmi non solo in ciò che vediamo e sentiamo, ma anche le esperienze del tatto, del gusto e del

0: sul fatto, con l'obiettivo di trasmettere a distanza l'intera gamma delle emozioni.
1: Trasmettere sensazioni senza latenze, come dal vivo, insomma, in modo da far coincidere l'essere umano fisico con quello digitale.
2: We don't like to force to use these technologies for all the people.
1: Il tutto, sottolineano a NTT, senza forzare nessuno, ma offrendo la tecnologia come una possibilità.
2: Think about that. If a man is living far from their family, for such people, what is his ambition?
1: Per esempio, aggiunge Sato, pensiamo a un genitore che lavora lontano da casa e vuole salutare i propri figli in modo più coinvolgente di quanto può fare oggi con una videochiamata.
2: We would like to connect each other in any time with.
1: Sato mi mostra alcuni dei dispositivi su cui l'azienda sta lavorando. Ecco, per esempio, un dispositivo che simula il contatto delle mani durante una videochiamata. O semisfere termiche che riproducono il calore di un abbraccio con un proprio caro distante. E se questi prototipi vi sembrano bizzarri, pensate un attimo agli algoritmi generativi come ChatGPT. Secondo molti scienziati, questi modelli stanno smettendo di migliorare perché, a differenza di un bambino, sono stati addestrati esclusivamente con testi, codici, immagini e suoni digitali. Immaginate allora quali margini di evoluzione potrebbero aprirsi se questi sistemi acquisissero una conoscenza del mondo come facciamo noi, attraverso tutti i sensi e soprattutto attraverso l'interazione diretta con l'ambiente fisico. Ecco, questa è Innovazione 5.0. Dobbiamo fermarci un istante per capire come mai il Giappone abbia smarrito quella capacità straordinaria di trascinare la tecnologia mondiale che ha avuto fino agli anni 90 coi suoi marchi storici come Sony, Panasonic, Toshiba. Ancora Gianluigi Seriani.
3: Il Giappone negli anni 90 era veramente al top di capacità tecnologica e anche scientifica a livello mondiale. La ricerca è rimasta ad un livello molto alto, però per 10-15 anni non c'è più stata quella spinta che c'era prima. Quindi si è un po' seduto.
1: Perché? Adesso
3: si sono veramente rilassati, cioè hanno visto che erano tra i primi al mondo. Alla fine, dopo gli Stati Uniti, tecnologicamente venivano loro. E poi però si sono resi conto che il grande vicino, i cinesi, stavano raggiungendoli o addirittura sorpassandoli in certi campi. La situazione geopolitica è ovviamente cambiata e anche la struttura della società e la gestione della ricerca in Giappone, certo, che è un po' verticistica. Questo da un certo punto di vista comunque in realtà è un bene, una burocrazia che alla fine funziona, però c'è una certa sovrastruttura.
1: Il programma Società 5.0 è insomma una delle leve centrali per uscire da queste secche. Prendiamo il caso di Panasonic, il grande brand che 30 anni fa colonizzava i nostri salotti con impianti stereo, TV e videoregistratori, ha scelto ora una strada inusuale per innovare i propri prodotti. Qui siamo nel Future Life Factory. Non fatevi ingannare dal nome altisonante. È soltanto un piccolo ufficio nel sottoscala di una palazzina al centro di Tokyo e in pochi metri quadri offre lavoro a una squadra di giovani ingegneri chiamati a sviluppare nuove idee per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani. Ma tutto questo fuori dalla burocrazia e dalle gerarchie che per quasi 3 decenni hanno soffocato la creatività nipponica. Dagli scaffali, il giovane ricercatore Huichi Nakada tira fuori un piccolo dispositivo da avvicinare alle guance per riprodurre i suoni della masticazione.
4: We believe eating is very important for our happiness or well-being.
1: È rivolto alle persone, soprattutto quelle anziane, che non riescono a deglutire e possono mangiare solo cibi liquidi.
4: Using like this, you can feel the vibration and sound.
1: Questa è una simulazione per recuperare il gusto del cibo, in pratica.
4: As if you're eating crispy food.
1: Un altro dispositivo invece usa l'intelligenza artificiale per creare poesie.
5: Using this dial,
6: con questa manopola puoi scegliere tra 5 diverse tipologie di poesia.
7: City mode.
5: Every single one is...
6: Ognuno di essi è una poesia giapponese molto famosa.
5: Japanese poetry. Può fare una poesia su questi occhiali, yes, and you take...
6: Basta scacquare la foto.
5: AI inside.
6: E l'algoritmo all'interno pensa come un poeta.
5: Translate.
6: Traduce le informazioni visive.

0: collettive in un piccolo haiku.
1: Sotto haiku.
2: Sulla tavola c'è un'atmosfera di primavera, l'ombra degli occhiali ci racconta qualcosa.
3: Piccole cose ancora, eppure dal caffè servito dagli avatar al calore di un abbraccio a distanza, il Giappone mette alla prova un'idea semplice e radicale. La tecnologia conta quando riduce la solitudine e allarga la partecipazione. Gli avatar non rubano posti, ma li restituiscono. La società 5.0 non è dunque il trionfo dei robot sulla vita, ma il tentativo di riportare la vita dentro la tecnologia. Una forma di vita che in Giappone potrebbe perfino trascenderci e oltrepassarci. La nonna e la nipotina, frammenti di un legame profondo, quotidiano, come tanti. Ma un giorno, nel 2035, per l'anziana arriva una diagnosi senza scampo. E una decisione da prendere. Spegnersi, come da sempre accade, o affidare la propria eco a un androide, nutrito di archivi neuronali, emozioni ricostruite, esperienze simulate da un'intelligenza artificiale. È il nucleo narrativo del Future of Life Pavilion all'Expo di Osaka. Qui Hiroshi Shiguro, lo scienziato giapponese che crea robot a immagine umana, ha ideato un percorso visionario su come sarà la nostra vita tra 50 anni. Per certi aspetti è l'evoluzione estrema del ruolo delle macchine nella società 5.0, il futuro che il Giappone immagina come impasto tra umani e tecnologie per affrontare le sfide che ci aspettano. L'idea di Shiguro è netta, radicale.
4: Vivremo in una società in cui esseri umani e macchine cresceranno insieme, cooperando e fondendosi. Grazie agli avatar potremo superare i limiti del corpo e della mente, sceglierci le forme con cui restare nel mondo e farne un luogo migliore anche dopo la nostra vita. È un approdo inevitabile, direi ovvio, dell'evoluzione tecnologica.
3: Non un duplicato vivente, ma un custode plausibile della nostra memoria. Una sorta di immortalità digitale difficile da accettare da noi, oltre che zeppa di potenziali errori degli algoritmi, manipolazioni e truffe ai danni di chi resta. Eppure, profondamente affine alla cultura giapponese. Dove, per dire, è normale, nel maggiore tempio di Kyoto, trovare un robot che predica il buddismo.
5: La natura e la religione sono da sempre alla base dello spirito del popolo giapponese. A differenza di noi, per esempio, in cui spesso c'è questo contrasto fra il creatore e il creato.
3: Me lo spiega bene Diego Martina, traduttore e poeta di versi haiku da 15 anni residente a Tokyo.
5: Ecco, i giapponesi invece dal punto di vista proprio della religione non vivono questo conflitto. Quindi nello Shinto, una credenza animista di base, ci sono tante divinità, kami, che albergano nelle forze della natura, a volte anche negli oggetti, e quindi queste divinità convivono insieme all'essere umano.
3: Una convivenza che riguarda anche gli oggetti quotidiani come bambole e aghi, che a fine vita, secondo le usanze, non si gettano, ma si consacrano al tempio.
5: Di conseguenza sarà possibile in futuro avere un robot con questa capacità dovuta all'intelligenza artificiale di potersi muovere, agire in maniera del tutto autonoma, e per loro non è qualcosa di inspiegabile o di strano, è qualcosa anzi che è molto vicino alla loro cultura.
3: Ma in attesa delle profezie di Shiguro, il mercato dei robot nella società 5.0 ha già applicazioni concrete. E in questo scenario si inserisce anche un pezzo d'Italia. Michele Guarnieri, ingegnere mantovano approdato in Giappone da studente, oggi guida una startup a Tokyo con una missione semplice e potente: difendere i lavoratori delle industrie a rischio. L'idea? Realizzare robot a forma di serpente.
6: Il nostro obiettivo è quello di evitare che l'uomo vada ad operare in ambienti pericolosi. Parliamo quindi di società che vogliono avere i propri operatori che possono fare operazioni di ispezioni, di manutenzioni, evitando che vadano all'interno di ambienti confinati, spazi confinati come possono essere all'interno di impianti petrolchimici, come cisterne, silos, fognature o lungo le linee dell'alta tensione.
3: Un pericolo

0: che aumenta giorno dopo giorno.
1: Tutte le infrastrutture si stanno invecchiando a livello globale e c'è bisogno di più operazioni di ispezione e di manutenzione. C'è un calo delle persone che possono e vogliono fare questo tipo di operazioni. A livello globale ci sono circa 1 milione di persone che perdono la propria vita facendo operazioni di ispezione e di manutenzione. Quindi andiamo prima di tutto ad evitare quel tipo di costi, ma anche costi legati alle infrastrutture che servono per portare quelle persone in quegli ambienti dove devono operare.
0: In gioco c'è il battito invisibile delle nostre vite, che diamo per scontato finché non salta.
1: Quindi andiamo a favorire anche un incremento delle ispezioni, delle manutenzioni per proteggere i servizi che arrivano a noi nelle città. Parliamo di evitare disastri legati a blackout, a crolli di ponti, di strutture che sono molto importanti e che magari noi non consideriamo tali quando utilizziamo i servizi giornalmente. C'è anche un vantaggio per le aziende, appunto perché tutte quelle infrastrutture che servono per poter portare il loro personale in questi ambienti pericolosi vengono eliminate, quindi si parla di impalcature o di controlli che devono essere fatti per mettere in sicurezza quel personale.
0: Così, partendo da studi universitari ispirati alla natura, Michele Guarnieri ha trasformato le sue idee in realtà.
1: Noi nasciamo come società da un laboratorio dove è stato fatto il primo robot serpente. Utilizziamo quel tipo di know-how, di capacità, ad esempio un braccio che può estendersi sino a 7 metri di lunghezza per arrivare in spazi confinati ed altezze. Poi abbiamo anche un robot serpente che entra all'interno degli inceneritori, quindi dei tubi per andare a verificare spessimetrie. Poi abbiamo un altro robot serpente che si infila nei tubi sottoterra e adesso avremo anche un sistema per monitorare e fare manutenzione delle linee dell'alta tensione.
0: È così, oltre al monitoraggio, questi robot possono anche intervenire, magari per riparare direttamente un problema. Ma questa tecnologia non è fatta solo di meccanica. A guidarla c'è l'intelligenza artificiale.
1: Noi la utilizziamo quando gestiamo i dati, praticamente quando facciamo delle misure, ad esempio all'interno dei tubi dell'inceneritore raccogliamo 75.000 punti per ogni tubo e in quel caso usiamo l'intelligenza artificiale per aggiustare i parametri, quindi fare delle misure che siano corrette, ma anche i dati che vengono ingeriti da una piattaforma digitale che noi offriamo come servizio, lì sfruttiamo l'intelligenza artificiale per trovare ulteriori problemi che possono esserci all'interno delle infrastrutture dove utilizzano il nostro sistema.
2: Cerca il vostro debutto è stato nella centrale nucleare di Fukushima dopo il disastro. Cosa avete fatto?
1: Nel caso della centrale di Fukushima il problema era che dovevano entrare all'interno del reattore numero 1 e non c'era un modo per poter monitorare la situazione all'interno. Quindi gli abbiamo fornito un braccio, un robot serpente che è stato utilizzato per raccogliere dati digitali dell'ambiente e quindi poi programmare tutte le operazioni di pulizia del reattore numero 1.
0: Per affrontare i mostri, suggerisce il Vangelo, ci vuole la prudenza del serpente, a volte però anche la capacità di costruirne uno. E questo riferimento alla religione o alla vita eterna ci riporta alla proposta dello scienziato Ishiguro. Alla fine, nel suo padiglione, non sappiamo se la nonna accetterà il desiderio della nipote di restare in contatto anche dopo la morte. Le immagini sembrano suggerire di sì. Ma nell'ultima sala, Ishiguro spinge lo sguardo ancora più in là, non a 50, ma a 1000 anni. E immagina un altrove, dove non ci sono più corpi né metalli, dissolti e amalgamati in nuove forme di coscienza. Figure di luce danzano in cerchio, sospese in un rito antico eppure mai visto. È la celebrazione tribale di un futuro che sfugge alla nostra comprensione. Un orizzonte che probabilmente non vedremo mai. Eppure il solo atto di immaginarlo, qui, nel cuore del Giappone, costituisce già una scelta, la traccia di una rotta da cui cominciare il viaggio. Giappone 5.0 è un podcast originale di Rai Radio 1, scritto e condotto da me, Massimo Cerofolini. La regia è di Leonardo Patanè. Potete ascoltare gli altri episodi del podcast su Rai Play Sound. Per contattarmi, vi trovate su tutti i social network o alla mail massimo.cerofolini@rai.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: dottor Scotti.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini è il giorno di Papa Leone XIV, 44 anni dopo la partecipazione di Giovanni Paolo II. Alle 18.30 la messa al porto della cittadina romagnola, in corso in questi minuti la visita del pontefice a San Marino.
3: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
4: Nella sala del Consiglio Grande e Generale del Palazzo Pubblico, Leone XIV ha incontrato le autorità e la società civile. Apprezzo il vostro impegno per la pace, dice, come la Santa Sede credete nella diplomazia e nel multilateralismo. Prevost è il terzo pontefice dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a visitare la Repubblica di San Marino. Al termine dell'incontro il pontefice si è affacciato dal balcone centrale del Palazzo Pubblico, è il primo a farlo, per un saluto e una benedizione ai fedeli radunati in Piazza della Libertà.
5: Buongiorno a tutti. Vi ringrazio.

0: ringrazio sinceramente per l'accoglienza in questa bellissima giornata. Sono veramente contento di essere qui con voi. Che viviate sempre con autentica libertà.
1: L'elicottero del Papa è atterrato a San Marino intorno alle 9. Leone è stato accolto dai capitani reggenti mentre raggiunge a piedi la Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di San Marino, l'abbraccio e il saluto ai fedeli in festa. Con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR1.
2: La cronaca: esplosione in una palazzina a Perugia, ci sono persone coinvolte. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Ivano Porfiri.
3: Sì, un boato fortissimo quello che ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia, stamattina poco dopo le 9. Si è originato da un appartamento al quarto piano di una palazzina, probabilmente per una fuga di gas. Sul posto ci sono vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Il bilancio parla per il momento di due feriti: una ragazza di 35 anni che viveva nell'appartamento, che sarebbe precipitata dall'appartamento poco dopo l'esplosione, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia, e un vicino di casa di 52 anni che sarebbe rimasto ferito però in modo lieve. Per gli accertamenti sono in corso rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma non ci sarebbero altre persone all'interno dell'appartamento. Per il momento è tutto, a voi.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica concede un permesso speciale alle petroliere irachene per attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo un'analisi della CNN, il numero di navi in transito è salito del 27% nell'ultima settimana, ma resta pari ad appena un quinto della media registrata prima della guerra. Restiamo in Medio Oriente. Scontro aperto tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, e il premier israeliano risponde.
4: Erdogan è un dittatore antisemita, dà rifugio ai terroristi di Hamas e ora cerca di estendere la sua aggressione contro Israele anche in Siria. Così il premier israeliano Netanyahu replica il mandato d'arresto internazionale emesso dalla Turchia nei suoi confronti. Le storiche tensioni tra Ankara e Tel Aviv si sono aggravate dopo il recente raid israeliano in Siria contro una base che, secondo Israele, sarebbe stata destinata al dispiegamento di truppe turche. Un attacco che aveva suscitato preoccupazione anche negli Stati Uniti, che hanno intanto ribadito la loro opposizione a una possibile annessione israeliana della Cisgiordania, senza però citare esplicitamente il contestato progetto E1. Il governo israeliano ha aperto un nuovo bando per la costruzione di oltre 1200 abitazioni alle porte di Gerusalemme Est, ignorando i procedimenti legali. Il progetto deve essere fermato, denuncia Michael Breyer di BIMCOM, organizzazione israeliana che insieme ai residenti palestinesi ha presentato ricorso contro l'approvazione e che ora chiede pressione internazionale. Nuove costruzioni dividerebbero in due la Cisgiordania, rendendo impraticabile la soluzione dei due stati. Italia e altri 6 paesi europei hanno già definito i nuovi bandi inaccettabili. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Meteo: Italia divisa in due, grande caldo al sud, maltempo al centro-nord, oggi allerta gialla in 5 regioni, fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze. Lo sport: giornata ricca di eventi, tutta da seguire su Radio 1, riparte la Serie A, subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza alle 18.30, alla stessa ora Udinese-Como, alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Formula 1 alle 12, lo sprint race in Olanda con la Mercedes di Russell in pole, terzo tempo per la Ferrari di Leclerc, solo quinto il leader del mondiale Antonelli. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Tennis: Flavio Cobolli alle 19.30 a Cincinnati a caccia della sua prima finale 1000 contro il francese Fis. Si ferma invece ai quarti il cammino di Lorenzo Musetti, sconfitto dallo statunitense Tiafoe. E sono le 11.05, ora Storie in giallo, buon ascolto e buona giornata.
5: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
6: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Bentornati a Storie in giallo, Radio 1, buon sabato da Vittoriana Abate, Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi, il più lungo ed enigmatico e controverso caso di cronaca nera e giudiziaria del nostro paese, passato alla storia come il mostro di Firenze. Tutto inizia il 21 agosto del 1968 nei dintorni di Firenze, una giovane coppia di

0: amanti viene uccisa a colpi di pistola. Si tratta di Barbara Locci e Antonio Lobianco, 29 e 31 anni. Sarà il primo di una lunga serie di duplici omicidi che andarono avanti, pensate, fino al 1985.
1: Sì, buongiorno Vittoriana, hai detto bene, inizia la storia nel 1968. Tutte le vittime si trovavano in luoghi appartati. Stiamo parlando di coppie, erano in intimità o in tenda o in macchina. In tutti i casi venne utilizzata la stessa pistola e c'erano però anche degli altri aspetti successivi, quindi l'utilizzo di un'arma bianca che serviva per asportare delle parti anatomiche. E le cronache riconducono ancora oggi tutto quello che è accaduto in quegli anni ad una figura enigmatica rimasta di fatto sconosciuta, che è proprio quella del mostro di Firenze. Anche se sul piano giudiziario la vicenda non è mai stata effettivamente lineare, e di questo poi parleremo oggi insieme ai nostri ospiti.
0: In effetti più persone vennero condannate, alcune poi assolte, alcune soltanto arrestate ma mai processate, a parte Pacciani e Vanni. In oltre 50 anni di indagine si sono alternate innumerevoli piste, dalla cosiddetta pista sarda a quella che portò a Pietro Pacciani e i cosiddetti compagni di merenda, ma a decenni di distanza continuano a emergere punti poco chiari e la figura di Pietro Pacciani rimane avvolta nel mistero.
1: Sì, c'è chi lo ha ritenuto colpevole nonostante effettivamente poi i risvolti giudiziari ci dicano qualcosa di diverso, cioè parliamo di un Pietro Pacciani che effettivamente è morto da innocente, poi su questo torneremo, però questa vicenda rimane di fatto, anche in relazione a questo sviluppo giudiziario, di fatto completamente irrisolta. Ma ascoltiamo insieme Bad Moon Rising, Creedence, Clearwater Revival.

0: Allora, gli amici che ci ascoltano in diretta, siamo felici di avervi con noi. Per chi magari si fosse perso l'introduzione, noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound. Ma a questo punto direi, Vittoriana, di introdurre gli ospiti che ci hanno raggiunti.
1: Sì, intanto oggi per ricostruire questo caso complicatissimo, intricato e mai effettivamente totalmente risolto, abbiamo con noi Chiara Penna. Chiara,
2: buongiorno, grazie.
1: Un'amica di Storie in Giallo, e Massimo Lugli, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ecco, allora, dicevamo, tutto inizia il 21 agosto del 1968 nei dintorni di Firenze. Il primo omicidio che si attribuisce al mostro di Firenze è quello di Barbara Locci e Antonio Lobianchi. Purtroppo sarà il primo di una lunga serie, ricordiamolo, 8 duplici omicidi, 16 persone uccise.
2: Sì, però dobbiamo tenere in considerazione che questo delitto viene collegato agli altri nel 1982 in un modo anche misterioso, nel senso che non si sa chi abbia effettivamente indicato agli inquirenti di andare a controllare il fascicolo nel quale erano ancora contenuti i bossoli che hanno consentito di collegare tutti gli omicidi. Perché? Perché sono stati compiuti tutti con la stessa arma, perché ricordiamo che il primo delitto del 68 viene ritenuto comunque a tutti gli effetti un delitto d'onore, perché per quel delitto è stato condannato Stefano Mele, il marito di Barbara Locci.
0: Chiara, ti interrompo solo un secondo, aiutaci a capire meglio, delitto d'onore, che cosa succede nella giurisprudenza italiana, di cosa stiamo parlando e chi erano soprattutto la Locci e Lobianco?
2: Beh, all'epoca sostanzialmente fu ritenuto, ripeto, responsabile il marito. Perché? Perché aveva ucciso la moglie scoperta con l'amante Antonio Lobianco, per cui quel fatto fu poi ritenuto completamente di fatto estraneo a quelli del mostro. Viene ritenuto probabilmente il primo compiuto da un mostro molto giovane, oppure secondo alcuni il primo, o meglio quello al quale il mostro ha assistito.
1: Da criminologa, Chiara, tratteggiamo la figura di Barbara Locci, perché fu definita la peregina. Aveva una serie di amanti, il marito era un uomo sottomesso, dicono le cronache. Addirittura accettava questi amanti in casa.
2: Sì, è la figura, diciamo, che è stata anche restituita in maniera diversa anche da una serie recentemente andata in onda. Definirla un po' una peregina è una valutazione che non rende, diciamo, giustizia anche ad una donna che di fatto è stata costretta anche a sposare un uomo che non amava. Era una donna molto giovane, era una donna che viveva liberamente la sua sessualità e di conseguenza era vista in un'epoca che conosciamo, soprattutto in un ambiente diverso da quello che comunemente siamo oggi portati a ritenere. Era vista come una donna, si può dire, di libertà. Ecco.
1: Sì, l'abbiamo detto, questo delitto inizialmente viene derubricato a delitto passionale, sì. e poi soltanto successivamente viene collegato alla lunga scia di sangue attribuita al mostro di Firenze. Chiara, Flaminia, adesso poi sentiamo anche Massimo, perché ci stiamo soffermando su questo delitto? Perché in realtà abbiamo anche una dinamica abbastanza anomala. Nell'auto in cui furono uccisi Barbara e Antonio c'era anche un bambino, Natalino, sì. Mele, il figlio di Barbara Locci, che era andato con loro al cinema.
2: Sì, Natalino Mele probabilmente è l'unico che effettivamente ha visto il mostro, e c'è una cosa importante che lascia pensare in una ricostruzione criminologica. La dinamica, o comunque l'immagine della prima coppia che viene uccisa, somiglia un po' a quella dell'ultima coppia, perché anche nell'ultima coppia abbiamo due amanti che sono la coppia dei francesi, con la donna più grande come età rispetto al ragazzo. È un particolare che non tutti sanno, comunque non tutti conoscono, è che all'interno dell'auto dei francesi c'era un seggiolino e ricorda un po' la presenza del piccolo Natalino Mele.
1: Ecco, su Natalino Mele vado da Massimo Lugli, che è con noi in collegamento. Massimo, la cronaca racconta che il bimbo abbia percorso un sentiero di notte notte da solo e si è arrivato in questa casa dove ha cercato ovviamente rifugio. Ma all'inizio di questa storia sembra abbastanza inverosimile questo racconto, un bimbo così piccolo di notte. Come ha fatto a raggiungere un luogo non conosciuto peraltro? Che cosa poi si è detto di questa storia?
3: Si è detto tanto, e questo è uno dei grandi misteri che aleggiano intorno a questa vicenda. Perché? Il bambino cammina al buio, secondo la ricostruzione, per circa 6 chilometri. Dopodiché suona un citofono, ma il problema è che il citofono è troppo alto perché un bambino di quella statura riesca ad arrivarci. Secondo problema, il bambino ha le calze, non ha le scarpe, e le calze non sono sporche. Di conseguenza è impensabile che questo ragazzino abbia camminato senza sporcarsi le scarpe per tutto quel tempo. Il problema qual è? Che Natalino Mele, che è stato più volte interrogato, non ricorda che cosa è successo, perché tutto fa pensare che sia stato portato da un adulto fino alla casa dove chiede aiuto. Viene portato in braccio, quindi poi viene issato e riesce a suonare, e lì comincia tutto. Ci sono altre discrepanze nella ricostruzione, come dire, attribuita al delitto d'onore, quali il fatto che Mele non sa usare una pistola. Ora, io possiedo la pistola del mostro di Firenze, è una Jaguar 75 calibro 22 long rifle con doppia canna, che era una delle armi più usate per il tiro a segno, tant'è che io l'ho avuto da un vecchio collega, e quest'arma fu sequestrata, nonostante appartenesse allora a un giornalista accreditato in questura a Roma. Tutte le armi di quel tipo, ed erano tantissime, furono sequestrate con i mezzi di allora e sottoposte alle prove balistiche, e non si trovò mai questa benedetta Jaguar 75, che tra l'altro ricordo, ma è un fatto di colore, era l'arma usata dal Mossad, è l'arma con cui vennero uccisi i 6 terroristi palestinesi che nell'86 dettero l'assalto a Fiumicino, quindi un'arma molto efficiente, molto comune, ma in mani esperte, perché altrimenti è una scacciacane.
1: Quindi ricordiamolo Massimo. Allora, Stefano Mele non sapeva usare l'arma, non sapeva guidare, perché ha accertato che lui andasse in giro in bicicletta.
3: E poi non solo, ma quando viene portato sul posto per una ricostruzione, si impappina, si confonde, non sa dire da che parte ha sparato. Cioè, questo si vede lontano un miglio che in qualche modo o è estraneo, o c'era qualcun altro che ha sparato, o c'era anche lui. Io non ho, a differenza di tanti altri colleghi, giornalisti, scrittori, criminologi, non ho una teoria, ho soltanto dubbi. Tanti dubbi, in questo caso i dubbi sono più del solito.
0: Massimo, proviamo a colmare insieme questi dubbi ascoltando Bruce Cockburn, Lovers in a Dangerous Team.

Rientriamo a studio, a Storia in Giallo, con Vittoriana Abate, Flaminia Bolzano, ai nostri microfoni ospiti Chiara Penna e Massimo Lugli. Stavamo iniziando a ripercorrere la vicenda del mostro di Firenze. Massimo, ci hai illustrato in maniera, diciamo, più che dettagliata quelle che erano le caratteristiche dell'arma inizialmente attribuita al mostro. Stavamo cercando di fare un po' di luce e abbiamo portato all'attenzione degli amici che ci ascoltano la figura forse più controversa di tutta questa storia, che è un uomo che oggi ha più di 60 anni, Natalino Mele, figlio di una delle prime vittime attribuite al mostro. Stiamo parlando

0: state le vittime del mostro?
1: Beh, ce ne sono, oltre a Barbara Locci e allo Bianco, altre tre. Quindi in tutto vi è il delitto del 1974, quello di Borgo San Lorenzo, Pettini, Gentilcore, che vede la prima manifestazione di una sorta di rituale e che fece pensare al medico legale che si potesse trattare di un primo delitto rispetto ad una serie, perché viene trovata ovviamente svestita, con delle lacerazioni concentrate sulla zona pubica e con un trancio di vite, per alcuni poggiato, per alcuni infilato nelle parti intime. E di conseguenza era evidentemente una manifestazione di un qualcosa che andava oltre un semplice delitto. Poi abbiamo il delitto del 1981, Denuccio Foggi, che è qui che il mostro inizia ad asportare purtroppo la zona pubblica.
2: E allora qui, Chiara, ti fermo, perché noi abbiamo una clip che ci ricostruisce un po' quelli che sono stati gli omicidi dal 1983 al 1985, ovviamente attribuiti al mostro di Firenze.
3: 9 settembre 1983, Galluzzo, comune di Firenze. Un furgoncino Volkswagen. Due turisti tedeschi, Rusch Uwe e Horst Meyer, raggiunti da 7 colpi di pistola, una beretta calibro 22. La firma dell'assassino.
4: La Toscana si è svegliata di nuovo con l'incubo del maniaco che sorprende ed uccide le coppiette.
3: 29 luglio 1984. Vicchio del Mugello. Pia Rontini e Claudio Stefanacci, due giovani fidanzati nella loro macchina che cercano un po' di intimità.
5: Buonasera, il mostro di Firenze è tornato a colpire ancora. Le vittime, due giovani francesi, Nadine Moriot, 36 anni, e Jean-Michel Crauchili, di 25 anni.
3: 8 settembre 1985, San Casciano. Ancora un delitto anomalo, ma questa volta per ferocia.
2: Siamo rientrati in studio, Storia in Giallo Radio 1, con Flaminia Bolzan, Chiara Penna, Massimo Lugli. Stiamo ricostruendo il caso del mostro di Firenze. Intanto ricordiamo il primo ad essere accusato e poi con un processo è Stefano Mele.
1: Sì.
2: Stefano Mele, il marito di Barbara Locci, viene accusato e condannato. E quindi diventa, con una sentenza, diventa il mostro.
1: Sì, ma allora, più che altro il primo delitto non era attribuito, come dicevamo prima, al mostro. Poi a ritroso si arriva ad evidenziare questo collegamento solo ed esclusivamente sulla base dell'arma. Nel 1981 abbiamo anche il delitto Cambibaldi. Poi arriviamo nel 1982, quando il mostro sbaglia, perché abbiamo il fatto che riguarda Migliorini e Mainardi. Il mostro, secondo la ricostruzione, arriva successivamente al compimento di un rapporto sessuale, perché ricordiamo che tutte queste coppie venivano sorprese prima del compimento dell'atto sessuale. Non si sa se è stato disturbato, come diceva prima Massimo, ci sono tanti dubbi, tante teorie, non possiamo avere la certezza, però in linea di massima probabilmente è stato disturbato e quindi va via. E il ragazzo rimane per un momento non meglio precisato in vita, perché anche qui c'è un'intuizione degli inquirenti, in particolare del pubblico ministero, che suggerisce ai giornalisti che il ragazzo avrebbe in qualche modo fatto una descrizione. E quindi abbiamo anche qui le prime interazioni del mostro con gli inquirenti. C'è una telefonata che rimane misteriosa, con la quale si chiede se effettivamente avesse o meno fatto una descrizione. Quindi ci sono una serie di particolarità da questo momento in poi.
0: Chiara, su questo ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo a raccontare proprio le interazioni del mostro. Ascoltiamo insieme The Man Comes Around, Johnny Cash.
6: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: A me piace mangiar bene.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

Buona giornata e buon sabato da Maria Pedone e bentrovati all'ascolto di Biblos. In questo periodo così fosco per quanto riguarda le nostre prospettive future, è stato difficile godersi la pausa estiva con serenità. L'unico modo per farlo è forse ignorare le notizie dal mondo e smettere di sperare che il costo del carburante si abbassi. Tuttavia c'è stata una notizia in questi ultimi giorni che è stato molto difficile ignorare: la dichiarazione dell'Iran di essere pronto ad attaccare le basi americane in Europa. Naturalmente si spera in una boutade e naturalmente si dà fiducia al ministro Crosetto, che ha tranquillizzato, e si considera Aviano una base americana troppo lontana per essere presa in considerazione.

0: Certamente però, come ormai sappiamo da tempo, l'Iran si è dimostrata una nazione in grado di sconvolgere pesantemente i nostri equilibri e le nostre vite, che lo volessimo oppure no. Per questo motivo ho trovato molto utile e interessante il libro di cui vi parleremo oggi. Si intitola L'Iran degli Ayatollah, edito dal Mulino, ed è un saggio dal taglio divulgativo che ci permette di capire meglio, oltre alle semplificazioni giornalistiche, l'assetto politico e sociale dell'Iran e i motivi per cui l'America di Trump non sta riuscendo a piegarlo. L'autore è Pierluigi Petrillo, professore di diritto pubblico comparato e antropologia della globalizzazione presso l'Università degli Studi di Roma, dove dirige la cattedra UNESCO su patrimonio culturale e diritto comparato e la scuola di alta formazione in culture politiche e democrazia. Buongiorno, professor Petrillo, e bentrovato.
1: Buongiorno, grazie a lei.
0: Professore, sono tantissimi i punti interessanti del suo libro. Io comincerei con una data, quella del 1979, quando Khomeini prese il potere. Lei nel libro scrive che il precedente regime fu mandato via da una rivoluzione antimonarchica, ma non islamica.
1: Sì, effettivamente è così. Nell'immaginario collettivo l'Iran è una repubblica islamica, quindi viene da pensare che il potere è stato preso da una rivoluzione religiosa. In realtà non è così. Perché? Perché quando lo Shah era al potere, va ricordato che il cosiddetto Shah di Persia prende il potere nel 1921 con un colpo di Stato, lui era un soldato, era un militare, caccia il vero Shah di Persia, e si autoproclama Shah di Persia. A partire dai primi anni del 1970, quindi intorno al 72-73, inizia a formarsi un'opinione pubblica molto dura, molto critica nei confronti dello Shah per le sue azioni violente di terrore nei confronti degli oppositori. Cioè lo Shah di quello che appunto è lo Shah di Persia, si è autoproclamato lo Shah di Persia, esercitava il proprio potere spargendo terrore e sangue nel paese, perché ovviamente non aveva introdotto una serie di misure liberticide, aveva vietato ogni simbolo religioso nel paese, aveva chiuso le moschee, aveva vietato la preghiera del venerdì, aveva imposto i costumi all'occidentale, cose che magari a noi possono sembrare anche piacevoli, ma chiaramente nel momento in cui diventano imposte non lo sono. E per questo motivo, a partire dai primi anni 70, iniziano a manifestarsi movimenti di protesta contro di lui. Bisogna ricordare che il tasso di corruzione della cerchia vicina al sovrano era estremamente elevato, la comunità era molto povera, soprattutto nelle aree rurali, il paese era molto povero, e intorno al 74-75 si formano tre grandi gruppi di opposizione. Il primo gruppo è costituito dagli intellettuali, cioè da professori universitari, da scrittori, da giornalisti, di orientamento principalmente di sinistra, vicini al Partito Comunista, i quali criticano pubblicamente lo Shah per le sue azioni, diciamo, troppo filoamericane. In quegli anni le grandi imprese del paese sono in mano agli Stati Uniti d'America e alla Gran Bretagna, quindi gli intellettuali contestano la svendita delle ricchezze del paese nei confronti delle multinazionali straniere, quindi questo predominio della cultura straniera. Poi un secondo blocco è costituito dai commercianti, i bazar, piccoli e medi imprenditori, che vedono come il fumo negli occhi le politiche economiche dello Shah di apertura del mercato iraniano alle grandi imprese straniere, rispetto alle quali loro non sono in grado di competere. E poi il terzo blocco, che in realtà inizialmente si manifesta in modo molto timido, per così dire, è costituito dal clero, cioè dai religiosi sciiti, che criticano le politiche di riforma agraria introdotte dallo Shah, perché i terreni, principalmente i terreni agricoli, erano di proprietà del clero. Lo Shah decide di nazionalizzarli e di darli, con cifre simboliche equivalenti diremo oggi ad un euro, di darle ai fedeli sostenitori del regime degli Shah. Chiaramente rispetto a questo il clero si oppone, poi chiaramente si oppone anche per quelle politiche di laicizzazione forzata cui facevo riferimento prima. Sono questi tre blocchi, dunque, gli intellettuali di sinistra, i commercianti e il clero, che riescono alla fine, a partire dal 75 fino al dicembre del 78, a mettere in piedi una serie di

0: misure di protesta anche molto forti, costringendo lo Scià nel 78 a fuggire. Quando lo Scià fugge, è convinto di tornare da lì a pochi giorni, infatti non scappa lontano, va al Cairo a un paio di ore di volo, convinto che gli Stati Uniti lo avrebbero riportato al potere, come già era successo nel 1953, quando c'era stato un tentativo praticamente simile. E per questo che cosa accade? Accade che un gruppo di giovani vicini ai movimenti di protesta e alle forme di opposizione laica occupano l'ambasciata degli Stati Uniti in Iran, purtroppo fanno una strage dei diplomatici lì presenti, perché vogliono evitare che gli Stati Uniti possano intervenire con i loro uomini a riportare lo Scià nel paese. Quindi la rivoluzione del 78 non è una rivoluzione con una connotazione religiosa. Tanto è vero che la Costituzione che esce fuori da quella rivoluzione non è una Costituzione di stampo religioso come quella pakistana, dove invece la dimensione religiosa fa da padrona. Ci vogliono circa 2 anni perché la rivoluzione, che inizialmente non è una rivoluzione connotata religiosamente, trasformi quel paese in un paese islamico. Diciamo nel 1980-1981, questo è il periodo in cui si completa l'islamizzazione del paese.
1: E si va verso una teocrazia costituzionale, dopo lei ci spiegherà in che cosa consiste, però lei scrive che dal punto di vista della religione l'Iran è un caso unico nel mondo islamico. Perché?
0: Allora, intanto noi dobbiamo ricordarci che la religione islamica si divide in 2 grandi famiglie, quella sunnita e quella sciita. I sunniti sono circa l'80% nel mondo, gli sciiti sono più o meno il 20% e sono quasi tutti presenti in Iran. La divisione tra sciiti e sunniti però non è una divisione come potrebbe essere quella tra cattolici e ortodossi, è una divisione, è una frattura fondamentale. I sunniti considerano gli sciiti degli infedeli, degli eretici, li combattono. Basta ricordare che Al-Qaeda e l'ISIS, cioè le 2 grandi forze terroristiche religiose a livello mondiale, sono sunnite e consideravano gli sciiti nemici da battere al pari dell'Occidente. Quando vengono abbattute le Torri Gemelle a New York l'11 settembre del 2001, qualche settimana dopo anche a Teheran c'è l'11 settembre, la grande moschea viene fatta saltare in aria dalle forze di Al-Qaeda. Quindi questa è una divisione fortissima, quella tra sciiti e sunniti. L'Iran è un paese sciita, quindi una netta minoranza nel panorama mondiale, in più percepito come un'eresia da parte dei sunniti. Ora, qual è il punto? Che questa, l'Iran sciita o lo sciismo iraniano, quindi la religione sciita all'iraniana, è peraltro profondamente diversa da quella sciita nel resto del mondo, perché Khomeini ha interpretato il dettami della religione sciita in modo del tutto originale e in modo del tutto diverso rispetto a quello che avevano sempre fatto prima i grandi ayatollah di tipo sciito, mescolando politica e religione, che è una cosa che per gli sciiti sarebbe inconcepibile.
1: E questo spiega quello che lei scrive all'inizio, e cioè che la Repubblica degli Ayatollah è stata osteggiata praticamente da tutti. Però da parte dell'Iran capiamo che Khomeini, con la nuova Repubblica degli Ayatollah, fosse fortemente avversa agli Stati Uniti che avevano sostenuto lo Scià. Però perché fieramente avversa a tutto il resto dell'Occidente e anche agli altri paesi islamici, no?
0: Sì. Allora, qui ci sono tanti fattori. La Repubblica Islamica, quando nasce, adotta una politica che è la politica né con l'Est né con l'Ovest, cioè è una politica di volontario isolamento, anche economico, sia rispetto all'Occidente sia rispetto all'Oriente. E questo perché? E questo essenzialmente per un motivo storico. L'obiettivo della Repubblica Islamica è quella di ripristinare l'orgoglio del grande impero persiano. Questo tema della grandezza dell'impero persiano torna costantemente quando parliamo di Iran, ancora oggi quando Trump minaccia di attaccare nuovamente questo paese. Noi dobbiamo entrare in questa logica, se no non capiamo di che si sta parlando. Cioè, gli iraniani, al di là del regime di turno, percepiscono la grandezza del loro impero, che è un impero di 3.000 anni, che è un impero che però è sempre stato sottoposto a tentativi

0: di sottomissione da parte di stati stranieri. E nella storia recente dell'Iran, quindi negli ultimi 100 anni, questo è accaduto varie volte. Allora, il primo motivo è legato al fatto che l'Iran voleva affermare nel 79, ma continua ad affermarlo ancora oggi, che non accetterà mai che una forza straniera voglia dettare legge in quel paese. Nonostante anche se questa forza straniera, come dire, viene per liberare il paese da un dittatore, questo è un tema secondario. L'idea che un iraniano accetti di stare sotto il giogo di una forza straniera, ancorché questa forza straniera magari gli possa garantire democrazia e libertà, almeno secondo il concetto che noi abbiamo sviluppato, è inaccettabile.
1: L'Iran è un paese capitalista, però povero e ricchissimo di risorse, e questo...
0: Intanto è, diciamo, un capitalismo all'iraniana, che è qualcosa di molto diverso rispetto al concetto che noi abbiamo di capitalismo. Quello che è certo, lei ha ragione, l'Iran è uno dei paesi con il maggior numero di risorse naturali al mondo, è il secondo giacimento di gas naturale al mondo, contiene numerose terre rare, alcune delle quali sono presenti solo ed esclusivamente in Iran, produce petrolio ovviamente, quindi è un paese le cui risorse naturali sono talmente elevate che se fosse governato in un certo modo la popolazione sarebbe ricchissima, e invece non è così. Però dobbiamo sfatare questa idea di un paese povero, arretrato, dove non è arrivata, no, quella civilizzazione legata magari ai consumi, al commercio. Non è così. Ci sono delle zone rurali chiaramente molto povere, ma le grandi città del paese sono in realtà città dove esiste una borghesia che ha un tasso di spesa anche molto elevato. Il tema grosso è
1: la distribuzione
0: della ricchezza, esattamente la distribuzione della ricchezza, che è nelle mani di pochi vicini al regime ovviamente, che hanno goduto in questi anni della vicinanza al regime, e hai invece una grandissima fetta della popolazione che vive in condizioni di povertà. Ma attenzione, e qui sfatiamo un altro mito: la società iraniana rispetto al mondo islamico è la società più evoluta in termini di alfabetizzazione. 9 su 10 in Iran sono alfabetizzati, nel resto del mondo islamico parliamo di una cifra quasi della metà, ci sono più traduzioni in più traduzioni dei libri di Immanuel Kant in persiano che in qualsiasi altra lingua, la prima donna al mondo a vincere il premio Nobel per la matematica, la medaglia Field, è stata un'iraniana, cioè
1: architetti,
0: il numero di donne laureate, il paese col maggior numero di donne laureate al mondo è l'Iran. Il numero di parlamentari donne nel Parlamento iraniano è superiore rispetto a quello italiano. Quindi, per dire, non ci troviamo di fronte ad una società, per questo è diverso rispetto a tutto il resto del mondo islamico. L'Iran non è il Pakistan, l'Iran non è l'Arabia Saudita, dove la società non esiste, dove abbiamo un piccolo gruppo al potere e poi non c'è niente. Qui abbiamo invece una società molto viva, e l'abbiamo vista in piazza in questi ultimi anni, anche a rischio della propria vita. Ecco.
1: Certo, e dunque è un paese complesso, estremamente complesso quello che lei sta delineando, un paese con grandissime ricchezze, un paese colto, un paese dove ci sono fior di ingegneri, dove le donne muoiono perché non hanno messo bene il velo, ma nello stesso tempo hanno una partecipazione alla vita civile e politica molto alta. Qual è stato l'errore di valutazione più grande che è stato fatto da Trump nel fare questa infinita serie di passi sbagliati?
0: Guardi, io credo che il principale errore sia stato quello di pensare che l'Iran fosse una dittatura tradizionale. Cioè, una dittatura tradizionale è quella in cui, tolto il dittatore, il regime cade. L'Iran non è una dittatura. L'Iran, o almeno non lo è nei termini tradizionali. L'Iran, come diceva lei, è un sistema di potere molto complesso, articolato, plurilivello. Quindi l'errore principale che ha fatto è stato quello di pensare all'Iran come ad una dittatura tradizionale e non invece come a un sistema di poteri complesso e articolato.
1: Ecco, ce li spiega?
0: L'Iran, quando è nato, come ho detto prima, nasce non con l'idea di creare uno stato religioso, teocratico, ma addirittura la Costituzione

0: italiana del 1979 copia la Costituzione francese del 1958, per cui si introduce un meccanismo di tipo parlamentare, un parlamento monocamerale eletto a suffragio diretto, universale diretto ogni 4 anni. L'Iran è l'unico paese in cui le elezioni si sono sempre svolte regolarmente senza tentativi di colpo di Stato dal 79 ad oggi. Il Presidente della Repubblica viene eletto a suffragio universale diretto ogni 4 anni in un periodo sfalsato rispetto al Parlamento, un po' come accade negli Stati Uniti d'America, dove il Congresso e il Presidente hanno la stessa durata, ma vengono eletti in periodi diversi. Perché? Perché c'è una logica di controllo reciproco: il Parlamento controlla il Presidente e il Presidente il Parlamento. I membri del governo sono scelti dal Presidente della Repubblica, ma devono avere la fiducia del Parlamento. Nella storia iraniana è successo varie volte che il Parlamento bocciasse i ministri proposti dal Presidente della Repubblica. A differenza di quello che si possa immaginare, qui abbiamo un sistema di poteri multiforme che trae la legittimazione dal corpo elettorale, e questo sistema di poteri incide anche sulla guida suprema e ha fatto sì che, tolta la guida suprema, il regime proseguisse
1: Comunque.
0: allegramente. La figura della guida suprema è prevista nella Costituzione, viene chiamato nella Costituzione il juris perito, cioè sostanzialmente una guida morale, una guida spirituale, chiamata però a risolvere eventuali conflitti tra i poteri dello Stato. Cioè, qualora emergessero dei conflitti tra Parlamento e Presidente, tra Parlamento e Consiglio dei Guardiani, cioè la Corte Costituzionale, ecco che la Costituzione individua in questa guida morale, che viene individuata nella Costituzione nella persona che la comunità ritiene essere la persona moralmente più elevata, viene individuata nella guida suprema il risolutore, diciamo, dei conflitti. Poi però che cosa è successo? Che nel corso degli anni, a partire soprattutto dal 1982, Khomeini ha esteso i suoi poteri come una ragnatela in maniera significativa su tutte le istituzioni. C'è una guida religiosa e morale chiamata a sovrintendere su tutti i poteri, ma che nel corso degli anni ha esercitato dei poteri non previsti in Costituzione, badi bene, e dei poteri tali per cui alla fine tutti andavano dalla guida suprema per avere le
1: Ok,
0: indicazioni di ordini.
1: ci sono i poteri religiosi che si sono estesi e a questi appartengono questi famosi pasdaran.
0: Sì, i Pasdaran nascono quando Khomeini è stato mandato in esilio dallo Scià, quindi siamo intorno al 1976. Lo Scià manda via Khomeini. Khomeini va in esilio a Parigi, accolto a Parigi dal governo francese come un grandissimo leader, come un grandissimo intellettuale. E per organizzare la cacciata dello Scià, Khomeini mette in piedi una sorta di forza paramilitare, diremo oggi. I Pasdaran nascono quindi come un esercito irregolare di persone vicine alla guida religiosa, quindi motivate da un punto di vista religioso. Quando poi Khomeini ritorna nel 79 e prende il potere, regolarizza queste forze non fondendole nell'esercito, quindi i Pasdaran non sono l'esercito, ma sono una cosa diversa, attribuendo a questa forza militare il compito di preservare i valori della rivoluzione, che Khomeini individua ovviamente nei valori religiosi. Ed è il motivo per il quale i Pasdaran esercitano le proprie azioni di fatto al di fuori di ogni legge, con violenza, esercitando anche le funzioni di polizia morale del paese. Tutte le volte che noi leggiamo di donne uccise o arrestate perché portavano male il velo, sono i Pasdaran e la polizia morale all'interno dei Pasdaran ad agire in quel senso. I Pasdaran hanno cambiato natura, e in particolar modo a partire dal 2010, sotto la presidenza Ahmadinejad. Ahmadinejad è stato il primo presidente della Repubblica laico, non religioso, sotto questo regime. Ahmadinejad era un Pasdaran, era un ufficiale dei Pasdaran. Che cosa accade? Accade che vengono privatizzate le grandi società del paese, quelle legate al tabacco, legate al petrolio, legate all'edilizia, e ad acquistare queste società sono i Pasdaran. Quindi una falsa privatizzazione. I Pasdaran, quindi quella che era una forza militare, una forza religiosa, diventa una forza economica del paese.

0: paese. Oggi si conta che l'80% delle risorse economiche del paese sono gestite dai pasdaran. Questo non è un dato secondario, perché lei deve tenere conto che i 2/3 della popolazione dipendono economicamente dai pasdaran, perché sono i pasdaran a pagare gli stipendi. E questo ha fatto sì che nel corso degli anni il peso e il ruolo dei pasdaran sia cresciuto in maniera significativa.
1: Ma dunque, in effetti, i pasdaran ce l'hanno già il potere, hanno quello economico.
0: Il potere, esattamente. I pasdaran ce l'hanno già. Guardi, io nel libro cerco proprio di dire questo, che ormai la religione è diventata un paravento dietro al quale i pasdaran si stanno nascondendo, cioè la dimensione religiosa è puramente virtuale, inizialmente perché Khomeini interpreta a modo suo il dettato religioso e mescola politica e religione. Successivamente, sotto Khamenei e soprattutto quando Ahmadinejad prende la presidenza, i pasdaran di fatto hanno preso il sopravvento. La dimensione ideologica intesa come religiosa è diventata decisamente secondaria.
1: Però se i pasdaran non sono più connotati dall'ideologia religiosa, come si tratta con loro? Perché pur essendo un potere economico non hanno orecchie per le ragioni economiche, come se li spongesse soltanto il furore ideologico religioso.
0: Allora, bisogna tenere conto di un fatto, che prima dell'attacco di Trump, come è stato pubblicamente dichiarato dal ministro degli esteri dell'Oman, l'Iran stava siglando l'accordo con gli Stati Uniti e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Quindi l'Iran era pronto ad accordarsi. Il giorno in cui gli Stati Uniti hanno attaccato era il giorno in cui si sarebbe dovuto firmare l'accordo. Bisogna anche ricordare che nel 2015 l'Iran aveva già firmato un accordo per accettare il controllo da parte degli Stati Uniti sulle proprie centrali atomiche. Trump viene eletto presidente e denuncia, come si dice, quell'accordo, cioè ritira gli Stati Uniti da quell'accordo. Questo per dire che cosa? Che l'Iran nel corso degli ultimi 20 anni ha dimostrato più volte di volersi sedere al tavolo e accettare limitazioni della propria sovranità per poter gestire il potere in maniera più libera, no? Per evitare ingerenze, eccetera. Ovviamente per continuare a perpetrare le violenze rispetto alle forze di opposizione interna. Siamo stati noi che invece abbiamo cercato, noi non dico io occidentali, lei, nemmeno il mio paese, l'Italia, ma noi occidentali, a non dare alcun credito a questi tentativi, addirittura a bombardare quando si stava per siglare l'accordo di pace. È evidente quindi che oggi la situazione è quella di un paese che non è più disponibile a negoziare, perché dice: io negoziavo e mi hai bombardato, ho firmato un accordo con te e quando lo stavamo implementando tu ti sei ritirato indietro, non sei più affidabile, a questo punto ho bisogno di una vittoria sul campo, di una vittoria militare. Cioè, io l'impressione che ho è che l'Iran voglia che gli Stati Uniti invadano militarmente il territorio, perché sono convinti, e secondo me hanno una qualche ragione, di poter vincere in quel modo la guerra. Oggi all'Iran non conviene sedersi al tavolo dei negoziati, perché la storia gli ha insegnato che ogni volta che si sedevano al tavolo dei negoziati, il giorno dopo venivano bombardati. Per cui oggi l'Iran dice: sai che c'è, io non mi siedo, non negozio, aspetto che tu vieni, ti aspetto. Anche perché, vede, l'impressione che ho è questa: gli americani in questa guerra, gli Stati Uniti in questa guerra giocano a poker, gli iraniani giocano a scacchi. Chi gioca a poker è un istintivo, si deve affidare al proprio istinto, no? Rischia e soprattutto ha bisogno subito di portare sul tavolo le carte per capire se ha vinto oppure no. Il gioco degli scacchi invece è un gioco di grande raffinatezza che richiede lentezza, dove tu sei disposto a sacrificare delle pedine che sembrano anche essenziali pur di salvare il re. Ecco, questa differenza di approccio alla guerra, il poker da una parte, gli scacchi dall'altra, noi la stiamo vedendo con gli Stati Uniti che pensavano di risolvere la guerra in 2 giorni e ora si trova il presidente Trump a dover dire ogni giorno: attacco domani, e poi no, aspettate altri 2 giorni, aspettate altri 3. E gli iraniani che stanno

0: non lì a giocare come il gatto col topo.
1: Lo stanno obbligando a giocare a scacchi anziché a poker, e lei ci ha spiegato che l'Iran ha una vocazione, una scelta, proprio quella di essere isolato dal resto del mondo, e quindi temo che non abbia nessuna remora a continuare a tenere chiuso Hormuz mettendosi contro tutto il mondo.
0: No, esattamente, proprio così. Anche perché, vede, nella situazione in cui siamo l'Iran non ha nulla da perdere. Cioè, non l'Iran, attenzione, il regime non ha nulla da perdere. Nella situazione in cui noi siamo oggi, il regime non ha nulla da perdere, ha solo da guadagnare. Per cui il fatto che si sia inimicato gli altri paesi arabi, ma con gli altri paesi arabi l'Iran non ha mai avuto una relazione, non ha mai avuto un rapporto, quindi non è che ha perso dei grandi amici. Le navi cinesi passano perché ovviamente il legame con la Cina resta, le navi russe passano perché il legame con la Russia resta, ma attenzione, è un legame provvisorio. L'Iran manda anche a Russia e Cina dei messaggi, perché Russia e Cina non stanno aiutando l'Iran. Il paese è in grado di rispondere da solo, è questo che ci deve preoccupare, secondo me, ancora di più.
1: Quindi, professore, per chiudere, dove andremo a finire noi dipenderà da dove deciderà di andare l'Iran?
0: Temo che nella situazione in cui ci troviamo sia la risposta giusta, perché appunto loro non hanno niente da perdere, noi abbiamo tanto da perdere. Vede, c'è un altro tema, l'ultimo che le dico: per noi ogni soldato morto è una tragedia per la famiglia, è una tragedia per il paese, la nazionalità è una tragedia. In Iran invece, e in genere nel mondo islamico, chi muore per una giusta causa è un martire, è un eroe.
1: E comunque
0: ogni famiglia vuole un martire nella propria casa, perché dimostra di aver contribuito col proprio sangue al paese.
1: Ma a parte questo, professore, mi pare che non abbiano avuto scrupoli a uccidere a decine di migliaia i loro concittadini. Figuriamoci se si preoccuperanno
0: di... E i cittadini non hanno avuto remore nello scendere in piazza sapendo che sarebbero stati uccisi. Cioè, qui stiamo parlando di un popolo dal grandissimo orgoglio e dal grandissimo coraggio. Quei cittadini che sono scesi negli ultimi 15 anni in piazza sapevano che sarebbero stati uccisi, ma sono scesi lo stesso in piazza, perché la retorica del martirio vale anche per loro. È questo che a noi manca, e io dico grazie a Dio, però ne dobbiamo essere consapevoli quando si va a fare una guerra in questi paesi.
1: Bisognerebbe conoscere meglio la storia di quei paesi prima di... Professore, grazie molte per essere stato qui con noi stamattina, e io vi ricordo che questo, ma molto altro, troverete ancora nel libro L'Iran delle Ayatollah, edito dal Mulino, autore Pierluigi Petrillo.
2: Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.
3: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
4: Big Bang!
3: No.
4: Boom Boom?
3: No.
4: Bang bang.
3: Con la T.
4: Bang bang bang.
3: Bon don.
4: No, era tipo
3: Bon bon.

0: E allora buongiorno, eccoci qua, benvenuti a questa nuova puntata di Bon Bon.
1: Buongiorno, un saluto da Riccardo Cicconetti
0: e Marco Fornasin. Oggi è il 22 agosto, noi ringraziamo alla parte tecnica, chiaramente il nostro tecnico di oggi che è Samuel Montalto e lo diciamo subito,
1: ma sì, diciamolo, tanti auguri
0: tanti
1: Samuel!
0: Tanti auguri Samuel, buon
1: tanti
0: compleanno!
1: Auguri. Oggi è il compleanno del nostro Samuel, entri la torta anche i colleghi, eccoli
0: esatto.
1: Qua che entra la festa,
0: tanti auguri,
1: che bello, vieni a spegnere le candeline,
0: vieni Samuel, ci fa segno,
1: ci fa segno di no? No, perché la torta al cioccolato,
0: non
1: ma...
0: sei intollerante al cioccolato Samuel?
1: Forse,
0: c'è un problema...
1: ma noi no. Ci siamo preparati anche a questo, entri la,
0: la torta alla frutta,
2: perché è un bravo ragazzo,
0: dai Samuel, lascia il banco, vieni qua con noi,
1: continua a far segno di no, cos'è, cosa dice? Non è oggi?
0: No, ma guarda che siamo registrati, noi andiamo in onda il 22.
1: Ah, non è neanche il 22 agosto. Quando fai gli anni, Samuel? Anno il 2 agosto.
0: Okay.
1: Ma sicuro? Cioè, sei sicuro che non è il 22?
0: Hai un documento? Ce lo puoi... perché non...
1: Onomastico, forse okay. L'onomastico?
0: Esatto. No, il 20 agosto, onomastico, di
1: vabbè,
0: pochissimo.
1: Di poco. Buon onomastico!
0: Vabbè,
1: facciamo uscire tutti, allora. Tutti. Grazie comunque, la torta poi magari la mangiamo dopo, va bene?
0: O ci rimborsano, se riuscite a togliere la scritta, magari anche con un coltello, rimettete la panna anche sul taglio.
1: Avete già tagliata? Vabbè, non importa. Grazie comunque.
0: Ma noi non perdiamo tempo e sfruttiamo questo clima di festa per iniziare la nostra puntata.
1: Eh sì, perché ritorna anche oggi la nostra radionovela Ramon di Sonzo.
0: Esatto, sapete purtroppo che ci sono stati dei problemini tecnici in questa stagione, alcune puntate sono saltate e quindi i produttori, no, della UNTEF, l'Unione Nazionale Telenovelas Friulane, ci hanno informato che per riuscire a rientrare nei tempi previsti e sviluppare la storia entro la fine della stagione, questa puntata, come dire, accorpa più cose, è un po' accelerata.
1: Hanno dovuto condensare un po' di cose della stagione, ma non vi preoccupate, sarà praticamente impercettibile, poi si tratta insomma di professionisti.
0: E allora ascoltiamo questa nuova puntata di Ramon di Sonzo.
3: Ramon di Sonzo. Il misciottone.
4: Mamma, il papà a che ora arriva questa sera per cena?
5: Gonzalo, figlio mio, tuo padre non verrà a cena. È stato rapito dagli alieni 5 giorni fa, ti ricordi?
4: No, Maria, madre mia, non mi ricordo.
5: Ma come? Non ti ricordi, Gonzalo, figlio mio?
4: No, non mi ricordo.
5: Ma sì, 5 giorni fa... quando eravamo al funerale di tuo zio Carmelo, una figura losca ci scrutava da dietro i cipressi. Tuo padre andò verso di ella per capire chi fosse. Io nel mentre stavo parlando con mia cugina Sofia dell'eredità di zio Carmelo, perché a chi andrà? Cioè, sono comunque tanti soldi. Come ci divideremo le cose? Non avrà mica lasciato qualcosa tipo al canile? Un grande bagliore a quel punto da dietro al cespuglio. Vlam! E tuo padre fu stato rapito.
4: Ah sì, ora mi ricordo. Quella volta in cui la navicella, dopo aver rapito papà, è andata a sbattere facendo manovra per fuggire verso un'altra galassia.
5: Sì, Gonzalo.
4: Allora tolgo una tovaglietta dal tavolo. Non credo arriverà per cena. Invece, mamma, domani pomeriggio puoi tenere tu Ferran.
5: E chi sarebbe questo Ferran?
4: Ferran è mio figlio. Avuto con Dolores. Domani Ferran ha l'esame della patente, ma avremo bisogno di qualcuno che stia con lui mentre io e sua madre Dolores andiamo a cercare del cibo in uno degli ultimi quartieri della nostra città, non ancora attaccato dagli zombie.
5: Già, la trentennale guerra con gli zombie finirà mai.
1: E questa era un'altra fantastica puntata di Ramon di Sonzo. Un sacco di cose sono successe.
0: Esatto, però non si è neanche percepito, no. Insomma, che abbiano dovuto mettere più cose in una puntata.
1: No. Non vedo l'ora di sentire la prossima. Noi adesso diamo spazio al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
6: Guardali, guardali come crescono. Sembra ieri che mi arrivavano qui, e ora.
7: È proprio così. Ti giri un attimo e quasi non li riconosci più.
6: E poi sono bellissimi, grandi e rossi.
7: Questi pomodori sono i migliori che abbiamo mai coltivato.
6: Sì, perché quest'anno abbiamo cambiato concime. E poi vedi anche le file, le abbiamo sistemate. L'anno scorso erano storte, quest'anno sono dritte, tutte una dietro l'altra.
8: Ritorna un appuntamento imperdibile che ci invidiano da Kristiansand a Luxor, il primo e unico festival che vi porta nei colori, nei profumi e nella terra dei veri orti italiani.
9: Stiamo chiaramente parlando di Concimena, il festival degli ortometraggi.
8: 47 titoli dedicati agli orti e a chi li abita, 5 giorni di proiezioni. Si inizia presto con la prima annaffiata mattutina e si finisce con l'ultima della sera.
9: I migliori titoli del momento come Misticanze Romane, Blave Runner, Il Cavolo Oscuro, The Broccoli Horrors Picture Show, Un Pomodoro per Due, La Musica nel Cuore di Bue.
8: E per la categoria Piante Bulbose, Fronte del Porro, Gli Agli della Libertà, Il Signore degli Anelli di Cipolla, di cui sentiamo un breve estratto.
10: Mi raccomando, conserva questo anello e portalo in salvo.
7: Sì, certo, lo porterò sempre con me. Ma scusa... Hai un fazzoletto, è molto unto, mi rovina tutta la maglia così.
10: Tieni.
8: Concimena, il festival degli ortometraggi che annaffia i film del domani.
11: Trovi Concimena e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
12: Le offerte della settimana!
11: Vieni da noi! Solo per questa settimana, in vista dell'inizio del campionato di calcio, diventa anche tu un esperto di calcio senza esserlo davvero.
12: È arrivato il nostro corso per allenatori da bar. Tutto quello che ti serve sapere per unirti agli altri 60 milioni di allenatori italiani.
11: Impara anche tu a lamentarti della tua tattica senza capirla.
13: Ma perché 3-5-2? Metti il trequartista?
11: Dai anche tu dei consigli tattici all'allenatore della tua squadra.
13: Cambialo!
12: Proponiti anche tu come oracolo calcistico.
14: Quest'anno io ho sentito Messi... Viene in Italia. Non vi dico come lo so, ma viene, 40 milioni è fatta, adesso ho 50 anni. Poi in Italia si mangia bene, a lui piace anche il cibo,
13: E guardate che quel ragazzino lì della primavera, tra 2 anni è il nuovo Rivera, non dite che non ve l'avevo detto.
11: E per il pacchetto premium avrai anche il corso di commenti su politica internazionale e sulla viabilità cittadina.
12: Il Parcheggione. Sentiti libero di dire la tua.
15: Il Parcheggione. Un gran bel postone.

0: E continuiamo questa puntata di Bon Bon. Questa era Ciao Mandy di Doro Ghiat. E qui con noi chi c'è, Marco?
1: Chi c'è?
0: Proprio lui.
1: No,
0: Doro Ghiat.
2: Serio, anche se non si direbbe, sono io. Senza cappello, con le cuffie, sono
3: irriconoscibile. Irriconoscibile, soprattutto incredibile che proprio dopo la sua canzone
0: è comparso qui in studio.
3: Ci sia lui.
0: Evochiamo.
3: No,
0: proprio.
3: Dico fortuna che abbiamo messo la canzone giusta, perché altrimenti
2: deve essere per il pentacolo che avete disegnato sul muro. Mi ha
0: evocato. È per quello. Come stai intanto? Tutto bene?
2: Tutto bene, dai.
0: Meno male. Ciao Mandy, che fa parte del nuovo album uscito a giugno di Doro Ghiat dal titolo Dharma. Che cosa ci porta Ciao Mandy? Perché diciamo una sonorità anche

0: bella, bella viva, insomma, ci fa
1: allegra, vero?
0: Allegra.
1: Sì, fa sorridere. Però è l'unico pezzo, purtroppo, che fa sorridere nel disco. L'abbiamo scelto come primo singolo, così per ingannare tutti. Ha funzionato da quel punto di vista. No, è una sonorità effettivamente che sono contento che siamo riusciti ad agganciare. È in bilico tra funk, hip hop, è anche un po' sostenuto come tempo, no? Mi vengono in mente nomi come Kate Ranada, ecco, che è un produttore americano che effettivamente sposa quelle sonorità lì, che è una mescolanza tra diverse influenze che ci ha gasato molto. Poi è venuto tutto molto spontaneo quel brano, sì.
2: Questo è un ottimo gancio per, come dire, l'hai detto anche tu, ciao Mandy, è un po' un brano catchy, è il punto di partenza, come dire, l'esca che hai usato anche per avvicinare il tuo pubblico a Dharma, che è il tuo ultimo album, perché in Ciao Mandy comunque ci sono le tematiche di Dharma, almeno in parte. Parlaci un po' di questo album, parlaci un po' delle influenze di questo album. Si vede già dalla copertina, insomma, che c'è una parte di mondo in primo piano. Che album è?
1: Sì, l'hanno definito glocal, che a me piace. In realtà non ci avevo pensato, non è che stavo mentre scrivevamo il disco
2: lo faccio glocal.
1: Esatto, faccio un disco glocal, no, non è quello che mi ero detto, però l'hanno definito così, quindi locale ma con una prospettiva globale, prospettiva che mi è stata data da una serie di esperienze che ho fatto in questi anni e con le quali non voglio asciugarvi. Arrivando però al sodo, quello che dicevi tu, cioè la foto di copertina, che è un monaco sidù, un monaco induista disteso in una posizione di grande rilassamento, no? Come se fosse esattamente dove vuole trovarsi, ecco. Quella foto è stata scattata da Davide Paderni, che è uno street photographer di Remanzacco che ha girato il mondo, in particolare l'Asia. L'ho conosciuto qualche anno fa, sono rimasto rapito dalle sue storie, dalle storie dei suoi viaggi, tant'è che io e mia moglie ci siamo fatti scrivere degli itinerari da lui e abbiamo visitato il sud-est asiatico. Okay. Niente di troppo pretenzioso, non è che siamo andati a Dhaka in Bangladesh, no, non siamo arrivati fino a questo punto, però insomma abbiamo visitato il sud-est asiatico e quindi siamo entrati un attimino in contatto con culture asiatiche. L'Asia non ha senso, non serve che lo dica io qua, è evidente. E sulle orme appunto di uno street photographer che non seguiva esattamente i tracciati turistici. Cos'è successo poi? Che nel corso di questa esperienza, parallelamente, io sono passato attraverso una serie di fasi personali molto profonde, molto, diciamo, importanti per un discorso di acquisizione di consapevolezza della situazione, di chi ero e del posto in cui ero, no? Appunto essere nel Dharma, ho capito qual era la mia dimensione del Dharma, no? Quindi dove ero, nel posto giusto, al momento giusto a fare quello per cui sono qua. E quindi tutti questi temi sono confluiti all'interno di questo disco, la cui produzione musicale è stata curata da Luca Moreale e Giacomo Sanchez Santini, che sono due musicisti che mi hanno accompagnato anche dal vivo in questi anni, e l'abbiamo fatto tutto in studio, cosa che di solito nel rap non si fa molto, no? Perché di solito ti mandano la base, tu ci scrivi, poi mandi le voci, poi si comincia a mixare, fai un po' di back and forth, però non è andata esattamente
2: così. Perché tu sei un rapper atipico, così.
1: Sì, diciamo che ho sempre...
2: È una battuta un po' così, un po' per banalizzare questa intervista.
1: Sì, sì, esatto, però me lo dicono, ogni tanto me lo dico anch'io, un po' forse anche per giustificare il fatto che obiettivamente con la scena rap italiana non ho mai avuto niente a che fare io direttamente, per quanto ne sia un grande fan da tempi immemori, da prima che esistesse una scena rap. Sì, sicuramente amo il rap e mi sento parte della cultura hip hop in quello che faccio, però sì, sono un po' atipico nell'approccio, più che atipico mi definirei personale, cerco di dare una personalità.
0: Che poi hai detto, ho ragionato anche su me stesso per poi trovare le tematiche per quest'album. Sicuramente però porti anche temi che riguardano anche altre realtà che vediamo ogni giorno, flussi insomma di immigrati appunto che arrivano nel nostro territorio, argomenti di attualità, e tu, diciamo, hai deciso anche con coraggio, possiamo dire, di inserirlo in queste canzoni. A proposito di integrazione, ciao Mandy, inizia anche con una telefonata.
1: Sì.
0: Chi è che stai chiamando?
1: È un mio caro amico, lui si chiama Adel, lo salutiamo, lui è pakistano.
2: Ci sta ascoltando?
1: Sì, sicuramente. Okay. E vive a Maiano, quindi è pakifriulano praticamente. E abbiamo fatto un po' di scambio, lui mi ha insegnato un po' di Urdu, che è un pochino l'inglese dell'Asia centrale, diciamo così, sì. Nel senso che unisce, qualcuno magari storce il naso a sentirmi dire questa cosa, però è un po' una lingua veicolare in Asia centrale, e lui mi ha insegnato delle pillole di Urdu e io ho ricambiato con Cemulle Bighe e tutte queste cose molto, molto nostre. Milano,
0: perciò diciamo già i primi secondi. Sì. L'integrazione è tutta lì.
1: Esatto, esatto, no, ma è esattamente quello che volevo trasmettere, cioè

0: secondo me fa più integrazione l'intro di Ciao Mandy che anni di politiche magari incerte, insicure da parte delle amministrazioni.
1: Beh, come mai hai scelto, nel senso, è un tema quello dell'integrazione in generale, dei cambiamenti della società, dei flussi migratori di cui si parla in continuazione, se vogliamo, molto spesso a sproposito, ma non entriamo adesso a fare discorsi di merito. Come mai hai scelto questo tema? Perché è particolarmente, non voglio usare parole tipo urgente, utile, attuale, per la società, ma per te? Cioè, perché un artista farà 10 album nella vita, perché hai scelto che uno in questo momento dovesse parlare di questo?
0: Perché ci viviamo in mezzo, perché ci siamo proprio in mezzo, perché non è banalmente solo essere friulani. Cioè, essere friulani in questo momento ha a che fare con le migrazioni.
1: Certo.
0: Perché in tanti non lo sanno, e lo diciamo adesso, però i grandi flussi migratori in ingresso in Unione Europea, in area Schengen, sono due. Non è soltanto la rotta mediterranea, di cui si fa tanto parlare al TG, insomma, sui mass media, ma c'è anche la rotta balcanica, che attraversa appunto i Balcani, passando attraverso la Turchia, e prima ancora l'Iran, e prima ancora, insomma, Pakistan, India, per chi partiva dal Bangladesh. Ecco, io ho conosciuto delle persone che sono partite ormai, sarà meno di 10 anni fa comunque, però dal Bangladesh, cioè, avete idea, dal Bangladesh fino al Friuli, quanta strada è? Sì, chiaramente macchina, piedi, bus, shuttle, tutta una serie di... nessuno sa nel dettaglio come funzionano questo tipo di viaggi, probabilmente qualcuno ad alti vertici, degli studiosi, dei ricercatori, chi lavora proprio nel settore, non io sicuramente. Sta di fatto che arrivano in Friuli, cioè gente che arriva da metà del mondo conosciuto, da metà del planisfero, tutta la parte che noi definiamo orientale, quindi Asia centrale e anche sud-est asiatico, insomma, arrivano in Friuli, cioè fanno tutto sto giro per poi arrivare a Udine e a Trieste. E quindi questo, capito, ci mette al centro di un grande flusso migratorio che coinvolge la popolazione globale, quasi potremmo dire, o di metà del mondo, e arrivano qua. Quindi noi siamo in qualche modo al centro delle cose in questo momento, non ne siamo consapevoli, come spesso succede, lo siamo stati spesso al centro delle cose storicamente, però anche in questo momento, io vivendo qua, vivendo a Udine, io vivo in Borgo Stazione, ce l'hai lì, ce l'hai lì quella cosa, quindi inevitabilmente sono curioso e ho finito con interessarmi a tutte queste cose qua. E unito questo ai viaggi che ho fatto, alle conversazioni con Davide e al lavoro che ho fatto all'interno degli enti di accoglienza nei quali faccio l'operatore ormai da qualche anno, mi hanno dato questa prospettiva che mi ha aiutato a raccontare la storia che immagino sia quella, cioè a cui ti riferivi, giusto, di Inshallah, che è uno dei brani del disco, sì.
2: E tra l'altro, appunto, abbiamo nominato anche il Friuli, il friulano è presente anche in questo tuo album. Tu negli anni, insomma, sei diventato, e adesso sei a tutti gli effetti, un rappresentante, diciamo, di questo territorio, del Friuli. Ecco, da questo punto di vista senti anche una certa responsabilità per questo?
0: L'ho sentita. Ecco, la risposta è che l'ho sentita sicuramente, in particolare negli anni del mio prime, come dite voi giovani. Negli anni del mio prime.
1: Però ancora molta aura.
0: Sì, grazie. No, sicuramente l'ho sentita. Sì, conosco, gli acronimi, tutti, non sono così vecchio, anche perché comunque essendo stato invischiato nella cultura hip hop è da lì che vengono tutti sti acronimi. Cioè,
1: quindi tu li conoscevi già prima.
0: Sì. Comunque, cosa stavo dicendo? Che ho perso il filo.
2: Quando è che hai sentito questa responsabilità?
0: Una volta la sentivo, anche perché obiettivamente i Carni Cats, che erano il mio gruppo precedente, lo diciamo, se non li abbiamo ancora nominati, ecco, quando erano grossi in un momento in cui di grossi in Italia ce n'erano veramente pochi. Quindi ti sentivi in qualche modo come in questa parte d'Italia, beh, insomma, due, tre nomi più grossi ci siamo anche noi, quindi sentivi un pochino sta pressione, che non era pressione, ma insomma anche volontà di portare una dimensione personale nostra, questo l'abbiamo sempre voluto fare, sia come Carni Cats prima, in particolare io poi come nel progetto d'Oro Ghiaccio l'ho perfezionato, e quindi sì, questa cosa c'è stata, la sento, però onestamente adesso come adesso, io proprio per il fatto che ho raggiunto questa dimensione di pace interiore che spero perduri nel tempo, non mi sento in dovere di performare davanti a nessuno.
1: Allora, nel tuo album, l'abbiamo detto, si parla di molte tematiche, c'è anche un brano forte in cui

0: prendi, come dire, non hai peli sulla lingua e prendi appunto una posizione, dici, esprimi il tuo pensiero, no?
1: Dici i nomi, ecco, esatto. Perché magari i nomi spesso non si fanno, invece tu non hai paura di farlo.
0: Stiamo parlando di Controvento, andate ad ascoltarvela se volete capire di cosa stiamo parlando, però partendo da questa idea noi volevamo darti una mano, no? Per aiutare.

0: materiale prezioso.
1: Ed eccoci qua proprio per questo, perché anche noi abbiamo delle tematiche forti da portarti per mantenere insomma questa linea. Adesso te le proponiamo e tu puoi dirci se questa tematica che ti diciamo la vuoi inserire o meno nel prossimo
2: esatto,
1: album.
2: Esatto, se sposi comunque le teorie che ti proponiamo.
0: Dai, vediamo.
1: Allora, la prima. Il fatto che il cappuccino si possa bere quando si vuole, non solo fino alle 11.
0: Voi la ritenete una... questa è una questione importante da affrontare in una canzone?
2: Non lo so, sì. Perché sai, ci sono molti video in cui dicono no al cappuccino prima delle 11, dopo le 11 non si può perché è un affronto all'italianità, volevo capire.
0: Eppure ci sono delle popolazioni, soprattutto germanofone,
2: esatto,
0: che
2: quali...
0: adorano, esatto, adorano il cappuccino con la pizza, tipo.
1: Esatto, cioè sì. Tu ti sentiresti di schierarti per questa posizione o no, la lasciamo fuori?
0: No, no, pur essendo italiano e rompiscatole dal punto di vista dell'alimentazione, sì sì, affrontiamola, anzi facciamola vedere come in Ciao Mandi abbiamo usato Assalamu Alaikum, no, vicino a Mandi, che è il nostro saluto, sì. Vicino al, che ne so, la birrona col Würstel, ci sarà la pizza col cappuccino.
1: Allora la teniamo.
2: La prima è buona, questa, come dire, è un'apertura geografica, ora ti propongo un'apertura rispetto al passato. Voglio sapere se possiamo finalmente dirlo che Messi è meglio di Maradona.
0: Oh beh, cascate malissimo perché sono proprio negato, okay, in fatto di calcio, quindi io questa la devo passare, okay, nel senso la lascio a qualche collega che è più documentato. Io chiaramente, cioè...
1: Beh, non si può mettere tutto in un album,
0: no,
1: eh.
0: No, Diego Armando, ero bambino e me lo ricordo, mi ricordo i miei amici napoletani a Tolmezzo, poi non, sembra una battuta, però negli anni 80, prima della caduta della cortina di ferro, era pieno di famiglie del sud, sì. Quindi io sono cresciuto alle famiglie del sud, ero pieno di amici che mentre giocavamo a pallone giù in cortile, nel cortile dei condomini, facevamo Maradona, Diego Armando, e gol!
2: Okay. Diciamo che...
0: Quindi sì, se devo scegliere, per me è
1: Diego Armando. Okay. Trieste è più bella di Udine?
0: Purtroppo, raga, bisogna essere obiettivi. No, non è un purtroppo, dai, sì, sicuramente è una città meravigliosa.
2: Quindi la possiamo mettere nell'album.
1: Sì, un tema che teniamo, va bene?
0: Sì.
2: Nonostante tutto, l'albero di Natale finto è meglio di quello vero, perché è più comodo, perché ci sono meno aghi in giro, perché dura di più.
0: Io ho affrontato temi ecologici nei dischi precedenti, in questo l'ho lasciata fuori, okay, l'ecologia, però sì... Sì, assolutamente. Quando farò una canzone di Natale,
1: okay, lo dirai, certo. Va bene.
2: Altro tema, non per una questione di spilorceria, però è giusto, insomma, che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Non è giusto dividere alla romana il conto, non sempre almeno.
0: E io invece sono un grande fan.
2: Ah sì?
0: Sono un grande fan.
2: Ma perché
0: fan
2: tu sei quello che mangi il dolce mentre gli altri non lo mangiano.
0: No, in realtà non la vedo in questo, okay, modo. È per un discorso di comodità, per il fatto che fare le divisioni poi è difficilissimo e le persone che lavorano nella ristorazione, non lo so se voi avete mai fatto i camerieri.
2: No.
0: È un lavoro infernale. Quindi anche per rispetto nei loro confronti che... Insomma, vogliono chiudere, velocizziamo, se si accettano divisione alla romana. Vale.
1: Alla romana.
2: Tornando alle origini, quindi tornando al cibo, si può spezzare gli spaghetti. Tanto una volta spezzati nessuno se ne accorge.
0: No, mi spiace questo. No. Questo non posso. Questo può diventare la nuova controvento. Sarà invece che contro i qualunquisti, sarà contro quelli che spezzano... Gli spaghetti,
1: vabbè, opinioni molto forti, devo dire, anche in questo caso, grazie, non avevamo dubbi che
2: esatto,
1: ti esprimessi, e
2: quindi
1: rimaniamo aggiornati.
2: Facci sapere cosa userai, di cosa parlerai, siamo arrivati alla fine.
1: Esatto, però dobbiamo annunciare un concerto dove possiamo sentirti all'inizio di settembre, il 5 settembre, dove sarai?
0: All'Arcicral di San Vito al Tagliamento,
1: allora,
0: da carissimi amici che sono molto bravi, il posto è una bomba, nel Pordenonese, ancora non ho suonato quest'anno e vedo da quel che deduco insomma dai miei social che c'è dell'attesa, quindi spero sia un festone e non state
2: quindi,
0: a casa.
2: Esatto,
0: venite.
2: Quindi siateci, siamo arrivati alla fine, io ringrazio Dario Nardini e la parte tecnica. Prima di salutarci però ascoltiamo un'ultima canzone
1: e ti facciamo lanciare allora a questo punto per raccontarci anche com'è nata magari Moonwalk.
0: Sì, Moonwalk è un pezzo in cui volevo raccontare la storia dei Carni Cats, perché tutti mi chiedono sempre: ma perché non facciamo più? Facciamo un Moonwalk? dai Parceno, tu vali sa su una colcesa. Allora mi dicono tutte queste cose con accento molto marcato, in cui mi invitano a riunire i carnichezze, e in realtà io ho raccontato
2: è colpa degli altri.
0: No, okay. No, non è quello, non mettermi in

0: No, nella canzone c'è spiegato tutto, è spiegato cosa è successo e perché i Carnichez hanno smesso di lavorare a un certo punto. E secondo me è un pezzo molto di intrattenimento, è quello che apre i concerti, quindi...
1: Moonwalk di Doro Ghiate, ricordiamo il titolo dell'album Dharma, che si può ascoltare online, quindi andate ad ascoltarlo. Grazie mille Doro Ghiate.
0: Grazie a voi raga.
1: Un saluto da Riccardo Ciconetti
2: e Marco Fornasin, a sabato prossimo.
1: E ascoltiamo Moonwalk di Doro Ghiate.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Grado e Lignano, il giorno dopo, trombe d'aria e pioggia hanno sferzato soprattutto le località costiere, molti danni e anche due feriti per il crollo di alberi e rami.
2: Sabato da Bolino Nero, oggi sulla rete autostradale regionale, il primo fine settimana di controesodo, una vittima questa mattina in uno scontro in A4.
1: Cantiere sui binari lungo la linea Udine-Tarvisio, una tratta di 2 chilometri che crea qualche disagio ai viaggiatori, in contemporanea lavori anche sul tratto austriaco.
2: Migliaia di immagini pedopornografiche scattate negli spogliatoi di società calcistiche del Pordenonese, chiuse le indagini su un ex allenatore già agli arresti.
1: Udinese, campionato al via con un match non semplice contro il Como. Per Rugnaic servono aggiustamenti per obiettivi ambiziosi. Intervista alla bandiera bianconera Bertotto.
2: Entra nel vivo il Palio di San Donato a Cividale, atmosfere medievali, figuranti in costume e gastronomia per la sfida tra i borghi storici per la conquista del trofeo.
1: 12:31 minuti, buongiorno da Giampiero Marrazzo e Rita Micoli. Una tragedia sfiorata a Grado, dove il maltempo che ieri dal pomeriggio ha sferzato in particolare la zona costiera del Friuli Venezia Giulia, ma anche la pianura, ha provocato la caduta di alberi e rami anche all'interno dei campeggi dell'Isola d'Oro. Nel camping al bosco un pino marittimo ha travolto un bungalow.
3: La raffica è partita dal mare, prima alle 14:40 con piogge pesanti, seguita poi da una seconda ondata, soprattutto di vento alle 15, una tromba d'aria che ha investito in parte il litorale di Grado. Oltre una quarantina le chiamate ai vigili del fuoco, ma gli interventi si sono concentrati in due campeggi sulla costa. I danni più ingenti si sono registrati al camping al bosco, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro insieme alle squadre interne. Qui sono diversi i danni provocati dal vento, con rami spezzati e alberi caduti, alcuni danneggiando bungalow, roulotte, tende e camper. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito al torace e agli arti. Leggeri danni anche ai vetri di un terrazzo del residence. Problemi, ma in misura minore, anche al vicino campeggio Punta Spine. Anche qui una persona è rimasta ferita da un ramo, ma in modo lieve. Lo ha colpito al piede e dopo una visita di controllo al pronto soccorso è già tornata in campeggio. Come ha spiegato Martina Cella, la direttrice del campeggio Punta Spine, c'è stato sicuramente spavento, soprattutto per chi ricordava la devastazione dell'8 agosto del 2008, quando il campeggio era stato colpito da un fenomeno analogo. In questa occasione i danni sono stati minori e nel corso della mattinata si è continuato a raccogliere i rami e gli aghi di pino caduti per evitare che ostruissero i pozzetti e i tombini. Grado, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E una tromba d'aria ha devastato anche la spiaggia di Lignano nel pieno della stagione balneare. Lettini e ombrelloni volati via, alberi e rami caduti sulle strade. Particolarmente colpita la zona di Pineta, ma gli interventi immediati della Protezione Civile e la collaborazione dei gestori degli stabilimenti hanno consentito di ripristinare rapidamente l'arenile per renderlo pienamente utilizzabile in questo fine settimana da tutto esaurito.
4: Il giorno dopo la tempesta con potenti raffiche di vento e forte pioggia, Lignano si è svegliata con la voglia di ripartire e di lasciarsi alle spalle l'incubo di ieri, quando lettini e ombrelloni sono stati spazzati via dalla bufera. Per qualcuno dei concessionari degli stabilimenti balneari i danni sono stati ingenti, ma è ancora presto, dicono, per fare un bilancio. Quello che più conta è che il giorno dopo tutto sta tornando alla normalità. Non sembra esserci traccia del passaggio della bufera e il merito e anche delle tante persone che sono corsi a dare una mano. È stata forte la solidarietà tra i vari gestori. Sono corsi in tanti anche ieri sotto la pioggia e sono tornati questa mattina per mostrare vicinanza e dare supporto concreto. Oggi la situazione è tornata normale in un weekend già da sold out sulle spiagge. Le nuvole sembrano lontane e si spera in una bella giornata di sole. Lignano Sabbia d'Oro, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E un grave incidente in cui ha perso la vita un uomo è avvenuto questa mattina, poco prima da 4 in direzione Trieste, nel tratto compreso tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro, all'altezza di Pocenia. La vittima è un 52enne veneto originario di Dolo. Ad essere coinvolti un autocarro e una macchina. Stando ad una prima ricostruzione, l'auto, che viaggiava sulla corsia di marcia, avrebbe tamponato l'autocarro carro che la precedeva. A seguito dello scontro, quest'ultimo ha colpito la barriera di sicurezza centrale che divide le due carreggiate, ribaltandosi sul lato del conducente, che è poi deceduto.
2: Si sono quindi concluse dopo le 8 le operazioni di soccorso, rimozione mezzi e bonifica della carreggiata a seguito dell'incidente. La circolazione nel tratto sta tornando alla normalità. Attualmente, in questa giornata di controesodo da Bolino Nero, si registra un calo dei transiti del 5% rispetto allo stesso sabato di un anno fa. In particolare, da segnalare il 20% in meno di passaggi in ingresso alla barriera di Trieste-Lisert, dove ieri si sono registrate code e rallentamenti a partire dal pomeriggio per i rientri anticipati a causa del maltempo, mentre all'uscita della stessa barriera si registra un più 15% determinato in gran parte dalla chiusura della superstrada slovena H4. Si segnalano inoltre code, oltre che in autostrada, anche in statale, dalla rotonda di Sistiana fino all'ingresso di Porto Piccolo, direzione Monfalcone.
1: Ancora a cronaca, i vigili del fuoco del comando di Gorizia stanno operando nella zona di Parco Piuma per la ricerca di un uomo che questa mattina si è tuffato nel fiume Isonzo senza poi riemergere. Sul posto una squadra di terra e la squadra dei soccorritori fluviali alluvionali, supportate dai sommozzatori del nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico del comando di Trieste e da Drago l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia. A coordinare le operazioni il mezzo UCL che funge da posto di comando avanzato, dove operano un tecnico e personale addetto alla topografia applicata al soccorso e addetti della sala operativa.
2: Aperto poi il cantiere lungo la linea ferroviaria tra Udine e Tarvisio da oggi e fino a domenica 20 settembre. Gli interventi di manutenzione programmati da RFI costringeranno l'utenza a usare bus sostitutivi.
5: Primo giorno di stop alla circolazione ferroviaria tra Carnia e Tarvisio Boscoverde durerà fino al 20 settembre e primi bus sostitutivi, anche con trasporto bici nel weekend.
6: Mi sembra che sia una cosa positiva, ecco, almeno si dà una continuazione di servizio.
7: Mi sono trovata bene, anzi molto in anticipo.
5: Annunciati da tempo lavori di manutenzione per oltre 18 milioni di euro per rete ferroviaria italiana non più differibili. In un tratto di 2 km, rimessa la massicciata al posto delle piastre, interventi in galleria e sui binari. In contemporanea, approfittando della chiusura, lavori anche sul tratto austriaco. Tra i viaggiatori, non tutti i commenti sono positivi.
8: Secondo me è un controsenso non farlo partire subito in coincidenza col treno.
5: Perché al biglietto integrato bus-treno il viaggio si fa ancora più complicato quando salta la corsa del trasporto pubblico locale.
9: Da Pontebbano è passato il pullman delle 9.12, 9.16, diceva le ferrovie. Fortuna che mi hanno portato i miei genitori.
5: La chiusura ha un impatto decisamente maggiore per l'industria. Il calendario dei lavori prevede un mese di chiusura quest'anno, 44 giorni nel 2027 e 90 giorni nel 2028. Per limitare i disagi, i treni merci potranno viaggiare di notte tra il 14 e il 20 settembre. In generale, però, i convogli saranno deviati sul Brennero. Sappiamo solo come andrà la prossima settimana, non abbiamo certezze per le successive. Le compagnie ferroviarie austriache e tedesche alle quali ci appoggiamo per spedire lamiere ci hanno già prospettato un calo del 20% dei volumi passando dal Brennero, indica Marco Ferrone, amministratore e delegato di Marcegaglia Plates a San Giorgio di Nogaro. La regione ha messo a disposizione delle imprese ferroviarie 3 milioni di euro per coprire gli extra costi di spedizione, così da non gravare sulle aziende. Abbiamo chiesto che nei prossimi anni i lavori vengano diluiti o spostati in periodi in cui le ditte fanno manutenzione, sottolinea Nicola Cescutti, vicepresidente di Confindustria Udine con delega alle infrastrutture. Ogni settimana sono circa 90 i treni merci in transito da Tarvisio. Carnia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da variabile a coperto sulla regione. Alle 11 a Trieste c'erano 23 gradi, mare poco mosso, con una temperatura di 27 gradi. A Pordenone 26 gradi, a Udine 25, a Gorizia 24 gradi. A Tolmezzo 22 gradi, a Forni di Sopra 18, a Tarvisio 16, sul Piancavallo 15 gradi, a Sappada 14, sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 10, sulla costa Grado 25 gradi, a Lignano 24, temperatura del mare in entrambe le località di 26 gradi.
2: E continuiamo con il meteo, le previsioni. Oggi pomeriggio in serata prevalenza di cielo variabile con la possibilità di qualche locale pioggia isolato temporale. Per domani invece sulla costa cielo in genere sereno con bora moderata al mattino. In pianura e sui monti cielo poco nuvoloso con maggiore nuvolosità dal pomeriggio sui monti.
1: La cronaca, indagini concluse da parte dei carabinieri di Pordenone su un ex allenatore di calcio del settore giovanile locale, arrestato in flagranza già lo scorso gennaio, quando era stato trovato in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche di giovani calciatori all'interno degli spogliatoi.
10: Migliaia di immagini pedopornografiche scattate negli spogliatoi di società calcistiche del Pordenonese e 24 giovani vittime identificate. Il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Trieste e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pordenone. L'inchiesta è partita a gennaio dopo l'arresto in flagranza di reato di un ex allenatore di età compresa tra i 25 e i 30 anni trovato con migliaia di immagini sul proprio telefono dopo un controllo della polizia postale che lo aveva messo sotto la propria lente in seguito a un'inchiesta che riguardava altre persone. Gli accertamenti hanno ricostruito le società sportive in cui il giovane aveva operato tra il 2021 e il 2026. I militari hanno passato a setaccio 14 impianti sportivi, individuando gli spogliatoi in cui sarebbero state realizzate le immagini sequestrate. L'incrocio tra i filmati e gli elenchi dei giovani tesserati ha portato all'identificazione di 24 minori immortalati in oltre 200 fotogrammi e 9 video. Secondo l'ipotesi investigativa, l'uomo avrebbe sfruttato il proprio ruolo di allenatore e il rapporto di fiducia per fotografare e riprendere di nascosto i giovani calciatori. Le indagini proseguono per definire l'intero quadro della vicenda, soprattutto per capire se si è andati oltre alle fotografie, ipotesi che al momento non trova riscontri, e se l'uomo abbia condiviso le immagini in rete. L'indagato è attualmente agli arresti domiciliari. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il segretario di Azione, ora è Partito Liberal Democratico di Trieste, sulla base di quanto elaborato dal tavolo immigrazione congiunto tra le forze liberali, lanciano un appello a tutte le forze politiche della città. Serve allestire un dormitorio per il circa centinaio di persone in transito che attualmente occupano abusivamente gli edifici di Porto Vecchio in condizioni igienico-sanitarie incontrollate ed incontrollabili. È necessario riportare la situazione sotto controllo e non nascondere i problemi sotto al tappeto solo per la mancanza di coraggio e o di opportunità politica di breve termine, dichiarano. Non deve esistere nel cuore di Trieste un luogo sottratto al controllo e alle leggi di pubblica sicurezza e sanità e in cui nessuno sa ciò che accade. La storia di Trieste è costruita su valori di accoglienza e rispetto della persona, concludono, che sono incompatibili con quanto ormai da troppo tempo accade nell'indifferenza e con la complicità della speculazione politica.
1: Voltiamo pagine per la nostra rubrica del sabato dedicata agli animali. Oggi siamo andati a Monfalcone, dove una struttura accoglie per lo più i cani cosiddetti ricusati, quelli cioè che proprietari impreparati prendono in casa e poi si accorgono di non essere capaci di gestire. Sono per lo più animali di grossa taglia e spesso quindi molto difficili da ricollocare.
11: Una casa per i cani e i gatti ricusati, un fenomeno in aumento anche in regione, è quella gestita ad Obbia, frazione di Staranzano, dall'associazione La Cuccia, attiva ormai da quasi 40 anni. La struttura, gestita grazie al lavoro di alcuni dipendenti e di molti volontari del territorio, gestisce alcune decine di gatti e 16 cani, 4 dei quali arrivati quest'anno. Tranne uno, arrivato dopo la morte della padrona, raccontano i volontari, si tratta in tutti i casi di esemplari ceduti dai padroni che non erano più in grado o non volevano più occuparsene, magari dopo aver li presi durante il periodo della pandemia da Covid e in alcuni casi anche dopo episodi di maltrattamento o di cattiva gestione del rapporto con gli animali. Ciò accade, raccontano ancora i volontari, perché spesso in molti decidono di prendere un cane seguendo le mode o lo status promesso da alcuni esemplari e poi non riescono a gestirli, provocando sofferenza agli animali stessi. Per i volontari occorrerebbero dei corsi obbligatori per preparare i futuri padroni alla gestione degli animali e a conoscerne caratteristiche, comportamenti e carattere. Un percorso che proprio La Cuccia compie assieme a chi decide, quest'anno i casi sono stati due, di adottare un esemplare ospitato dalla struttura. Staranzano, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E adesso la pagina sportiva con il calcio. È il giorno di avvio di campionato per la Serie A. Per l'Udinese il 32esimo consecutivo nella massima serie e il terzo con il tecnico tedesco Kostas Rugnajic in panchina. Si parte con una sfida di livello al Bu Energy Stadium, stadio Friuli di Udine. contro il Como, rivelazione della passata stagione chiusa al quarto posto della classifica e ora pronto ad affrontare il palcoscenico europeo. Il fischio d'inizio alle 18, Riuniaic alla vigilia del match ha tratteggiato in contorni della compagine di quest'anno di cui si è detto soddisfatto, ma per Seattle e Christensen lo scenario è cambiato e servono degli aggiustamenti per mettere in luce la forza della squadra e porsi obiettivi ambiziosi. Sulla partita di esordio di questo pomeriggio l'allenatore bianconero ha promesso che i suoi cercheranno di giocare come sanno fare contro gli uomini di Fabregas, cercando di sfruttare partite di questa difficoltà anche per crescere. Per quanto riguarda il mercato, è stata ricordata l'imminente cessione di Busca al Mallorca, confermata dallo stesso allenatore. Vedremo se arriveranno nuovi attaccanti, ha detto il mister. Il match di oggi potrà dare indicazioni in tal senso. Per ora intanto c'è da rimpiazzare lo squalificato Cabasele, con Palma possibile sostituto.
1: E abbiamo incontrato oggi Valerio Bertotto, bandiera dell'Udinese, difensore in maglia bianconera a cavallo tra anni 90 e primi 2000. In questa intervista le sue impressioni sulla squadra di Runjajc a poche ore dall'esordio in campionato.
12: Bertotto, che cosa si aspetta da questo nuovo Udinese e quale può essere il reale obiettivo?
13: Le potenzialità questa squadra ce l'ha, la struttura assolutamente anche. Bisognerà vedere appunto nel corso del campionato stesso che tipo di prestazioni riusciranno a fare in funzione di quelli che possono essere gli obiettivi iniziali.
12: È importante dare continuità all'allenatore?
13: Sì, fondamentale nella misura in cui appunto ci sono delle conoscenze, delle capacità proprio per portare avanti, no, un progetto tecnico serio.
12: Oggi arriva il Como, quanto è importante partire bene?
13: È una squadra tosta, una squadra che gioca molto bene a calcio, una squadra europea, una squadra che ha dimostrato con delle idee di un certo tipo, con una mentalità veramente aperta di sapere arrivare a un punto elevatissimo in pochissimo tempo, e questo è a dimostrazione ulteriore della capacità che si ha nel calcio di trasformare le idee in concretezza.
12: Lei ha vissuto l'Udinese degli anni in cui arrivavano importanti risultati, no? Anche la Champions. Che cosa servirebbe oggi per ricreare quell'entusiasmo?
13: Ma guardi, credo che sia stato un percorso costante, continuo, fatto di uomini, giovani uomini all'epoca che sono diventati poi uomini e calciatori veri, che si sono integrati con la città, che hanno dato un senso di appartenenza forte.
12: È la terza volta praticamente che l'Italia è fuori dai mondiali, come se ne esce?
13: La salute non è decisamente buona, del nostro calcio italiano parlo sicuramente, è un calcio che non si è rinnovato, è un calcio che ha

0: vissuto e sta vivendo purtroppo ancora di ricordi. I ricordi sono positivi, ma ci vuole, come tutte le cose in evoluzione, ci vogliono migliorie, ci vogliono idee, ci vogliono investimenti.
1: Che cosa rappresenta l'Udinese oggi per Valerio Bertotto dopo tutto quello che ha vissuto con questa maglia?
0: Per me Udine ormai è casa da più di 30 anni. L'Udinese è parte integrante della mia vita assolutamente. Sono fiero, onorato di aver vissuto, ritengo, il periodo più bello della storia ultracentenaria dell'Udinese e questi sono ricordi che assolutamente rimangono indelebili nel mio cuore.
1: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E tra gli appuntamenti tante, le manifestazioni dell'estate ancora in regione. È iniziato ieri e proseguirà fino a domani il Palio di Cividale. 3 giorni immersi nell'atmosfera trecentesca tra musica, prelibatezze e spettacoli. A raccontarci le novità di questa edizione il direttore artistico Luca Altavilla.
3: Parte il Palio di San Donato che si svolge dal 300 fino al 1797 e poi in epoca moderna per la 25esima edizione. Abbiamo tante novità quest'anno per questa edizione, nuovi accampamenti, nuove mostre, nuovi eventi culturali che ricordano appunto questo anniversario.
4: Qual è la particolarità di questo Palio?
3: Questo Palio è, mi permetto di dire, che è il Palio del Friuli, è uno dei pali più antichi che si compie qua in Friuli, si è compiuto prima a cavallo, poi con lo schioppo e poi in epoca anche moderna, quindi a piedi e col tiro con l'arco e la balestra storica. Questa è un'assoluta particolarità di questa manifestazione.
4: E poi gli accampamenti medievali.
3: Sì, ci sono molti accampamenti medievali, taverne medievali, tutta la città diventa il palcoscenico di un'epoca.
4: Il tutto finirà con un corteo il 23 di agosto.
3: Il corteo principale la domenica mattina porterà per le strade, le vie di Cividale, un lungo corteo con oltre 500 figuranti da tutta Italia e da tutta la regione, in abito rigorosamente fine 1300.
4: Ci sarà prima il corteo patriarcale?
3: Ci sono diversi cortei poi che accompagnano sia le gare che l'apertura della manifestazione e di tutti gli altri eventi.
5: Ed è cominciato ieri il ciclo di concerti delle serate musicali a Villa Codelli, a Mossa, che arrivano al 36esimo anno di vita. 5 appuntamenti sotto il segno della varietà e della qualità artistica, tra questo e il prossimo fine settimana. Appuntamento centrale, quello di sabato 29 agosto, dove la rassegna renderà omaggio a Franco Gulli, il grande violinista triestino nel 100° anniversario della nascita. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Romolo Gessi.
6: Cominciamo con Vento dell'Est, un concerto per duo pianistico a 4 mani con Branka Dracul e Tamara Pecenica, e poi proseguiamo con un duo violino e pianoforte, Paola Volpi e Carlo Alberto Cazzuffi il giorno dopo, e a seguire la magia del pianoforte con il vincitore del concorso internazionale di Radovlica. La settimana successiva, allora i primi concerti sono 21, 22 e 23 agosto, la settimana successiva, il 29 agosto, avremo l'Orchestra da Camera di Venezia Giulia, da me diretta, con Paolo Tagliamento al violino, unico italiano ad aver vinto il premio Lipitzer, e faremo un omaggio a Franco Gulli. Tagliamento suonerà fra l'altro il violino Santo Serafino del 1740, che fu suonato in passato anche da Franco Gulli, e chiuderemo con la magia dell'operetta il 30 agosto. Con Marzia Postogna, Andrea Binetti e Corrado Gulin per un carosello scintillante sull'operetta.
7: Lei tra l'altro è stato l'ultimo direttore ad aver lavorato con Franco Gulli.
6: Sì, a Trieste nel 99 l'ultimo concerto che ha tenuto in sala Tripkovic fu un'esperienza meravigliosa, lui suonò il concerto in sol maggiore di Mozart, ma l'eleganza, la professionalità, la cura del suono e la grande simpatia, l'enorme rispetto per la musica che emanava. Allora ricordarlo così a 100 anni dalla nascita ci è sembrato qualcosa di indispensabile.
7: Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. Alla parte tecnica Federico Comar e Mauro Ciccarelli. In redazione hanno collaborato Matteo Bazzi e Daniela Sossi. Da Giampiero Marrazzo e Rita Micoli grazie dell'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio.

0: radio del Friuli Venezia Giulia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: All'estero mi manca da morì, e se non mi mangio una pizza una volta a settimana, classica margherita, non sto bene con me stesso, quindi la pizza, sì.
3: Ecco, l'italianità e la vostra simpatia, il vostro trasporto, la passione che ci avete trasmesso. Vi ringraziamo per essere stati con noi, i chef stellati Chicco Cerea, Ernesto Iaccarino, e siamo ai saluti finali. Annalisa, la nostra esperta di enogastronomia e di alta cucina Michelin, la nostra squadra Giorgia Allegretti, esperta multimediale, in regia Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Alessandro Andreani. Gusti d'estate torna sabato prossimo, mi raccomando, non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: Acqualete.
11: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Papa Leone a San Marino, monito contro le guerre, il diritto umanitario è calpestato, no a progetti politici schiavi degli idoli del potere. Nel pomeriggio intervento al meeting di Rimini e la grande messa al porto. Esplode palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti, crollato il tetto, forse una fuga di gas la causa. La bimba non vaccinata, morta per difterite a Palermo, i genitori indagati per omicidio colposo, positiva, ricoverato il cuginetto, era immunizzato e migliora. Prima l'afa, poi nubifragi, ancora allerta maltempo in Lombardia e in altre 4 regioni del sud, 2 bollini rossi per il caldo, traffico per i rientri dalle vacanze nel fine settimana. Giochi del Mediterraneo, dopo lo spettacolo dell'inaugurazione a Taranto si entra nel vivo, 33 discipline, 26 nazioni partecipanti, oggi ciclismo a cronometro. Calcio, torna al campionato di Serie A, alza il sipario l'Inter, campione in carica contro il Monza, stasera Genova e nuovo Napoli di Allegri. Formula 1 in Olanda, la gara sprint di Russell, secondo Leclerc, quarto Antonelli, alle 16 le qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, il giorno di Leone 14esimo al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, dove interverrà nel pomeriggio. Poi alle 18.30 la messa al porto, sono attesi oltre 20.000 fedeli. Questa mattina la visita a San Marino, linea alla nostra inviata.
3: Da San Marino, Repubblica più antica del mondo, Leone XIV mette in guardia dall'idolatria capace di guastare quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà.
4: Ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
3: È il terzo Papa, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, a visitare lo Stato a misura d'uomo, che può essere un laboratorio di buona politica. I due capitani reggenti accolgono Leone a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio, l'incontro con le autorità e la società civile. Il diritto umanitario, denuncia il Papa, è disatteso e calpestato, apprezza l'impegno per la pace e ricorda la tradizione di accoglienza della Repubblica di San Marino nei confronti di chi soffre. Cita anche il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino.
4: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
3: In Basilica, l'incontro con la diocesi.
4: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro.
3: Leone chiede attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà. Ai giovani dice: non abbiate paura di impegnarvi anche nella politica. Con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, sono ore di attacchi continui sui due fronti. In Russia 2 bambini sono morti e i loro genitori sono rimasti feriti nella regione meridionale di Krasnodar dopo un attacco di Kiev. Nel Donbass, occupato da Mosca, 3 morti. Sul fronte opposto resta sotto attacco anche la regione della capitale, Kiev. L'inviato della RAI.
5: È una scia incessante quella degli attacchi russi sull'Ucraina. Stamane una nuova raffica di missili balistici ha colpito diversi obiettivi nella zona di Borispil, a nord-est della capitale. 20 almeno le vittime civili delle ultime ore. La strage più pesante, quella nel grande centro commerciale di Kryvyi Rih. Il bilancio qui salito a 16 morti. Delle decine di feriti con fratture, traumi cerebrali e ustioni, 69 restano in ospedale, 30 in condizioni critiche, tra cui 5 bambini. I russi hanno colpito qui con la tecnica del doppio attacco, anche sui soccorritori. Un atto ignobile di terrorismo, ha detto Zelensky. Intanto droni ucraini hanno colpito un centro logistico Ozon nella regione russa di Samara, evacuati più di 500 dipendenti. E ancora uno sconfinamento di uno Shahed russo che avrebbe violato lo spazio aereo della Moldavia. In tutto questo saranno circa 10 i leader europei non attesi a Kiev lunedì nel 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, previsto anche un vertice dei volenterosi, alcuni in videocollegamento. Da Kiev, Daniele Lorenzetti per il GR1.
2: Resta alta la tensione tra Israele e Turchia dopo la richiesta di Ankara di un mandato d'arresto contro Netanyahu, mentre Tel Aviv torna a colpire il Libano, l'inviata della RAI.
6: Nemmeno un'abitazione è rimasta intatta. Drammatici i racconti che arrivano dalla città costiera di Mansouri, nel Libano meridionale, da settimane sotto il tiro dell'artiglieria israeliana, a cui si aggiungono le demolizioni con esplosivo. Incursione dell'IDF nella notte nel villaggio siriano di Al-Basali, al confine con le alture del Golan. Proprio sulla Siria si consuma l'ultimo braccio di ferro tra Israele e Turchia, dopo che nei giorni scorsi l'aviazione israeliana ha bombardato una base militare nella zona di Aleppo, sostenendo che ospitasse militari turchi. Ieri lo scontro si è spostato sul piano giudiziario, con la Red Notice, richiesta d'arresto all'Interpol, spiccata dalla magistratura turca contro il premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime dal genocidio ai crimini contro l'umanità nell'ambito dell'inchiesta sul fermo della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Durissima la reazione di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas. Ora vuole mettere le mani sulla Siria, continua il premier israeliano. Non ci faremo intimidire. Gerusalemme, per la Di Poppa, GR1.
0: L'Iran annuncia di avere permesso il transito nello stretto di Hormuz ad alcune petroliere irachene su richiesta di Baghdad. Da Teheran messaggi contrastanti: meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri di Teheran avverte: il D-Day economico contro l'Iran, ideato da Trump, è destinato al fallimento. Parliamo di dazi. Non c'è accordo tra Stati Uniti e Canada per evitare le nuove tariffe imposte dall'amministrazione americana. Sono dunque entrati in vigore i dazi del 50% su prodotti canadesi esportati negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Tra le merci interessate, cemento, vino e mazze da hockey. Il primo ministro canadese Carney ha annunciato che risponderà con misure di valore equivalente. Ancora rincari per i carburanti nel primo weekend di rientro dopo Ferragosto e in vista della scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,2 euro. Alle 13:07 minuti su Radio 1 l'esplosione della palazzina a Perugia, 2 i feriti, il tetto è crollato, sembra per una fuga di gas. Sentiamo.
1: Io ero dentro casa, io abito in quella palazzina lì al primo piano e ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciato subito, ho visto che c'erano tutte macerie a terra.
7: Un boato, quello che poco dopo le 9 ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia. L'esplosione ha dilaniato un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina. Il bilancio è di 2 feriti. La ragazza di 35 anni che vive nell'appartamento è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia dopo essere precipitata da una delle finestre.
1: L'ho vista lì in alto che si era proprio sporta dalla finestra, poi mi sono girato un attimo, ho sentito non ti lanci, mi sono girato per vedere chi è che fosse che ha detto queste parole, mi sono girato e non c'era più.
7: L'altro ferito è un 52enne vicino di casa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad originare l'esplosione probabilmente una fuga di gas. I vicini parlano di un forte odore già dalle ore precedenti.
8: Dagli la sera di ieri sera, io quando sono rientrato già percepivo, però non potevo immaginare che poteva essere dall'ultimo piano e che era così intensa da creare questa problematica.
7: Da Perugia per il GR1, Ivano Porfiri.
0: Sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax, nonostante in Italia ci sia l'obbligo. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. In ospedale il cuginetto. Il servizio della sede regionale.
9: È ricoverato, sottoposto a cura antibiotica e i suoi anticorpi, sviluppati grazie al vaccino, sono presenti in buona quantità. Per questo le condizioni del cuginetto della bimba morta di difterite stanno migliorando, fa sapere Domenico Cipolla, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo. Per ora resta in isolamento all'ospedale dei bambini, ma la febbre è passata. Va cercato il paziente zero, spiega l'infettivologo Antonio Cascio, ossia il portatore sano, una persona anche vaccinata che è entrata in contatto con il batterio e lo porta con sé, pur non avendo alcun sintomo. Si teme infatti un focolaio nel quartiere dove vive la famiglia e lo temono anche tanti genitori che in questi giorni stanno affollando i centri vaccinali con i loro figli e su una carenza di forniture, assicura l'ASP. Intanto la procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale della madre e del padre della piccola e ha disposto verifiche sulle vaccinazioni degli studenti iscritti negli istituti scolastici della zona nord di Palermo. Da Palermo, Agnese Ricata, GR1.
0: A Roma il segnale internazionale di aiuto, con un gesto della mano, ha salvato una minorenne da un tentativo di stupro da parte del compagno della madre.
10: Ha approfittato di un momento di distrazione dell'uomo e quel gesto silenzioso è stato per caso intercettato da due poliziotti in servizio nella capitale. Ha chiesto aiuto così una 14enne che era in auto con il compagno della mamma, 47enne, di origine romena. L'avrebbe importunata, sembra volesse abusare di lei, promettendole in cambio un cellulare nuovo. E proprio mentre l'uomo è entrato in un negozio di telefonia, la 14enne, seduta sul sedile passeggero di una vettura bianca, con la mano mimava il segnale contro la violenza, pollice sul palmo e dita chiuse a formare un pugno. I poliziotti sono intervenuti subito. All'uscita dell'esercizio commerciale hanno bloccato il 47enne che ha mostrato aggressività rimproverando la ragazzina. Evidente anche il suo stato alterato, in auto trovate diverse bottiglie di bevande. Sequestrato il suo cellulare, mentre la ragazzina è stata raggiunta dalla madre che in commissariato ha riferito di essere stata più volte vittima di violenze da parte del compagno. La minore è stata visitata dal personale del 118, ascoltata da una psicologa infantile. L'uomo è stato arrestato. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquatra del Tronto, uccidendo 299 persone lunedì, le celebrazioni per il 10° anniversario, mentre il territorio tra memoria e ricostruzione cerca un suo futuro. Non mancano i disagi anche per chi è già riuscita a ristrutturare la propria casa, come Silvia Micozzi di Accumoli, che non sa ancora quando potrà andare ad abitarci. Il nostro inviato.
11: La sua casa a che punto è?
12: Finita.
11: Quindi quando si augura di poterci andare a vivere?
12: Bella domanda. Io ho dato tempo un anno, ma io a maggio dell'anno prossimo voglio rientrare, anche perché io sto pagando un mutuo.
11: Che cosa manca per poter rientrare?
12: Gli allacci, acqua e luce.
11: E ci sono le strutture?
12: No, assolutamente. Allora, acqua e fogne fanno il sopralluogo e ti dicono l'importo assurdo, perché io per un metro di tubo 1.000 euro, ci sono anche preventivi di 8.000 euro. Però il problema è che le fogne sono completamente chiuse, l'acqua non ci passa, al che devo aspettare che iniziano l'urbanizzazione del paese. Quando? La luce è proprio un'epopea. Ho fatto domanda il 31 marzo, l'ultima telefonata fatta oggi, mi hanno detto che hanno segnalato, verrà il tecnico. Io ho detto quando? Tra un anno.
11: Quanto tempo fa è partito il suo progetto?
12: Nel 2021, a luglio. È stato quasi un anno e mezzo a controllo a Rieti, hanno iniziato a demolire a fine agosto 2024. Ho iniziato a tirarla su i primi di settembre, a novembre avevo il tetto.
11: In questi 10 anni il momento più brutto?
12: Più brutto è il 24 agosto. Più bello forse questi ultimi 2 anni, che si vede qualcosa.
11: Tra 10 anni come se lo augura il suo paese?
12: Io spero ricostruito e spero che ci sia gente a viverlo.
5: Da Accumoli, Simone Zazzera, GR1.
0: Siamo all'ondata di maltempo che sta colpendo il nostro paese. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati dai violenti temporali. Resta l'allerta, così come in 4 regioni del sud, ma ci sono anche 2 città con il bollino rosso per il caldo, Bari e Palermo.
13: Si conteranno i danni per allagamenti, frane, alberi schiantati in questo weekend di requie prima di una nuova perturbazione atlantica. Il primo maresciallo Alfonso

0: Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: A partire da lunedì sera ci saranno dei nuovi temporali, anche localmente molto intensi. Potranno essere associate anche a grandinate e a raffiche di vento.
0: È il causa-effetto del meteo che oscilla fra gli estremi. Non fa più caldo, ma caldissimo. Non più piogge, ma nubifragi. Per difenderci nell'immediato, la parola chiave è adattamento, spiega il climatologo Carlo Barbante.
2: Adattare il nostro modo di vivere, di proteggerci, quindi casse di espansione per i fiumi, zone di protezione e di difesa proprio dell'essere umano.
0: Poi di nuovo il caldo.
1: Già dal mercoledì arriverà una nuova ondata di caldo. Le temperature raggiungeranno i 38-39 gradi al sud. Giovedì e venerdì supereremo al sud i 40 gradi.
0: E relativo adattamento.
2: Creare delle zone alberate, delle zone protette, anche artificialmente all'interno di cinema, supermercati, dove riparare sicuramente una misura di adattamento importante.
0: Donatella Gori, GR1.
3: Traffico intenso per i rientri dalle vacanze e le ultime partenze sulle principali strade e autostrade stamattina col bollino rosso, giallo in serata. Le giornate più critiche saranno domani e lunedì. In particolare domani si prevedono intensi spostamenti nella prima parte della giornata con possibili criticità nel pomeriggio. Lunedì 24 agosto ancora bollino rosso al mattino, giallo tra pomeriggio e sera, ma con attenzione all'aumento dei flussi verso i grandi centri urbani. E torniamo al meeting di Rimini, abbiamo detto in apertura dell'intervento del Papa, in questa seconda giornata di lavoro intanto si parla di lavoro e pensioni. Il presidente dell'INPS Gabriele Fava, ai nostri microfoni, propone un terzo pilastro della previdenza e sull'occupazione dice bisogna incentivare le imprese e favorire il rientro dei giovani. La nostra inviata.
4: È fondamentale il contrasto al caporalato e si combatte aiutando le imprese sane. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire introdurre nuovi sistemi premiali. Dobbiamo sostenere il tessuto imprenditoriale che è quello che crea i futuri contribuenti, quindi andare verso i giovani.
5: In vista della manovra riprende il dibattito sulla previdenza. Quali sono le scelte da fare?
4: Si ricorda il libretto di risparmio, il libretto al portatore? Beh, oggi più che mai, no? Il terzo pilastro è fondamentale. Sì, primo pilastro, soprattutto per i nostri giovani, viene integrato da un secondo e un terzo attraverso risparmi fatti dalle famiglie su questo conto che naturalmente l'INPS può gestire a capitalizzazione, quindi qua c'è bisogno senz'altro di intervento normativo. Lo Stato potrebbe intervenire dall'inizio con magari un chip.
5: E alla luce delle trasformazioni globali come si trasforma il welfare aziendale?
4: Attualizzare le organizzazioni imprenditoriali. Oggi lei sa meglio di me che stiamo vivendo trasformazioni delle organizzazioni aziendali molto più dinamiche, molto più stressanti. Dobbiamo stare al passo coi tempi.
0: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
3: E a proposito di occupazione giovani, il numero di laureati che vengono a vivere nel nostro paese supera quello dei connazionali che lasciano l'Italia per cercare migliori opportunità all'estero. I dati sono dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre.
6: Più che di fuga di cervelli, bisognerebbe parlare di arrivo di cervelli. Tra il 2019 e il 2024, 78.000 italiani tra i 25 e i 34 anni con una laurea si sono trasferiti all'estero. Nello stesso periodo, però, 88.000 giovani stranieri della stessa fascia d'età hanno portato la residenza in Italia. Il saldo è dunque positivo, sottolinea la CGA, e sfiora i 10.000 laureati. Oltre un terzo di questi stranieri proviene dall'Asia, il 27% dall'Europa e il 18% dal Sud America. Nel 2024 sono stati 20.000 i giovani italiani che si sono trasferiti all'estero al netto degli italiani rientrati, un dato in decisa crescita rispetto al 2019, ma che comunque rappresenta solo l'1% del totale. Il coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA, Paolo Zabeo.
7: Per anni ci hanno raccontato un fenomeno che praticamente non esiste. I dati parlano chiaro, la quasi totalità dei neolaureati resta in Italia, eppure il racconto mediatico ha spesso trasformato un fenomeno di nicchia in un'emergenza nazionale.
6: Il saldo migratorio tra giovani laureati è positivo in tutte le aree del paese tranne che nel mezzogiorno. Qui l'arrivo di stranieri non colma la perdita di italiani. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: A Taranto entrano nel vivo i giochi del Mediterraneo, 33 le discipline sportive, 26 le nazioni partecipanti. La nostra inviata.
8: Siamo tutti in attesa del passaggio.
9: Tra poco passa la corsa. Sarà qui a vederla?
10: Certo, certo.
9: Tra chi trova riparo all'ombra di un albero e chi attende sotto il sole, sono tantissime le persone radunate lungo le transenne che attraversano il centro storico di Taranto. I giochi del Mediterraneo sono entrati nel vivo e tra pochi minuti il passaggio della gara di ciclismo a cronometro maschile, 2

0: gli azzurri in gara Luca Giaimi e Mirko Maestri.
1: Stiamo vedendo gli italiani soprattutto, ma stiamo facendo il tifo per un po' tutti. Per Taranto è fondamentale perché ci saranno tanti impianti nuovi che spero verranno sfruttati anche in futuro.
0: Questa mattina a gareggiare le due atlete italiane Martina Fidanza ed Elena Cecchini, arrivata quarta a meno di 2 secondi dal bronzo. Tanta l'emozione nella città dei due mari per questi giochi del Mediterraneo che fino al 3 settembre coinvolgeranno 21 città del territorio e lungo il centro storico, nei bar e nei negozi, tanti turisti e molto fermento.
2: Speriamo che sia la porta per un bellissimo futuro per Taranto.
0: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Addio a Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi, la fondatrice della storica casa editrice M Edizioni si è spenta a 93 anni, aveva diffuso e lanciato nel nostro paese più grandi disegnatori italiani e stranieri. Musica, quello di Jimi Hendrix a Woodstock è uno dei concerti più famosi di sempre. Ora un video ritrovato permette di osservarlo da una nuova prospettiva.
4: Chi vide Albert Goodman portare una telecamera sul palco di Woodstock pensò che facesse parte della troupe di un documentario oggi storico, e invece quello studente 22enne si era intrufolato lì di nascosto per immortalare Jimi Hendrix sul suo nastro in bianco e nero. Con Hendrix a pochi metri di distanza, Goodman registrò 2 rulli senza interruzioni che agli appassionati permettono di osservare bene anche le interazioni di Jimmy con gli altri musicisti, un'intesa fatta di sguardi veloci e sussulti della chitarra. Le imperfezioni del video, tecnologia ancora agli inizi negli anni 60, nulla tolgono alla sua suggestione, apprezzata persino dallo stesso Hendrix in una proiezione privata. Poi un deposito in magazzino durato decenni, fino alla riscoperta e al brivido di un talento capace di sintetizzare un'intera epoca e che ancora oggi sa di futuro. Francesco Riccardi, GR1.
3: Per lo sport in studio ci ha raggiunto Emanuele Granelli.
5: Buongiorno a tutti, riparte il campionato di Serie A, oggi le prime 4 partite, tra poco ci arriveremo, ma prima la Formula 1 in Olanda si è chiusa da pochi minuti, la gara sprint, il nostro inviato a Zandvoort.
6: Il primo atto del weekend olandese va a George Russell, il pilota della Mercedes domina infatti la sprint race scattando bene dalla pole e conducendo dal primo all'ultimo metro. In seconda posizione si piazza Leclerc con la Ferrari, bravo nel finale ad avere la meglio sulla McLaren di Lando Norris che chiude terzo, mentre il leader del mondiale Antonelli è bravo al via a superare l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, andando a salvare il risultato con una vettura danneggiata dopo l'escursione fuori pista di ieri nella qualifica, con un quarto posto che gli consente di restare leader del mondiale e anzi di allungare sul primo degli inseguitori, ovvero sia Lewis Hamilton, che chiude questa sprint race solamente in 7ª posizione e adesso è a 53 punti dal furetto bolognese. Risale in classifica Russell, che dalla 3ª posizione della graduatoria adesso è a meno 56 da Kimi Antonelli, ed ora la grande attesa per la qualifica che scatterà a partire dalle 16 con l'incognita pioggia, la pioggia che si è riversata sul circuito di Zandvoort pochi secondi dopo la fine della sprint race e che potrebbe fare la sua apparizione anche in occasione appunto della caccia alla pole fondamentale, perché sul circuito di Zandvoort l'abbiamo visto anche nella sprint race, superare non è assolutamente facile. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
5: Alle 16 quindi le qualifiche per la gara classica di domani, le seguiremo in diretta durante Sabato Sport, in cui grande spazio sarà dedicato all'inizio del campionato. Alle 18:30 le prime 2 partite, l'ambizioso Como di Fabregas impegnato sul campo dell'Udinese, mentre l'Inter comincia la difesa del titolo in casa contro il neopromosso Monza. Il nostro inviato
7: San Siro sold out, il minimo sindacale per i nerazzurri scudettati. Chivo, la sua seconda stagione milanese, quella che sta per iniziare, porta con sé tante speranze. Bissare il tricolore dopo la consueta campagna acquisti scritta e diretta dal duo Marotta-Ausilio, e perché no, dopo Istanbul e Monaco affrontare un'altra finale Champions, magari grazie a Spence, Jones e Stones, e con il Toro sempre lì davanti a sfidare le difese di mezzo mondo con la fascia di capitano al braccio, Barcellona permettendo. Oggi Lautaro potrebbe far coppia con Pio Esposito nell'attacco dell'Inter, dove una maglia in italiano oscillerà tra Sucic e Zielinski. Sparring partner disegnato per la serata del Meazza, il Monza, neopromosso di Ivan Juric, tecnico in cerca di riscatto dopo tante troppe annate negative. Nomi da copertina in squadra pochi, tanta però la voglia di stupire, anche se la campione d'Italia in carica l'Inter ha perso solo una delle 8 partite all'esordio stagionale. Era il 6 ottobre del 1940, il Venezia vinse 1-0. Sembra preistoria, anzi senza sembra. Milano, Francesco Repice, GR1.
5: Il programma prosegue alle 20.45 con Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, la prima ufficiale di Max Allegri sulla panchina degli azzurri. Il tecnico livornese difende la forza della sua rosa.
8: Ho ereditato una squadra ben allenata da Antonio Conte e quindi questo è un buon vantaggio. La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa e a volte si

0: invece sempre durante Sabato Sport anche il secondo impegno delle azzurre di Velasco agli europei di pallavolo, avversario di giornata il Montenegro dopo il convincente 3-0 rifilato alla Croazia al debutto. Infine il tennis, ieri la rinuncia di Sinner agli US Open per il problema al ginocchio destro, stasera Cobolli si gioca un posto in finale al Masters 1000 di Cincinnati contro il francese Fiss, con la certezza già di salire da lunedì al numero 6 del mondo su Best Ranking. Musetti invece fuori ai quarti, eliminati dallo statunitense Tiafoe. È tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Massimiliano Mattia ed Emanuele Di Cavio. Adesso c'è il meteo, poi la musica di Radio 1, poi l'abbiamo sentito dalle 14 Sabato Sport. Da tutti noi buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Stielis, Cercis di storie dal Friuli. Una trasmissione par cure di David Angeli. Musiche e sons par cure di Vittorio Vella.

Hier, voi, domani, sempre Furlan. Immaginai se una planura che finisse al mare e che tacche con le smonts. Come altri soddisarei, bon, per forza, due auto che tacchi e che finisse una planura. Avete anche ragione, si capisce. Però stavi cirint di creare un tic di poesie, no? No, no, no, in Friul non si può perdere tempo le smonate. Sta se va a vore, cionder. Bon, insomma, a nord, Piere, Bosch,

A sud, Lagunis, Musaz, Janis Garganis e Barbane. In tal miez, Flums. Da quel schiampul di penisole italiane, Jenfri les Alpis, il mar Adriatic, che per dir il ver forse non si tecnicamente neanche già in penisole, bon, chi, insomma, le stradis non son mai ladis dutis di una banda. Si potrebbe ben dire una volta che dutis le stradis portin a Rome, per forza le san fatis lor, se le svesin fatis che dice pletischi se portaressin là. Ma fidaisi che casule scorrevin al contrari e tanti svoltis o schiampavin via pa' i trois. E così come le stradis, anche le sins, i popoli che son passati pel Friul, non han seguit cidin si binaris. Qualche dume le la via dreti e l'ha lasciato une peraule che gli è colade, o le ha lasciate di pueste, o se no un mudidì, un'espressione tipica de sotiare che neanche lui si visave d'ula che iere. Qualche d'un altri alla deciso di fermarsi, perché che aveva chiatat bonstà. Altri sentiamo e son vignus di pueste, perché che vi han mandas o perché che aveva in gusto. Allora, voi, quanchi si nomi nel Friul, non si tabai nome di un toc di tiare che al cor di sappade agurisse e vi parlà. Si tabai di un libri vivente di antropologie e mitele europeane. Magari di lei con un buon tocai può ant le tacce sulle mappe da Ungherie. Prima che qualchedun lo clamas Friul, parve premure a dire il non di Cividata di un cal passava e tornava ore, chi è ieri in popoli antichi che appunto lavorava in le piere e commerciava in le ambre e tagliava in i lens e inventava in il tiramisù primi di Kei di Trevis e ovviamente e coltivava in le tiare e tirava in sulle sbestis. A tirare fuori il nome Friul, o disevin, e sono stati i romans, con loro latin e con le passion per dare il nome de inta ai puest. Le place di Iuli e il marchiat di Iuli e diventa in forum Iuli, e che l'Iuli è ovviamente il Cesar, che aveva un grum di gusto di venire su per cà. Voi non sfasareste ridi, no? Dai il nome di un a un paese. Ce sao io, chiase di Pieri in vestite di Faedis, le place di Pauli tal poest di Torlan, Umberto tal poest di Felet, robis inimmaginabilis. Insieme coi noms, i romans e portin la lor lengue, il latin. Non si tratta però del latin di Cicerone o di Cesar, che è l'ufe vela venue a Rome, i senatori e i letteras, ma quel che arriva cassù all'era il latin dai soldati e dai colonos e di dutis les lor fameis. Un latin di chiase, già tante volte un evore differente di quello ufficiale. Dute che int lì e porte sulle lengue dal popol, che età che a messe d'assi con ce caliere prin. Feveladis celticis prevalentemente, ma anche un gruppo di lenghi silirichis, paleovenetis, germanichis e duce che arrivava cassù. Anche se ho visto un primo documento scritto in lingue furlane dal 1150, le chiarte di Suffenberg, non esiste un momento preciso in cui che nasce una lingua. Cioè, non è che un si è sveato a binore, si è chialato al spieli e l'ha bevuto un caffè con due desi cabernet e la dite «Bon, voi o feveli furlan, italian, francese o spagnol?» Le sfeveladis e sono una materia vive e in continua evoluzione. No, voi o vin le sgrammatiche italiane furlane, perché che dal secolo des nazions, gli vocent e novcent, si è pensato di codificalis, di daur des normis compagnis perdut. Però il processo di formazione non è stato immediato. Le robe che savin è che le storie dal furlan è tacche ben prin di quel 1150 che ho disevi in un momento in daur, in te tarde antichità, quanche il latin fevelat, plan plank, al tacca chiapa abitudinis furlanis. Quanche si sfracasse l'impero romano di Occident, tal quin secul, erive tante int cassù. I più famosi sono i Longobards, che tacchin alla sate fevelade alc di lor che anche voi odoprin. Il prim pont fer dal furlan e gli è sicura qui lei, che una volta tornate a Fasù, dopo sei state sdramassate da Junos di Attila, e diventa un ponte di riferimento religioso, politico e di conseguenze culturali. Il stat patriarchale di Aquileia al divente ceca l'unistiaris e comunità sin quel toc di Europa e cassù. In che sbiel contest, il latin al resto le lingue ufficiali di scritture, dai ats publics e privas. Ma che de int, de stalis, de sbestemis, de sostaris e de stradis, o pot indicare tacche a seia il furlan. El mont Torator al vibre come se fosse un terremoto da urdi che l'altri. E rivin i slavs, i franks, che ne sono anche bes, ma anche che il nom chi non si dislunge. In dilung de queste sono i veneziani.

Sia, che tacchin a spandi le loro influenze su Duce Caltocchi e le Aghe, tranne Chiarlins e Muzzane, che noi erin chiamò insieme con una squadra di balloon. Noi erin i confins di lenghe che ho vinvue, che di una bande tu favelli su una e di che altre un'altra. Noi erin i vocabolari se scrisse a peninsule pergamene e esistevin i scambi sorai. Le tradizioni che facevi in passare le sfeveladis di fogolare in fogolare, di barufe in barufe, di mari a fi e di nono a nevoto.

O vini considera che da che volte, noi essi in Instagram, le int e fevelava un tichinin di pui rispiata a voi. Tai documents, che ho disevin ieri in duci in latin, e tacchin avio di si peraulis furlanis come fongs che nassin sot dal bosc dal travisian in tessiarade. Ah, aspetta, biale che chi, aspetta che mi scrivi che ho tornato a prale un'altra volta. Bon, indenant. Al tacchin avio di si jenfre les pergamenis, calche studios de lenghe e ricognosseran come antic furlan. Une des lengis romanzis storicamente plui documentadis. Formulis particulars, glossis a test, qualche note segnate in bande di alc, le lengue dal popul e scominciava a domandar puest sulle spaginis, fino a quel momento dominadis dal latin. E il furlan al scominciava a pratindi une sua dignità, non dome per stradis e in tesplacis, ma anche in tai documenti importanti.

Su sti territori e succedeva in tanti srobis, che non è che par dovuto al fos compagno. Già vuoi, se tu passi di una re di pratta cicunings, le inte tabae è differente, e le schiasi se diventi le schiases. Immaginai se ta che volte. In tesvals più lontani, se in dula caliere è più difficile arrivare e sgambiarsi discorsi, si mantengono in mior formis antichis dal latin fevelat cassù. Investite sulle grandi svis commerciali, come le vie Annie, via Al Palme, le vie Giulio Augusto e via Tresesin, e riving le novità. Chiste equilibri tra il conservare il vecchio e viargisi al new, alle laboratori, in dula che tacca a crearsi plan plank, come i viar stal formati di menocchio, le lenghe che offevelin vuoi.

le slenghis sono vivis. Per esempio, secondo le coine furlane, ho vissuto di li slenghis e la lenghe. Questo vuol dire che non è che non sei di buon di fevelale, ho il nome gusto di mostrare che il furlan è una lenghe piena di varianze per ogni zona del nostro regione. La Repubblica di Vignesie un tic alle volte si fa sindenante e le lagune diventano sempre più una dimensione controllata di loro. Tant che scugni inventassi che l'or sant, San Marc, al sarebbe passato prima per Aquilea l'andviar Sravenne. E giusto lì, che alle case, avrebbe avuto una visione, indulà che avrebbe indite che avrebbe costruito sul suo quarto le loro città. In pratica, gli andite, viot che tu tireras le ghirbe come duc, San Marc, e bon, intanto segnital, però il tuo quarto alvignerà polsà di che sbandi schi. Così tu diventi famoso per altri oltre che al Vangeli, va di e ben. Allora, c'è calare spuindut Marc o varesse in voi di savelu, ma ho potuto immaginarlo, ognuno secondo il suo gusto. Le planure furlane eseguisse il ritmo dei snas venezianis che corri in sua iupa l'Adriatic, partant' ca su ogni genar di int, e cule int, anche dutis lis lor per aulis. A nord, in vestite, al filtre il monto desk, cui suoi musi di. A est vin il mont slav, con varianti lessicali, suns phonetics e duce che di biel e può regalare un'altra lingua.

In tai sequi de tat medie plu inoltrade, intant les robise continuin a movisi, che non si pensi cosa din resta sfers. C'è cal salte fur di che il gnuf misclicchi e io ne lenghe romanze con caratteristiche speculiars tutti sos. Anche moi in evoluzione e da rar scritte, ma dividude dal talian che si sta formando in Toscane e dividude anche di che saltri slenghis de svaladis ladinis dolomitichis, oltre che in dialic costant, cum venit, slav e todesc. Le int che fevelave non si faceva le domandis che si fasin vue. Nessuno stava a pensare se si tratta

di una lenghe, di un dialetto, di qualsiasi altre robe. Non pensava a ciò che stava fevelando. Semplicemente, e fevelava. E alle proprie che fevelà costante, che al mantenne tutti i movimenti, in allenamento, e al contribuisse a fare conoscere il mood di Tabada e Furlans, che a qualche dunghi plus anche, a Dante un tic di mancul, perché che era giusto un tic fissato col toscan. Strani, no? Che di solito i toscans non pensano mai di sei migliori che gli altri. No, magari o varini in estres di fies, per esempio, a differenza dai toscans, o fasin che monade di visassi di metti il salto al pan, ma non sting masse a pensare a ce calfas che l'imbande di no. Dopo è successo una roba incredibile. Alle fin d'età medie, un todesca l'inventa le stampe. Anche se i veneziani sono ovviamente quei che capissin par prince e modo prale par fabese. E le speraulis non scugnin plui se discriti saman. Veuns fuei con alc discrit, non è plui una roba che succede, dome a chei che podin permettisal, o ai fraris che cupin libri stai lor convenz. Alain che jains li, che il furlan, al tacca sei un tic plui presinti in te produzione di test scris. Gianfri di 600 e 700 si tacca in avvio di scritti prosis, poesis, e il sun de lenghe furlane al tacca assieme tutti sus fueis e si comincia a capire che le lenghe fevelade, in qualche maniere, e a di sei scritte per sei capite. Come ho vinduto una grammatica precise, culle sos regulis, ma ho vinto di pensare che una volta noi ere. Dal 600 ho conosciuto Hermes di Coloret, una des figuris più importanti de storie letterarie dal furlan. All'era un nobile che aveva servito dall'esercito imperiale in Germania, da quel veneziano in Dalmazia, e al aveva c'è tanti slenghis, ma il suo cuore all'era Furlan, e le sue anime e gli che di un sior tira campanei. Hermes aveva un spirit von de libertin e al faceva dal spes dams in materia sentimentale, e a volte qualcuno si arrabbiava con lui e lui rispondeva a muzzo. Fasin così, uslai una poesia di Hermes, così ovvio date c'è calzonava il Furlan dal secolo di Zevot. E sperin che non si capissi masse di ce cal dis, perché che il nestri amico di Coloret aveva un elenguto di Sior Stice Boris. Lile, che io sei un diaul, tu vas disint. Io, dunque, come un diaul t'hai di tentà. Ma se alla prima in quarp ti puoi sentrà, tentarin miei di quel che io voi fasint. Tu dis che io sono un diaul. Io ti rispuint che il diaul a pont ti puessi pur puartà. Fatti fa il chef, i voi fa scocolà. Cale just fuars quel che tu vas cirint. Lu diaul alle enemi de veretat. E c'è diaul ti stozze e ti sacode di dammi un attributo tanto riprovat. Dammi un diaul a tuo mood, fammi a tuo mode. Che già dal tuo bielcil precipitat, se plui noi rivi, imiterai la code. Ma torni un tic in daur, che os presenti un'altra piccola testimonianza. Ovviamente anche a Vignesie sapeva in cecalere il furlan, stante che in arsenale lavorava in domenò, che se fosse stato per i veneziani non avresti avuto conquistato neanche mestre. In una des ultimis, forse proprio delle ultime commedie dialettali dal rinascimento veneziano, La Paz di Marin Negro, pubblicata per prime volte in tal 1561, e dopo mai più, furco in un volume dall'87 che ho chiatato in dulac nessuno al vare svoi di la Cirillu, è un personaggio, ovviamente un servidor, ma chiare s'altri, che al favele un furlan arcaic, una roba misclicciata che vare sfat girai, chiavei e drecciai pei addirittura a Pasolini e a chei dall'Accademiuta di Chiasarsa. Uslai un tocco di dialic dal servidor, Agnul, che rispuinta a Rose. Oh, che ti venga il mal de Sant'Antione, via! Che puoi stusì in pipesca il biscuot che ho le impegole. Sarai fbie una bestia schianad. A poden rampegai a Madonna e ta chiama sti fraschiete. Madonna me vuol ti amben chi è la mia muor d'avor. Calzares, plui o mancul. Oh, che ti venga il mal di Sant'Antoni. Vie, che tu puoi disla in plui tox dal biscot quanca l'es fruzzonat. O sares proprio una bestia scanade. So pod essere impinami alla parone. Rimpinandomi a chi ste fraschiute. La parola mi ultan ben che mi mur da ur. Kest, al coventave, ha da un esempio di ce che capivi i veneziani de lenghe dai furlans in città. Esattamente come voi. Nie. Ogni tanto ur capite di finire in Serie A e di fare un salto ai ris, ma di solito dure poco e non torni dal spesso. Un altro autore pari de lenghe furlane è ovviamente Pieri Zorut,
che al contribuista, al vocente, a da forme, al furlan che voi osservate.

0: Grivin, che il chiotto a Bain o Savin che il cambie ogni 100 metri. Difatti, ci vuole al di furla. E stan che le lenghe gli è fatte anche di geografie e di rapporti umani. Un chiarniel non ti disca il tabai furlan, ti disca il tabai chiarniel, ma o può di infevela insieme, no? Da sedi linguisti, può daresti anche clamale variant chiarniele dal furlan, anche se o tornini da urte storie, e saresti gli furlans che sono le variant di planure dai chiarniei. Come che vi ho detto, non esiste una roba vera per fuarce, tranne le questioni dal tiramisù, che la lenestri e non si discute. Ogni roba è possè confutata. Soprattutto anche si tratta di storie e di linguistiche, stanche le ultime in particolare e una disciplina relativamente giovine. Proprio su che sbasi schi, come che le succedute per gran parte delle lingue nazionali, anche in Friuli a un certo punto si sente la necessità di una coinè, come l'attic in greco antico, per intendersi. E chi? Le mie prof dal liceo sarebbero bravurose di me. Dopo attaccheresse a domandarmi di declinare gli articoli e tornareste a mettermi quattro, come tante volte. Comunque, disevin. Si sente la necessità di una lingua comune per scrivere e insegnare, che potesse far comunicare le differenze senza cancellarle. Un passo fondamentale per domandare di avere dignità di lingua ufficiale e non nome di dialetto che si tabà in famiglia. Queste lingue tal nufcent e ven portate a tor per tutto il mondo, insieme con quei furlans che schiampavin e che avevin così tante nie di mettite sportis che sicur non pesava portarsi da ora il furlan. Le uniche robe che poteva far sentire a chiase in un'epoca senza le comunicazioni di voi. Cadino, il secolo curt al metta dure prove il furlan, che alcuni confrontassi col italiano e col tedesco, e ovviamente le sfide non è mai a pari. In tal 1919, a Gurisse, città furlane prima che italiane, è l'esperto linguista grazie a Dio Isaia Ascoli al fondo delle società filologiche furlane, sulle sie des grandi società di tutela des lingues nazionali. Dall'imprint dai anni 80 è nata anche Radio de Furlane, le radio libere dei Furlans, con trasmissioni tutte in marilenghe, e dal 1999 il Furlan è tutelato come minoranze linguistiche della regione Friuli Vignesia Julie, insieme col sloven e il todesc. Le chiariesi sulle torte è venuta al 2001, quando nasce le agenzie regionali per lingue furlane. A volte ho pensi create per cridami quando non fevelli perfettamente le coine, ma a me mi fa sbagliare anche sentili ogni tanto. Di qualche anno, tal caso che non si sede di Sanchiamo Visas, anche le RAI è tacche a produsi trasmissioni in lingue furlane. E per fortuna, se no non sarei schia con Tausch e Zerobischi. E voi? Siamo stai al furlan. Gli essendo una lingue fevelata di una piccola popolazione in un toccuto di mitte l'Europa, al sarà sempre a rischio di non sei tanto prat. Di sei doprat manco di altri lingues o di sei dismenteat. Ma che i furlans, come che hanno salvato, pal momento, le bielecce dal loro territorio, e dimostrano sempre di più di sei tacas alle marilenghe. E così le suning, le chianting, le scriving, le pensing, stant che il mut mior par no piardile, alle calche ostin facint comò, visassi sempre di fevelale.
1: Ovei ascoltat Stielis, Cercis di Storie dal Friul. Une trasmission par cure di David Angeli. Musicis e sungs par cure di Vittorio Vella.

0: Impresis dir, siums di domani.
1: Mandi a tutti e ben chiattas da David Zanirato a Impresis dir, siums di domani, il programma che conta le storie di affari e imprenditorialità in Friuli Vignese Giulia, con un volo dal passato e una visione pal futuro. Benvenuti a tutti e way simpronz par scuviergi una delle imprese più innovativis e sorprendenti dal Friuli, la Simtech SRL di Udine, che a

0: si occupa, l'Uscuvierzarincumo, di edugame, di virtual, di montas tecnologies applicadis, una soluzione imprenditoriale, un groom innovative che ha chiale al domani con ten giovins che si sono messi ad un insieme ad un gruppo dirigente che alza chiala dulla che il ring in di way e in di domani. I saluti di do il benchiattata a Sandro De Vescovi, amministratore delegato e CEO da Simtech SRL, e a Michele Bianchette, un dai dipendenze e dai collaboratori di queste aziende, account executive da Simtech. Mandi a lui il benchiattata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sandro De Vescovi, partendo di lui, amministratore delegato di una società, un groom giovine che ha sede qui a Udine, ma che ha sta già vinto un groom di soddisfazione in tutta Italia e nel Dome.
1: Sì, è sempre che è sud dal 2019, subito occupato di tecnologie 3D, con i nostri sviluppatori abbiamo subito progettato un configuratore 3D che è stato fra l'altro premiato al 2021 a Milano da Confindustria per la sua innovazione. E si sono subito buttati nel mondo delle tecnologie 3D di alto profilo e quindi si sono approcciati al mercato dall'arredo legno in primis. Fra i nostri clienti più importanti è un'azienda di Bologna, leader mondiale dall'uso del mobile. E lì cominciano le nostre storie, no? I dipendenti sono miei sviluppatori che a tre metà sono modellatori 3D. Dal corso degli anni si sono accorti che il mercato dai videogames era un lavoro importante, stava crescente, e quindi si sono deciduti di sviluppare una piattaforma per gli edugames, che sono dei videogiochi educativi, quindi tu giochi, tu impari, no? E quindi abbiamo sviluppato il primo progetto per l'ACI, l'Automobile Club d'Italia, un progetto sull'educazione stradale per i pipicci. E di là
0: siamo tutti in moto un tic dut,
1: anche per se si distingue dai videogame tradizionali in app, perché le nostre soluzioni sono tutte basate sul web, quindi tu hai dove bisogno di un link web e tu puoi giocare.
0: Quindi si scurte la filiera, non hai bisogno di dispositivi particolari, consoles né nuove.
1: No, tu puoi giocare anche tramite console, ma tu puoi dire col telefonino, con le LIM a scuole, e quindi è un lavoro più facile.
0: Michele Bianchette, tu sei un groom giovane, 28 anni, e quindi tu sei cresciuto con queste tecnologie e tu hai deciso che queste dopo saresti in stare la tua strada dal domani, la tua professione.
2: Sì, dici che è un errore in che spruzzi qui, perché l'educazione ha di cambiare. Sono ridotto il modo di approcciare l'educazione, no? Le nuove generazioni vive in un mondo con TikTok, con Instagram, hanno un errore di stimoli, di rapid stimoli, non sono più in grado di avere un'attenzione per magari un'ora, due ore, e quindi non sviluppi edugames che continuino a stimolare per minuto, secondo per secondo l'attenzione dai più giovani, ma non
1: dici
2: solo.
1: Che, sì, gli edugames sono le nuove modalità di comunicare, per fare formazioni, per informare le int, perché lei ha bisogno sempre di, come diceva Michele, stimoli nuovi, e quindi che il fatto di giuia entra dentro una storia, perché no altri sono così, praticamente i nostri giochi sono dei metaversi o metaspazi gamificati, di là con un avatar tu puoi giuia da un ambiente.
0: In sostanza tu sei un personaggio, no, virtuale all'interno di un contesto che viene ricreato su modelli che podignessi il paesaggio locale, una situazione particolare, insomma.
1: E dentro tal giù tu puoi dismetti un video, tu puoi dismetti un PDF di Sharia, tu puoi fare dei questionari, tu puoi fare un sacco di robis, tant'è che disegni.

0: anche i nostri prodotti, è un cross mediale.
1: Certo, quindi poi Robis che viene tirati sadun in un contenuto che dopo ha uno scopo formativo, diciamo che tu dicevi tu, o anche di narrazione, e quindi la ringa scuviaggi l'ultra poco, tra i vari spoglietti che vi portati in denanta, che il Dalaci, che diceva prima
0: sì,
1: Sandro, è stato il primo.
0: Il primo è stato quel Dalaci, che vi fa una prove di sing, no? Dopo di progetti interessanti abbiamo fatto sul Monte Bianco per le regioni Val d'Aosta, sulle sicurezze durante le scalate dal Monte Bianco.
1: Quindi dedicare agli alpinisti in sostanza.
0: Esatto, dopo un bel progetto abbiamo fatto per le regioni Piemonte sul gioco d'azzardo patologico per i frus, perché se le problematiche esatto. Dei nostri teams che le scommesse sul gioco online e sono ridotte, è un problema per le generations, per Gen Z e compagnie cantando.
1: Michele, in particolare tu con che tu sei arrivato di un par di Heinz, tu ti sei stata subito ben in un gruppo che le fa di Time Jovins.
2: Sì, sin educi under 35, ma metà, manco sin under 30. Quindi sì, sono
1: una dimostrazione che si può fare impresis enti di Jovins, cui Jovins e pai Jovins.
2: No, lavoriamo su tecnologie innovative, novis, e quindi alle normale dopo essi tan Jovins.
0: Disin che pi che il titolo di studi è covente tante passioni, tante buone volontà e passione per il lavoro che lei tanto specifico, no?
1: Ecco, tanti Zoris davanti ai schermo a sviluppare, a progettare, a ideare. Qual è l'attività Carti Plus di più dentro queste società, Michele?
2: Vabbè, fa il testing dai jokes. Quindi, yeah. No, io lavoro più in par commerciale, quindi le lavori biel vio di aziende con cui Fevelin, che scuvergin un mondo nuovo, un modo di fare educazione, e vio di anche le passioni che scuvergin in Cas Monkey. Dopodiché noi lavoriamo con le pubbliche amministrazioni, sì, no. Quindi abbiamo un errore di steps, sì. Prima di arrivare.
1: E quindi Sandro, ecco, collaborazioni che a Sea Virgin a 360 gradi. L'azienda che vende Watris, c'è vi domandi e c'è che vi cognos, c'è che a vul vei di Watris.
0: Allora, solitamente si no che proponin li robis, perché è attività talmente nuove che
1: sì, uno non la cogliamo, pure le spesaglie che noi coventassi.
0: Difficilmente
1: no?
0: Ti vieni a Siri. Okay. Tu di fare dei progetti, magari con progetti europei, no? Tu la che e sovvenzioni questi robis. E quindi vindi la proprietà, fa proselitismo dai confronti delle pubbliche amministrazioni, che perché robe chi sono i nostri principali clienti. Dicin che dopo l'EduGame come strumento di formazione sarà un prodotto anche per gli aziende più strutturati, diventerà il principale strumento. Adesso sin da ora pensare a una piattaforma per le sicurezza sul lavoro, che è una cosa
1: un'altra importante, tantissima, sì.
0: Che a differenza per dirti di un video, un avviarci il video, lui lascia scori e non c'è lui viot. Con un giuc tu has di partecipare attivamente al giuc, superare le varie fasi e quindi tu hai un tracciamento delle robe che vengono infatti.
1: E in che sistema di correzione di quello che tu sbagli, sono ridotta a ponte e tal mondo al lavoro.
0: E tu puoi sbagliare in un ambiente sicuro.
1: Esatto.
0: Dopodiché, dopo un'altra roba che avevo di nostre aziende si stanno creando nuove figure professionali, no? Perché l'archivist che sono gli architetti
1: dal virtuale
0: e sono i game designer che ti disegni il gioco, ti sono che ti fanno storytelling, i modelladores e gli sviluppatori che non sono più sviluppatori come par dei software normali, ma sono specifici per il 3D. Fra l'altro, facendo cose tutte basate sul web, vi bisogna

0: Quindi è proprio di una specifica preparazione tecnologica.
1: Si fa di fadia, chi ha professionalità di quel tipo chi?
0: E li vindi
1: Non puoi dire.
0: costruirli un par un.
1: Basta avere passione e vuoi di migliorare.
0: Passione, vuoi di fare e di studiare, perché studiare le basi di tutto, perché dopo uno può studiare a scuola, per amor di Dio, tu hai di studiare sempre a scuola perché sono le basi necessarie per poter migliorare sempre la tua vita e dopo però tu hai di continuare a studiare, l'aggiornamento, perché le tecnologie va via, vengono tutte, il metaverso e dopo come l'AI, tu hai sempre di
1: L'intelligenza
0: stare
1: artificiale al passo coi tempi.
0: disore, al passo e disore le tecnologie, tu hai di dominare le tecnologie.
1: E provare magari anche a anticipare. Ecco, Michele, dai progetti che tu hai seguito, dalle attività, qualche che ti è piaciuto di più, che ti è chiamato di più, che ti ha dato anche soddisfazione dal via di lui dopo realizzato, concretizzato.
2: Beh, sicuramente quel che ha citato prima Sandro sulle Gompe Mon, ma anche quel che stiamo consegnando come per Promoturismo FVG, che è un videogioco in due modalità, è una modalità adrenalinica, qui ho ricostruito le piste di Prampero per la promozione da Coppa del Mondo di sci femminile, e dopo è una modalità più educativa in cui viene ricostruita le stazioni da telecabine di Campross, che tu puoi schiavare le telecabine lassù sul Monte Lussari, e vi ho ridotto il santuario dal Monte Lussari con un lavoro di contenuti educativi e informativi sulle zone e sulla sicurezza sugli sci.
1: E allora, tra poco, dopo una pausa musicale, la ringa scoviati proprio il mio orchestra, che è il progetto, che è l'iniziativa, che è il gioco, sempre qui con la Simtech.

0: Il mondo virtuale, il mondo dei giochi educativi, la tecnologia che abbiamo sviluppato in Friuli Vignese Giulia, ma che a parte tante innovazioni in tutta Italia. La Simtech di Udi, una delle aziende che sta dando grande soddisfazione ai nostri territori, la stan contando Sandro De Vescoville, CEO amministratore delegato, Michele Bianchetta, account executive. Si è rilassato poco fa con la conte di un progetto che avesse sviluppato di recente, dedicato all'ussare, al sci, al scià consapevole, Sandro.
1: Sì, è un progetto inizialmente pensato per le sicurezze sugli sci, perché c'è, si vede che ogni anno le int va scià senza cognizione di cause, di sì, no? E le sempre messe int,

0: sempre più pericoloso. Allora, con promotorismo, vendici tu di promuovere questo progetto. Lo individuo in due parti, sono piludico. Quindi lei è un gioco proprio di super gigante, super FVG, lo vi inclamate, du là che un po' gioia veramente, alle adrenalini,
1: In sostanza
0: qui
1: vengo
0: entri il
1: qua a pista a prova il
0: tempo,
1: team.
0: prove, alle il timp, sono le classifiche, se, quindi disegna lei che è un strumento di promozione, anche chiaramente per promotorismo FVG. Di che altre bande, la seconda parte è l'EP educativo. Tu hai le possibilità di confrontarti con le regole dello sci, conosci le regole, c'è mood vestiti per le sicurezze
1: Metti il
0: e dopo
1: casco.
0: è una parte anche più di turismo territoriale perché tu puoi visitare il borgo del Monte Lussari e anche tutto il territorio a Torri Lussari, Tarvisio, Camporosso, eccetera, eccetera.
1: Ecco, un sistema è questo che vi scontate che fa formazioni di Seven, quindi sicurezza su Paspistis, promozione del territorio, sicurezza sul lavoro. Ma sono tante aziende, Michele, con cui vi collaborate, che vi domandi magari a scuviaggi una che altre, che si può fare proprio formazione attraverso il virtuale, con EduGame. Per un progetto in particolare, Culanet, se non dismal e se sta spremias, ci ho visto fatto
2: Si stanno premiando
1: eh?
2: con le
1: Col
2: Kafka, con
1: Kafka, ecco,
2: Kafka,
1: da
2: ma
1: scovaci
2: ho fatto un zook anche per
1: salaghe.
2: Net. Sì, per Kafka abbiamo fatto un zook che racconta tutto il ciclo da laghe, The Month, fino al mar, e lì insegna le pratiche sparagnaghe. Si sta premiando tra i tre miglior zooks d'Italia, da categorie educative, a Pesaro in ottobre. Ma come tu dicevi tu, viene realizzato anche un EduGame per la Net, per insomma, il riciclo dei refuse, e viene rappresentato le placce di Palmegnove, viene rappresentata la laguna di Maran, ma vi rappresentate anche una zona di Udine in cui avete inserito contenuti educativi come sempre e dei endless games che sono dei mini games, dei games, dei jokes in cui noi non è fin e fin arriva quando che tu sbagli e quindi anche chi classifichi, satestas, insomma sono un lavoro di possibilità, se di possibilità di gamificare le experiences.
1: Ecco Sandro, un joke che tu dicevi aiuta sia l'azienda a presentarsi, ma anche l'utilizzatore finale a rendersi conto di tante spiezze.
0: Sì, per sé che tu puoi sbagliare in un ambiente sicuro e tu puoi fare esperienze, tu puoi imparare, tant'è che Panet, come che il per CAF, per cercare di territori, sono moduli per fare educazione ambientale, no? Quindi l'insegnante, cioè, con le LIM a scuole, propone il JUC e il JUC è seguito da persone con più esperienze, con un insegnante, là che tu giuis e tu insegnis. Però il divertimento è la base, quindi si sono fatti sance ricerche sì, in America, all'università, importanti, là quel che ti resta, anche tu giuis, è superiore, dico anche tu fai questa attività tradizionale, tipo una lezione frontale, piuttosto un video, piuttosto un contenuto cartaceo, disegno, no?
1: Ecco, troppo che si sta per sviluppare completamente che giù, di con chi vesse l'idea o di con chi vi commissioning un progetto a costruirlo proprio tal virtuale e quindi dopo fare le prove che funzioni anche.
0: Ah beh, che dipende cioè, dal tipo di cliente che tu dai, ma disin che la gestazione è dai 6 mesi all'anno.
1: E quindi bisogna anche essere bravi se è stata ai team, perché dopo magari si è
0: Lui si
1: visti.
0: brava stata ai team per organizzare le filiere di produzione, perché tu li coinvolgi. pi figuris, come dicevi prima, il modellatore, lo sviluppatore, il che, ti fa le storie, quel che ti gamifica giù, per sé che in inglese dice gamification, engagement e tutti questi termini che ormai sono di uso comune ai videogame.
1: Ecco Michele, tu hai scontato dai progetti con la Net, con la Kafka, e un prossimo che stai

0: ecco, in che scasa chi si va a proponi das experiencias educativis formativis di us comun.
1: Sì, disin che il tema non è un problema per noi. Non può trattare come che vi invio tutte, comoda, l'edupatia, l'educazione ambientale. L'importante è calibrare le esperienze, le sfidis su che il tema è di importanza per il cliente.
2: E il target, ovviamente. Il target può essere i picciu, più picciu dai prima, seconda elementare, ma anche le int, non ti dis boomer, ma e sono che giù in di più alla fin, ma paris di famè.
0: Sicuramente. Ecco, tu spiegavi che sono giusto che dopo si può usare su più dispositivi con un link e quindi un arrivo con la tastiera o con un joystick si può insomma sconfinare in più modalità. Chialante anche al domani dal mondo dei videogiochi, dagli Edugame in particolare, qualche sarà secondo te Sandro la frontiera?
2: Le frontiere adombrano un limite, le tecnologie.
0: Ok.
2: Però disin che un domani si può pensare di scommessare che anche le tecnologie lo permetteranno sul discorso del VR, quindi della virtual reality, di scommessare a fare giochi in realtà semi-immersiva, quindi tu potrai giuiata al tuo ambiente mescolando il real con l'irreal. Però disin che come le tecnologie se non sono cembo maduri per fare una roba del genere, e se si potesse fare saresti in masse costosi per poter pensare di fare una roba del genere.
0: Ma sarai o porrai ad essi anche un ritorno ai videogiochi di una volta? Una
2: Ma
0: nostalgia per il vecchio videogioco che da sala giochi, per esempio.
2: disin che sono si può fare sono aziende che fanno riedizioni di queste robe, ma sono mini giochi alla fine, no? Che di fatti non ti educhi, ma sono dome par di un
0: Svago,
2: di
0: no?
2: svago e di un filiere di progetto che poi anzi comprendi che robe.
0: Sì. Ecco, Michele, du l'avu l'ha reso in che provare va, sì, tu immaginis il tuo lavoro di chi a Cink Designs.
1: Varessi in voi
0: Immagino.
1: di là sull'educazione, sulle formazioni a sicurezza e formazione aziendale, perciò che ho in voi di Vergi, un mon, che è dal privato, e di fare un prodotto più scalabile, quindi avere un evore di clienti, per esempio, dal mondo dell'Horeca,
0: La
1: dalla
0: ristorazione, gli hotel.
1: ristorazione, sì, perciò che hanno un evore di certificazioni da fare di vore.
0: E lei anche forse tu nei settori che hai più bisogno di competencies e di formazione o psichiatri, e quindi si dovrebbe provare a lavorare, a investire su questo.
2: Per quanto riguarda le oreche, sono delle robe obbligatorie che ogni dipendente, come venga assunto, vorrei di fare. Allora, siccome viviamo in un mondo multietnico, anche le lingue è un problema. Se tu già tu hai di dargli un brochure, un giuc, una lingua internazionale, e quindi anche l'approccio è più facile, no?
0: Ecco, un messaggio bellissimo è che il team a nostra disposizione è finita, le stia dut. I ringrazio dunque Sandro De Vescovi e Michele Bianchet da Simtech SRL che ci hanno aiutato a scuoverci questo nuovo mondo di Edugames. E con queste puntate si sera una triviace dal mondo dell'imprenditoria furlane, grazie ai nostri ospiti, ma anche in regia Giacomo Oplosner e al mixer audio Dario Nardini. O vi do appuntamento alla prossima puntata di Impresis di Ir, Siuns di Domang, sempre qui su Radio Rai 1 e Palfrul Vignesia Iulie, una puntata che potrei sentire tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Mandi a tutti, da David Zanirato.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Le 14.30, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Cronaca in apertura di questa edizione con un grave incidente in autostrada e le conseguenze dell'ondata di maltempo di ieri. Siamo andati a Grado e a Lignano, le località balneari sono state le più colpite dalle violente raffiche di vento del pomeriggio. Ci occuperemo poi di un'inchiesta per pedofilia condotta dai carabinieri ai domiciliari, un ex allenatore di squadre giovanili di calcio e naturalmente lo sport con il massimo campionato di calcio al via con Udinese Como. Un 52enne di Dolo in provincia di Venezia ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 5 di questa mattina sull'autostrada A4 in direzione Trieste nel tratto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro all'altezza del comune di Pocenia. La vittima era alla guida di un autocarro che è stato tamponato violentemente da una vettura ed è finito contro la barriera che divide le carreggiate ribaltandosi. È una giornata di traffico molto intenso per i rientri dalle vacanze ferragostane, ma non solo. Autostrade Alto Adriatico l'ha contrassegnata con il bollino nero. Tuttavia, in questa prima parte della giornata i transiti sono in calo rispetto allo stesso sabato di un anno fa, 5% in meno rispetto a un anno fa, dunque sull'intera rete, sotto pressione comunque tutti i caselli delle principali spiagge e quello dell'Isert. Giornata con tempo instabile ma in miglioramento dopo il passaggio del fronte che ieri ha provocato danni ingenti soprattutto nelle strutture delle località balneari. Ascoltiamo innanzitutto il servizio da Grado.
2: La raffica è partita dal mare, prima alle 14.40 con piogge pesanti, seguita da una seconda ondata, soprattutto di vento, verso le 15, una tromba d'aria che ha investito in parte il litorale di Grado. Oltre una quarantina le chiamate ai vigili del fuoco, ma gli interventi si sono concentrati in due campeggi sulla costa. I danni più ingenti si sono registrati al camping al Bosco, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro insieme alle squadre interne. Qui sono diversi i danni provocati dal vento, con rami spezzati e alberi caduti, alcuni danneggiando bunga, roulotte, tende e camper. Un ragazzo di 16 anni è stato leggermente ferito e subito soccorso. Le forti raffiche hanno causato problemi, ma in misura minore, anche poco più sopra, al vicino campeggio Punta Spine. Qui una persona è rimasta sfiorata da un ramo al piede. Dopo una visita di controllo al pronto soccorso, è già rientrata in campeggio. Martina Cella, la direttrice del campeggio Punta Spine.
3: Nel male è andata bene, c'è stato sicuramente spavento sia da parte nostra che degli ospiti. Fortunatamente non siamo stati toccati da questa tromba marina che si è sviluppata per lo più in mare. È tutto tornato alla normalità dopo qualche ora e il nostro staff sta lavorando per raccogliere gli aghi di pino e le foglie che sono state abbattute dal vento.
2: Il pensiero, spiega, era andato alla devastazione dell'8 agosto 2008, quando il campeggio era stato colpito da una tromba d'aria con danni ben peggiori. In questa occasione le conseguenze sono state contenute. Nel corso della mattinata si è continuato a raccogliere i rami e gli aghi di pino caduti per evitare che ostruissero i pozzetti e i tombini. Grado, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora Lignano, dove una tromba d'aria ha devastato la spiaggia facendo volare lettini e ombrelloni, numerosi gli alberi sradicati dalla furia del vento. Abbiamo ascoltato alcuni gestori e responsabili della spiaggia di Lignano Pineta, Alessandro Marosa, del consorzio Spiaggia Viva Michele Pattispan e di Lisagest Roberto Falcone.
4: Verso le 3:30, 4:15, veramente si è alzato un vento cattivo, pauroso, e veramente c'è stato un pandemonio, qualche minuto veramente brutto.
5: L'incubo di ieri, quando la spiaggia di Lignano è stata messa a soqquadro dalla tempesta con forti raffiche di vento e una potente pioggia, oggi sembra lontano, anche se non

0: Numerosi sono stati i danni causati dal maltempo.
1: Una tromba d'aria che ha divelto quasi 300 ombrelloni nella spiaggia che va dall'ufficio numero 8, 7 bis, 7, 6 di Lignano Pineta. Ha distrutto 250 paletti, 300 lettini, danni ingenti per centinaia di migliaia di euro.
0: Oggi tutto sembra essere tornato alla normalità. Lignano è riuscita a ripartire grazie alle tante persone che fin dai primi momenti sotto la pioggia sono arrivate per dare una mano.
2: Visto bisi un po' affranti e distrutti e invece insomma si sono rimboccati le maniche, sono ritornato oggi, è arrivato probabilmente del materiale sicuramente da qualche concessionario e siamo tornati praticamente alla normalità.
0: Una rete di solidarietà per dare un supporto concreto e per ripartire subito in vista degli ultimi weekend di agosto.
3: Oggi era una giornata di sold out, avevano bisogno i colleghi di ripristinare immediatamente e abbiamo fatto il possibile, ne siamo orgogliosi.
0: Le nuvole sembrano lontane e si spera in una bella giornata di sole, ma lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo ieri non è semplice.
4: Cosa succede il giorno dopo la tempesta?
5: Silenzio, un grande silenzio, emotivamente a pezzi, però ci siamo e ripartiamo.
6: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Vediamo il tempo come adesso, abbiamo cielo poco nuvoloso su pianura e costa, nuvoloso o coperto in montagna, queste le temperature delle 13, a Trieste 24 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 22 gradi e 5, a Udine 25 e 5, a Pordenone ci sono 27 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 24 e 5, a Tarvisio 18 e 5, a Sappada e sul Piancavallo 16 e mezzo, a Forni di Sopra 21, in quota abbiamo sullo Zoncolan 12 gradi e mezzo, sull'Ussari 12. Tornando sulla costa, a Grado e a Lignano 26, temperatura del mare in entrambe le località 26 gradi e 5 decimi. Ora le previsioni a cura dell'ARPA. Nel pomeriggio e in serata prevalenza di cielo variabile con la possibilità di qualche locale pioggia e isolato temporale. Domani sulla costa cielo in genere sereno con bora moderata al mattino, in pianura e sui monti avremo cielo poco nuvoloso con maggiore nuvolosità dal pomeriggio sui monti. Al via i lavori di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea tra Udine e Tarvisio, proseguiranno per un mese. Durante questo intervallo i collegamenti saranno effettuati dai pullman.
8: Primo giorno di stop alla circolazione ferroviaria tra Carnia e Tarvisio Boscoverde durerà fino al 20 settembre e primi bus sostitutivi, anche con trasporto bici nel weekend.
9: Mi sembra che sia una cosa positiva, ecco, almeno si dà una continuazione di servizio.
10: Mi sono trovata bene, anzi molto in anticipo.
8: Annunciati da tempo lavori di manutenzione per oltre 18 milioni di euro per Rete Ferroviaria Italiana non più differibili. In un tratto di 2 km, rimessa la massicciata al posto delle piastre, interventi in galleria e sui binari. In contemporanea, approfittando della chiusura, lavori anche sul tratto austriaco. Tra i viaggiatori, non tutti i commenti sono positivi.
11: Secondo me è un controsenso non farlo partire subito in coincidenza col treno.
8: Per chi ha il biglietto integrato bus treno, il viaggio si fa ancora più complicato quando salta la corsa del trasporto pubblico locale.
12: Da Pontebbano è passato il pullman delle 9.12, 9.16, diceva le ferrovie. Fortuna che mi hanno portato i miei genitori.
8: La chiusura ha un impatto decisamente maggiore per l'industria. Il calendario dei lavori prevede un mese di chiusura quest'anno, 44 giorni nel 2027 e 90 giorni nel 2028. Per limitare i disagi, i treni merci potranno viaggiare di notte tra il 14 e il 20 settembre. In generale, però, i convogli saranno deviati sul Brennero. Sappiamo solo come andrà la prossima settimana, non abbiamo certezze per le successive. Le compagnie ferroviarie austriache e tedesche alle quali ci appoggiamo per spedire lamiere ci hanno già prospettato un calo del 20% dei volumi passando dal Brennero, indica Marco Ferrone, amministratore e delegato di Marcegaglia Plates a San Giorgio di Nogaro. La regione ha messo a disposizione delle imprese ferroviarie 3 milioni di euro per coprire gli extra costi di spedizione, così da non gravare sulle aziende. Abbiamo chiesto che nei prossimi anni i lavori vengano diluiti o spostati in periodi in cui le ditte fanno manutenzione, sottolinea Nicola Cescutti, vicepresidente di Confindustria Udine con delega alle infrastrutture. Ogni settimana sono circa 90 i treni merci in transito da Tarvisio. Carnia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: È stato recuperato poco più di un'ora fa a Gorizia il corpo dell'uomo che questa mattina si era tuffato nell'Isonzo senza più riemergere all'altezza del Parco Piuma. Si sarebbe trattato di un gesto deliberato. A trovare il corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco. e agli arresti domiciliari un ex allenatore di squadre giovanili di calcio indagato per aver fotografato e filmato di nascosto in una quindicina di spogliatoi numerosi minori dei quali sono state trovate le immagini nei suoi dispositivi. L'indagine è disposta dalla Procura di Trieste, condotta dai carabinieri di Pordenone.
13: Migliaia di immagini pedopornografiche scattate negli spogliatoi di società calcistiche del Pordenonese e 24 giovani vittime identificate. Il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Trieste e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pordenone. L'inchiesta è partita a gennaio dopo l'arresto in flagranza di reato di un ex allenatore di età compresa tra i 25 e i 30 anni trovato con migliaia di immagini sul proprio telefono dopo un controllo della polizia postale che lo aveva messo sotto la propria lente in seguito a un'inchiesta che riguardava altre persone. Gli accertamenti hanno ricostruito le società sportive in cui il giovane aveva operato tra il 2021 e il 2026. I militari hanno passato a setaccio 14 impianti sportivi, individuando gli spogliatoi in cui sarebbero state realizzate le immagini sequestrate. L'incrocio tra i filmati e gli elenchi dei giovani tesserati ha portato all'identificazione di 24 minori immortalati in oltre 200 fotogrammi e 9 video. Secondo l'ipotesi investigativa, l'uomo avrebbe sfruttato il proprio ruolo di allenatore e il rapporto di fiducia per fotografare e riprendere di nascosto i giovani calciatori. Le indagini proseguono per definire l'intero quadro della vicenda, soprattutto per capire se si è andati oltre alle fotografie, ipotesi che al momento non trova riscontri, e se l'uomo abbia condiviso le immagini in rete. L'indagato è attualmente agli arresti domiciliari. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Lo sport al via il massimo campionato di calcio, subito protagonista l'Udinese che alle 18.30 ospiterà il Como. Della stagione bianconera che va a cominciare abbiamo parlato con Valerio Bertotto, storico capitano dei friulani.
14: Bertotto, che cosa si aspetta da questo nuovo Udinese e quale può essere il reale obiettivo?
15: Le potenzialità questa squadra ce l'ha, la struttura assolutamente anche. Bisognerà vedere appunto nel corso del campionato stesso che tipo di prestazioni riusciranno a fare in funzione di quelli che possono essere gli obiettivi iniziali.
14: È importante dare continuità all'allenatore?
15: Sì, fondamentale nella misura in cui appunto ci sono delle conoscenze, delle capacità proprio per portare avanti, no, un progetto tecnico serio.
14: Oggi arriva il Como, quanto è importante partire bene?
15: È una squadra tosta, una squadra che gioca molto bene a calcio, una squadra europea, una squadra che ha dimostrato con delle idee di un certo tipo, con una mentalità veramente aperta di sapere arrivare a un punto elevatissimo in pochissimo tempo, e questo è a dimostrazione ulteriore della capacità che si ha nel calcio di trasformare le idee in concretezza.
14: Che cosa rappresenta l'Udinese oggi per Valerio Bertotto dopo tutto quello che ha vissuto con questa maglia?
15: Per me Udine ormai è casa da più di 30 anni. L'Udinese è parte integrante della mia vita assolutamente. Sono fiero, onorato di aver vissuto, ritengo, il periodo più bello della storia ultracentenaria dell'Udinese, e questi sono ricordi che assolutamente rimangono indelebili nel mio cuore.
16: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Fra le manifestazioni popolari di questo fine settimana c'è il Palio di San Donato a Cividale. Il direttore artistico Luca Altavilla ha raccontato a Giampiero Marrazzo le novità di questa edizione.
17: Parte il Palio di San Donato, che si svolge dal 300 fino al 1797 e poi in epoca moderna per la 25esima edizione. Abbiamo tante novità quest'anno per questa edizione, nuovi accampamenti, nuove mostre, nuovi eventi culturali che ricordano appunto questo anniversario.
7: Qual è la particolarità di questo Palio?
17: Questo Palio è, mi permetto di dire, che è il Palio del Friuli, è uno dei pali più antichi che si compie qua in Friuli. Si è compiuto prima a cavallo, poi con lo schioppo e poi in epoca anche moderna, quindi a piedi e col tiro con l'arco e la balestra storica. Questa è un'assoluta particolarità di questa manifestazione.
7: E poi gli accampamenti medievali.
17: Sì, ci sono molti accampamenti medievali, taverne medievali, tutta la città diventa il palcoscenico di un'epoca.
7: Il tutto finirà con un corteo il 23 di agosto.
17: Il corteo principale la domenica mattina porterà per le strade, le vie di Cividale, un lungo corteo con oltre 500 figuranti da tutta Italia e da tutta la regione, in abito rigorosamente fine 1300.
7: Ci sarà prima il corteo patriarcale?
17: Ci sono diversi cortei poi che accompagnano sia le gare che l'apertura della manifestazione e di tutti gli altri eventi.
7: È tutto per questa edizione, la prossima nell'intervallo di Udinese Como. Grazie per il vostro ascolto, buon pomeriggio.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
19: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
20: E nel gruppo Le Grandi, io i pochi giorni che ho passato, visto che sono andata a fine settimana lì a Birmingham, osservando comunque i risultati degli altri, incitamenti quando ci trovavamo nella hall dell'hotel, sicuramente lì trovi già una forte motivazione, e secondo me il segreto è proprio il gruppo, la nostra forza è quella.
21: Visto che poi è un gruppo che vive questa unità anche attraverso alcuni riti, no? Il taglio di capelli al quale qualcuno sì. È stato sottoposto, tu non hai incrociato il capitano Tamberi per fortuna, se no chissà, magari chi avrebbe chiesto anche a te qualcosa. No, scherziamo ovviamente, però ci dà la misura proprio del fatto che è una squadra particolarmente unita. Con chi è legato in particolare tra le azzurre e gli azzurri, anche se sei arrivata più avanti, ma comunque in generale hai qualche rapporto più stretto con alcune compagne o compagni di squadra, un punto di riferimento magari anche qualcuno più grande?
20: Ma diciamo particolarmente insieme al gruppo dei marciatori, visto che siamo arrivati insieme il penultimo giorno, abbiamo comunque fatto gruppo tra di noi, visto che molti degli altri erano o andati via o avevano già gareggiato, quindi erano più rilassati. E vabbè, nel gruppo dei marciatori chiaramente le più grandi sono le persone con cui ho legato di più, perché sono anche quelle che ti sanno dare consigli migliori prima delle gare per avvicinarti al meglio, come Antonella e Eleonora Giorgi. Quindi sicuramente dalle più grandi riesco sempre a prendere molti consigli, che hanno già vissuto le mie esperienze e sono sempre utili e pronti ad aiutarci a noi giovani.
21: Tra l'altro marcia, maratona di marcia e maratona hanno dato davvero tantissime medaglie, un enorme contributo al medagliere azzurro a questi 22 podi conquistati dall'Italia. Vacanze o prossimi appuntamenti, lavoro, allenamenti, studio, come si sviluppa adesso la tarda estate ormai di Sofia Fiorini?
20: E adesso domattina all'alba partirò per 2 settimane in Giappone, quindi staccherò completamente, diciamo, da questa ondata di messaggi.
21: Abbiamo fatto giusto in tempo noi a chiamarti, quindi praticamente
20: esatto.
21: Siamo arrivati sulla linea del traguardo proprio.
20: E poi da settembre ripartiremo con la preparazione, e in vista poi degli appuntamenti del 2027, che sarà una stagione anche quella molto molto lunga.
21: Ma tra l'altro nella tua valigia, sarà un po' indiscreto ma in un senso ancora ammissibile per carità, ovviamente scarpe, tutto il kit, insomma ti sveglierai anche a Tokyo dove sarai alle 6 del mattino per fare quei 10, 15, 20 chilometri tanto per alleggerire, o sarà un periodo solo di riposo, Sofia?
20: Beh, sarà di riposo, però un paio di scarpe da marcia lo porto sicuro, perché negli hotel tapis roulant ci saranno, perché mi hanno detto che l'umidità giapponese sia molto,
21: vero,
20: molto forte, quindi meglio allenarsi al chiuso con l'aria condizionata.
21: Sì, ricordiamo i giorni di quella Olimpiade che appunto magica che rievocavamo, era ovviamente nel cuore dell'estate, e sì, il clima può essere particolarmente complicato, e poi si tornerà a Milano, la vita quotidiana, gli allenamenti, allo studio e tutto il resto, no Sofia?
20: Sì, da settembre il piano ritorno alla routine, che in realtà sì, sono contenta di queste settimane di vacanza, però al tempo stesso io amo diciamo, la mia vita qui, quindi non vedo l'ora di ripartire più carica, quindi voglio un po' ricaricare le energie e ripartire. Affronterò anche un trasloco tra l'altro, sempre dentro Milano, quindi sarà un po' movimentato, ma da ottobre in poi si partirà a tutto gas.
21: Settembre e ottobre sono i mesi delle novità, un po' come quando si torna a scuola. Intanto goditi davvero il Giappone, goditi il successo, questo splendido titolo europeo nella maratona di marcia con tanto di record del mondo. Sofia Fiorini, viva l'atletica azzurra, grazie a voi soprattutto protagoniste e protagonisti, buone vacanze, ci risentiamo su Radio 1, ciao Sofia.
20: Certamente, grazie e un saluto a tutti, ciao.

0: sarebbe persino superfluo disannunciarla, ma ovviamente per prassi lo facciamo. Rino Gaetano, uno dei suoi capolavori con Mio fratello e figlio unico, si gioca in Premier League. Non è cambiata la situazione con l'Hull City, ne ha promosso ancora in vantaggio clamorosamente 2-0 sul Manchester United, e siamo ormai al 20° del secondo tempo. Come dicevo, alle 16 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Forest Leeds, e poi relativamente alla giornata di oggi alle 18:30 Brentford Tottenham. Già ieri la vittoria dell'Arsenal 3-0 sul Coventry. Le altre big in campo nei prossimi giorni: domani il Liverpool che farà visita alla Newcastle, e il Chelsea che solo lunedì sarà di scena in casa della Fulham. Poi tra qualche istante anche un riepilogo sulla Liga Spagnola già iniziata, ma lì il calendario è da mettersi un po' le mani nei capelli, un super spezzatino con una serie di rinvii. Iniziamo ad aprire un altro importante capitolo di giornata. Dicevamo degli europei, e questi sono europei che contano allo stesso modo: quelli di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco dopo l'agevole vittoria all'esordio 3-0 contro la Croazia. Ieri sono attese, e tra pochissimo, dalla seconda partita del girone, sempre a Göteborg, altre avversarie, oggi contro il Montenegro, e noi seguiremo la partita, lo faremo in tempo reale con la nostra Manuela Collazzo. Buon pomeriggio e sempre ben trovata.
1: Ben trovato Guido, ben trovati a chi ci ascolta. Secondo impegno del girone per le azzurre, campionesse di tutto, campionesse olimpiche, campionesse mondiali. Ieri il debutto comodo contro la Croazia, 3-0, addirittura con un primo set dominato, le croate lasciate a 9, poi qualche piccolo affanno, ma ben vengano le prime difficoltà, diceva Velasco, per prendere ritmo. Nel secondo e nel terzo set le azzurre ne sono uscite alla grande, peraltro con un esperimento con Antropova schiacciatrice. Capiremo se anche nella sfida contro il Montenegro il CT opterà per la stessa soluzione. Il Montenegro, che è una squadra che agli europei non abbiamo mai sfidato, la prima gara ufficiale tra le due formazioni, anche perché il Montenegro è la prima partecipazione agli europei, e al suo debutto assoluto è stata ieri nettamente sconfitta dalla Svezia di Isabel Oak, la Svezia che invece l'Italia sfiderà domani. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo in un palazzetto, quello di Göteborg, che non è gremito, però ieri sera per l'esordio della nazionale di casa, la Svezia, c'erano più di 5.000 spettatori, e per la Svezia questo è un record. Montenegro è una squadra che conosciamo poco, è un mix di esperienza e di gioventù, una squadra relativamente giovane nel complesso, con un'età media di poco superiore ai 24 anni, però alcune azzurre, per esempio Alessia Orro e Paola Egonu, ma sentiamo l'inno italiano in sottofondo, e allora direi di ascoltarlo insieme.

0: preoccupazione sul volto delle azzurre, anche sorrisi per chi per esempio come Denise Meli è al debutto, non ha ancora trovato spazio, concentrazione anche nello sguardo abbiamo visto di Paola Egonu. Paola Egonu e Alessia Orro hanno già incrociato nella loro carriera il CT serbo del Montenegro Zagovic, perché durante gli europei under 18 del 2015 proprio Zagovic era la guida della Serbia under 18, e in quella formazione azzurra che peraltro perse contro la Serbia c'erano proprio Alessia Orro e Paola Egonu, colonne della nazionale di Velasco, destinata, ci auguriamo, a vincere il girone, perché è un girone tutt'altro che arduo, anzi alla portata delle campionesse del mondo e campionesse olimpiche. Da capire come approcceranno questa seconda sfida, che sulla carta dovrebbe essere ancor più semplice rispetto a quella di ieri contro la Croazia.
1: E allora ce lo racconterai tra pochissimo Manuela Collazzo. Italia-Montenegro, seconda partita, come dicevi, del girone europeo per la pallavolo femminile. Arriveranno poi successivamente, verso all'inizio, la metà di settembre, gli europei anche maschili, praticamente giocati in Italia per quanto riguarda gli uomini di De Giorgi, ma un passo alla volta. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, ci arriviamo con quel mix di suoni, di lingue e di parole dei New Guinea con questa Care GR1. Ripartiamo e sarà subito Italia-Montenegro, europei di pallavolo femminile, a tra pochissimo su Radio 1.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il Papa che è appena arrivato al meeting di comunione e liberazione di Rimini. A bordo della Papa Mobile, fra due ali di fedeli, sta raggiungendo l'ingresso della Fiera Nuova, dove è atteso a breve il suo intervento. Alle 18.30 la messa al porto, dove sono attesi oltre 20.000 fedeli. Questa mattina la visita a San Marino, attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha detto Leone XIV nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica. Ascoltiamo un passaggio.
3: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
2: Era il caso della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Finiscono sotto inchiesta i genitori che avevano scelto di non vaccinarla, mentre la procura per i minorenni valuta di aprire un fascicolo sulla responsabilità genitoriale.
4: I genitori di Anna Rosa sono indagati per omicidio colposo per omissione. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina non vaccinata perché la sua mamma e il suo papà temevano che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dal procuratore Maurizio De Lucia si ipotizza che l'omissione costituita dalla mancata immunizzazione contro la difterite obbligatoria in Italia possa aver determinato il decesso della piccola. La decisione è stata presa dopo che è stato accertato che nessuno dei 5 figli della coppia è stato mai vaccinato per una scelta familiare. La procura sta raccogliendo le cartelle cliniche della bambina dal 13 agosto, giorno del primo ricovero all'ospedale Cervello, e quelle relative al secondo accesso in pronto soccorso il 15 agosto, con la bambina in condizioni molto gravi. Scattato il protocollo per evitare il contagio, somministrati antibiotici a tutti coloro che sono entrati in contatto con la piccola Anna Rosa. Positivo alla difterite anche il cuginetto, che però è vaccinato, è in osservazione e in isolamento, ma con sintomi lievi e in netto miglioramento. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: È stato recuperato il corpo dell'uomo scomparso dopo un tuffo nelle acque del fiume Isonzo in un parco vicino a Gorizia. Le ricerche erano cominciate questa mattina dopo una segnalazione da parte della polizia. Esplosione all'interno di una palazzina di Carovigno in provincia di Brindisi, gravemente ustionato un anziano, altre 5 persone, fra le quali 4 minori, sono rimaste intossicate. Sono ricoverate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. In corso l'intervento dei vigili del fuoco, si indaga sulle cause dello scoppio. È invece sotto controllo la situazione a Perugia dopo l'esplosione in una palazzina di 4 piani con 2 feriti. Lo ha comunicato la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha fatto sapere che l'area è stata messa in sicurezza. Fra le possibili cause del crollo, una fuga di gas. Dall'estero, il giudice federale Vargas ha annullato il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi. La misura è contraria alla legge, ha spiegato, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei visti. L'amministrazione aveva messo in evidenza che i migranti avrebbero verosimilmente fatto ricorso a sussidi pubblici, divenendo così un peso economico per gli americani. C'è un lutto nel mondo della cultura: è morta a 93 anni Rosellina Archinto, la pioniera dell'editoria per ragazzi. Fondatrice della M Edizioni, portò in Italia autori e illustratori destinati a cambiare il modo di pensare i libri per l'infanzia.
5: Se n'è andata nella sua Liguria Rosellina Archinto, a Santa Margherita, sul suo mare, nei luoghi che le ricordavano l'infanzia. Protagonista della vita culturale ed editoriale italiana, il suo salotto milanese ha visto nomi opposti come Herbert Marcuse e Leopoldo Pirelli. Intelligente, ironica, dai vivaci occhi chiari, dopo gli studi si era trasferita a New York, esperienza che avrebbe formato il suo sguardo aperto e non convenzionale. Rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice che segna una svolta nell'universo dei libri per bambini. Prima di M, i bambini leggevano solo libri polverosi, come lei stessa racconta.
0: Ho visto dei bellissimi libri che avevano in Germania e in America per i bambini. Da noi c'erano solo quei libretti molto moralisti, con le bambine, con i ricciolini, le guancette rosse. Ai bambini poi si divertono con delle cose un pochino più reali. E allora ho cercato di fare dei libri di rottura.
5: Negli anni Ottanta Archinto vende la M e fonda la Rosellina Archinto Editore. Nel 99 la Baba Libri. Per lei più di un lavoro, una vocazione. Marcella Sullo, GR1.
2: Un robot umanoide cinese più veloce di Usain Bolt. L'androide, soprannominato Lightning, sviluppato da un produttore cinese di smartphone, ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32 centesimi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano. Durante la prova per la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robotica Umanoide in corso a Pechino, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo. Lo scorso aprile aveva vinto la mezza maratona di 21 km in 50 minuti e 26 secondi, un tempo più veloce del record mondiale maschile. È tutto, il GR1 torna alle 16.
1: Sabato Sport.
6: Pronti a ripartire su Rai Radio 1, 15 e 6 minuti, e non me ne vogliano gli altri ascoltatori numerosi, sempre al 335-699-2949, ma tra i tanti messaggi ne scelgo uno in particolare. I due camionisti, autotrasportatori, così come li si vuole definire, Daniele e Alberto, in viaggio al lavoro da Amburgo a Berlino all'ascolto di Rai Radio 1, presumo attraverso la nostra app Rai Play Sound. Buon lavoro e prudenza, buon lavoro a Max Gambino che è subentrato alla parte tecnica, sempre con Ombretta Conti regia e Andrea Pistori in redazione. A salutare dal microfono è sempre Guido Ardone. Il campionato può attendere, ma arriva la prima giornata, 18:30, le prime due partite, Inter Monza, Udinese Como, ampio prepartita, ma poi torneremo non solo sulla prima giornata ma sull'intera stagione più avanti nel corso del pomeriggio. Prima, ancor prima, molto altro: dalle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda, perché hanno riacceso i motori anche in Formula 1 dopo la sprint di questa mattina, domani la gara classica. Subito invece la pallavolo femminile con gli europei che sono in corso in questi giorni a Göteborg. L'Italia vittoriosa agevolmente all'esordio, sta affrontando la seconda partita contro il Montenegro. La presentazione di Manuela Collazzo, con la quale entriamo subito in cronaca diretta. A te Manuela, ancora buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Subito il risultato in avvio di primo set, piuttosto comodo questo inizio per la nostra nazionale che è avanti 9-3 sul Montenegro. Seguiamo questa azione e poi vi daremo conto di qualche cambio voluto da Velasco per questa seconda sfida free ball per la nostra nazionale. Orro chiama l'attacco di Stella Nervini ed è una delle novità. Stella Nervini che chiude in diagonale per il decimo punto azzurro, sta giocando al posto di Miriam Silla come schiacciatrice naturalmente, confermata come schiacciatrice Antropova perché Egonu è opposta. L'altra novità rispetto all'esordio di ieri contro la Croazia è la presenza di Denise Meli, che dunque debutta a questi europei al posto di Sara Farr. Dunque due cambi rispetto alla formazione di ieri voluti da Velasco. Intanto c'è il secondo time out di questo complicato inizio di sfida per il Montenegro, con l'Italia che è avanti 10-3. L'Italia che già ieri all'esordio contro la Croazia aveva annichilito in avvio le avversarie, poi un po' di deconcentrazione a inizio del secondo set. Le azzurre erano andate sotto anche di 6, sono state capaci e in grado di recuperare, poi nel punto a punto ha prevalso la qualità, anche la forza di Egonu e Antropova. Il secondo set era stato chiuso dalla capitana danesi. Nel terzo il testa a testa fino a oltre metà parziale, poi però anche lì le azzurre hanno avuto la meglio e poi il doppio cambio ha chiuso la sfida. Adesso buona la difesa dell'Italia che contrattacca con Egonu, non è altrettanto buona invece la difesa delle montenegrini con il libero Zenovic, e arriva all'undicesimo punto per l'Italia. Senz'altro saranno queste prime sfide anche importanti per dare a Velasco indicazioni proprio legate all'atteggiamento.

0: in campo delle azzurre, ma anche alla possibilità di variare schemi dunque avere a disposizione poi più opportunità, per esempio la seconda uscita di Antropova come schiacciatrice crediamo sia legata proprio a questa esigenza. L'esperimento Antropova schiacciatrice era stato messo da parte a un certo punto della VNL e si pensava che Velasco avesse rinunciato alla possibilità, e invece poi dopo l'infortunio di Omorui Velasco ha evidentemente cambiato idea e dunque ha portato come opposto anche Adigue, e dunque Antropova è schiacciatrice in questi europei a tutti gli effetti, ma vediamo come proseguirà poi il cammino delle azzurre, che adesso vanno a segno ancora con Stella Nervini che approfitta del muro non altissimo del Montenegro con la palleggiatrice Vrtosic e dunque riesce a chiudere, a conquistare il 12° punto per l'Italia. Sono 4 i punti del Montenegro, c'è Alessia Orro al servizio, lei che è stata la miglior giocatrice degli ultimi mondiali vinti dall'Italia. L'Italia che adesso stoppa il tentativo d'attacco della nazionale montenegrina e dunque prende in largo la nostra squadra, 13-4 nel primo set. Questa è la situazione tra Italia e Montenegro.
1: E grazie a tra pochissimo Manuela Collazzo. Parlavi di esordi, emozionato per il suo esordio, lo ha messo in panchina in Serie A Alberto Aquilani, che la massima serie l'ha conosciuta perfettamente da calciatore. Adesso comincia una nuova avventura sulla panchina dei neroverdi del Sassuolo, peraltro della squadra con la quale ha giocato l'ultima stagione in Italia, a parte poi un ultimo frangente spagnolo con il Las Palmas. Ebbene, domani sera il debutto in casa dell'Atalanta, così iniziamo anche a scrutare quello che sarà il programma domenicale di questa prima giornata del campionato di Serie A. Rispetto alle dichiarazioni della vigilia, prima parlavamo di mercato e dunque facevo riferimento in quest'ottica alle dichiarazioni in inglese, poi tradotte in italiano, di Ruben Amorim, neotecnico del Milan, e a far titolo è anche un'altra frase che poi appunto al di là del titolo va anche un po' spiegata, contestualizzata: puntiamo a vincere, puntiamo allo scudetto, ha detto Amorim, non sappiamo quando arriverà, presto o tardi, ma è chiaro che per una società come il Milan l'orizzonte deve essere quello. Milan che allo stesso modo giocherà domani sera in casa del Torino la sua prima gara stagionale, peraltro contro un ex da giocatore che è Ignazio Abate. Visto che siamo in tema, la domenica di Serie A dopo le 4 partite di oggi ne proporrà altrettante, oltre alle 2 sfide serali. Ad aprire le danze nel pomeriggio saranno alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Restiamo però incollati rispetto a ciò che accade a Göteborg con l'Italvolley alla femminile impegnata in questa seconda partita dell'Europeo contro il Montenegro. Dunque ancora Manuela Collazzo.
0: 15 Italia, 5 Montenegro, Stella Nervini al servizio, arriva l'attacco lungo linea del Montenegro che riesce a chiudere, ma è ovviamente larghissimo il vantaggio delle nostre. L'attacco porta la firma di Petranovic, una delle due schiacciatrici, passa alta sulle mani del muro di Egonu e dunque sesto punto del Montenegro. Italia quota 15, Italia pronta in ricezione con Antropova, la stessa Antropova si propone in attacco, contiene il muro del Montenegro che poi contrattacca, c'è la difesa tentata da Stella Nervini, arriva però anche il settimo punto del Montenegro con l'Italia che è a quota 15. Dicevamo dunque degli esperimenti di Velasco, anche delle possibilità date a tutte le ragazze in questa prima fase del girone. Stella Nervini era stata la grande possiamo dire rivelazione dei mondiali dello scorso anno. Adesso una ricezione un po' lunga di Fersino, qualche pasticcio da parte però del Montenegro, l'Italia ne approfitta e dunque il punto è delle azzurre che portano dai 9 metri la capitana Anna Danesi. Italia 16, Montenegro 7. A proposito di servizi, prima due servizi potenti di Antropova, Ace della schiacciatrice in questi europei, effettivamente però un opposto, e ha lasciato Scandicci al termine della stagione appena passata, perché sarà un rinforzo, e che rinforzo, della squadra turca Eczacıbaşı. Dunque anche Antropova, come Miriam Silla, come Alessia Orro, giocherà in Turchia. Nel frattempo era arrivata una richiesta di challenge da parte della panchina del Montenegro per un'eventuale invasione aerea da parte di Alessia Orro, non ha dato però esito positivo alle nostre avversarie, dunque confermato il punteggio 16-7 a favore dell'Italia. Profondo il servizio di Anna Danesi, prova ad attaccare il Montenegro e ancora riesce con Petranovic, mani fuori della schiacciatrice montenegrina, e la formazione di Zakovic conquista un altro punto. Anche in questo caso va a giocare con

le mani del muro di Egonula Petranovic per arrivare all'ottavo punto del Montenegro. Sono 16 punti dell'Italia. Velasco in questo primo set non ha avuto bisogno di chiamare time out perché le sue ragazze dominano il parziale senza alcun problema. Adesso qualche piccola difficoltà nella ricezione per l'Italia, arriva all'attacco profondo e potente di Antropova, in qualche modo se la cavano le nostre avversarie free ball, però per la nostra nazionale arriva l'attacco di Denise Meli e arriva anche il 17° punto dell'Italia. Italia 17, Montenegro 8 in questo primo set che sembra molto simile a quello che abbiamo visto ieri contro la Croazia, subito aggressiva la nostra nazionale. Adesso la fast di Denise Meli che esulta per il suo attacco vincente e c'è cambi dai 9 metri, lei che aveva proprio chiuso ieri con un ace la sfida contro la Croazia. Dunque comincia a operare il doppio cambio Velasco, lo abbiamo visto spesso nella sua Italia, che subisce adesso il punto, l'attacco al centro di Djurovic, era stata anche ieri contro la Svezia una delle migliori, intanto la migliore a muro per le montenegrine con 4 muri punto, passa sopra il muro di Denise Meli e riesce a conquistare per il Montenegro il 9° punto. È proprio lei dai 9 metri, Saska Djurovic, classe 2001, una squadra, quella del Montenegro, dicevamo, che unisce esperienza e gioventù e nel complesso comunque un'età media piuttosto giovane, giovane anche Antropova, ma già con una grandissima esperienza, e in queste prime due uscite sta facendo vedere di trovarsi molto a proprio agio anche da posto 4, riesce a chiudere in diagonale, a conquistare il 18° punto per l'Italia, sono 9 i punti del Montenegro. Sempre Antropova, grande impatto anche ieri contro la Croazia, 21 punti per lei, la miglior realizzatrice della sfida e naturalmente dell'Italia, ancora potente il suo servizio, qualche difficoltà nella costruzione di gioco del Montenegro che pasticcia regalando sostanzialmente il punto all'Italia, 19° punto azzurro, sono 9 i punti del Montenegro con un attacco finito fuori, ma c'era stato anche un brutto appoggio della palleggiatrice e dunque il 19° punto per l'Italia è frutto di un errore del Montenegro. Ancora Antropova dai 9 metri, ancora potente il suo servizio, teniamo bene in difesa, Fersino appoggia in bagger per Nervini che non chiude, scambio lungo, uno dei pochi scambi lunghi di questo primo set, e poi arriva il punto con il manifuori dell'opposto Perovic e dunque arriva il 10° punto del Montenegro, Montenegro che chiude uno scambio lungo, il suo CT Zakovic alla vigilia aveva detto siamo al debutto in questi europei ma vogliamo dare o provare almeno a dare del filo da torcere alle nostre rivali che sappiamo essere superiori, superiore in tutto naturalmente è la nostra nazionale, che adesso attacca con Adigue, l'opposto di Conegliano, c'è il doppio cambio, dunque fuori Orro ed Egonu, dentro cambi e Adigue, e proprio Adigue conquista il suo primo punto, il primo punto di questo set, approfittando in realtà di un muro in ritardo da parte di Savic, anzi no, di Jovovic, e dunque il 20° punto dell'Italia che ha più 10 rispetto alle avversarie. Denise Meli al servizio, giocatrice di Bergamo, ex tra le altre di Brescia, Trento e Firenze, classe 2001, poche presenze nazionali al debutto in questi europei, il suo servizio, la brutta ricezione del Montenegro che dunque non riesce a attaccare come vorrebbe, attenta a muro la nostra nazionale con la capitana Danesi, tocca ancora il muro di Egonu e Danesi, però non è molto invadente e dunque arriva l'11° punto del Montenegro, con l'Italia però che ha soli 5 punti dal successo nel primo parziale, ha approfittato di un muro un po' staccato da rete Jovovic, la schiacciatrice del Montenegro, per chiudere con un manifuori e conquistare l'11° punto, proprio lei al servizio, l'Italia è a quota 20, riceve bene, attacca al centro con Danesi che non sbaglia, 21 punti della nostra nazionale che sta per chiudere il primo parziale senza alcun affanno, senza alcun problema e soprattutto con anche diversi cambi proposti da Velasco, e questo è importante perché quello di quest'anno è un europeo particolarmente lungo che si chiuderà fasi finali, semifinali e finali a Istanbul. Il servizio azzurro con Adigue, profondo, potente, sempre qualche affanno per la ricezione avversaria, poi arriva il muro a due di Anna Danesi e Stella Nervini, arriva il 22° punto dell'Italia. Montenegro non riesce a costruire gioco anche perché la ricezione fa estrema fatica e dunque poi gli

0: attacchi sono preda del muro avversario. L'attacco adesso tentato dal Montenegro, ma arriva il muro a due firmato Danesi e Nervini, 22 Italia, 11 Montenegro. Ancora Digue al servizio, questa volta troppo profondo, un errore gratuito da 9 metri, ma fanno bene le azzurre a spingere in questo momento del parziale, con l'Italia nettamente avanti, 22 Italia, 12 Montenegro. Montenegro al servizio con Rakočević, una delle centrali, già diversi cambi in questo primo set da parte del CT del Montenegro, Zaković. L'errore della centrale del Montenegro Rakočević porta l'Italia a quota 23. C'è Velasco che osserva le sue ragazze e crediamo particolarmente soddisfatto soprattutto dell'approccio mentale, psicologico, perché il rischio forse di queste sfide contro squadre che oggettivamente non sono fortissime, o comunque si evidenzia una grandissima differenza tra le due formazioni, il rischio è proprio quello di affrontare queste partite con la non dovuta concentrazione, che però arriva grazie ancora a un muro. E c'è la palla set dell'Italia, 24 Italia, 12 Montenegro. Stella Nervini al servizio, vediamo se riesce ad attaccare Montenegro con una delle prime ricezioni positive di questo parziale. Ci riesce infatti sempre con la sua centrale migliore, Djurović. E dunque tredicesimo punto di Montenegro, che annulla la prima palla set all'Italia. Naturalmente l'Italia ne ha un'infinità, proverà a sfruttarla immediatamente. C'è anche forse un challenge, o comunque ci sono dei cambi che il CT del Montenegro, Zaković, prova a portare, e vediamo se l'Italia invece riuscirà con Stella Nervini la ricezione, poi l'attacco, vediamo se di Antropova, no, di Adigue, riuscirà a portare a casa il primo set. Tiene la difesa del Montenegro in questa circostanza, c'è poi la difesa però sulla linea dei 9 metri di Nervini, contrattacco di Antropova, potente contro le mani del muro avversario, 25 Italia, 13 Montenegro. Si chiude così il primo set, un'ottima Italia, steso le avversarie come ci si aspettava. La chiusa, la seconda occasione utile con un mani fuori, Antropova, 25 Italia, 13 Montenegro, Italia avanti 1-0. Guido.
1: Bene così, a tra pochissimo con Manuela Collazzo, mentre sta celebrando davvero nel migliore dei modi il suo ritorno in Premier League, nel massimo campionato inglese dopo 9 stagioni. L'Hull City avanti sempre 2-0 sul Manchester United nella prima giornata di Premier. Siamo ormai nel quarto dei 6 minuti di recupero del secondo tempo, quindi traguardo davvero vicino per le tigri ambranere o nero-arancio, fate un po' voi. Hull City 2 Manchester United 0, 94esimo minuto. Tra pochissimo ritroveremo la voce di Manuela Collazzo, troviamo subito invece quella storica di Massi Gray.

0: E proprio mentre ascoltavamo questa When I See You è maturato il primo risultato finale di giornata in Premier League, dunque missione compiuta, vittorio al ritorno nel massimo torneo dell'Hull City 2-0 sul Manchester United. Dicevo, spezzatino spagnolo, insomma ben più spezzettato per l'appunto di quello italiano. Che cosa accade all'inizio di questa stagione? Lo dicevamo anche nel corso dello scorso weekend, prima giornata incompleta con soltanto 6 partite, il campionato che è legato alla nazionale ovviamente campione del mondo in carica ha dato qualche giorno in più alle big e ai loro giocatori in particolare di recuperare dopo le fatiche e i trionfi del mondiale in alcuni casi, quindi 4 partite del primo turno verranno giocate solo quando sarà stata completata la seconda giornata che è in corso ed è a sua volta spezzettata. L'altro ieri, giovedì, il pari 1-1 tra Rayo Vallecano e Deportivo Alaves, ieri la vittoria del Betis Siviglia 1-0 sulla Real Sociedad e oggi 3 partite alle 17, si comincia con Athletic Bilbao Siviglia, poi 19:30 Valencia Celta Vigo e l'esordio del Real Madrid targato José Mourinho questa sera alle 21:30 contro l'altra squadra di Barcellona, le Spagnoli, campioni in carica Blaugrana, giocheranno invece domani sera alle 21:30 contro l'Elche. Il nostro calcio, la Serie A, la Serie B, lo dico perché ci saluta anche con una forza Sampdoria Daniele che scrive da Fondi al 335-699-2949, però è un messaggio che accolgo e leggo davvero molto volentieri. La tradizione, scrive, ricomincia questa sera, anzi questo pomeriggio, caro Daniele, visto che alle 18:30 tutti in campo con la radiolina. Vivo senza TV da oltre 10 anni e siete gli occhi del mio campionato, lo saremo, lo saranno i nostri inviati radiocronisti anche per questa stagione di A e di B. La Sampdoria domani farà il suo esordio nella prima giornata, la Sampdoria di Bernardo Corradi in casa del Cesena, ma il calcio, lo ripeto, può attendere. Stiamo seguendo la seconda gara del girone europeo delle azzurre della pallavolo di Julio Velasco a Göteborg contro il Montenegro. Poco fa si è chiuso senza patemi un primo set, come ci ha raccontato Manuela Collazzo, alla quale restituisco il microfono perché intanto la gara è ricominciata.
1: È ricominciata, si gioca da poco il secondo set, scambio lungo, l'Italia conduce in questo secondo parziale 4-2, ha vinto il primo 25-13, prova a chiudere con Egonu, pallonetto a scavalcare il muro montenegrino, non riesce però la capitana di Milano a conquistare il punto e poi invece arriva il contrattacco vincente del Montenegro, 3 Montenegro, 4 Italia in questo secondo set. Nel primo molto bene le nostre schiacciatrici, Nervini, Antropova, 6 punti per l'Antropova, anche 3 ace, nel complesso un buon attacco quello azzurro, un'alta percentuale di squadra 65%. Se vogliamo forse trovare una minima, ma seppur minima, pecca alle azzurre, riguarda forse il muro, soprattutto negli attacchi, come abbiamo visto nello scambio precedente da posto 4 del Montenegro, muro spesso alto e in anticipo e non riesce in alcune circostanze a contenere gli attacchi avversari. Adesso sempre Montenegro al servizio, un po' lunga la nostra ricezione, Paolo Gono attacca, è murata, è free ball per il Montenegro che può ricostruire con calma e attaccare al centro, lo fa bene con Budrak, dunque arriva il punto della parità delle nostre avversarie, Italia 4 Montenegro 4 in questo secondo set. Stiamo un po' vedendo quello che per certi versi avevamo visto anche nell'esordio di ieri contro la Croazia, un primo set dominato, ieri addirittura le croate lasciate a 9, poi nel secondo parziale forse inevitabile un minimo di deconcentrazione, anche se Velasco non vuol sentire parlare di scarsa concentrazione, soprattutto non vuol sentir parlare di passato, concentrarsi soltanto sul punto attuale. Adesso lo seguiamo allora con Paolo Egonu, diagonale lungo che però l'Italia non riesce a chiudere, anzi poi dovrebbe essere arrivato anche un fallo da parte delle nostre, un'invasione, e dunque c'è il sorpasso e questa potrebbe essere una notizia, una novità di questa sfida, il sorpasso del Montenegro.

0: Montenegro 5-4, ma un sorpasso arrivato però con un nostro errore, dunque fallo dell'Italia. Montenegro ancora al servizio con una delle sue giocatrici migliori, la Djurović, che riesce addirittura ad andare a segno con un ace, e qua piccoli problemi in ricezione per Antropova. Ne avevamo visti anche ieri contro la Croazia. Se c'è un problema di questa di questo schema, se vogliamo chiamarlo così, o comunque di questa scelta di Velasco di spostare Antropova da opposta a schiacciatrice, è proprio quello legato alla ricezione. Antropova nel suo ruolo naturale, quella di opposta, non è abituata a ricevere, però adesso, dato che è abituata e a schiacciare molto bene, va a chiudere un colpo in diagonale e a conquistare per l'Italia il quinto punto. Egono al servizio, 5 Italia, 6 Montenegro, siamo in avvio di secondo set, l'Italia avanti 1-0 dopo aver dominato il primo parziale 25-13.
1: A tra pochissimo Manuela Collazzo. Dicevamo prima delle parole del tecnico del Milan Ruben Amorim alla vigilia di Toro Milan, ed è giusto dare conto, gara domani sera alle 20:45, anche della sponda granata, perché c'è più di un motivo di emozione nelle parole del tecnico del Torino Ignazio Abate. Anche lui è all'esordio su una panchina di Serie A, ma poi soprattutto bisogna considerare i lunghi trascorsi da calciatore in rossonero. Il Milan, ha detto, è stata la mia casa per più di 10 anni, vedendo quei colori è come se incontrassi un parente, perché lì appunto sono diventato uomo e calciatore, mi hanno insegnato ad avere ambizioni, ma il modo migliore per dimostrare questo affetto è cercare di metterli in difficoltà, anche perché, frase se volete di prassi tra gli allenatori, quando usciremo dal tunnel degli spogliatoi quel passato non ci sarà più, ci sarà soltanto il presente, l'ambizione di iniziare al meglio il campionato proprio per stuzzicare questa ambizione, l'orgoglio dei suoi. Ha detto: voglio un Toro feroce, una squadra tremenda come impone la storia appunto granata, dei colori granata, la storia del Torino. Così Ignazio Abate alla vigilia di Torino-Milan, capitolo però destinato a svilupparsi domani, ricordando le 4 gare in programma quest'oggi per la prima di Serie A: 18:30 Inter-Monza, Udinese-Como, 20:45 tutto il calcio minuto per minuto a Serie A e Serie B con Genoa-Napoli e Parma-Cagliari per quanto concerne il massimo campionato. Il campionato europeo di pallavolo femminile, continuiamo a seguirlo sin da subito con il secondo set della seconda gara del girone per le azzurre di Velasco. Italia-Montenegro, ancora Manuela Collazzo.
0: 7-5 nel secondo set, 8 adesso, arriva il sorpasso azzurro, l'ace di Antropova, grande arma Antropova anche dai 9 metri, 8 punti dell'Italia, 7 quelli del Montenegro, potente il servizio di Antropova, cattiva ricezione, mal posizionate le montenegrine. Allora si ripropone proprio Antropova dai 9 metri con l'Italia che, dopo essere stata sotto e adesso avanti, però sbaglia Antropova, manda in rete il suo servizio, dunque regala un altro punto l'Italia al Montenegro, 8-5 in questo avvio di secondo set, 1-0 però questo è il conto dei parziali a favore delle azzurre. Montenegro che ha perso ieri all'esordio contro la Svezia 3-0, un esordio in un palazzetto, questo di Göteborg, piuttosto gremito per gli standard svedesi, oltre 5.000 spettatori per la formazione di casa della stella di Conegliano Isabel Oak. Arriva a chiudere adesso Stella Nervini per la nostra nazionale a conquistare il nuovo vantaggio azzurro, 9 Italia, 8 Montenegro. Denise Meli al servizio per l'Italia, una delle novità di questa sfida. Denise Meli che gioca al posto di Sara Farr, l'attacco così dobbiamo dire di Perovic, ma così è anche la difesa delle nostre, un po' in ritardo. Perovic va addirittura a schiacciare contro il nastro e questo effettivamente inganna poi la difesa della nostra nazionale. Nuova parità del Montenegro, 9-9 tra le due squadre, pronta l'Italia in ricezione, riceve Antropova bene per Orro, attacca il centro Anna Danesi, bello scambio questo da parte delle azzurre con Danesi che ha chiuso dopo una buona ricezione di Antropova, certo andrà testata eventualmente contro poi servizi di gran lunga più potenti e incisivi, però è una sorta di allenamento questo per la giocatrice ex di Scandicci ormai e prossima dell'ex Cibaci in Turchia. La difesa di Orro sull'attacco del Montenegro, c'è poi Fersino in bagher per quella che è la sua capitana a Milano Paola Egonu, non riesce a chiudere il proprio diagonale e poi per fortuna dell'Italia il Montenegro sbaglia il contrattacco e allora le nostre riescono a portarsi ancora avanti più 2, 11-9, una Paola Egonu non particolarmente incisiva, o meglio non proprio rispetto ai suoi standard in questa sfida. Arriva adesso il servizio di Alessia Orro, la palleggiatrice azzurra nominata miglior giocatrice del mondiale vinto dall'Italia. Italia che non riesce a chiudere, ma poi sul contrattacco del Montenegro c'è il muro azzurro, free ball per la nostra nazionale che prova a ricostruire con calma. Egonu appoggia per Orro che chiama in causa la capitana danese. Arriva il 12° punto dell'Italia che adesso si è scrollata di dosso le avversarie e dopo un avvio punto a punto con qualche non chiamiamola difficoltà ma magari con qualche attimo di deconcentrazione, l'Italia sta tornando a macinare il proprio gioco e arriva, crediamo, il primo time out di questo secondo set del CT del Montenegro. Zakovic, la situazione Italia 12 Montenegro 9, è il secondo parziale, l'Italia avanti 1-0.
1: Grazie Manuela, tra pochissimo nel ribadire che poco dopo le 17:15 circa apriremo una finestra e sarà un appuntamento quotidiano sui giochi del Mediterraneo, iniziati oggi dopo la cerimonia inaugurale di ieri a Taranto, ma si gareggerà fino al 3 settembre in altre 14 città della Puglia. Ebbene, proprio sulla cerimonia inaugurale di ieri sera nella città capoluogo pugliese, insomma, è arrivata una promozione autorevole, direi, attualmente presidente della Federcalcio, ovviamente Giovanni Malagò, ma con un lunghissimo percorso da presidente del CONI e direi con una certa esperienza proprio in fatto di grandi eventi, di giochi olimpici del Mediterraneo, ha detto: sono stato presente a precedenti cerimonie a Cinque Cerchi ma anche di giochi del Mediterraneo, devo dire che quella di ieri è stata di gran lunga la più bella di sempre. Ha ricordato, insomma, di conoscere bene la genesi dell'evento e dell'impiantistica, perché all'epoca dell'assegnazione era presidente del CONI, ha spinto molto perché i giochi venissero proprio a Taranto. Sono state create strutture bellissime e funzionali che fanno invidia a tante città anche non italiane, anche con una densità di popolazione molto superiore, perciò, ha concluso Giovanni Malagò, mi sento di dire brava Taranto, promossa a pieni voti. E dunque, quando le cose dal punto di vista organizzativo vanno bene in casa nostra, è giusto sottolinearlo, come sottolineiamo quando invece possiamo rischiare di essere un paese non per grandi eventi, ma ci sono delle eccezioni. I grandi eventi noi ve li raccontiamo sempre, dunque torniamo a raccontarvi questo europeo di pallavolo femminile, ancora Italia-Montenegro, ancora la seconda giornata del girone e ancora Manuela Collazzo.
0: E arriva l'allungo deciso delle azzurre, questa volta un gran colpo in diagonale quasi dentro i 3 metri di Egonu per il 14° punto dell'Italia. Sono 9 i punti del Montenegro. Continua il lungo turno a servizio dell'Essa Orro, prima abbiamo visto anche un ace e adesso una ricezione lunga del Montenegro. Ne approfitta Anna Danesi per portare le azzurre a quota 15 e quindi c'è il definitivo allungo da parte delle ragazze di Velasco. Abbiamo visto che soprattutto sugli attacchi delle nostre schiacciatrici ma anche delle nostre centrali la difesa del Montenegro si tiene molto molto stretta, dunque anche questo bisogna in qualche modo notare e cercare anche di approfittare delle carenze, delle mancanze eventualmente in difesa da parte degli avversari. Adesso però arriva l'errore di Alessia Orro dai 9 metri, termina così il turno a servizio della palleggiatrice dell'Italia, regala al Montenegro il 10° punto. Sono però 15 punti delle nostre e dunque più 5, confortante per quanto riguarda questo secondo set. Adesso appare scatenata Anna Danesi, anche se in qualche modo sul suo attacco al centro Montenegro, anche distinto, riesce a difendere, non riesce però a tenere l'attacco in diagonale di Stella Nervini che porta la nostra nazionale a quota 16, dunque 16 Italia, 10 Montenegro in questo secondo set e 6 punti di vantaggio contro una squadra che debutta agli europei, che ieri ha perso anche piuttosto nettamente contro la Svezia padrona di casa. Sembrano proprio un bel bottino. C'è Stella Nervini al servizio per la nostra nazionale, Italia 16 Montenegro 10 in questo secondo set. Il servizio di Stella Nervini, la grande rivelazione degli ultimi mondiali vinti dall'Italia, è lunga la ricezione del Montenegro, prova ad approfittarne la nostra nazionale, poi al secondo tentativo arriva Anna Danesi. Dobbiamo dire che è cresciuta davvero di livello Anna Danesi, la capitana azzurra, attenta sotto rete ma anche molto incisiva in attacco. 17° punto dell'Italia, 10 punti del Montenegro che adesso comincia un po' a pasticciare e comincia a notarsi in maniera evidente la differenza qualitativa tecnica tecnica tra le due formazioni. Stella Nervini, ancora il suo servizio, la schiacciatrice di Chieri, serve profondo, poi arriva l'attacco da posto 2 murato però dall'Italia, e poi arriva quello che dicevamo prima, l'attacco invece della numero 10, la Vukovic, che riesce a sfondare il muro avversario, il muro composto nella circostanza da Danesi e Egonu, non particolarmente efficace il muro azzurro nella circostanza. Arriva adesso il servizio del Montenegro, qualche difficoltà per Fersino in ricezione, questa è una grande novità, una notizia, lei che è molto molto puntuale, e dopo questo scambio non gestito al meglio da parte dell'Italia arriva anche l'errore in attacco, crediamo di Antropova, che manda fuori il suo colpo, e break quasi regalato dalle azzurre al Montenegro, brutta ricezione di Antropova che poi senza rincorsa quasi da ferma va ad attaccare, approfitta della difesa non eccezionale del Montenegro per portare l'Italia a quota 18 Italia, 12 Montenegro nel secondo set, l'Italia che ha vinto nettamente il primo 25-13 e che crediamo riuscirà senza difficoltà alcuna a portare a casa anche il secondo, pur con qualche momento di calo, forse anche fisiologico a livello mentale. Anna Danesi, il suo servizio, ancora la ricezione così così del Montenegro, che poi riesce in qualche modo sempre con Djurović al centro a ottenere il punto, ad attaccare, e sicuramente gli attacchi al centro del Montenegro e anche quelli da posto 4 sono i colpi che meglio riescono alle nostre avversarie e quelli che forse meno il nostro muro riesce a leggere. 13 Montenegro, 18 Italia in questo secondo set, ancora Djurović al servizio, un po' fortunata dobbiamo dire, perché il servizio della centrale del Montenegro sembrava destinato a fermarsi in rete, invece danza sul nastro. Antropova era non perfettamente in linea con in la ricezione, un po' arretrata, l'opposta che gioca come schiacciatrice in queste prime due partite degli europei, quindi non arriva sul pallone ed è un ace quello di Djurović, che ancora va a servire un servizio che scende poi rapidamente quasi a fil di rete, la arriva però dopo una buona ricezione questa volta il colpo vincente di Egonu, chiamata in causa da Orro, stringe molto il colpo Egonu per portare all'Italia il 19° punto. 19 Italia, 14 Montenegro, c'è cambio al servizio, adesso c'è il solito cambio che Belasco quando comincia a terminare il set fa vedere, quindi il doppio cambio. Carlotta cambia il servizio per l'Italia, lei che aveva chiuso con un ace la sfida di ieri contro la Croazia, difende l'Italia, contrattacca con Paola Egonu, difesa fuori del Montenegro, e quindi arrivano due punti consecutivi, gli attacchi vincenti di Paola Egonu, 20° punto azzurro. Italia dunque a 5 punti dal secondo set, 14 punti del Montenegro, sempre Carlotta Cambi al servizio, palleggiatrice di Novara, dopo che Montenegro ha difeso fuori il contrattacco di Paola Egonu, arriva anche però un time out, quello di Zakovic, il CT del Montenegro, la situazione 20 Italia, 14 Montenegro, 1-0 questo il conto dei set a favore delle azzurre, le azzurre che hanno vinto in maniera era autorevole e netta il primo parziale 25-13, arriva il secondo time out chiamato da Zakovic in questo parziale ormai compromesso per il Montenegro, con l'Italia che agevolmente, possiamo anticiparlo, riuscirà a chiudere il set anche con una Egonu in crescita. 20 Italia, 14 Montenegro, dopo la pausa chiamata da Zakovic si torna in campo per questi ultimi scambi del secondo set, c'è sempre Carlotta Cambi al servizio per la nostra nazionale, profonda la sua battuta, qualche affanno ancora nella ricezione del Montenegro, poi la difesa di Fersino dopo il tocco del muro azzurro non è precisa e arriva dunque il 15° punto di Montenegro, quasi in controtempo Fersino dopo il tocco del muro dell'Italia, in realtà Denis Meli era colta non in una posizione perfetta, proprio sotto rete, era in anticipo il muro di Denis Meli sull'attacco del Montenegro. Italia a quota 20, Montenegro a quota 15 in questo secondo set, sempre pronta l'Italia in ricezione, Italia che ha dominato il primo parziale e che adesso prova a ricevere il servizio di Petranović, anche se arriva, crediamo, un cambio, anzi no, c'era una un errore nella rotazione della formazione montenegrina, era in realtà la palleggiatrice Vrdišić a dover andare al servizio, dunque il servizio di Vrdišić su Antropova, arriva l'attacco al centro di Denis.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura il maltempo di ieri a Grado, trombe d'aria, vento e pioggia hanno sferzato la località costiera. Molti danni e anche due feriti per il crollo di alberi e rami. Spazio poi alla politica con la situazione instabile del segretario Matteo Salvini. Tragedia sfiorata dunque a Grado, dove il maltempo, che ieri dal pomeriggio ha sferzato in particolare la zona costiera, ha provocato la caduta di alberi e rami anche all'interno dei campeggi dell'Isola d'Oro.
2: La raffica è partita dal mare, prima alle 14.40 con piogge pesanti, seguita poi da una seconda ondata, soprattutto di vento alle 15, una tromba d'aria che ha investito in parte il litorale di Grado. Oltre una quarantina le chiamate ai vigili del fuoco, ma gli interventi si sono concentrati in due campeggi sulla costa. I danni più ingenti si sono registrati al camping Al Bosco, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro insieme alle squadre interne. Qui sono diversi i danni provocati dal vento, con rami spezzati e alberi caduti, alcuni danneggiando bungalow, roulotte, tende e camper. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito al torace e agli arti. Leggeri danni anche ai vetri di un terrazzo del residence. Problemi, ma in misura minore, anche al vicino campeggio Punta Spine. Anche qui una persona è rimasta ferita da un ramo, ma in modo lieve. Lo ha colpito al piede e dopo una visita di controllo al pronto soccorso è già tornata in campeggio. Come ha spiegato Martina Cella, la direttrice del campeggio Punta Spine, c'è stato sicuramente spavento, soprattutto per chi ricordava la devastazione dell'8 agosto del 2008, quando il campeggio era stato colpito da un fenomeno analogo. In questa occasione i danni sono stati minori e nel corso della mattinata si è continuato a raccogliere i rami e gli aghi di pino caduti per evitare che ostruissero i pozzetti e i tombini. Grado, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo alla politica con l'invito all'unità del coordinatore regionale della Lega, Marco Dreosto, a seguito del malessere nel partito per la leadership del segretario Matteo Salvini, messa in discussione dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, ma difesa dall'europarlamentare Anna Maria Cisint.
3: Questioni lombarde. Il coordinatore regionale leghista Marco Dreosto liquida così mal di pancia del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e del governatore della Lombardia Fontana. Prima di Pontida chiedono una profonda rivoluzione nel partito con il depotenziamento di Matteo Salvini e una leadership condivisa tra sindaci e governatori, tra cui Massimiliano Fedriga. Obiettivo recuperare consensi in vista delle prossime politiche, distanti al massimo un anno. Il diretto interessato preferisce non commentare, anche se nel corso di quest'estate Fedriga si era detto più che disponibile a un ruolo di rilievo nel partito. Nell'area più vicina a Salvini, l'europarlamentare Anna Maria Cisint è tranciante invece. Non esiste una questione nord scontento, ci sono 5 ministri leghisti del nord e l'attacco è strumentale. Non c'è alcuna proposta sostitutiva, non c'è nessuna alternativa a Salvini, ci dice. Dreosto preferisce invece focalizzarsi sul lavoro.
4: La Lega del Friuli Venezia Giulia, insomma, è lontana da quelle che sono le polemiche e gli opportunismi. È invece concentrata sul lavoro. Si prepara al raduno di Pontida come ad un momento di festa, di confronto, ma soprattutto di slancio verso quelli che sono i prossimi importantissimi appuntamenti.
3: Prossimi appuntamenti che inizieranno la prima settimana di settembre con un incontro tra tutti i big regionali per coordinarsi prima di Pontida, dove inevitabilmente si cercherà una posizione di sintesi, anche perché inizia la lunga corsa agli appuntamenti elettorali del 2027, il rinnovo dei municipi di Gorizia e Trieste in primavera innanzitutto, e poi, se Fedriga dovesse candidarsi e vincere in Piazza Unità, anche le regionali, magari in concomitanza con le politiche previste per l'autunno. Trieste, Andrea Saula e TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora politica con le limitazioni ai movimenti dei migranti in Europa. Abbiamo incontrato un cittadino afghano rientrato a Udine dopo 3 anni in Belgio, che viene definito uno dei dublinanti. Bruxelles ha deciso di non rinnovargli più il permesso temporaneo.
5: Lui è Waidullah, ha 29 anni, afghano. È un ex poliziotto che dopo la vittoria dei talebani ha deciso di lasciare il paese e fuggire in Europa. Anche lui, come tanti suoi compagni di viaggio, ha attraversato mezzo Medio Oriente per seguire la rotta balcanica. Giunto in Italia, è stato identificato e ha successivamente lasciato il Friuli Venezia Giulia per recarsi in Belgio. Qualche settimana fa ha ricevuto il parere negativo alla sua richiesta di rifugiato e 4 giorni fa ha deciso di ritornare in Italia. Lo incontriamo in fila sotto la questura di Udine, insieme ad un gruppo di suoi connazionali, tutti giovanissimi. Anche loro sono arrivati in Friuli da pochi giorni, tutti con la speranza di poter avere un incontro con i responsabili dell'ufficio immigrazione. Waidullah al nostro microfono.
6: In Belgio ho atteso una risposta da parte delle autorità, ma mi è stata negata. Ho quindi deciso di venire in Italia. Per ora non mi hanno ricevuto, ma non ho un posto.

0: posso domandare, sono costretto a dormire fuori dove capita. Vengo qui ogni giorno, ma ho sempre la stessa risposta.
1: Il sogno di questo giovane uomo si è trasformato in una vera e propria odissea, fatta di ostacoli, difficoltà, solitudine e sfiducia verso il futuro.
0: Un amico mi ha detto di venire in Italia perché questo è un buon paese ed è più semplice avere un permesso. Ora però dormo fuori e mangio alla mensa della Caritas, ma ci sono sere in cui non riesco nemmeno a mangiare.
1: Ad occuparsi di queste persone come Waidullah, tra le varie associazioni, a Udine, opera Ospiti in Arrivo, che con le loro equip di strada intercettano i migranti appena giungono in città. Sabina Borra, equip di strada Ospiti in Arrivo.
2: Molti non sanno come muoversi, o perlomeno hanno bisogno, hanno difficoltà di lingua, non sanno dove andare, non sanno dove dormire nel momento in cui arrivano, sia dalla rotta balcanica che da altri paesi. E per cui cerchiamo in qualche modo di indirizzarli.
1: Francesco Rodaro, presidente dell'associazione Ospiti in Arrivo.
3: Tocca a noi come associazione sopperire a parecchie cose che le istituzioni non fanno e soprattutto lo vediamo proprio fuori dalla questura, che cosa c'è.
2: Ecco, questi sono tre ragazzi che arrivano dalla rotta balcanica, afghani, che stanno cercando di andare ogni giorno in questura, qualcuno è qui da un mese, chi da due mesi, chi da pochi giorni, per fare richiesta di protezione. E intanto vivono per strada perché non hanno possibilità di accedere a nessun servizio.
1: Insomma, alla fine è sempre la strada a fare da crocevia alla solidarietà. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Parliamo ora delle carte d'identità elettroniche, perché a Trieste è stata smaltita buona parte delle richieste dei cittadini dovute al regolamento dell'Unione Europea che dal 3 agosto ha reso le cartacee non più valide per l'espatrio.
5: 25.000 contro meno di 13.000. Nei primi 7 mesi del 2026 il numero di carte d'identità rilasciate dal Comune di Trieste è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un aumento dovuto al nuovo regolamento europeo che a giugno di un anno fa aveva stabilito che dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee, anche quelle ancora valide, ben 27.000 solo a Trieste, non avrebbero potuto essere utilizzate come documento per l'espatrio nei paesi dell'Unione. Da qui il prevedibile aumento delle richieste di nuovi documenti a cui il Comune ha fatto fronte con modifiche organizzative, allungamenti degli orari di apertura degli sportelli e un rafforzamento del personale dedicato. Stefano Avian, assessore comunale al personale.
6: Sono state aggregate 6 persone fisse all'ufficio delle anagrafe. Altri hanno contribuito in maniera, diciamo, volontaria, facendo straordinario nelle aperture straordinarie, che possiamo quantificare in circa 170 ore.
5: Fabio Lorenzut, direttore generale del Comune di Trieste.
7: Un impegno lavorativo decisamente rilevante. È una pressione anche per i cittadini, insomma, perché è chiaro che in queste situazioni qua le file, piace sì, piace no, sono inevitabili.
5: Le iniziative messe in campo, illustrate in una conferenza stampa, hanno consentito di smaltire buona parte delle richieste, con i picchi che sono stati raggiunti nei mesi di giugno e luglio. A oggi le carte d'identità cartacee ancora da sostituire sono 11.000. Importante in particolare, ha sottolineato l'assessore alle politiche dei servizi generali Savino, lo sforzo a favore di 1.150 persone impossibilitate a recarsi agli sportelli, che senza documento elettronico non avrebbero più potuto fare operazioni in posta o in banca. Sentiamo Savino.
8: Siamo riusciti a garantire anche a persone che non potevano raggiungerci questo servizio.
5: Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Siamo andati a Monfalcone, dove una struttura accoglie per lo più i cani cosiddetti ricusati, quelli cioè che i proprietari impreparati prendono in casa e poi si accorgono di non essere capaci di gestire. Sono per lo più animali di grossa taglia e spesso molto difficili da ricollocare.
5: Una casa per i cani e i gatti ricusati, un fenomeno in aumento anche in regione, è quella gestita ad Obbia, frazione di Staranzano, dall'associazione La Cuccia, attiva ormai da quasi 40 anni. La struttura, gestita grazie al lavoro di alcuni dipendenti e di molti volontari del territorio, gestisce alcune decine di gatti e 16 cani, 4 dei quali arrivati quest'anno. Tranne uno, arrivato dopo la morte della padrona, raccontano i volontari, si tratta in tutti i casi di esemplari ceduti dai padroni che non erano più in grado o non volevano più occuparsene, magari dopo aver ripresi durante il periodo della pandemia da Covid. E in alcuni casi anche dopo episodi di maltrattamento o di cattiva gestione del rapporto con gli animali. Ciò accade, raccontano ancora i volontari, perché spesso in molti decidono di prendere un cane seguendo le mode o lo status promesso da alcuni esemplari e poi non riescono a gestirli, provocando sofferenza agli animali stessi. Per i volontari occorrerebbero dei corsi obbligatori per preparare i futuri

0: padroni alla gestione degli animali e a conoscerne caratteristiche, comportamenti e carattere. Un percorso che proprio la cuccia compie assieme a chi decide, quest'anno i casi sono stati due, di adottare un esemplare ospitato dalla struttura. Staranzano, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È cominciato ieri il ciclo di concerti delle serate musicali a Villa Codelli di Mossa, appuntamento centrale, quello di sabato 29, dove la rassegna renderà omaggio a Franco Gulli, il violinista triestino, nel 100° anniversario della nascita. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico del ciclo, Romolo Gessi.
2: Cominciamo con Vento dell'Est, un concerto per duo pianistico a quattro mani con Branka Dracul e Tamara Pecenica. Poi proseguiamo con un duo violino e pianoforte, Paola Volpi e Carlo Alberto Cazzuffi il giorno dopo, e a seguire la magia del pianoforte con il vincitore del concorso internazionale di Radovlica. La settimana successiva, allora i primi concerti sono 21, 22 e 23 agosto, la settimana successiva, il 29 agosto, avremo l'Orchestra da Camera di Friuli Venezia Giulia da me diretta con Paolo Tagliamento al violino, unico italiano ad aver vinto il premio Lipitzer, e faremo un omaggio a Franco Gulli. Tagliamento suonerà fra l'altro il violino Santo Serafino del 1740, che fu suonato in passato anche da Franco Gulli, e chiuderemo con la magia dell'operetta il 30 agosto. Con Marzia Postogna, Andrea Binetti e Corrado Gulin per un carosello scintillante sull'operetta.
3: Lei tra l'altro è stato l'ultimo direttore ad aver lavorato con Franco Gulli.
2: Sì, a Trieste nel 99 l'ultimo concerto che ha tenuto in sala Tripkovic fu un'esperienza meravigliosa. Lui suonò il concerto in sol maggiore di Mozart, ma l'eleganza, la professionalità, la cura del suono e la grande simpatia, l'enorme rispetto per la musica che emanava. Allora ricordarlo così a 100 anni dalla nascita ci è sembrato qualcosa di indispensabile.
3: Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste ieri si è presentata la nuova squadra della pallanuoto maschile con il nuovo allenatore Willy Molina.
4: Vecchie glorie e nuovi acquisti per la stagione in arrivo della pallanuoto Trieste. La squadra che si è presentata allo stabilimento Ausonia non si nasconde e punta in alto. Trieste! Dopo essere stata star indiscussa di questo sport, Willy Molina, campione del mondo, sarà in panchina come allenatore e guiderà la pallanuoto Trieste.
5: Negli ultimi anni già da giocatore sapevo che volevo fare l'allenatore. Ora il passaggio è difficile, perché quando sei giocatore pensi solo a te stesso, e poi quando diventi allenatore il passaggio più difficile è dover pensare su 15-16 persone. Porterò la mia passione, la mia dedizione a questo lavoro, a questa società che ha creduto in me.
6: Questa intuizione di, appunto, dell'allenatore, un'ex leggenda dello sport, come è arrivato?
7: È una mia idea, Willy stava facendo molto bene 3 anni a Sori e serviva a Trieste proprio una figura per cercare di dare ancora maggiore entusiasmo ai giovani, a quelli che si approcciano proprio per diventare i futuri giocatori della prima squadra.
4: Il progetto parte dalle radici di un vivaio sempre fresco. Daniel Podgornik, che è partito proprio dai più giovani, da quest'anno sarà capitano dell'ambiziosa Rosa.
8: Cresco nella piscina di San Giovanni da quando ero piccolo e sicuramente sarà una bella esperienza. La squadra è buona, abbiamo molte ambizioni e cercheremo di fare il meglio possibile.
4: Tra i nuovi acquisti anche lo statunitense Gray Robert Carson. Bella la città, qui le prime volte che sono stato qui fotografavo tutto della città, la spiaggia, bello il mare. Non parlo ancora italiano, ma qui tutti mi aiutano. A confermare l'idea della società c'è una dirigenza fatta di vecchie glorie, passate dalla vasca alla scrivania. Andrea Razzi, ex capitano della squadra, oggi amministratore delegato.
9: La squadra secondo me deve realmente credere nelle proprie potenzialità. È tanto giovane, l'età media si aggira intorno ai 25 anni, ci sono tanti ragazzi di Trieste che dovranno e verranno inseriti all'interno della Rosa. Sono scaramanti, non mi piace dirli, però puntiamo alle coppe anche quest'anno.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passa ora alla rubrica Sconfinamenti, che oggi parlerà del libro Quel che resta di un giorno, calendario civile per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Alessandro Cattunar, che propone 25 date collegate a eventi significativi per la storia della regione. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Caterina Cabrella e Mauro Ciccarelli. A tutti

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un volume estremamente curioso, molto ma molto interessante. Si intitola Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. C'è un incipit, anche se si trova nella quarta di copertina, che ci fa però comprendere fin dall'inizio quali saranno i temi che andremo a affrontare anche noi oggi a Sconfinamenti. Sfoglieremo insieme a voi questo libro molto interessante, che parla sì di Friuli Venezia Giulia, ma paradossalmente apre anche elementi per quanto riguarda la Venezia Giulia, l'Istria, Fiume, Dalmazia. Insomma, fa un ragionamento a tutto tondo su questi territori, aiuta il lettore a capire e a comprendere e a leggere la storia, ma anche i luoghi dove si è sviluppata questa storia. L'incipit di questa nostra trasmissione, che mutueremo proprio dalla quarta di copertina di questo Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia di Bottega Errante Edizioni, è così che in ogni famiglia, in ogni comunità, inizia a costruirsi un calendario civile, una successione di momenti che riteniamo averci segnato non solo come individui, ma come comunità, una serie di giorni che restano. Questo è l'incipit scritto anche per noi e che abbiamo mutuato di Alessandro Catunar, che ha curato questo volume, che saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Alessandro Catunar è dottore di ricerca in storia contemporanea, presidente dell'associazione 4704. Nel 2024 ha pubblicato Storia di una linea bianca, Gorizia, il confine e il Novecento, per Bottega Errante Edizioni. Si occupa di progetti di public history, di storytelling multimediale, di produzioni audiovisive e teatrali e della progettazione di mostre e musei. È curatore dei progetti archivi della memoria dell'area di confine, topografie della memoria, museo diffuso dell'area di confine e del museo multimediale Lascia passare Prepusnica a Gorizia, ecco, direttore artistico del festival urbano multimediali Invisible Cities. Alessandro Catunar, prima di sfogliare questo calendario, lei ha citato all'interno della sua presentazione le giornate particolari. Che cosa sono le giornate particolari?
1: Per come le abbiamo intese in questo volume, sono dei momenti della storia del Novecento, in questo caso, in cui il mondo cambia, in cui succede qualcosa che segna uno spartiacque, che in genere

0: La fine di qualche processo, la fine di un conflitto, la fine di un evento catastrofico, ma soprattutto un evento che segna un nuovo inizio, segna una comunità che si trova in un momento in cui deve reinventarsi, ripensarsi, immaginare e costruire un futuro che verrà. Quindi abbiamo individuato queste giornate particolari come delle giornate in cui gli assetti politici, sociali, economici si modificano e sono momenti che ci pongono e pongono la popolazione di fronte a grandi questioni, a questioni etiche, a questioni civili, a questioni morali con cui confrontarsi. E decidere che risposte dare non solo come singoli individui, appunto, ma come comunità che si percepisce come tale, quindi come una comunità che nel corso del Novecento modifica, costruisce la propria identità collettiva e la modifica nel corso del tempo.
1: Ci sono 25 giornate particolari, ma si tratta di una proposta, di un'apertura che, come dire, porta anche alla riflessione.
0: Certo, perché vuol dire fare una selezione, è stata forse la parte più anche interessante e divertente del lavoro che ci siamo trovati a fare. Selezionare 25 date che sono proposte, sono in alcuni casi provocazioni, nel senso che interrogarci su quali sono i momenti che veramente l'intera comunità della regione Friuli Venezia Giulia può riconoscere come tali è già una sfida, perché vuol dire da un lato dare per assodato che esista una collettività del Friuli Venezia Giulia, vuol dire anche decidere che un evento accaduto a Udine possa parlare, raccontare, interrogare qualcuno che vive a Trieste o nell'area del Pordenonese e vuol dire escludere tante cose perché ridurre il Novecento a 25 momenti non è di certo semplice, però vuol dire anche fare un po' di scrematura, capire veramente quali sono stati i momenti di passaggio, di transizione fra una fase e un'altra, e soprattutto chiedersi quali sono gli eventi che ancora oggi ci interrogano, che ci lasciano qualcosa qui a noi ora, che magari è diverso da quello che avremmo scelto 20 anni fa. Queste 25 date in questo momento sono queste, 10 anni fa forse sarebbero state diverse.
1: Diciamo che questo libro potrebbe essere, potrebbe venir meglio riscritto magari fra 10 anni, prendendo in mano quel che resta di un giorno, edizione 2025, rivederlo fra 10 anni per capire, se ci sono state delle mutazioni, dei mutamenti anche, non dico di carattere civile, ma soprattutto di lettura della storia, ma anche di interpretazione della storia e di mantenimento della memoria.
0: Senza dubbio, perché insomma, noi leggiamo sempre la storia sulla base del presente, del tempo presente, di quelle che sono anche le priorità che l'oggi ci pone davanti a noi, e quindi davvero potremmo ogni 10 anni provare ad aggiornare questo calendario e anche ragionare su che cosa è cambiato, su quali priorità sentiamo in quel momento. D'altra parte, nella scelta che abbiamo fatto, abbiamo cercato di individuare delle linee di continuità che nel corso del tempo hanno interrogato la comunità locale e nella nostra narrazione abbiamo anche evidenziato come un certo evento, una certa data, abbia cambiato di significato nel corso del tempo. Il significato non è stato costante, non è stato stabile. Ci sono date attorno a cui le polemiche sono fioccate anni fa e decenni fa e su cui adesso si sta andando verso una pacificazione, quindi abbiamo cercato di fare anche questo lavoro un po' più di analisi in prospettiva. Certo è che l'intento di questo libro è un intento attuale, cioè di parlare all'oggi, di parlare sia alle generazioni più anziane che buona parte di questi eventi li hanno vissuti, ma soprattutto intercettare l'interesse delle generazioni più giovani, che magari molti di questi eventi non li conoscono, sicuramente non li hanno vissuti, magari ne hanno sentiti parlare a casa, nelle famiglie, e magari senza riuscire a tracciarne i confini in modo preciso. Quindi il nostro intento è veramente di accendere un dibattito oggi su chi siamo come singoli, chi siamo come comunità, E che rapporto c'è fra il nostro

0: passato e il futuro che abbiamo davanti, convinti che ragionare sul passato magari non insegnerà, nel senso non sono del tutto convinto che la storia sia maestra di vita, ma certo ci dà degli strumenti per interrogarci su noi stessi, sul nostro vivere insieme, su alcune grandi questioni che riguardano anche il panorama internazionale che stiamo vivendo, che è in continuo mutamento.
1: Certamente, sono strumenti importanti dal punto di vista storico, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista politico. Che strumento possiamo usare?
0: Ma innanzitutto, secondo me, è importante in una regione come il Friuli Venezia Giulia adottare una molteplicità di punti di vista, cioè capire l'importanza di osservare agli eventi e alle dinamiche storiche e sociali non assumendo un unico sguardo, un unico punto di vista, comprendere che gli eventi possono essere vissuti in maniera anche radicalmente diversa da diverse componenti della popolazione. Ci sono alcune di queste date, faccio un esempio fra tutti, il 1° maggio del 1945,
1: sì,
0: che assume significati davvero radicalmente diversi. C'è una parte della popolazione di Gorizia e Trieste che festeggia il giorno della liberazione dopo 5 anni di guerra, 20 anni di fascismo e di oppressioni, e un'altra parte della popolazione che è convinta di vivere il momento più drammatico della propria storia, segnato da un'invasione straniera e da un momento di violenze terribili. Ed entrambe le comunità hanno ragione, entrambe stanno vivendo quel momento in tutta la sua intensità, eppure con due tessuti emotivi contrapposti. Ed è il bello e il complesso di vivere in una regione di confine come il Friuli Venezia Giulia, dove le identità si mescolano nel corso del secolo, si scontrano, sicuramente osservano gli eventi da prospettive diverse. Ecco, questo è uno strumento importante anche per capire l'oggi. Se assumiamo sempre solo un'unica ottica, come fosse l'unica possibile, davvero faremo difficoltà a comprendere perché certe cose avvengono. E dall'altra parte un secondo strumento che cerchiamo di far emergere, che anche nelle scelte delle date credo che sia abbastanza evidente, è come la dimensione politica non sia l'unica fondamentale. E molte delle date che abbiamo scelto riguardano da un lato l'economia, dall'altro la partecipazione civile. E quindi ci sono tante diverse dimensioni che compongono il nostro vivere assieme, il nostro evolvere come società, e non sono alternative le une alle altre, si mescolano, si contaminano fra di loro, e quindi ciò che accade a livello istituzionale va a influenzare il modo in cui le comunità si percepiscono, si narrano, e anche poi tutte le dinamiche economiche. E tutti questi elementi compongono la nostra identità. Noi da un lato ci identifichiamo sul piano nazionale, dall'altra parte ci identifichiamo sulla base delle nostre idee politiche, ma anche del lavoro che facciamo, della classe sociale a cui sentiamo di appartenere. E un po' se quindi ci interroghiamo su cosa vuol dire essere del Friuli Venezia Giulia, vuol dire andare a indagare un po' tutte queste dimensioni.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare.

0: Noi siamo in collegamento telefonico con il curatore di un libro estremamente curioso ma importante. Si intitola Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia, per Bottega Errante Edizione. Alessandro Cattunar, come dicevo, è in collegamento telefonico con noi, ha curato questa raccolta di giornate particolari 25 della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia. Senta, passiamo, o meglio, possiamo parlare meglio anche di un mosaico, lo potremmo definire un mosaico, questo libro?
1: Assolutamente sì, è una metafora che uso nell'introduzione. Ho pensato molto a come si potesse rappresentare il Novecento in una regione di confine come la nostra, e credo davvero che il modo migliore sia quello del mosaico e non dell'affresco. Nel senso, provo a spiegarmi, per fare un affresco vuol dire riuscire a tracciare delle grandi campiture di colore, delle linee ben nette, delimitate, che vadano a comporre una figura unitaria e ben composta nel suo insieme. E questo credo che sia difficile da fare, vorrebbe dire adottare uno sguardo specifico. Invece la metafora del mosaico è molto più adatta, un'associazione di tessere che vengono messe l'una vicino all'altra, ogni tessera ha una sua individualità, ci rappresenta uno sguardo specifico che è messo accanto agli sguardi degli altri, a tutte le altre tessere, se la guardiamo un po' a distanza ecco che si viene a comporre un'immagine complessiva. Un'immagine complessiva c'è, ma appena ci avviciniamo vediamo che è composta da tante sfumature diverse. Ecco, queste giornate particolari, tutte quante per essere capite, hanno bisogno delle sfumature, di tanti diversi sguardi che si mescolano fra di loro per farci capire la complessità degli eventi. E lo facciamo davvero partendo da degli sguardi particolari. Ognuna delle voci, ognuno dei capitoli parte da una o più esperienze di vita specifiche, persone che sono lì in quel momento, in un certo punto della nostra regione, che stanno vivendo quella giornata particolare, ce la raccontano quasi in prima persona, comunicandoci uno sguardo molto calato all'interno degli eventi, nelle città, negli spazi urbani, per poi allargare il nostro sguardo, indietreggiare, provare a osservare le cose un po' più dall'alto, vedere come le persone che interagiscono sono molte, e provando anche a collocare quello che succede qui in regione in realtà in un contesto più ampio che quello nazionale e internazionale.
0: Noi ricordiamo le autrici, gli autori sono Gianluigi Bettoli, Enrico Bullian, Marco Carlone, Alessandro Cattunar appunto, Stefan Cioc, Anna Di Gianantonio, Monica Emanuelli, Angelo Floramo, Grossutti, e poi ancora Franco Perazza, Anna Piuzzi, Anna Maria Sanfilippo, Toni Sirena, Marco Stolfo, Fabio Todero e Roberto Todero. Senta, queste autrici e autori hanno accettato di condividere un medesimo approccio? Quale?
1: Sì, allora io gliel'ho proposto l'approccio, loro sono state tutte e tutti molto collaborativi da questo punto di vista. Da un lato ho chiesto loro uno sforzo molto grosso, cioè di condensare in 7-8 pagine molte conoscenze, perché sono tutte studiose e studiosi che hanno approfondito i diversi ambiti di ricerca.

0: E quindi ho chiesto loro un approccio sintetico, discorsivo, capace di intercettare un pubblico ampio, non di specialisti. È un libro davvero che vorrebbe parlare a tutte e a tutti. L'altra cosa che ho chiesto di condividere è una struttura tripartita. Appunto, una prima parte del saggio in cui assumiamo lo sguardo di uno o di pochi personaggi che stanno vivendo quella giornata specifica, una seconda parte che ci fa capire come il Friuli Venezia Giulia si sia trovato al centro di dinamiche internazionali, di questioni che qui in quest'area di confine appaiono particolarmente nitide, ma che riguardano anche molti altri territori in giro per l'Europa. E una terza parte che è proprio quella che si interroga su cosa resta di quella giornata, su cosa ci lascia oggi, su quali sono le questioni aperte, su cui ancora vale la pena sedersi attorno a un tavolo, in famiglia, a chiacchierare, a discutere. Quindi questo è stato l'approccio condiviso.
1: Ma c'è stata discussione anche tra di voi sulla scelta delle date, o le idee erano molto chiare fin dall'inizio?
0: C'è stata molta discussione ed è stato, come già dicevo, forse la parte più stimolante. Più divertente di questo lavoro. E per fortuna non c'è stata totale condivisione, perché questo ha favorito davvero un confronto approfondito, un domandarsi che cosa tenere e che cosa lasciare magari per una futura seconda edizione o secondo volume di quest'opera. Un criterio che abbiamo adottato, che credo valga la pena sottolineare, è stato quello di andare a integrare le scelte di questo volume con le scelte fatte dai curatori di altri due volumi, che sono il calendario civile italiano e il calendario civile europeo. Mm-hmm. Perché questa trilogia di calendari civili, che ovviamente si sommano fra di loro, si intersecano fra di loro, ci raccontano delle nostre plurime identità. Tutti noi siamo cittadini europei, siamo cittadini italiani, siamo cittadini del Friuli Venezia Giulia, e uno non esclude l'altro. Alcune date ritornano nei tre calendari, altre date invece sono esclusive, quindi una data del Friuli Venezia Giulia non la ritroviamo poi nel calendario europeo, e anche nel confronto fra queste date emergono stimolanti spunti di riflessione.
2: La storia siamo noi. Nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

0: Secano a livello nazionale, parlo ovviamente per quanto riguarda lo Stato italiano, ma anche a livello europeo. Un crocevia, come si dice, di popoli, di idee, veramente il Friuli Venezia Giulia, che si può declinare e lo si capisce anche attraverso la lettura di questo saggio.
1: Sì, la dimensione proprio del dialogo interculturale credo che sia dominante sia nel calendario appunto regionale sia in quello europeo. E ci interroga proprio su che cosa sia l'identità, di quanto siano complessi i processi di costruzione identitaria. Innanzitutto che siano processi di costruzione, che le identità non sono monolitiche, non sono date una volta per tutte, che è necessario un continuo interrogarsi sul chi siamo e su come le esperienze precedenti influenzino il nostro essere comunità oggi e su come questi caratteri possano mutare e siano frutto di processi di costruzione. Anche il fatto di scegliere di avere un calendario civile condiviso, di mettere certe date in questo calendario civile è un'operazione di costruzione identitaria. La nostra è una proposta diciamo dialogica in questo senso, non vuole imporre niente, ma intende porre domande, questo sì, quindi il lettore si troverà a chiedersi: ma questa data davvero ci riguarda, mi riguarda? E alcune delle scelte che abbiamo fatto in questa direzione credo che siano particolarmente stimolanti. Cito uno fra i tanti saggi, che è quello di Angelo Floramo, dedicato al terremoto del Friuli. Angelo ha avuto un'intuizione, come spesso accade nei suoi scritti, davvero stuzzicante, perché invece di celebrare il terremoto come l'evento fondativo dell'identità dei friulani, con tutta quella retorica che in buona parte conosciamo, ha colto l'occasione per far capire come in quel momento, nei mesi successivi al terremoto, le dinamiche della ricostruzione hanno fatto emergere la dimensione di confine di tutta la nostra regione, perché sono arrivati gli operai bosniaci della Krivaja a costruire le casette prefabbricate, si sono trovati a interagire appunto bosniaci con i friulani in un momento critico. Perché? Perché loro avevano già vissuto un terremoto, avevano acquisito conoscenze, le hanno volute condividere ed è stato un momento di dialogo fra Italia e Jugoslavia in un momento particolarmente delicato dopo i trattati che erano stati approvati l'anno prima.
0: Senta, perché inserire all'interno di quel che resta di un giorno un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, il trattato di pace, l'esodo o testa perdente l'invasione italiana della Jugoslavia ai campi fascisti?
1: Per sottolineare il fatto che questa regione amministrativa e politica, che è il Friuli Venezia Giulia, come lo conosciamo oggi, con i suoi confini ben tracciati, in realtà sia stato il frutto di spostamenti di linee, di confini, che hanno fatto sì che quest'area cambiasse la sua forma, le sue dimensioni e le popolazioni che ci vivevano dentro. Oggi il Friuli Venezia Giulia è ben delimitato, ma è in continuo dialogo con quello che sta subito fuori dai suoi confini. Persone che sono legate fra di loro perché appartengono a famiglie che sono state divise, che hanno fatto scelte diverse nel corso del Novecento, pur mantenendo i rapporti o invece perdendo i rapporti. Quindi credo che sia importante in un calendario regionale anche aprirsi al fuori, perché la nostra regione è segnata profondamente, identitariamente, proprio con l'altro da sé, che è stato sempre un elemento da un lato di connessione, di dialogo, di confronto e dall'altro di conflitto, e quindi non possiamo parlare del Friuli Venezia Giulia senza in qualche modo riferirsi anche all'Istria, alla Slovenia, alle popolazioni che abitano queste terre e alle popolazioni che abitavano l'Italia se ne sono dovute andare via, o viceversa le persone che abitavano quelle terre e si sono trovate a dover vivere nella regione Friuli Venezia Giulia.
0: Senta, il titolo di questo saggio curato da lei, Alessandro Catunar, è Quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. Emerge nella copertina anche come dire, la visione che abbiamo noi della regione Friuli Venezia Giulia, però ricordiamo che il 31 gennaio del 1964 nasce la regione Friuli Venezia Giulia, o meglio Friuli trattino Venezia Giulia. Il trattino non c'è più. attraverso

0: La lettura di questo saggio si riesce a comprendere che il trattino non trattino paradossalmente nelle menti di qualcuno rimane ancora?
1: Allora, da buona parte dei saggi emergerà in modo chiaro come quel trattino non c'è più, o almeno per molti delle autrici, degli autori che scrivono, è un elemento da discutere e da superare. L'intento di questo libro è superare quel trattino, infatti abbiamo deciso in buona parte dei saggi di non usarlo. Chiaramente a livello storico e di analisi storica il fatto che la regione nasca col trattino ci racconta molto di questa regione, certo, delle fasi che ha attraversato, di quanto sia stata un'operazione complessa costruirla, crearla, approvarne uno statuto, certo, decidere. E quindi è stato elemento di discussione il trattino anche fra le autrici e gli autori del volume, se usarlo o non usarlo, la scelta che la regione come ente ha fatto negli ultimi anni di toglierlo dalla sua dicitura ufficiale è una scelta politica precisa che ho deciso come curatore di mantenere nel titolo ufficiale del volume e in cui credo, nel senso che questo calendario davvero vuole superare una divisione fra Friuli e Venezia Giulia, proponendo queste date come date di tutti, quindi sia gli eventi avvenuti a Trieste, sia gli avvenimenti avvenuti a Pordenone e a Udine, in qualche modo ci parlano a tutti e fanno sì che questa regione sia una regione interessante e particolare proprio nel suo essere un'unione di differenze, di percorsi storici anche molto distanti fra di loro e di identità in dialogo, in confronto, ogni tanto in conflitto, ma giustamente questo che ci pone le questioni più interessanti.
0: Assolutamente sì, ha perfettamente ragione. Alessandro Catunar, ogni saggio però si chiude con un consiglio. Quale?
1: Anche con più di un consiglio. Anche abbiamo provato a offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori tre letture fra i libri più recenti, fra quelli che speriamo si riescano a trovare ancora facilmente in libreria o comunque in biblioteca, volumi divulgativi ma precisi, attenti ai contenuti ma anche alla forma, non di quelle cose che sono leggibili solo da chi ha fatto studi specifici sul, sì, tema, e dall'altro abbiamo suggerito anche luoghi da visitare perché la memoria poi si incarna in monumenti, spazi, edifici, alcuni dismessi, alcuni ancora molto vivi, e anche dei consigli di visioni, di film, di materiali sul web, insomma, per allargare un po' le nostre conoscenze su queste giornate particolari.
0: Noi siamo quasi al termine di questa nostra interessantissima conversazione, di questo la ringrazio moltissimo, non soltanto per la facondia, ma soprattutto per il lavoro che lei ha svolto nel curare, nel mettere assieme, poi dare anche alle stampe per Bottega Errante Edizioni questo saggio, quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. La domanda che io pongo sempre a tutti, o i curatori o coloro che hanno scritto un testo, se io dovessi regalarlo, se volessi meglio regalarlo a qualcuno, questo saggio, lei a chi mi consiglierebbe? Chi mi consiglierebbe a chi regalarlo?
1: Io lo vorrei regalare ai diciottenni, diciannovenni, agli studentesse e gli studenti di quinta superiore. Io ho la fortuna di insegnare a scuola e credo che sia un volume veramente perfetto per chi affronta il Novecento, per chi lo affronta da giovane, che inizia a porsi delle domande su chi è, domande sulla propria identità, e inizia a guardarsi attorno, a farsi domande sul mondo e ciò che accade nei principali scenari internazionali, spesso segnati da conflitti e da confini che vengono tracciati o che si spostano. Credo che questo libro possa dare degli strumenti agili a chi è curioso e a chi si pone domande, anche senza aver vissuto in prima persona quegli eventi, ma sentendo che in qualche modo fanno parte delle loro famiglie.
0: Un calendario civile del Friuli Venezia Giulia che si affianca, come dicevamo, a quello nazionale e a quello europeo, un mosaico di date, di luoghi, di esperienze individuali e collettive, di memorie traumatiche e di slanci verso il futuro, 25 date collegate a eventi del Novecento che hanno segnato la storia del territorio sul piano politico, sociale, del lavoro, dei diritti, 25 giornate particolari in cui qualcosa inizia o finisce, fasi in cui un ciclo si chiude in modo traumatico o attraverso uno slancio collettivo, momenti in cui vecchie regole vengono abbandonate e nuove regole vengono stabilite, nuovi accordi, nuovi confini, nuove relazioni.

0: E poi arriva il dopo, quando tutto dovrà essere reinventato, quando si sente la possibilità di un nuovo inizio che, almeno in parte, è nelle nostre mani. Anche questo è quel che resta di un giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio per essere stato in collegamento telefonico e per aver dato alle stampe per Bottega Errante Edizioni questo volume, cioè Alessandro Cattunar, che ringrazio veramente di cuore. Grazie per essere stato in collegamento telefonico con noi.
1: Grazie mille a voi e buona serata.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Cumin alla console un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: visto che di atletica parlavamo nella primissima parte di trasmissione, è giusto dirvi che pochi minuti fa Jimbo Tamberi, che neanche una settimana fa si è confermato campione d'Europa a Birmingham, ovviamente nel suo salto in alto, ha vinto anche la tappa polacca della Diamond Leagues saltando 2.31 al terzo e ultimo tentativo. 16.47 il GR1 delle 17 andrà sì in onda regolarmente, ma con qualche minuto di ritardo, di differita per così dire, per darvi la possibilità di seguire davvero istante dopo istante la caccia alla polla del 12° appuntamento stagionale della Formula 1 e il Gran Premio d'Olanda in vista della gara classica di domani, per cui senza pause fino alla fine. Ringraziamo i colleghi del giornale radio come sempre per la disponibilità. Torniamo sul circuito di Zandvoort da Manuel Codignoni, affiancato ancora da Alessandro Gargantini fino alla pole. Manuel, a te.
1: No, nothing much.
2: Verstappen che anticipa, viene un po' da ridere andando a raccontare quello che è appena successo, che è entrato diciamo nella corsia dei box tagliando leggermente la strada a Russell e prevenendo quello che sarebbe potuto succedere ha detto: io immagino che Russell adesso si metterà a piangere con il suo box per un unsafe release, ma di questo non si tratta. Alessandro Gargantini, al di là di un Verstappen che insomma, come si dice in alcune parti d'Italia, è un po' tagliato con l'accetta in certe sue dichiarazioni, c'è da dire che Russell non ha tanti amici nel paddock.
3: No, non ha tanti amici, però è geniale l'uscita di Verstappen, che se dovesse riferirla a Russell ci verrà ancora peggio.
2: Tra i due poi non scorre particolare buon sangue. Ricordiamo anche insomma che un paio d'anni fa ci fu Russell che tacciò Verstappen di minacce fisiche, addirittura lo accusò e poi fu anche sbugiardato, diciamo, da...
4: Yeah, so we expect it to be within the last 5 minutes of the session.
2: Qui probabilmente si parla della pioggia. Intorno ai 4-5 minuti nella sessione potrebbe arrivare pioggia. Questa è l'indicazione che l'ingegnere di pista di George Russell va a consegnare al proprio pilota e questo è il motivo per cui sono tutti quanti già in pista, e in particolare Kimi Antonelli e George Russell con le due Mercedes erano stati i primi a cercare di buttarsi dentro. Poi c'è stato l'affair Verstappen che è andato a splittare le due vetture. Doppio giro di riscaldamento anche in questo caso per i piloti, perché mancano 10 minuti e 40 al calare della bandiera scacchi e non ci sono ancora tempi rodo, perché tutti quanti stanno facendo un po' di fatica a portare in temperatura gli pneumatici e le temperature sono leggermente calate di un paio di gradi. Siamo adesso a 30 gradi la temperatura della tracciata. Alessandro Gargantini, possono sembrare minuzie, ma anche un grado può fare la differenza.
3: Può fare la differenza. Importante quello che dicevamo prima, l'evoluzione della situazione meteo, il vento è un po' calato perché prima era 11 km orari, adesso è sceso a 5. Vedremo se riusciamo a finire la sessione senza pioggia, oppure i piloti dovranno velocizzare l'operazione e fare anticipare i tempi, no? Magari adesso apriamo la finestra e proviamo a mettere la mano fuori per vedere se
2: alla vecchia maniera. Esatto, alla vecchia maniera. Diciamo che il termometro, al di là di quello che vediamo, al di là del vetro, ce l'abbiamo anche dalla tribuna gremita davanti a noi. Quando i tifosi inizieranno a mettersi gli impermeabili, loro non sono fortunati come noi che stiamo al coperto, allora capiremo che potrebbe arrivare la pioggia. Rain in 5 minutes, questo ci sottolinea anche il radar del meteo, dunque obbligatorio in questo momento andare a fare il tempo. Parziale record di Antonelli nel primo settore che lo strappa a Lando Norris, dunque potrebbe essere questa la fase decisiva della qualifica, perché se arriva la pioggia poi nessuno sarà in grado di migliorare. Obbligatorio non sbagliare adesso il giro, qui vedremo anche chi ha più sangue freddo e chi ha più decisioni. I primi a chiudere il giro saranno Antonelli e Verstappen, subito dopo arriverà anche Norris, anzi Norris lo chiude subito, 1:11.344, è il miglior tempo del fine settimana e questo è un buon tempo, è un ottimo rilievo quello del pilota della McLaren, campione del mondo in carica, giova a ricordarlo.

0: Spesso e volentieri ce ne dimentichiamo, ma è stato lui con la McLaren l'anno scorso a conquistare l'Iride. Kimi Antonelli adesso in curva 13, dove ieri ha sbagliato, quest'oggi non sbaglia, adesso la parabolica di curva 14 per lanciarsi come una fionda sul traguardo. Il furetto bolognese arriva ed è terzo alle spalle anche di Oscar Piastri, non è un gran tempo, staccato di 3 decimi da Lando Norris, che a sua volta è seguito da Piastri a 2 decimi. Verstappen in quarta posizione alle spalle di Antonelli per 2 millesimi appena, sono attaccati Norris, Piastri, Antonelli, Verstappen, e arriva Russell che porta invece in seconda posizione la sua Mercedes. Russell a 151 millesimi da Norris, mancano praticamente solo le Ferrari per quello che riguarda i top team, con Leclerc che adesso è all'ultima curva, cerca l'accelerazione massima di far scorrere la propria vettura per avere la massima velocità, ed è quarto Leclerc a 3 decimi, Norris, Russell, Piastri, Leclerc. Hamilton deve ancora chiudere il proprio giro, ma non sta facendo dei buoni tempi, paga già 7 decimi al secondo rilevo cronometrico. Hamilton che non sembra assolutamente aver trovato il feeling con questa pista. Lawson in settima posizione, molto vicino a Verstappen, molto buono anche il tempo di lì a Lawson. Concentriamoci adesso su Lewis Hamilton, che transita adesso sotto la nostra postazione per arrivare sul traguardo con l'ottavo tempo. Tempo alto per Lewis Hamilton. E allora recap, 7.50 al calare della bandiera a scacchi. Norris pole position provvisoria 1.11.344, in seconda posizione George Russell con la Mercedes a 151 millesimi, terzo Piastri con l'altra McLaren a 2 decimi, quarto Leclerc a 323 millesimi con la Ferrari, quinto Antonelli con la Mercedes, sesto e settimo Verstappen e Lawson con le due Red Bull molto vicine tra di loro, poi Hamilton, Lindblad e Bortoleto. Certo che al momento di fare il tempo la McLaren sembra aver ritrovato quel passo che aveva in Ungheria.
1: Assolutamente, ieri è stato chiesto a Norris se si sentisse forte come in Ungheria, lui rispose di no, no? Però non sappiamo se lo intendesse, mi sento più forte, no? Tutti hanno interpretato che sentissi più debole, però vedendo così sembra che ci abbia preso gusto.
0: Eh sì, perché comunque insomma 1.11.3 è un tempo importante, ripetiamo, è un tempo
1: due decimi più veloce dal miglior tempo di ieri.
0: Assolutamente, 2 decimi più veloce della pole position della gara sprint, tempo che Russell ha più o meno rifatto, ma che insomma è un margine anche abbastanza importante, 151 millesimi su una pista così breve, sul tempo di percorrenza di poco superiore al 1:10. Adesso immagino che tutti quanti cercheranno di velocizzare le operazioni per tornare in pista, perché non sta ancora piovendo ma il cielo è sempre più grigio, cielo grigio padano plumbeo, cantavano insomma Giovanni Lindo Ferretti con i suoi CSI, ed effettivamente non è padaneo ma è assolutamente plumbeo questo cielo, Alessandro.
1: Assolutamente, tra l'altro ieri avevamo 4 macchine in qualifica in 1:10, adesso abbiamo 1,5 decimi tra il primo e il secondo, quindi si è un po' aperta la forbice tra i piloti nelle prime file, sarà decisivo secondo Puch con gomme fresche.
0: E il secondo push che sta per iniziare adesso con George Russell, che addirittura è andato a passare in corsia dei box Oscar Piastri per cercare di velocizzare i tempi, perché è stato avvisato che la pioggia sta per arrivare. Come nuove per tutti, rain in 1 minute, pioggia fra 1 minuto, questo è quello che ci suggerisce il monitor del meteo, vedremo se sarà effettivamente ma attendibile. Di certo se arriva la pioggia fra 1 minuto non c'è tempo per nessuno di fare il tempo. Attenzione, guarda, perché c'è Russell che sta cercando di superare Norris in pista come se si fosse in gara, anche abbastanza pericoloso.
1: Sì, siamo un po' la lotta per l'ultimo parcheggio quando insomma non nessuno vuole mollare, no? Scherzi a parte, è importante riuscire a fare il tempo prima che piova.
0: Abbiamo aperto anche la finestra intanto per cercare di sentire quello che è l'aria. Il vento è tornato ad aumentare, vediamo le bandiere che garriscono e soprattutto vediamo il pubblico che inizia a tirar fuori gli impermeabili. Questo ci fa capire che un po' di pioggia potrebbe effettivamente arrivare. Adesso bisognerà capire se ci sarà tempo di fare un giro, perché poi ok andare veloce, ma le gomme vanno portate in temperatura. Ci sta provando Kimi Antonelli che zigzaga. Va anche detto che se dovesse arrivare la pioggia, a meno che non sia un diluvio ma fosse qualche gocciolina, un po' di tempo per andare a chiudere il giro comunque potrebbe anche esserci per chi volesse provarci. Dunque non è ancora detta l'ultima parola quando mancano 5 minuti. Uno sguardo a quello che succede in pista, uno sguardo al monitor dei tempi, uno sguardo al cielo. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto al nostro Alessandro Gargantini di arrivare, perché 4 occhi riescono a vedere senza dubbio meglio di 2. Si continua però a fare il doppio giro di riscaldamento, segno che nonostante quella specie di corsa a 1000 tra Russell e Norris per cercare di velocizzare i tempi, queste gomme proprio non riesce a portarle in temperatura.
1: Sappiamo che la parte chiave, la parte più importante con questo tipo di gomme, riuscire a trovare la finestra di esercizio ottimale, no? Quindi è prioritario, se serve, fare due giri e osservare quelle che sono a disposizione.
0: E sono partiti i tentativi, attenzione, perché Russell ha fatto segnare un parziale monstro nella prima parte del giro con 2 decimi di vantaggio.

0: vantaggio su Lando Norris, e questo è un tempo clamoroso. Vediamo però un Bortoleto che nel terzo settore, che è quello dove ci troviamo noi, inizia ad essere un po' in difficoltà. Non sappiamo se per un errore di guida oppure se perché sta per arrivare un po' di pioggia. Si migliora intanto anche Lando Norris, dunque la pioggia, anche se dovesse arrivare in questo momento, non disturba. Aspettiamo la chiusura del giro di Lando Norris, che sta per arrivare sul traguardo, dopodiché arriverà Russell, già in parabolica, l'ultima parabolica. Lando Norris 1:11:02, intanto Antonelli aveva scalato la classifica ma Norris gli ripassa davanti, 1:11:01. Antonelli dimenticato dalla regia internazionale, si era portato davanti a tutti ma viene risuperato da Norris e da Russell. Anche Russell ne riesce a fare un buon tempo ma è secondo. Norris, Russell, Antonelli, Piastri, Leclerc, questi al momento i primi cinque. Aspettiamo anche che arrivi Lawson. Hanno rimesso a posto gli impermeabili i tifosi, dunque se pioggia è arrivata non è stata così pesante. E da capire anche quello che faranno le Ferrari. Le Ferrari sono rimaste fedeli al secondo giro di riscaldamento, non hanno ancora effettuato il loro tempo, vedremo se avranno tempo, scusate il gioco di parole, di farlo non tanto in attesa del callare della bandiera a scacchi perché mancano ancora 3 minuti, ma proprio insomma da capire se il tempo reggerà oppure. Al momento, quando mancano 2:55, Norris comanda ed è in pole position provvisoria, 1:11:01, e questo è senza dubbio un gran tempo. È partito intanto Leclerc che si è lanciato nel suo giro. In seconda e terza posizione le due Mercedes di Russell e del leader del mondiale Antonelli, poi Piastri, Verstappen, Leclerc per l'appunto in sesta posizione, Lawson, Bortoleto, Hamilton e Lindblad. Leclerc migliora leggermente il suo parziale ma è ancora a 114 millesimi di distacco da Lando Norris. Leclerc che comunque è sesto a mezzo secondo e dunque se mantiene questo ritmo può comunque provare a guadagnare qualche posizione. Leclerc adesso è nel tratto misto che porta poi verso l'allungo tra la curva 10 e la curva 11, che è uno dei pochi punti di sorpasso e dove in un paio d'anni fa si esibì un sorpasso bellissimo ai danni di George Russell. 386 millesimi di ritardo per Leclerc nel secondo settore, sta facendo meglio Hamilton che però paga 2 decimi ma nel primo settore, non nel secondo settore, dunque i tempi probabilmente andranno magari a matchare. Ultime curve per Leclerc che al momento è sesto e sta cercando di guadagnare tempo, di guadagnare posizioni per riportare in avanti la sua Ferrari in una pista dove la qualifica è fondamentale. Quinto, guadagna una posizione Leclerc che non si migliora nel terzo parziale e si mette davanti all'infondo di poi Verstappen. Manca solamente Lewis Hamilton per potervi dare poi la classifica definitiva di quello che sarà l'ordine di partenza poi della gara di domani, con Lewis Hamilton che al momento è nono, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, non ha il passo per andare ad impensierire la pole position di Lando Norris che sembra avere oramai tutti quanti i crismi della definitività. Apre dalla mobile sul rettilineo Hamilton che è quinto, si mette davanti a Leclerc, grande terzo parziale per Lewis Hamilton. E allora la situazione definitiva, pole position per Lando Norris 1:11:01, domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Olanda. In seconda posizione Russell con la Mercedes, al terzo posto Antonelli con l'altra Mercedes. Sentiamolo Norris.
1: Okay,
0: compassato Lando Norris, mi viene da dire, diciamo, nel commentare questa pole position, probabilmente scottato ancora dalla difficile sprint race che ha avuto quest'oggi. Dicevamo, in prima fila a fianco a Norris partirà Russell, la seconda fila Antonelli con l'altra Mercedes, il leader del mondiale, Piastri con l'altra McLaren, in terza fila tutta Ferrari, Hamilton e Leclerc staccati di 3 decimi, poi Verstappen, Lawson, Bortoleto e Lindblad. Alessandro Gargantini, la McLaren che, visto quello che avevamo visto nella fase iniziale, diciamo, della caccia alla pole, ci aspettavamo, e tutto sommato credo che anche Antonelli possa essere soddisfatto di questo terzo posto.
2: Assolutamente, è uscito poi alla fine, dicevamo, il carattere di Andrea Chimi e ha ridotto estremamente le distanze da Russell, rischiando addirittura di superarlo, perché sono 29 millesimi, no? Di differenza tra i due, 31 millesimi, 21 di differenza millesimi. Tra i due, sono praticamente attaccati. Delude un po' Verstappen, no? Ci aspettavamo di trovarlo un pochettino più davanti sulla pista di casa l'ultima volta qui a Zandvoort, invece probabilmente non ha nemmeno trovato il suo miglior giro, perché un decimino più veloce di Lawson probabilmente, esatto, non riflette il valore dei due piloti, no? Quindi non ha dato il meglio di sé in questo giro, poi sentiremo cosa ci dirà.
0: Esatto, dunque Verstappen in settima posizione in quarta fila. Per quello che riguarda le Ferrari, sostanzialmente anche in questo caso un po' quello che ci aspettavamo, una Ferrari molto pimpante nella sprint race, ma aveva detto Leclerc in qualifica, e l'avete sentito anche tra l'altro in apertura di trasmissione in Domenica Sport, in Sabato Sport, in qualifica noi scontiamo ancora un po' qualcosa dagli altri e su questa pista rischia di essere sanguinoso, perché qui sorpassare non è facile, l'abbiamo visto oggi nella sprint.
2: Assolutamente Manuel, sarà una gara in salita per i due Ferrari, tra l'altro Leclerc è stato superato nel finale da Hamilton, che non ce l'aspettavamo, perché Hamilton aveva fatto fatica.

0: che aveva commesso un errore nella prima fase di Q1, invece poi alla fine è riuscito a prevalere rispetto ai compagni di squadra.
1: E dunque ci aspettiamo comunque un Gran Premio d'Olanda molto aperto. Ricordiamo che da quando si è tornato a correre qui sostanzialmente ha sempre vinto chi partiva dalla pole position, e quindi Norris è di fatto il grande favorito per la vittoria della gara di domani, al netto del fatto che insomma la situazione meteo è abbastanza incerta, perché quest'oggi è rischiato di piovere e non escludo che nel giro di pochi minuti, infatti fra poco libereremo anche Alessandro Gargantini per permettergli di andare direttamente in sala stampa senza bagnarsi, può promettere pioggia anche e senza nessun tipo di ombra di dubbio anche domani in gara. Ci aspettiamo dunque che possa succedere decisamente di tutto. Di certo la Ferrari qui portava degli aggiornamenti, portava questo nuovo fondo, no? C'è attesa anche per il motore nuovo che dovrebbe arrivare al Gran Premio d'Italia a Monza nel Tempio della Velocità. Però c'è da far punti, no? Per cercare di essere dei rivali credibili.
0: Sì, c'è da fare punti. Fino adesso la Ferrari ne ha fatti, è la seconda forza nel mondiale, quindi insomma la stagione è sicuramente positiva, ci sono due vittorie, forse ci aspettavamo qualcosa di più da questa gara, però anche gli aggiornamenti che sono stati portati sono poi non soltanto nell'ottica di utilizzarli in questo Gran Premio, ma nelle prossime uscite di stagione su piste completamente diverse, quindi Zandvoort fa un po' l'eccezione, no? Quindi c'è da pensare che siano funzionali alle prossime uscite.
1: E vedremo se sarà così a partire dalle prossime gare, ma soprattutto vedremo quello che potrà succedere domani. Mi limito, prima di restituire la linea agli studi di Roma, Saxa Rubra, a ricordare la pole position di Lando Norris, numero 18 in carriera. In prima fila a fianco a lui domani partirà Russell con la Mercedes, quindi Antonelli e Piastri in seconda fila con la Mercedes e con la McLaren e le Ferrari, entrambi in terza fila, in quinta e sesta posizione. Alessandro Gargantini, come sempre, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Ti ritroveremo,
0: te,
1: spoiler, domani assieme ad un altro amico di Rai Radio 1, Paolo Filisetti. Linea Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, l'atteso intervento del Papa al meeting di Rimini durante il suo giro tra i partecipanti. Leone XIV ha salutato e conversato con Louis Blue Lou Martini, sassofonista, compositore statunitense, noto come membro della banda dei Blues Brothers, di cui il Papa è fan. Tra poco alle 18.30 la messa al porto. Con la nostra inviata facciamo il punto sull'intervento del Pontefice al popolo di Comunione e Liberazione.
2: La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
3: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Papa Leone sprona il popolo di CL a costruire un nuovo modello di società, liberando la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi, no a chi soffia sul fuoco della stanchezza. Bisogna riaccendere sogni e visioni.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Un vero e proprio bagno di folla alla fiera di Rimini. Leone è accolto con cori da stadio, strette di mano, abbracci, visita la mostra dedicata a Sant'Agostino e quella su Leon Armel, raggiunge il villaggio dei ragazzi, parla abbraccio. Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo da noi, dice Sant'Agostino.
4: Cerchiamo tutti la strada per costruire un mondo di pace e di amore.
3: Da Rimini con Sergio Ciani, linea allo studio.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora raid e vittime su entrambi i fronti. Il presidente francese Macron annuncia l'invio a Kiev di nuovi missili intercettori. Orrore per gli attacchi di Mosca, ha detto il capo dell'Eliseo in un colloquio con Zelensky all'indomani dell'operazione sul centro commerciale di Kryvyi Rih con 16 morti accertati. Nel discorso al congresso del partito Russia Unita, il presidente Putin ha intanto ribadito che l'operazione continua e che la situazione al fronte si fa difficile per il nemico. Torniamo in Italia, i corpi senza vita di un uomo e di un ragazzo sono stati trovati in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio ad Allumiere alle porte di Roma. Sono in corso le indagini per ricostruire cosa possa essere accaduto. Sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax, nonostante in Italia ci sia l'obbligo. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. È ricoverato in gravi condizioni l'anziano rimasto ustionato dopo l'esplosione in un appartamento a Carovigno in provincia di Brindisi. Altre 5 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste intossicate, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava sostituendo una bombola a gas. E a Perugia un altro incidente legato probabilmente a una fuga di gas. Dopo un'esplosione è crollato il tetto di una palazzina di 4 piani, 2 feriti lievi. Nel Golfo di Napoli sono già quasi tutti arrivati i team che parteciperanno alle regate preliminari dell'America's Cup che si svolgeranno tra il 24 e il 27 settembre in vista della competizione vera e propria il prossimo anno. E a Bagnoli, che ospiterà l'evento, i prezzi delle case schizzano. Il servizio di Gianluca De Martino.
5: Quadri locali in affitto via Bagnoli 530, 2500 euro al mese.
6: Sono pazzi. Cos'è una reggia? Cos'è un castello?
7: Certo, c'è una speculazione purtroppo in questo momento.
8: Lo stupore dei cittadini bagnolesi leggendo alcuni annunci di case in affitto destinate alle squadre dell'America's Cup. Così si può triplicare il prezzo per la locazione, da circa 12 euro a oltre 30 euro al metro quadrato. Uno dei proprietari, che affitta 2500 euro al mese, difende la scelta.
9: Al momento è libero, io lo affitto soltanto al personale dell'American Cup.
10: In passato quell'appartamento alle famiglie l'ho fittato a 600 euro al mese, cioè quello è il prezzo di mercato. Non intendo più fittarlo a famiglie perché portano problemi.
8: Prezzi inaccessibili per i locali.
11: La gente cerca di fare l'affare e non fittarlo ai residenti, quindi molti residenti in questo periodo sono costretti ad andare in altre zone e questo è un problema di natura sociale.
1: E la linea torna a Sabato Sport.
12: Sabato Sport.
0: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 17:08. A salutarvi ancora Guido Ardone al microfono, questa volta con Marco Mascia alla parte tecnica, naturalmente Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Meno di un'ora e mezzo al calcio d'inizio, non solo di due partite, di una giornata, di un intero campionato per la nostra Serie A. 18:30 si comincerà con Inter Monza e Udinese Como. Ovviamente avremo già un'ampia presentazione dell'intera stagione che sta per partire poco dopo le 17:30 e poi la prepartita delle due sfide con le voci dei allenatori, con i nostri inviati che riveleranno le prime formazioni ufficiali della stagione. Alle spalle cosa abbiamo? Il secondo successo in altrettante partite dell'Ital Volley alla femminile, l'europeo in corso a Göteborg per quanto riguarda il girone delle azzurre, in 3-7 anche oggi con una certa scioltezza la vittoria sul Montenegro, e domani la formazione di Velasco nella terza giornata affronterà sempre a Göteborg a questo punto le padrone di casa della Svezia per la terza partita alle ore 18. La racconteremo con Manuela Collazzo, ma ancora successivamente c'è stata la pole position Formula 1 di Lando Norris, Gran Premio d'Olanda, domani la gara classica davanti alla Mercedes di Russell, seconda fila stesse auto ma piloti invertiti se volete, con Antonelli davanti a Piastri, le Ferrari sono in terza fila con Hamilton che si è messo davanti a Leclerc e dunque scatterà dalla quinta casella nella gara di domani alle 15 e noi saremo con Manuel Codignoni. Si gioca in Premier League, anzi sono da poco iniziati i secondi tempi delle tre partite che sono cominciate invece alle 16, sempre avanti l'Everton 1-0 sul Crystal Palace, ancora 1-1 tra l'Ipswich e il Sunderland, ancora 0-0 invece tra il Nottingham Forest e il Leeds, prima giornata per il campionato inglese, seconda giornata invece per il campionato spagnolo. Sono in campo da 9 minuti, gara iniziata alle 17, Athletic Bilbao e Siviglia, il parziale non è cambiato, 0-0 nel giorno in cui ci sarà il nuovo esordio nel campionato spagnolo per il Real Madrid, per José Mourinho sulla panchina del Real Madrid in casa dell'Espagnol, Real che ancora non ha disputato il suo primo turno, alcune gare sono state spostate in avanti nella fase ancora post mondiale per il nostro calcio, e il primo giorno di gare a Taranto e in tante località, in tante città della Puglia per i giochi del Mediterraneo all'indomani della cerimonia inaugurale, e noi tra pochissimo apriremo una finestra sui giochi di casa nostra, 20ª edizione, quarta nel nostro paese, sarà una striscia quotidiana per fare il punto su gare, medaglie, protagonisti, tra pochissimo.

0: Gold on the Ceiling, i Black Keys, l'oro, la medaglia d'oro è l'obiettivo principale delle grandi competizioni internazionali, vale per i giochi olimpici, vale per i giochi olimpici del Mare Nostrum inaugurati ieri a Taranto, i 20esimi giochi del Mediterraneo.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
0: E proprio giorno per giorno noi vi offriremo una serie di aggiornamenti, lo faremo con il nostro Emanuele Granelli, che saluto con piacere, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio a tutti. Prima giornata dei giochi del Mediterraneo per quanto riguarda l'assegnazione delle medaglie, siamo ancora in attesa delle prime medaglie azzurre in realtà, ma si assegnano 17 titoli, i primi sono stati assegnati già in mattinata per quanto riguarda il ciclismo con le prime due prove a cronometro, soprattutto rimpianti per quanto riguarda quella femminile con il quarto posto ai piedi del podio Elena Cecchini a meno di 2 secondi dal bronzo, sesto posto invece per Martina Fidanza nella prova poi vinta dalla francese Müller, quarto posto anche in realtà nella cronometro uomini ma decisamente con un distacco maggiore, più di 8 secondi per Mirko Maestri, quinto posto invece per Luca Giaimi. Questi sono i primi titoli, le prime medaglie assegnate quindi parzialmente in questo momento. Il Portogallo, che è paradossalmente uno dei paesi che non si affaccia sul Mediterraneo, ma in realtà sono tantissime le nazioni oltre a quelli che si affacciano proprio sul Mare Nostrum a partecipare, 26 nazioni, un'edizione mai così numerosa, quasi 4.000 atleti, la delegazione azzurra la più numerosa in assoluto, 497 atleti per 33 discipline con alcune assolute novità. Le prime medaglie con ogni probabilità arriveranno tra qualche minuto, alle 18 inizierà il programma del nuoto nel rinnovatissimo e nuovissimo impianto Torre d'Aiala del nuoto, si assegneranno ben 9 titoli e c'è stato una sorta di en plein da parte degli azzurri nelle battaglie.

0: di questa mattina, ma ci arriveremo tra poco. Tra le novità delle discipline di questa edizione, la 20ª, come ricordava Guidardone, la 4ª sul nostro territorio, ci sono tantissime novità, dal padel al nuoto pinnato fino alla cosiddetta roller marathon, ovvero la maratona di pattinaggio a rotelle. È in programma venerdì 28 agosto con lo stesso scenario che abbiamo visto oggi nella cronometro, sia uomini che donne, ovvero sul lungomare di Taranto, quindi uno scenario straordinario per uno sport che prova a poter avere delle prospettive anche magari a livello olimpico. È uno dei due sport degli 11 della federazione degli skate, degli sport rotellistici. Sono 6 gli italiani impegnati in questo tipo di maratona, 3 a livello maschile e 3 a livello femminile. Abbiamo in diretta con noi uno dei principali rappresentanti, che porta in dote anche un bagaglio internazionale di primissimo livello, ovvero Daniel Niero. Ciao Daniel, buon pomeriggio e grazie per essere in diretta con noi su Radio 1.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, un piacere essere qui con voi.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Nel corso della carriera hai conquistato tantissimi titoli, un curriculum di altissimo livello, tanti titoli europei, il più recente quello 2025 nella 10 km a punti, però è soprattutto un debutto quello a Taranto, sia per te sia soprattutto per la disciplina. Ti chiedo quanto può essere speciale soprattutto essere protagonista di questa prima volta, che effetto anche ti fa sentire il tuo nome tra gli azzurri convocati ai giochi del Mediterraneo?
1: Sì, è un onore grandissimo, sicuramente una manifestazione di altissimo livello a cui magari noi, diciamo, non siamo proprio abituati, e quindi sicuramente molta tensione, ma anche molta voglia ovviamente di far bene e di provare ad arrivare a vincere la medaglia d'oro, ecco, con la squadra.
0: Con la squadra, perché non ci sarai solamente tu, a livello maschile, esatto, ci saranno anche Alessio Clementoni e Giuseppe Bramante. Tra l'altro con lui hai vinto anche il titolo europeo nel 2024. Nel femminile invece Melissa Gatti, Sofia Saronni e Giulia Bedon. Una gara che si svilupperà su un circuito di circa 10 km che verrà ripetuto poi 4 volte sul lungomare di Taranto. Non l'hai in realtà ancora provato, perché arriverai direttamente a Taranto il giorno prima, praticamente forse mercoledì, ecco.
1: Sì, quindi potrai studiare 26, sì.
0: Esatto, e quindi avrai la possibilità poi di studiarlo solamente il giorno prima. Però immagino che a livello di caratteristiche ti sarai fatto un'idea su che tipo di circuito e che caratteristiche possa avere, che tipo di preparazione hai avuto per questa sfida e questo appuntamento così importante per te e per la disciplina.
1: Sì, sicuramente l'abbiamo guardato, abbiamo dato un occhio e ci siamo preparati a dovere, e sicuramente sarà una gara difficile, purtroppo o no, nel senso non siamo tantissimi, questo renderà la gara durissima, perché quando la gara è così tra pochi ci si guarda, no? Ci si guarda proprio negli occhi, e quello sarà la parte più dura, secondo me. E ci saranno molte fughe, sicuramente ci sono squadre forti, c'è la Francia, c'è la Spagna, c'è il Portogallo, e sarà dura, ci saranno molti, molti attacchi. Noi dobbiamo cercare di essere lì come Italia, e cercare se va via la fuga, insomma, che siamo lì.
0: Anche perché Daniel, alla fine la maratona è una gara particolarmente lunga, particolare, non basta essere solo veloci, anche saper leggere la gara, ecco, in una gara che ha così tanti possibili sviluppi nei suoi 42 km 195 metri, esatto, canonici, quanto conta la strategia rispetto anche alla condizione fisica che tu tra l'altro testerai in questi giorni in Slovenia prima di andare a Taranto?
1: Sì, io sono proprio in Slovenia, domani ho una mezza maratona, testerò un po' la mia forma fisica, e poi, come hai detto tu, la squadra, la strategia conta tantissimo. Sicuramente studieremo un piano a tavolino, e poi ovviamente le gambe devono assisterci, perché senza gambe si fa poco.
0: Tra l'altro Daniel Niero, Moane con noi azzurro, che parteciperà venerdì 28 agosto nella maratona di pattinaggio a rotelle, assoluto debutto esordio ai giochi del Mediterraneo, hai una particolarità.

0: in carriera, che diciamo per chi pratica il tuo sport non è nuova in realtà. Hai praticato anche il pattinaggio di velocità sul ghiaccio, mi viene in mente una straordinaria campionessa del nostro sport, ovvero Francesca Lollobrigida, che ha iniziato proprio con il pattinaggio a rotelle. Ecco, questo tipo di esperienza anche sul ghiaccio quanto ti può aver diciamo aiutato anche nel diventare quello che sei diventato, un campione europeo anche a livello mondiale nella tua disciplina?
1: No, sicuramente mi ha aiutato tantissimo. Ho seguito i passi di Francesca, all'epoca eravamo andati, lei si allenava in Olanda, io avevo seguito un po' i suoi passi a 18 anni, ero andato a vivere in Olanda anch'io, facevo gli inverni lì. Dopo l'aeronautica, il centro sportivo dell'aeronautica militare mi ha selezionato e mi ha permesso di diventare un atleta professionista a tutti gli effetti, e li ringrazio per questo, perché mi hanno sempre supportato, e probabilmente senza di loro sarebbe stato tutto, se non impossibile, molto difficile. Quindi ecco, ho seguito i passi di Francesca e sicuramente mi ha dato un bagaglio enorme, sicuramente anche gli allenamenti, tutto quello che ci va dietro, la tecnica e tutto quanto.
0: E immagino, lo chiedo a Daniel Niero prima di poterlo salutare e ringraziarlo anche per essere stato con noi, fargli l'enorme in bocca al lupo in vista della gara di venerdì.
1: Credi.
0: Immagino che con Francesca Lollobrigida avrai anche alimentato il sogno di poter partecipare ai giochi olimpici. È quello che è il tuo sogno, immagino anche della tua disciplina, della Federazione Skate Italia. Quanto siamo vicini a questo sogno e quanto può essere importante questa tappa dei giochi del Mediterraneo a Taranto?
1: Esatto, è una tappa importantissima. Penso che dietro ci sia stato un lavoro enorme della Federazione Skate Italia, che insomma tramite il CONI ci ha permesso di fare questa bellissima manifestazione, e speriamo che dia una bella visibilità al nostro sport, che secondo me non ha nulla da invidiare a tantissimi altri sport, e speriamo di regalare un po' di spettacolo, un po' di far conoscere il nostro sport a tante persone che magari ancora non lo conoscono, ecco.
0: E allora facciamo un enorme in bocca al lupo a Daniel Niero, azzurro del Royal Marathon, maratona di pattinaggio a rotelle. Enorme in bocca al lupo allora per in vista della gara di venerdì sul lungomare di Taranto. Ciao Daniel, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Crepi e forza azzurri. Ciao.
0: Grazie mille a Daniel Niero, tra l'altro sarà uno dei due sport rotellistici che farà il suo esordio assoluto ai giochi del Mediterraneo in questa edizione. Ci sarà anche lo skateboarding street, che in realtà è già una disciplina olimpica. In questa giornata 1 siamo ancora in attesa, come dicevo in precedenza, delle prime medaglie azzurre ai piedi del podio nel ciclismo. Ci siamo fermati invece ai quarti di finale sia nella scherma, sono in corso proprio in questi istanti le semifinali e finali per quanto riguarda la sciabola, e anche nel taekwondo, sia nella categoria 58 kg che è quella dei 68 per quanto riguarda il maschile. Denis Baretta e Gaetano Ciribello si sono fermati appunto poco prima delle semifinali per potersi giocare le medaglie, e quindi c'è enorme attesa per il nuoto nel nuovissimo impianto di Torre d'Aiala di Taranto, con 9 titoli praticamente quasi tutti maschili e femminili, più i 1500 solamente per il femminile, e enorme attesa c'è certamente per Benedetta Pilato, che gioca ovviamente in casa, che in mattinata durante le batterie ha stampato tra l'altro il nuovo record della manifestazione nei 100 rana, 1:06:64, è in finale ovviamente con il miglior crono d'ingresso davanti tra l'altro alla connazionale Lisa Angiolini. È stato un en plein totale dal punto di vista azzurro, sia nei 100 rana maschili ma anche nei 400 stile liberi sia femminile che maschile, nei 50 farfalla e nei 200 dorso. Le prime medaglie dovrebbero arrivare proprio dal nuoto, come ci sono enormi possibilità anche nella giornata poi di domani con 6 barche azzurre. Qui parliamo di canoa, anche kayak, soprattutto canoa sprint, con ben 6 imbarcazioni che hanno la possibilità di giocarsi la finale. Per quanto riguarda questa sera poi anche la pallamano, doppia sfida Italia-Tunisia in realtà, prima nella pallavolo maschile ma anche nella pallamano femminile. Poi ci sarà anche l'esordio della nazionale italiana di calcio, la convocazione da parte del coordinatore delle giovanili Biscidi, con Daniele Franceschini, il CT Under 18, sono tutti classe 2009 a parte un paio di classe 2010 del settore giovanile.

Della Roma in serata alle 21 a Via del Mare. Ci sarà l'esordio tra Italia e Albania. Invece domani la nazionale femminile farà il suo debutto e sarà il primo torneo di sempre per il calcio femminile. Io ricordo l'appuntamento che

Mediterraneo. In frattempo ovviamente aspettiamo anche le medaglie che arriveranno e daremo notizia delle notizie che arriveranno appunto da Taranto e dalle altre località della Puglia. Andiamo alle previsioni meteo, ci andiamo con Ligabue, qualcosa per te, poi sarà soltanto l'attesa per l'inizio di una nuova stagione, quella 2026-2027 della nostra Serie A, con le prime due partite. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Una serata con residue condizioni di instabilità sulle Alpi orientali e sulle pianure del Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e sereno sul resto del paese. Domani, domenica 23 agosto, la giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio, l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associata

0: adatti a isolati e brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud e mari occidentali generalmente mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Sabato Sport.
3: Ed eccoci ancora a voi alle 17:32 minuti in diretta su Rai Radio 1, meno di un'ora, un campionato che sta per cominciare con le prime due partite della stagione 2026-2027, ve le presenteremo ovviamente con tutti i crismi poco dopo le 18, Inter Monza e Udinese Como. Questa sera la prima edizione di quest'anno di tutto il calcio minuto per minuto, anno calcistico si intende, con Genoa Napoli, Parma Cagliari e tre partite della prima giornata del campionato di Serie B. Al volo, la stagione è già partita in Inghilterra, Premier League, in realtà è partita ieri con il rotondo 3-0 dell'Arsenal al Coventry. La prima sorpresa è il neopromosso al City, che ha regolato 2-0 il Manchester United, e arriva agli aggiornamenti quando siamo poco oltre il 70esimo su tre campi: Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 1-1 ed è ancora 0-0 tra Nottingham Forest e Leeds. È già la seconda giornata per la Liga Spagnola, ma la prima è ancora incompleta. Poco oltre la mezz'ora del primo tempo il Siviglia è avanti di un gol e di un uomo in casa dell'Athletic Bilbao. Questa sera il Real Madrid targato Mourinho farà visita all'Espagnol alle 21:30, ma parliamo adesso del nostro calcio, perché come primo giorno di scuola ovviamente andiamo a ritrovare i nostri sempre preziosissimi compagni di avventura per un'altra stagione di Serie A e non solo. Vado a salutare con molto piacere Massimo Orlando, buon pomeriggio, buon campionato iniziante Massimo, ciao.
4: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori.
3: E ovviamente salutiamo anche Filippo Grassia. Filippo, ben trovato, buon inizio anche a te.
5: Sì, altrettanto i miei saluti a te, a Massimo e logicamente a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori.
3: Allora, la prima giornata già ci offre, anzi questo sabato di prima giornata, un paio di spunti molto interessanti, perché si comincia dai campioni in carica. Peraltro San Siro dovrebbe essere particolarmente gremita, se non da tutto esaurito, contro il Monza che ritorna in Serie A. Poi l'anno del Como che sarà, l'anno delle conferme, Fabregas sarà con la sua squadra Udine. Però Massimo, parto dall'Inter. Sì. Diciamo che il tema di questi giorni, e non sono mancati riferimenti a questo aspetto nelle conferenze stampa della vigilia, è quanto si è ridotta eventualmente la distanza tra le inseguitrici potenziali e l'Inter, perché sul fatto che l'Inter sia ancora davanti a tutti credo pochi dubbi, però le altre sì. E credo in particolare la Juve, poi ci arriviamo perché oggi ha parlato Spalletti, insomma si sono riavvicinate sulla carta. Questa è la teoria, Massimo, poi la pratica
4: sì,
3: la sentiremo
4: sì,
3: da oggi.
4: Esatto, però la sensazione è che siano ancora loro i più forti. È un gruppo che gioca assieme da tanti anni, hanno ancora fame di vittorie e devo dire che Chivu, dopo la sconfitta dell'Inter in Champions, aveva trovato una squadra col morale a pezzi e è stato bravissimo nel ridare entusiasmo, nel riaggiustare lo spogliatoio, e secondo me partono ancora come favoriti. Hanno fatto degli acquisti mirati, credo che ci sia anche più interesse per la Champions quest'anno, perché questi giocatori inglesi che sono stati comprati sono giocatori di esperienza, e un pensiero anche alla Champions giustamente l'Inter lo deve fare.
3: Anche perché, come ricordava giustamente Massimo Orlando, da una Champions malamente persa cominciò il cammino poi successivamente di Christian Kivu. La Champions dello scorso anno è semmai l'unico rammarico, l'unica nota stonata,
4: esatto,
3: di una stagione, no? Per il resto, Massimo, come spiegavi, no. Trionfale. Filippo Grassia, Inter all'Inter, inglese, Spence, Stones e Jones, non dovremmo vederli in campo oggi a San Siro, ma su questo ci dirà tutto Francesco Repice. Sì, l'esperienza, la caratura internazionale, perché campionato importantissimo, per carità, la Coppa Italia vinta anche l'anno scorso per riprovarci, però in campo europeo che l'Inter dovrà dare di più senz'altro. Filippo?
5: Beh, questi nuovi acquisti serviranno soprattutto a Chivu per migliorare la caratura dell'Inter in campo internazionale, perché brucia ancora, come diceva Massimo, l'eliminazione ad opera dei norvegesi del Bodø Glimt. Si tratta di tre giocatori importantissimi, direi che forse quello che può maggiormente impreziosire il gioco dell'Inter è John Stones, difensore centrale prelevato a parametro zero dal Manchester City, che non appena in possesso di palla si trasforma in un centrocampista. E poi Curtis Jones, acquistato per ben 30 milioni di sterline da Liverpool, e che quindi rafforzerà il pacchetto

0: di centrocampo, e invece lasciami un punto interrogativo, suspense, il terzino destro inglese che l'anno scorso giocava nel Tottenham, vedremo se sarà in grado di prendere il posto di Dumfries. Io credo che l'Inter, come dicevate voi, sia sicuramente in pole position, che abbia mantenuto, diciamo, il gap se non accentuato sul Napoli, che più o meno giocherà in questa prima fase del torneo con la stessa rosa dell'anno scorso, mentre bisognerà capire come e quanto si saranno rafforzati Milan e Juventus. E poi il punto interrogativo del Como, che parteciperà alla Champions League e che vedremo in campo subito dopo l'Inter, anzi in contemporanea con l'Inter.
1: E allora io ne approfitto per andare ancora da Massimo Orlando e parlare proprio del Como. Poi ovviamente ricordo a chi ci ascolta che le voci della vigilia delle partite di oggi le ascolteremo proprio nell'immediato prepartita, dunque i vari Chivu, Fabregas, ovviamente ha parlato anche Juric per quanto riguarda il Monza ospite a San Siro. Adesso, essere il Como, essere una realtà molto solida anche economicamente, dal punto di vista tecnico, con un allenatore che ha già dimostrato tanto, però Massimo, un conto è quando sei la bella sorpresa il primo anno in Serie A, l'anno dopo sei la bella sorpresa nel senso come squadra frequentatrice dei quartieri medio-alti e poi addirittura alti. Adesso ti aspettano tutti, adesso lo ha detto Fabregas, hai tre competizioni, dunque tre binari aperti e la Champions, sappiamo quanto sia impegnativa dal punto di vista psicofisico, e forse, insomma, lo dico facilmente, la stagione è più difficile per il Como perché quella della potenziale conferma, no Massimo Orlando?
2: Assolutamente sì, è la stagione della consacrazione o la stagione dove puoi fallire con tante aspettative. Devo dire che hanno operato benissimo sul mercato in fase difensiva, prendendo due giocatori veramente molto forti a centrocampo, conosciamo la qualità dei giocatori di Fabregas. L'unico punto debole, mi dispiace dirlo, è l'attacco. Infatti stanno cercando in tutti i modi di portare l'attaccante della nazionale Ken, non so se la Fiorentina comunque a meno di 40 milioni non si mette neanche al tavolo, però ecco, Dubis è un buonissimo giocatore, ma se vuoi fare il salto di qualità secondo me devono operare con un grande attaccante come Ken.
1: Filippo Grassia, secondo te arriverà in conclusione la trattativa, ovvero la fatidica asticella che Massimo Orlando ha ben sottolineato, che si aggira attorno ai 40 milioni, poi verrà toccata dal Como? Perché poi parliamo anche, insomma, del rilancio eventuale dopo una stagione molto complicata dell'attaccante, di uno degli attaccanti della nazionale, quindi discorso che ci interessa ancora di più.
0: Guido, si tratta sicuramente 40 milioni della cifra chiesta dalla Fiorentina per poter intavolare una trattativa seria con il Como. Resta da capire come la formazione viola, che si è rafforzata in tutti i reparti, poi possa sostituire in zona Cesarini un centravanti del valore di Ken, che al netto dell'infortunio e dei problemi che ha avuto la stagione scorsa, io credo che sia uno che possa garantire 15-18 gol tranquillamente.
1: Allora, visto che si è rinforzata in ogni reparto anche la Juventus, che farà il suo debutto soltanto domani però alle 18.30 in casa della Frosinone, ovviamente vicario per chiudere il nodo portiere, Lucumi in difesa, Alaibegovic molto interessante, ovviamente talento di prospettiva, e il ritorno di Colomoni in attacco, vi faccio ascoltare una trentina di secondi di Luciano Spalletti, proprio di questo pomeriggio, ha parlato alla vigilia della sfida con il Frosinone, a sua volta ritornato in Serie A, e poi facciamo un giro anche sulla Juve, principale sfidante dell'Inter. Sentiamo intanto cosa dice Spalletti.
3: Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti, che noi l'anno scorso siamo rimasti fuori da questi primi 4 posti, 7-8 squadre perché ci metto anche la Fiorentina dentro. E bisogna far vedere, come dicevo prima, di essere bravi. Io dico che siamo migliorati, poi sarà le vittorie e le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati.
1: Allora, chissà se siamo tornati all'epoca delle sette sorelle, o insomma, trovate voi l'espressione, non ha usato questa espressione, ma anche Max Allegri alla vigilia di Genoa-Napoli ha detto più o meno le candidate alle zone alte per la corsa Champions sono queste. Massimo Orlando, ricordavo gli acquisti della Juve, e il mercato non è chiuso, ci sono altri nomi che ballano. Poi fondamentalmente, con tutta la metafora che possiamo sottolineare, il miglior acquisto può essere Spalletti, nel senso che la prima stagione dall'inizio, la prima stagione programmando, è una stagione senza Champions ma con l'Europa League, che comunque è una competizione che impegna ma non ha quel valore, quello spessore, quindi ipotetica seconda fila, seconda casella di partenza

0: per la Juve, Massimo?
1: Sì, guarda, hai fatto il discorso che avrei voluto fare io, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Non Spalletti è importantissimo, non subentra ma parte dall'inizio. Già l'anno scorso aveva comunque sistemato qualcosa nella Juventus, ma non riusciva a dare continuità, no? Infatti ha perso la Champions soprattutto nelle partite casalinghe. Io penso che il lavoro dall'inizio dell'anno di Spalletti, e poi chiaramente deve salire di livello anche Yıldız, che è un campione ma ancora non ha quella continuità del vero campione. Dunque, come hai detto te, però la garanzia di avere Spalletti dall'inizio del campionato, secondo me, è un valore aggiunto per questa Juve.
0: Filippo Grassia, Spalletti diceva il futuro è qui rispetto a Yıldız, credo sollecitato proprio su Yıldız, che è chiamato a essere ancora di più leader. E poi cosa ti aspetti da questa tre quarti giovinezza e fantasia? Poi in realtà Yıldız ha già la sua esperienza alle spalle, però io sono molto curioso di Alaibegovic. Non è stato il suo mondiale con la sua Bosnia, però insomma la vetrina internazionale l'abbiamo visto solo in parte, però potenzialmente conosciamo le sue caratteristiche.
2: Ah, sono curioso di vedere all'opera la Juventus. Perché? Perché Spalletti ha a disposizione numerosi uomini, direi proprio titolari dalla cintola in su. Consideriamo Conceição, Yıldız, Alibegovic, Kolomoani, per non parlare di Davide, che in questo momento ha ai margini del progetto di Spalletti, e McKennie che potrebbe essere anche in campo a Frosinone. E quindi lì si tratta di trovare il giusto equilibrio, tenuto conto che la Juventus nello scorso campionato ha pagato una certa mediocrità lì in mezzo al campo, e non so se il ritorno di Douglas Luiz sarà quanto serve a Spalletti per essere estremamente competitivo.
0: Vuole essere competitivo anche il Napoli, io dicevo prima in relazione alle gare delle 18:30 che ascolteremo nell'immediato prepartita le voci della vigilia. Per quelle serali non potremo farlo, perché considerando i maxi recuperi praticamente Inter, Monza, Udinese, Como finiranno pochi istanti prima del calcio d'inizio di Genoa, Napoli e Parma Cagliari, allora poniamo rimedio nel caso della formazione partenopea andando a sentire la prima conferenza stampa della vigilia prima di Genoa Napoli di Max Allegri, sentiamolo.
3: L'emozione mi emoziona sempre, perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria. Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente. Ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice. La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa, e a volte si pensano che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori, invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
0: Filippo Grassia, parto da te questa volta e poi ovviamente andiamo da Massimo Orlando. Rispetto alla prima parte delle dichiarazioni di Allegri, che abbiamo ovviamente sottolineato, sì, i valori del campionato, l'equilibrio eccetera, poi il nodo importante è quello sul mercato, perché lui è stato, non voglio dire diplomatico, però insomma cauto, lineare nel definire quello che è stato finora l'atteggiamento della società sul mercato. Una società vigile, il Napoli non ha fatto grossi movimenti, si sa che bisogna sfoltire la rosa, si sa che bisogna anche guardare al monte ingaggi, che è un po' un anno di spending review, per usare un'espressione dei nostri tempi in casa Napoli. Lui sta gestendo tutto apparentemente con grande serenità, e poi sì, valorizzare quelli che ci sono già, questo è il punto.
2: Direi che il suo comportamento, Guido, è proprio estremamente aziendale, nel senso che si è adeguato alla strategia del presidente De Laurentiis, che non vuole finire il mercato in passivo. Di nuovo oggi a Marassi con il Genoa, probabilmente vedremo solo Rafa Marin in coppia con Rachmani al centro della difesa. Poi si tratta dei soliti noti, bisognerà capire come lui giusterà McTominay, che l'anno scorso si è dimostrato praticamente il secondo marcatore della formazione partenopea, che oggi pomeriggio ad esempio dovrebbe presentare ai fianchi di Højlund, Politano e Alisson Santos. Insomma, per il momento il solito Napoli, e questo all'inizio di una stagione può essere un pregio, nel senso che non avrà problemi di amalgama, non avrà problemi di inserimento dei nuovi, ma forse Allegri si aspettava di qualcosa di più dal mercato.
0: Sì, relativamente nuovo ovviamente Rafa Marin, che ritorna dopo l'anno speso al Villarreal, sì. Tra l'altro, e in tutto questo Massimo Orlando, Filippo giustamente, e poi ce ne darà conferma questa sera nel caso specifico Giuseppe Bisantis, ricordava quella che è la più che probabile

0: formazione titolare del primo Napoli della stagione e non citava Kevin De Bruyne, che dovrebbe partire dalla panchina, ma sulla centralità del nel progetto del belga, che lo scorso anno, vuoi per l'infortunio, vuoi per una serie di circostanze anche, come dire, tecniche e tattiche, non è stato, forse non ha dato il contributo che poteva dare. Max Allegri deve recuperare intanto lui, secondo te?
1: Beh sì, è un giocatore che ti fa la differenza, sicuramente ha avuto tanti problemi, però Guido, io sono curioso più che altro di vedere come si adatta Allegri, anche se è esperto, è un allenatore vincente, a questo cambio di modulo, perché negli ultimi anni lui è sempre stato molto difensivo nel suo modo di interpretare calcio, e questo Napoli invece è un Napoli che ha una batteria di esterni offensivi meravigliosa, a giocatori come McTominay e Anguissa che si inseriscono, insomma è una squadra votata ad essere molto offensiva, e questo secondo me Allegri dovrà gestirlo, perché ti ripeto, negli ultimi anni ha avuto sempre un atteggiamento diverso. Sono curioso.
0: Se la parola curiosità in effetti, ma è normale alla vigilia di una nuova stagione, ricorre in relazione al Napoli, alla Juve, ovviamente ci mettiamo anche le altre. Massimo, resto da te. Nel caso del Milan, curiosità è anche riduttivo, perché qui praticamente è una stagione in cui si riparte, non dico da zero, ma con dei profondi cambiamenti societari, tecnici in panchina. Oggi la prima conferenza prepartita di Ruben Amorim, domani c'è Toro Milan. Sul mercato il Milan si è mosso, poi c'è la storia di Leao ancora, insomma, che deve trovare una collocazione, probabilmente in uscita, più che probabilmente, ma mai dire mai. È una rivoluzione in casa rossonera, e poi con esiti ancora imprevedibili. Massimo, e poi andiamo da Filippo.
1: Onestamente però sono stati comprati giocatori importanti, 120 milioni spesi per due giocatori, sono cifre importantissime per il nostro calcio, però un Milan che io ancora non riesco a definire. L'unica cosa sicura è che c'è una difesa a tre, un centrocampo a quattro, però gioca con giocatori, i due esterni di centrocampo, che sono Chukwueze e Bartezaghi, due giocatori che secondo me sono più bravi ad attaccare e non a difendere, dunque credo che debba trovare un equilibrio. Ho sentito dire che vorrebbe mettere Rabiot come trequartista, ma secondo me Rabiot è un giocatore che non può far quel ruolo. La fase difensiva comunque è importante, soprattutto quando hai una difesa a tre, dunque lo vedo in coppia con Modric a dare sostanza lì in mezzo al campo.
0: E invece hai perfettamente ragione, Massimo, perché nelle previsioni la coppia dovrebbe farla invece con Pulisic alle spalle del nuovo acquisto, anche qui grande curiosità, Gonzalo Ramos. Filippo Grassia, laboratorio Milan, cantiere Milan, ovviamente rosa aspetti ancora da definire. Poi Amorim oggi, insomma, non ha nascosto le carte, non in relazione per forza a quest'anno, ha detto prima o poi noi comunque dobbiamo puntare allo scudetto, non sappiamo se arriverà quest'anno, ha voluto un po', come dire, rinverdire quello che è il DNA, no, del Milan.
2: Ma intanto lasciami dire, Milan e Juventus che partecipano all'Europa League a questa competizione debbono partire con l'intento di vincere, perché si tratta di due squadre titolatissime, quindi bando agli alibi. Per quello che riguarda il campionato è una formazione in essere, perché ad esempio Massimo parlava a sinistra di Bartezaghi, potrebbe giocare anche Moreira. Sicuramente la retroguardia è più forte con l'inserimento di Ghila, e chissà che Ramos finalmente riesca a mettere in un cantuccio quel fantasmino che impedisce ai centravanti, da quando è andato via Inzaghi, di mettersi in luce. E poi c'è il ruolo da titolare di Yashari, di cui tutti mi avevano parlato bene, ma che l'anno scorso si è visto poco o niente con Allegri. E poi sai, Rabiot trequartista, Rabiot messo dietro Ramos, mi sembra un lusso che il centrocampo del Milan non possa permettersi.
0: Assolutamente, anche questo è un tema che poi si svilupperà con le prime partite, e Torino-Milan sarà l'esordio domani sera dei rossoneri, oltre che della formazione granata di Ignazio Abate, ex giocatore del Milan. Oggi è stata insomma una conferenza stampa ricca di spunti anche per lui. Continuo a seguire, ma abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, il filo delle dichiarazioni della vigilia o dell'antivigilia nel caso di Gasperini, perché Roma-Fiorentina sarà lunedì sera l'ultima partita alle 20:45 di questa prima giornata di campionato. Oggi ha parlato il tecnico della Roma, andiamo a sentire anche lui.
3: Siamo partiti con dei profili molto alti, però ci siamo poi dovuti...

0: scontrare con l'esigenza di mantenere il monte ingaggi sotto certi tetti e quindi non riesce ad andare a prendere giocatori affermati e che magari abbiano caratteristiche che necessariamente magari ricerchi. Poi devo dire però che la società, che comunque ha fatto degli investimenti su un altro profilo di giocatori, possibilmente giovani da fermare, magari inizialmente anch'io pensavo, una volta raggiunto la Champions, fossero risolti tutti quanti le situazioni di bilancio, però siamo tutti abituati a guardare davanti, no?
1: E invece bisogna continuare a far di conto, ma questo vale per la Roma, vale praticamente per tutte o quasi tutte. Massimo Orlando, Malen è il punto fermo dal quale si riparte, perché poi non sono soltanto i nuovi acquisti, sono quelli che è già. Santiago Castro sarà il vice, Molina giocatore di struttura di livello internazionale, e ancora grande entusiasmo a Roma per l'arrivo di Mora dal Porto. Poi Gasperini, a differenza di Allegri, definito bonariamente aziendalista, è uno che quando non è convintissimo, e insomma non è che usa giri di parole per dirlo, no, che lo dice chiaro e tondo, no? Ha detto sì, siamo cresciuti ma siamo ancora incompleti. Ora
2: sì,
1: lo
2: si
1: dico
2: aspettava
1: seriamente
2: qualcosa in più, esatto. Sì, no, onestamente però devo dire intanto che il vero top player è proprio in panchina, cioè Gasperini è un mago veramente del calcio. Hanno preso tutti i giocatori che sono però funzionali al gioco di Gasperini, gente veloce, gente che pressa, gente tecnica. Ricordiamo che c'è anche Di Bala, giocatore fantastico che molto probabilmente sarà gestito, però quando è in campo davanti con Malle e Castro, insomma io vedo una Roma assolutamente protagonista, ha alzato l'asticella molto meglio rispetto alla passata stagione e forse qualche giocatore da qui a fine mercato arriverà ancora.
1: Anche perché Filippo Grassi ha alzato l'asticella rispetto alla passata stagione, appena detto a Massimo Orlando, è una stagione che a sua volta la Roma aveva chiuso in grande crescita, quindi se c'è un'inerzia grosso modo legata anche alla continuità tecnica e gestionale, si riparte anche da lì.
3: Ma intanto noi dobbiamo ricordare che la Roma è decollata con l'arrivo di Malen e tutti quanti ci siamo detti se fosse arrivato prima. Poi questo giocatore che in Italia è apparso come un top al mondiale non è che si sia
1: non
3: comportato
1: è stato il suo mondiale,
3: sì,
1: certo,
3: alla grandissima, però direi che con Mora e Molina insomma la Roma fa un bel balzo in avanti. L'unico problema io lo vedo a centrocampo, perché praticamente con e Cristante riusciranno a reggere il peso di tutta una stagione, questo secondo me è il problema. Poi per il resto io non credo che debba lamentarsi più di tanto, tenuto conto anche dell'arrivo ad esempio di Castro dal Bologna oppure di Kulirakis dal Wolfsburg. Insomma, io penso che con un paio di ritocchi questa Roma può essere veramente competitiva e diciamo che Gasperini a quel punto non avrà più motivo di lamentarsi né dei suoi dirigenti né del fair play finanziario.
1: Una rapida e conclusiva battuta la facciamo con Massimo Orlando, perché di Fiorentina è lui deputato a parlare, scherzo ovviamente, poi avremo modo di approfondire in futuro con Filippo Grassia. Abbiamo detto di Ken, però alle spalle c'è un mercato molto molto significativo della Viola, che in primo luogo vuole evitare l'incubo dell'anno scorso, tutto ciò che di meglio arriverà, poi molti la includono, lo dicevate anche voi, tra squadre potenzialmente da Europa a questo punto.
2: No, no, assolutamente, Paratici ha fatto un grande lavoro, è andato a prendere giocatori senza fare grossi proclami, però portando a casa qualità, giocatori giovani, una Fiorentina che ha come idea di gioco quella di essere lei la protagonista attraverso il gioco, no? E devo dire che ha fatto un gran lavoro, potrebbe essere una sorpresa, però se non dovesse rimanere Ken, secondo me la squadra insomma perderebbe veramente tanto.
1: E dovrebbe a sua volta ritrovare una soluzione, e questo è soltanto l'inizio, ci attende un'altra stagione insieme, di questo siamo tutti molto molto felici, per cui grazie per il momento e buon campionato a te Massimo Orlando, ci risentiamo
2: ciao,
1: prestissimo.
2: Guido. E ciao Filippo.
1: E ovviamente
3: ciao,
1: a
3: Massimo.
1: Filippo Grassia, grazie, buona stagione anche a te Filippo. Poi parleremo di arbitri, ci sarà tempo ovviamente, visto che è il tuo pane quotidiano. Ciao Filippo Grassia.
3: Alla prossima.
1: Allora ci risentiremo presto con entrambi, 18:30, tra poco più di mezz'ora si gioca e quindi poco dopo il GR1 che arriva andremo alla presentazione delle prime due partite della prima giornata di Serie A. Intanto un paio di finali dalla Premier League davvero al volo, l'Ipswich ha battuto 2-1 il Sunderland, il Leeds è andato a vincere 1-0 sul campo del Nottingham nel cuore del recupero del secondo tempo.

Everton è avanti 2-0 sul Crystal Palace. Prima del giornale radio, Sheryl Crow, My Favorite Mistake, e poi noi, senza errori, invece ripartiamo con Sabato Sport e andremo dritti verso l'inizio della stagione di Serie A 2026-2027. A tra pochissimo.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Ballo di bagno di folle e acclamazioni da stadio per Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, dove è intervenuto parlando di confini, migranti, conflitti e potere. Fra circa mezz'ora la messa al porto. Ascoltiamo un passaggio del messaggio del Pontefice dal palco.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
2: Vladimir Putin minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro la logistica russa. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito un centro del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre 500 dipendenti evacuati e 4 feriti. Intanto Macron, dopo un colloquio con Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Lunedì

0: Nuova riunione dei volenterosi. La cronaca, due persone, un uomo di 35 anni e un ragazzo di 15, sono state trovate morte ad Allumiere, vicino Roma, in uno stand gastronomico allestito per il Palio.
1: Era tutto pronto ad Allumiere per il fine settimana più atteso dell'anno, quando la notizia è piombata a cancellare il clima di festa. Erano le 12.30, i corpi di due ambulanti sono stati trovati all'interno dello stand gastronomico allestito per vendere salsicce e porchetta. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, era arrivato col collega di 36 in occasione del Palio dei Somari, alla sua 60ª edizione. L'allarme è scattato quando i due, che non rispondevano più alle chiamate da diverso tempo, sono stati cercati nello stand dove si erano coricati per la notte. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore lasciato in funzione all'interno della struttura chiusa, trasformando il luogo di riposo in una trappola mortale. Indagini in corso della procura per stabilire la dinamica e la regolarità del rapporto di lavoro del minorenne.
2: Paola Cortese, GR1.
0: Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Positivo alla difterite anche un cuginetto della piccola, ricoverato all'ospedale dei bambini. Le sue condizioni stanno migliorando. Intanto la procura per i minorenni ha disposto controlli urgenti nelle scuole della zona nord della città per verificare la presenza di altri bambini non vaccinati. Fine settimana di rientro dalle vacanze, con 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS e bollino rosso per il traffico fino a domani pomeriggio. Migliora però il meteo.
3: Il caldo anomalo non è finito, non solo a sud, dove le temperature sono rimaste alte e domani sono previste con punte fino a 40 gradi, ma anche al centro e al nord. Passata l'ondata di maltempo, tornerà l'afa e una nuova ondata di calore. Le piogge che nei giorni scorsi hanno causato danni, soprattutto in Lombardia, vanno ad esaurirsi, anche se resta il rischio idrogeologico e l'allerta meteo gialla in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Le temperature sono già in rialzo al sud, dove è tornato il bollino rosso a Bari e Palermo, giallo in altre 9 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio caldo. Le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
4: È abbastanza stabile e soleggiato un po' ovunque, abbiamo solo delle nuvolosità sulle zone nord-orientali, sul Friuli Venezia Giulia, nelle zone montuose, con qualche debole rovescio, e qualche nube si è addensata anche sulla Basilicata, ma senza precipitazioni. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola per oggi e anche nella giornata di domani.
3: Francesca Fornario, GR1.
0: Ancora rincari per i carburanti, mentre si avvicina la scadenza del taglio delle accise sul gasolio fissata al 25 agosto. La benzina al self supera i 2 euro al litro, il diesel arriva a 2,13 sulla rete stradale e a 2,20 in autostrada. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di prorogare gli sconti almeno fino al 6 settembre, estendendoli questa volta anche alla benzina. E chiudiamo con una notizia dalla Francia. Nella prima estate senza Brigitte Bardot, omaggio ai 40 anni della sua fondazione e all'impegno dell'attrice nella protezione degli animali. La corrispondente.
5: Lila Saint-Tropez di Bibi. Nella sua prima estate senza di lei, l'eco delle celebrazioni per i 40 anni della sua fondazione in difesa degli animali è giunto in questo anniversario attraverso la TV, che ha dedicato uno speciale in prima serata alle battaglie che la star francese portò avanti ogni giorno della sua vita, lottando contro i maltrattamenti a cui venivano sottoposti ben prima che la causa si affermasse nel dibattito pubblico, mettendo a servizio la sua notorietà planetaria. La fotografia in cui tiene in braccio i fuccioli di foca è la sola che voleva ricordare. Bardot abbandonò il cinema scegliendo l'impegno per la causa animale quale film più bello da interpretare, denunciando le pratiche di macellazione, impegnandosi nella protezione delle foche e delle specie rare, contribuendo così a cambiare la percezione della condizione animale in Francia. Fin dal primo compenso ricevuto per il suo primo film nel 1952, quando era solo una giovane attrice bellissima e sconosciuta, i giornalisti le chiesero cosa ne avrebbe fatto del suo cachet. Lei rispose: il mio sogno sarebbe quello di avere abbastanza denaro per mettere in piedi una fattoria dove gli animali possano venire a morire di vecchiaia.
6: La mia vita non sarà stata inutile se alla mia morte, grazie a me, gli animali avranno un'esistenza migliore.
5: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.

0: Sabato Sport.
1: 18:06 in diretta su Rai Radio 1 ed eccoci ancora a voi, sempre un saluto da Guido Ardone al microfono. Ora c'è ancora Max Gambino alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione, e adesso sì che è finalmente campionato con la nuova stagione che sta per cominciare. Tra 24 minuti, diciamo 23, in campo le prime quattro squadre, le prime due partite di questa prima giornata, altri due ce ne saranno questa sera all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, con la Serie B che ha già aperto i battenti, ma una cosa per volta, si comincia, e si comincia ovviamente dalla squadra campione in carica, dall'Inter di Cristian Chivu, che vorrà confermarsi naturalmente in Italia dopo la splendida doppietta scudetto Coppa Italia, e che vorrà fare certamente meglio in campo internazionale in Champions League, ma quello è un altro capitolo. Inter che all'esordio stagionale tiene a battesimo il ritorno in Serie A del Monza, che ricomincia da Juric, ricomincia da non poche difficoltà a livello di organico tra infortuni e mercato, come ha raccontato lo stesso tecnico alla vigilia. Per le voci dovete attendere invece subito la presentazione ufficiale di Inter Monza, prima giornata del campionato di Serie A. Buon pomeriggio, ben trovato e buon campionato da San Siro, dallo stadio Giuseppe Meazza, al nostro Francesco Repice.
2: Buon campionato a voi tutti, in studio ovviamente a Guido Ardone e soprattutto ai nostri radioascoltatori. Si parlava di battesimo, e beh, l'Inter campione d'Italia viene tenuta a battesimo in questo suo esordio del campionato edizione 2026-2027, campionato di Serie A, da circa 70.000 spettatori, un sold out atteso, in attesa, scusate il gioco di parole, anche forse voluto, che la squadra dia dimostrazione di come possa gestire questo campionato con relativa facilità rispetto a quello che abbiamo visto e sentito nel corso dell'ultimo torneo e soprattutto in sede di campagna acquisti. A proposito, Curtin Jones nemmeno convocato, l'ultimo arrivo in casa nerazzurra, evidentemente bisognerà aspettare ancora una settimanella per vederlo all'opera. Queste le formazioni ufficiali, ovviamente partiamo con i padroni di casa: Martinez in porta, Bastoni, Akanji e Bissek in difesa, con Diouf a destra, Di Marco dalla parte opposta, Çalhanoğlu in cabina di regia. Sono Zielinski e Barella le mezze ali, gli attaccanti. Più Esposito e il capitano Lautaro Martinez, c'era qualche dubbio sul suo impiego dall'inizio, Bonnier era pronto a fare coppia con il giovane Pio Esposito, e invece è toccato al vice campione del mondo prendersi la responsabilità di guidare l'attacco dei campioni d'Italia in questa giornata contro il Monza, che come giustamente dicevi da studio, Guido, lamenta delle assenze importanti per squalifica, ad esempio Mota e Thiam, ma poi gli infortuni, ma poi le questioni di mercato non ancora risolti, e quindi formazione, non dico la berciata, ma comunque d'emergenza per Juric, con in attacco Colpani, Varella e Bakuné. In mezzo al campo agiranno Pue, Onda e Mut, con Mangas e Birindelli sulle corsie esterne, Quadio, Lucchesi e Carboni tutti davanti a Bisignacco. Per tornare all'Inter, i nuovi acquisti, in particolare Jones si accomoda in panchina, non è stato convocato anche in questa partita, l'altro acquisto importante a Spence. Insomma, cercheremo di capire nel corso di questa settimana come l'Inter intenderà mettere all'interno del suo mosaico, posizionare queste e occupare queste caselle molto molto importanti per quelli che sono arrivati, per i nuovi suoi giocatori. La temperatura è estiva, come insomma l'abbiamo vissuta nelle ultime settimane, mi verrebbe a dire negli ultimi mesi, anche qui a Milano. La direzione di gara affidata al signor Marinelli della sezione di Tivoli, degli spettatori ho detto, quindi grazie a Gioia Campagna per la preziosa collaborazione tecnica, e linea che per il momento può tornare a Roma.
1: Grazie Francesco Repice, ancora da te tra pochissimo. Dopo aver ascoltato le voci della vigilia, cominciamo con il tecnico dell'Inter, ovviamente dei campioni in carica, la vigilia di Inter Monza, Cristian Chivu.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni. Questa squadra negli ultimi anni ha dimostrato di saper stare a un certo livello, mantenere quel standard e magari aggiungere qualcosina in più, perché con i margini di miglioramenti che ha, con la cattiveria, con la fame, con l'umiltà che questo gruppo ha, credo che si può fare un gran lavoro ancora. Lautaro, il nostro capitano, ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
1: Inevitabile riferimento a quelle che sono le più o meno fantasiose voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez, ne parleremo tra pochi istanti con Francesco Repice, ma prima ovviamente anche l'altra sponda, sempre lombarda, il Monza ritorna

0: Tornato in Serie A dopo appena un anno di purgatorio, Ivan Juric, e dicevamo appunto delle problematiche di organico in questa primissima fase di stagione, alla vigilia di questa sfida enormemente impegnativa, eccolo qui.
1: Penso che siamo in grandissima emergenza in questo momento, sia per i fortuni sia per il mercato che stiamo facendo. Abbiamo deficit nelle posizioni dove dobbiamo adattare qualcuno, anche cambi faremo fatica. Situazione un po' questa, con infortuni veramente tra Pessina, anche Samiro che non è pronto e Colombo che ancora non è con noi, diventa tutto un po' più complicato. Però devo dire che ragazzi stanno facendo veramente benissimo, cioè anche partita contro Avellino, chiaro che contro Inter è completamente diverso, loro sono altro pianeta come scelta di giocatori, come qualità, come un gioco, parliamo di miglior squadra sicuramente d'Italia, però sarà una grande esperienza per i nostri ragazzi giovani.
0: Così Ivan Juric alla vigilia dell'esordio del suo Monza, complicatissimo in casa dell'Inter, si comincia alle 18.30, Francesco Repici, riaccendiamo per qualche istante ancora i nostri microfoni a San Siro. Insomma, gli inglesi possono attendere per il momento, la parola chiave senza dubbio continuità per l'Inter. Su Lautaro molti dicono che sono soltanto fantasiose voci poco concrete di mercato, quanto al Monza, Ivan Juric ne ha viste insomma di ancora più complicate nell'ultima fase della sua carriera, proverà a superare anche questo inizio in salita.
2: Non sarà facile, anche perché Ivan Juric è acceso, è atteso appunto alla stagione del riscatto dopo tante delusioni negli ultimi anni in Italia come all'estero, e quindi è un allenatore comunque dal pedigree importante, comunque dalla grande esperienza, che ha bisogno di rilanciarsi in qualche maniera. Quale migliore occasione che sfruttare quelle che sono al momento le possibilità poche delle Monza, ma aspettare magari avversari più compatibili e magari un organico più completo per andare a puntare sull'obiettivo stagionale che è quello della salvezza. E per quello che riguarda l'Inter e Lautaro Martinez in particolare, io credo che liberarsi di Lautaro Martinez a campionato iniziato, a stagione iniziata, per mandarlo al Barcellona sia semplicemente così una suggestione, una specie di film fantasy, niente di più e niente di meno, per cui insomma immagino che l'Inter è questa e che sarà questa da qui al termine del campionato, semmai, pur essendo la più forte secondo me in assoluto nel nostro torneo, credo che per gli acquisti fatti e per la mentalità del club nella testa ci sia raggiungere la terza finale in 6 anni di Champions League, perché le prime due sono andate male, la seconda molto male, e credo che questo sia una specie di sassolino nella scarpa di tutto il club che tutti hanno voglia di togliersi.
0: L'unica cosa che non è andata giù in questi anni molto molto positivi complessivamente per l'Inter, grazie a Francesco Repice, ci risentiremo per il calcio d'inizio ovviamente di Inter Monza. In contemporanea al rimbalzo di linea, l'altra gara che va a inaugurare questa prima giornata.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Buonasera da Giampaolo Mauro e Maria Spezia, edizione breve del giornale radio regionale in onda in orario inconsueto per lasciare spazio poi alle 18.30 alla radiocronaca di Udinese Como, anticipo della prima giornata della Serie A di calcio. In primo piano i temi della politica con le reazioni allo stop da parte della Corte dei Conti, del rinnovo del contratto del comparto unico, operazione da oltre 50 milioni di euro che riguarda 13.000 dipendenti pubblici. Parleremo poi dei danni del maltempo di ieri che ha colpito soprattutto le grandi spiagge e dei lavori sulla linea ferroviaria Carnia-Tarvisio. Nella cronaca giudiziaria il punto sull'inchiesta per pedofilia che coinvolge un ex allenatore di calcio giovanile. Sono contenute in 46 pagine le osservazioni con le quali la Corte dei Conti regionale blocca di fatto il rinnovo del contratto del comparto unico, frutto del recente accordo della Regione con i sindacati. Uno dei rischi evidenziati dalla giustizia contabile è la spinta inflazionistica. Una riunione dei capigruppo in consiglio ha esaminato la situazione. Preoccupazione viene intanto espressa dalla rappresentanza degli enti locali, l'Associazione dei Comuni, l'Unione dei Comuni Montani e il Consiglio delle Autonomie Locali.
5: difendere la specificità della regione, in particolare per quello che riguarda la competenza in relazione alla natura del comparto unico. È quello che emerge dalla riunione dei capigruppo in consiglio regionale con l'assessore alle autonomie Pierpaolo Roberti, dopo la certificazione negativa della Corte dei Conti al rinnovo del contratto di lavoro del personale, che riguarda complessivamente circa 13.000 dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia. Un rinnovo che tra aumenti, welfare aziendali e adeguamento dei buoni pasto costerebbe complessivamente alla regione e ai comuni una cifra vicina ai 53 milioni, contestata dall'organo di controllo della Corte dei Conti. A far drizzare le antenne ai consiglieri delle 46 pagine di osservazioni contenute nel documento inviato è il presunto divario degli stipendi dei dipendenti locali rispetto a quelli nazionali a fronte di mansioni analoghe, una forbice che supererebbe il 20%, rischiando, secondo la Corte, di avere effetti inflazionistici. Un'osservazione che il Consiglio e la Giunta vedono come un'invasione di campo rispetto alle specialità della regione. Nel corso della riunione è emersa in maniera unanime la prerogativa dell'amministrazione di poter definire in autonomia le politiche sul personale da attuare a fronte della necessità di rendere il pubblico impiego maggiormente attrattivo per i giovani, sia sotto il profilo economico sia in termini di crescita professionale. I tecnici della regione assieme ai sindacati sono al lavoro per capire la strada da percorrere per opporsi alla certificazione negativa della Corte. Le parti si riuniranno di nuovo il 31 agosto per capire i margini di trattativa e aprire una fase di confronto che deve giocoforza concludersi entro l'autunno. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La quiete e il ripristino dopo la tempesta. Grado e Lignano si è lavorato duramente sin da ieri pomeriggio per riparare i danni provocati dal maltempo e offrire agli ospiti l'integrità dei servizi. Il fine settimana è da tutto esaurito.
7: Dopo la devastazione è tempo di ripartenza. A Lignano la tromba d'aria di ieri pomeriggio ha colpito in maniera violenta, con raffiche che si sono abbattute sulla costa anche a 100 km all'ora. I danni peggiori li ha patiti la spiaggia, con ombrelloni divelti e centinaia di lettini volati via o distrutti. Gravi le perdite per i gestori. Guerrino Paschetto, concessionario stabilimento a Lignano Pineta.
8: Verso le 3:30, 4:15, veramente si è alzato un vento cattivo, pauroso, e veramente c'è stato un pandemonio, qualche minuto veramente brutto.
7: Eppure il giorno dopo di quel disastro c'è solo il ricordo. In cielo brilla il sole, fa caldo e la spiaggia è tornata alla normalità con i tanti turisti di sempre. Tutto merito dell'intervento immediato dei gestori e delle tante persone che hanno dato una mano sotto la pioggia per riportare tutto in ordine. Roberto Falcone, presidente Lisagest.
9: Oggi era una giornata di sold out, avevano bisogno i colleghi di ripristinare immediatamente, abbiamo fatto il possibile, ne siamo orgogliosi.
7: Diverso il quadro a Grado, anche qui è arrivata la tromba d'aria che si è sviluppata soprattutto in mare. I danni del vento ci sono stati, ma si sono concentrati sulla costa, colpito in particolare un campeggio, dove a causa delle raffiche sono caduti diversi alberi, danneggiando bungalow, roulotte, tende e camper. Un ragazzo è stato ferito leggermente e subito soccorso. Problemi, ma in misura minore, anche in un altro camping, poco più sopra, dove una persona è rimasta sfiorata al piede da un ramo. Qui nel corso della giornata si è pensato soprattutto a ripulire la strada dagli aghi caduti. La normalità è tornata presto. Martina Cella, direttrice del campeggio Punta Spin.
10: Non abbiamo mai interrotto le nostre attività e tuttora sono tutte funzionanti, dalle piscine alla spiaggia e ai nostri servizi di ristorazione.
7: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Siamo alla situazione del tempo come al momento: cielo sereno su pianura e costa, nuvoloso o coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 25-26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi. A Gorizia Udine 26,5, a Pordenone 28,5, nell'area montana a Tolmezzo 23,5, a Tarvisio 19, a Sappada 18, a Forni di Sopra 20 gradi, sul Piancavallo 16,5, sullo Zoncolan 13,5, sull'Ussari 10 gradi e 5 decimi. Nell'area della costa abbiamo a Grado 27 gradi, temperatura del mare 28, a Lignano 26 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 26.
6: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: sulla costa cielo in genere sereno con bora moderata al mattino, in pianura e sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sui monti variabilità con la possibilità di qualche isolato rovescio, poco nuvoloso in pianura, temperature nella norma del periodo.
4: È positivo, secondo la Regione, il bilancio della gestione emergenza incendi. Una serie di sopralluoghi dall'alto ha consentito di fare il punto a partire dal Monte Amariana, dove le fiamme sono state finalmente domate ieri. Lo sforzo della Protezione Civile è testimoniato da alcuni numeri, tra i quali i 3 milioni di litri d'acqua complessivi sganciati dal cielo, mentre il servizio aereo regionale ha garantito quasi 180 ore di volo con l'elicottero, effettuando un totale di 3.150 lanci. A questi si sono sommati i 260 lanci operati dalla flotta aerea dello Stato, comprensiva dei Canadair e degli elicotteri dell'esercito, con un altro 1.000.000 di litri d'acqua. Fondamentale è stato anche il supporto transfrontaliero della Slovenia, che attraverso due velivoli operativi dal 14 al 17 agosto ha eseguito 230 sganci per ulteriori 700.000 litri.
6: Gli assessori regionali Riccardi e Zannier si sono spostati anche nelle aree colpite dal maltempo di ieri. I danni sono stati circoscritti, ha dichiarato Zannier, ma le conseguenze della siccità e del calore estremo di quest'anno sono di portata ben diversa e hanno causato enormi difficoltà al settore agricolo. Nei prossimi giorni, ha aggiunto Zannier, avvieremo il censimento nelle aree non irrigue per quantificare l'effettivo impatto sui raccolti, con l'obiettivo di richiedere una deroga nazionale al sistema ordinario ex legge 102 per gli eventi eccezionali.
4: Torniamo alla cronaca. Un 52enne di Dolo ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 5 di questa mattina sulla 4 fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. La tragedia fu un'estate, una giornata di traffico molto intenso sulle direttrici delle vacanze.
11: La giornata di oggi è stata funestata alle prime luci dell'alba da un grave incidente sull'autostrada A4 in direzione Trieste, nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, all'altezza di Pocenia. A perdere la vita un uomo di 52 anni, residente a Dolo, nel Veneziano. Il suo autocarro, coinvolto in un tamponamento, si è ribaltato finendo contro la barriera di sicurezza centrale che separa le due carreggiate. Per l'uomo, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che ha segnato una giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, caratterizzata dal traffico del controesodo. In mattinata si sono formate code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert, in direzione Venezia, rallentamenti che hanno interessato la viabilità anche fino al tardo pomeriggio. Un traffico comunque in calo, i transiti sono diminuiti del 20% rispetto allo stesso sabato dello scorso anno. Complessivamente, secondo Autostrade Alto Adriatico, sono stati circa 180.000 i passaggi registrati sulla rete. Rallentamenti all'Isert, alla rotonda di Sistiana fino all'ingresso di Porto Piccolo, in direzione Monfalcone. In A4, in direzione Trieste, si registrano ancora rallentamenti a causa del traffico intenso, tra Latisana e Sanstino di Livenza, mentre sulla A23 Udine-Tarvisio persistono rallentamenti e code in uscita alla barriera di Ugovizza. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: È agli arresti domiciliari un ex allenatore di squadre giovanili di calcio, indagato per aver fotografato e filmato di nascosto in una quindicina di spogliatoi numerosi minori, di cui sono state trovate le immagini nei suoi dispositivi elettronici. L'indagine, disposta dalla Procura di Trieste, è condotta dai carabinieri di Pordenone.
12: Migliaia di immagini pedopornografiche scattate negli spogliatoi di società calcistiche del Pordenonese e 24 giovani vittime identificate. Il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Trieste e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pordenone. L'inchiesta è partita a gennaio dopo l'arresto in flagranza di reato di un ex allenatore di età compresa tra i 25 e i 30 anni, trovato con migliaia di immagini sul proprio telefono dopo un controllo della polizia postale che lo aveva messo sotto la propria lente in seguito a un'inchiesta che riguardava altre persone. Gli accertamenti hanno ricostruito le società sportive in cui il giovane aveva operato tra il 2021 e il 2026. I militari hanno passato a setaccio 14 impianti sportivi, individuando gli spogliatoi in cui sarebbero state realizzate le immagini sequestrate. L'incrocio tra i filmati e gli elenchi dei giovani tesserati ha portato all'identificazione di 24 minori immortalati in oltre 200 fotogrammi e 9 video. Secondo l'ipotesi investigativa, l'uomo avrebbe sfruttato il proprio ruolo di allenatore e il rapporto di fiducia per fotografare e riprendere di nascosto i giovani calciatori. Le indagini proseguono per definire l'intero quadro della vicenda, soprattutto per capire se si è andati oltre alle fotografie, ipotesi che al momento non trova riscontri, e se l'uomo abbia condiviso le immagini in rete. L'indagato è attualmente agli arresti domiciliari. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Al via i lavori di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea tra Carnia e Tarvisio. Proseguiranno per un mese. Durante questo intervallo i collegamenti saranno effettuati dai pullman. La questione non riguarda solo i pendolari, ma anche numerose aziende.
13: Un mese di stop ai treni per lavori di manutenzione fino al 20 settembre quest'anno, un mese e mezzo di interruzione l'anno prossimo, tre mesi nel 2028. Turisti e pendolari possono contare su bus sostitutivi tra Carnia e Tarvisio. Le merci, alcune, vengono invece deviate sul Brennero. Un'azienda friulana che spedisce in Austria però potrebbe pagare un 20% in più passando da quel valico, stima Tullio Bratta, amministratore delegato di Interrail. La regione ha messo a disposizione delle imprese ferroviarie che operano nei porti e negli interporti 3 milioni di euro per mantenere inalterate le condizioni tariffarie senza scaricare sui clienti i maggiori costi della deviazione. Il Brennero però non riesce ad assorbire più del 50% del traffico ferroviario di Tarvisio, stima Marco Consalvo, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale. Bisogna capire quanta merce verrà spostata su gomma. Potremmo assistere a una riduzione dei volumi di traffico dal 20 al 40% da e per il porto, ma, aggiunge, avremo stime più precise da inizio settembre. Per Marco Toniutti, responsabile filiale della Renus Logistics di Lauzacco, questa situazione porterà ad un ulteriore sovraccarico per il trasporto su gomma, settore già in difficoltà per il caro gasolio e la mancanza di autisti. Dal 14

0: Diversificato le fonti di approvvigionamento con maggior utilizzo dei camion e dei flussi ferroviari via Brennero, indica Federico Buiatti, direttore logistica e acquisti per ABS. Ma le azioni intraprese stanno generando extra costi. Per i prossimi anni abbiamo proposto di valutare uno spostamento delle date di fermata e una riduzione della durata delle stesse, visto che, conclude Buiatti, quanto ad oggi pianificato non è reputato sostenibile. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Lo sport fra poco allo stadio Friuli Udinese Como, uno degli anticipi della prima giornata della Serie A di calcio, di fronte ai bianconeri una delle squadre rivelazione della stagione scorsa, qualificatasi per la Champions League. All'Europa punta anche la società friulana, linea dunque agli anticipi. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comare e Bruno Montevecchi. Prossima edizione del GR regionale domani mattina alle 8.30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Il cielo è parzialmente nuvoloso, lo striscione Force Udin dei tifosi friulani in Radio Cronaca con Mail, grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi, restituisco la linea a Francesco Repici.
4: Dove le squadre sono entrate in campo proprio in questo momento gli ordini della signora Marinelli e la consueto completo nerazzurra, strisce verticale per il campione d'Italia maglia rossa con bordi bianchi per il Monza e il terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni, grande entusiasmo, ripetiamo, sugli spalti di San Siro, circa 70.000 spettatori ansiosi di vedere la prova, quest'Inter con lo scudetto sul petto, quest'Inter che dovrà proporsi, come detto poc'anzi, in Europa anche con grande autorevolezza, così come vuole anche la campagna acquisti firmata dal duo Marotta Ausilio, ripetiamo che Spence e Curtis Jones sono in tribuna, ma che in panchina c'è Jones, difensore centrale, ma se vogliamo anche centrocampista diga del ex della City e della nazionale inglese, e ovviamente anche lui molto attratto dallo spettacolo che si sta godendo dalla panchina dove siederà ovviamente vicino a Cristian Kivu. Siamo all'operazione preliminari con i giocatori che si scambiano il 5 al centro del campo, non si è ancora partiti con Inter Monza e quindi la linea può tornare a Udine da Sebastiano Franco per Udinese Como.
3: Squadre anche qui che attendono il calcio d'inizio, la fotografia di rito, quella dell'Udinese con la tradizionale maglia strisce verticali bianconere, calzoncini e calzettoni bianchi, dall'altra parte il Como che attaccherà presumibilmente da destra verso sinistra, staremo a vedere perché non è ancora stato effettuato il sorteggio, in completo azzurro con inserti bianchi, ora tutti intorno a Cesc Fabregas per i consigli dall'allenatore spagnolo per questo Como che ha stupito tutti nella scorsa stagione e vuole continuare a farlo dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League. Dicevamo della foto di rito dell'Udinese con Okoye in completo rosso, qualche problema alla spalla nei giorni scorsi per Okoye, il portiere di Gerenio che oggi comunque è regolarmente in porta tra i pali. Adesso a centrocampo ci sono Castrom, il capitano dell'Udinese, e Butez, il portiere, in completo giallo del Como per il sorteggio con l'arbitro Arena. Tra poco sarà Udinese Como, ancora Francesco Repice.
4: Resta di fotografi a bordo campo qui a San Siro, la partita sta per iniziare, i due capitani hanno scambiato i gagliardetti, Lautaro Martinez e in questa serata per il Monza Samuele Birindelli, gli arbitri che adesso provano a darsi coraggio l'un l'altro, i direttori di gara, gli ufficiali di gara, il primo di essi abbiamo detto è il signor Marinelli della sezione di Tivoli, campo che viene adesso liberato dagli orpelli che caratterizzano i preliminari all'immediata vigilia di ogni partita, l'entusiasmo a San Siro come potrete anche sentire, gentili ascoltatori, dal contributi sonori che ci vengono assicurati dalla collaborazione tecnica di Giale Compagna, l'entusiasmo è veramente grande qui a Milano. A battere il calcio d'avvio sarà il Monza che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, l'Inter che va sistemandosi in campo alla sua maniera, una delle ragazze nerazzurre, delle ragazze, delle giovanili delle nerazzurre va a sistemare il pallone con cui si inizierà a giocare proprio nel centro del terreno di gioco e sarà il Monza a battere il primo pallone di questo campionato appunto per dare il via alla stagione 2026-2027. Noi auguriamo buon campionato a tutti, buon campionato soprattutto ai nostri ascoltatori che continuano a seguirci fedelissimi sulle onde di Radio 1 e che continuano a seguire

0: questa trasmissione che ha segnato la storia del nostro sport, del nostro giornalismo, ma anche la storia più in generale del nostro paese, vale a dire tutto il calcio minuto per minuto. È pronta San Siro per attendere e per ammirare il calcio d'avvio di questa nuova stagione che verrà dato appunto dai giocatori del Monza e del direttore di gara, il signor Magnelli. Osserva che tutto sia regolare al centro del terreno di gioco, uno sguardo d'intesa con i propri collaboratori, ancora qualche secondo di attesa perché c'è proprio l'addetto della Lega in mezzo al campo, a bordo campo, che sta cercando di dare esattamente il fischio d'inizio. In contemporanea è iniziato il campionato di calcio edizione 2026-2027 qua a San Siro, con i campioni d'Italia all'esordio contro il Monza. Monza che gioca il suo primo pallone all'interno della propria tre quarti campo, è costretto a fermarsi per ritornare sulla linea difensiva. Mutt, pallone ancora a beneficio del portiere Pissignacco al limite dell'area piccola, batte con il destro a cercare sull'estrema corsia di sinistra il numero 44 Carboni. Pallone ancora indietro per Mutt, lui proprio un giocatore molto giovane e tra l'altro italiano, mettere in movimento con il lancio in profondità il proprio compagno di squadra a tentare di farlo Mangas. C'è stato l'anticipo con l'ottima lettura da parte di Martinez, che ha spedito il pallone oltre la linea laterale per la prima rimessa in gioco della partita già effettuata dalla Monza, che continua a tenere il pallone all'interno della propria metà campo. Ora con i suoi attaccanti, con Colpani in particolare, prova adesso Varela a entrare in possesso di palla, ma non ci riesce per l'intervento di Akanji. Da questi a bastoni, pallone retrocesso nell'area di rigore dei campioni d'Italia, lì dove con i piedi lo gioca Martinez. 1 minuto e 5 secondi di gioco nel corso del primo tempo qui a San Siro. Inter 0, Monza 0, Udine.
1: 1 minuto e 3 secondi per Udinese Como allo Stadio Friuli, Blue Energy Stadium, con l'Udinese che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna, manovra il pallone con Piotroschi, ma è Alex Valle, il terzino sulla corsia di sinistra, che all'ultimo momento ha preso il posto di Caichi nella difesa lariana. L'uscita di Butez sul tentativo morbido di Abancual al centro dell'area di rigore, il portiere del Como abbranca impresa ed è pronto a far ripartire i suoi. Non ci sono state azioni particolari in questi primi 90 secondi di gioco di Udinese Como, sempre 0-0 con Miglia che ha dato il calcio d'inizio ed ora porta avanti l'azione per la formazione di Cesc Fabregas. Sulla corsia di sinistra c'è Rodriguez che punta a Bancua, entra in area con Zaniolo alle sue spalle, ancora attenzione Rodriguez e poi Zaniolo che va a dare una mano a strappare letteralmente il pallone dai piedi del giocatore del Como, con il pallone che finisce in fallo laterale. La rimessa sarà in favore del Como. Udinese 0, Como 0, sono trascorsi 2 minuti e 3 secondi nel corso di questa gara. Linea a San Siro.
0: Gioca il terzo minuto al Meazza, ovviamente 0-0 tra Inter e Monza, con l'Inter che manovra il pallone all'interno della propria metà campo, prova ad alzare la pressione la squadra del Monza tentando di mettere in difficoltà i portatori di palla avversari, ed è un'operazione che riesce in questo caso, visto che la mediana biancorossa riesce a conquistare un pallone, poi c'è un fallo commesso da Bastoni, i danni di Colpani, il calcio di punizione in favore del Monza all'interno della propria tre quarti campo dall'estrema corsia di destra, lì dove va a occuparsi di rimettere in gioco palla il numero 19 Bilindelli, da questi all'indietro per i propri compagni del pacchetto arretrato, e poi nuovamente Colpani che prova il colpo di tacco, forse Bastoni l'ultimo a entrare in contatto con la sfera. Questa è anche l'idea del guardalinee e del direttore di gara, che assegnano la rimessa laterale in favore del Monza, quasi a metà strada tra le due metà campo, ma all'interno comunque della tre quarti. Ospite è sempre il portiere Pizzignacco, che si incarica di andare a gestire palla all'interno della propria area piccola, attende la timida pressione degli avversari, poi scaraventa sull'estremo settore di sinistra, lì dove si trova Carboni, prova il lancio per Varela che ha un buon movimento a liberarsi di Akanji, vai però il raddoppio di marcatura Bastoni che consente al portiere Martinez di andare a catturare palla al limite dell'area di rigore. Cialanoglu in cabina di regia di fronte alla propria area di rigore, lo scambio ancora con Akanji, il pallone per Bastoni, si allarga di Marco, viene però ignorato dal proprio compagno di squadra anche in nazionale, che poi fa cenno ai centrocampisti di venire incontro perché soffre la pressione di Colpani ed è costretto in qualche maniera a restituire palla al proprio portiere, il quale giochicchia con la sfera e con la suola dello scarpino ne esce, anche se di poco, rispetto ai propri 16 metri, e poi va a pescare proprio Di Marco sulla corsia di sinistra, la corsia di competenza. Ancora Bastoni con l'Inter che cerca di uscire dal basso, e il Monza che non concede fino a questo momento, dobbiamo dire, delle opzioni e delle linee di passaggio credibili ai portatori di palla dei campioni d'Italia. Ora Zielinski però che si fa vedere, va in profondità da Pio Esposito, prova lo scambio con Diouf, è ottimo l'intervento in chiusura però di Lucchesi, che impedisce agli attaccanti nerazzurri di penetrare all'interno dell'area di rigore del Monza. Monza che era già dalla parte opposta, con poi Ondua che libera sulla corsia di sinistra Mangas nella metà campo dell'Inter. Provano gli uomini Juric a gestire il pallone, lo fanno per la verità male, con il numero 80 molto il pallone che è finito fuori. Cialanoglu può gestire palla nel cerchio centrale del terreno di gioco dopo la rimessa laterale operata addirittura da Lautaro Martinez, e poi Zielinski dalla posizione di mezzo sinistro avanza palla al piede, serve Bastoni da questa linea dietro ancora per Di Marco, ancora Cialanoglu poco più indietro dell'esterno sinistro dell'Inter della Nazionale, pallone che continua ad essere giostrato dagli uomini di Cristian Achibo all'interno della metà campo avversaria, ma senza eccessiva pericolosità. 5 i minuti sul cronometro giocati nel corso del primo tempo alla Meazza, 0-0 tra Inter e Monza. Udine.
1: Contemporaneità allo stadio Friuli, 0-0 tra Udinese e Como, con Cialobà per il Como che dà l'indietro al portiere Abutez. La prima azione pericolosa è stata quella della formazione di Fabregas con l'ingresso in area di rigore di Duvicas, e poi il pallone che è finito sul fondo con il tocco ultimo dell'attaccante greco. Ancora Como con Cialobà, sulla corsia di sinistra c'è Alex Balle, il pallone messo in fallo laterale da Vojvoda, l'ex di questa gara, l'ex che ha giocato nel Como nella scorsa stagione. Ancora Mia, lo spagnolo, nel tre quarti difensiva del Como, affrontato da Gueye. Il pressing dell'Udinese ha
2: spaccato. Cialanoglu ha segnato l'Inter. Il minuto è esattamente il sesto nel corso del primo tempo ed è stato il turco a sbloccare la partita con una conclusione dai 25 metri di rara precisione e potenza, che è andata a baciare la parte interna della traversa prima di finire e arrestare la sua corsa alle spalle dell'incolpevole Pizzignacco. Probabilmente anche una deviazione, ma buona l'azione dell'Inter, rifinita da Esposito sulla destra per Diouf, la sterzata di quest'ultimo, il tocco all'indietro per Cialanoglu che non ci ha pensato su due volte, esploso il suo destro, pallone in fondo al sacco. Inter 1 Monza 0, ancora Udine.
1: Si sblocca la sfida di San Siro, non si sblocca qui al Friuli, il settimo, Udinese 0 Como 0. Il pallone in avanti per Gueye che lo fa sfilare, inseguito da Alex Valle, e poi lo dà indietro per Vojvoda che lo controlla sulla corsia di destra. Siamo all'altezza dei 25 metri, spostati lateralmente, l'intervento di Miglia che strappa il pallone dai piedi di Castrom e poi allarga sulla corsia di destra, dove a ricevere è Couto che porta il pallone in avanti, inseguito da Kellenkamp, e allora si ferma e va indietro da Nico Paz che si avvicina al cerchio di metà campo. Il passaggio orizzontale intercettato da Zaniolo, ancora a destra dove c'è Piotrowski che si ferma e dà l'indietro con Abankwa che tocca il suo pallone. Molto giovane la difesa dell'Udinese questa sera, con Abankwa 22 anni e Palma 18 anni, con i due giocatori che insomma devono sopperire all'assenza dello squalificato Cabasele, squalificato per due turni. Subito il pallone in avanti a cercare Vojvoda, il colpo di tacco e poi Miglia che interviene e fa ripartire il Como. Il minuto è l'ottavo del primo tempo, Udinese 0 Como 0 San Siro.
0: Si gioca all'ottavo a San Siro e, come raccontato nel flash su Udine pochi minuti fa, di fatto un minuto fa è stato a Cialanoglu a sbloccare la partita ed il campionato di calcio di Serie A, è lui il primo marcatore del torneo edizione 2026-2027, un gol splendido dobbiamo dirlo. Avevamo anche accennato a una deviazione che in realtà non c'è proprio stata, pallone colpito al cuore dal regista dell'Inter dai 25 metri e si è insaccato sotto la traversa senza che Pizzignacco potesse intervenire. Da segnalare la posizione arretrata di Lautaro Martinez, che gioca all'interno della propria metà campo almeno in partenza per far iniziare l'azione all'Inter con molta precisione, e poi si scaraventa a ridosso del proprio compagno di squadra, compagno di reparto più Esposito, per ovviamente fare il suo mestiere di attaccante. E anche nell'edizione dell'ultimo mondiale abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sia capace a fare, sia capace a fare quel mestiere. Intanto l'Inter è in possesso di palla sulla corsia di sinistra con Zielinski, il quale mette in mezzo per Varella, da questi ancora all'indietro a beneficio di Akanji che avanza palla al piede, poi distribuisce sul settore di destra per Diouf che ha avuto un buon impatto dobbiamo dire sulla partita, il suo l'assist per Cialanoglu dopo che Pio Esposito aveva resistito nella verticalizzazione partita dalla parte quarta dei suoi compagni di squadra alla pressione di Lucchesi, andando proprio nonostante gli strattonamenti del suo avversario di andare a servire sulla destra proprio il numero 17
3: Riccardi.
0: Dopo un tentativo di affondare verso proprio il limite dell'area e una sterzata verso il centro del campo, ha servito Çalhanoğlu, il cui gol vi abbiamo abbondantemente e crediamo e speriamo esorientemente raccontato nei precedenti collegamenti. Intanto questo pallone finisce fuori, sporcato da un difensore del Monza, dalla corsia difensiva a destra, la rimessa alla

0: laterale per Di Marco, poi Zelinski al limite ancora Diouf, più Esposito si gira o per una conclusione ammortizzata dai difensori del Monza che consentono al loro portiere Pinzignacco di uscire e di bloccare in presa alta dopo un rimbalzo. Sono 10 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro. Inter 1, Monza 0, Udine.
1: 9.35 sul cronometro invece dello Stadio Friuli, sempre 0-0 tra Udinese e Como, un contrasto tra Bancua e Duvicas con il Como che ha chiesto il fallo per l'arbitro Arena, tutto regolare, il Como che riparte dal metà campo con Miglia, il pallone per Nico Paz che di destro allarga sulla corsia di destra per Couto, ancora pallone che va all'indietro controllato dalla difesa, tutta schierata a 4 orizzontalmente della formazione di Fabregas, poi la profondità cercata da Rodriguez che cade a terra sul tentativo di Abancua e poi rimane a terra dolorante Rodriguez con l'arbitro che fa ampi cenni alla panchina ai sanitari del Como di fare il suo ingresso in campo, probabilmente un infortunio sembra importante quello di Rodriguez che si sta dimenando a terra e si sta tenendo il ginocchio sinistro, vedremo se sarà grave l'infortunio occorso al giocatore del Como. Intanto sono trascorsi 10 minuti e 35 secondi nel corso di questo primo tempo con Udinese Como 0-0, partita dai ritmi fino a questo momento lenti, non ci sono state occasioni. San Siro
0: con Pio Esposito che prova ad attaccare, questa volta viene fermato dai difensori delle Monza che provano adesso ad organizzare una manovra partendo dalla loro tre quarti campo. Sono 11 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter è già in vantaggio sul Monza per 1-0. La rete bellissima di Cialanoglu, attenzione a Barella che prova ad inviare da Canci, colpisce il pallone di testa, forse in anticipo sull'avversario, termina a terra, si lamenta molto, l'arbitro non concede il calcio di punizione ma fa proseguire l'azione in modo che i giocatori nerazzurri possano gestire palla all'interno della loro area di rigore con il portiere Martinez, più Esposito di prima, Lautaro Martinez, questa volta anticipato dal diretto avversario con il pallone che schizza sui piedi di Barella, quest'ultimo subito chiamato a mettere in movimento il proprio portiere, il quale distribuisce sulla corsia di sinistra palla, lì c'è Bastoni, viene incontro ancora più Esposito, ha giocato già tanti palloni, il giovane attaccante nerazzurro con l'esterno del piede di prima, Lautaro Martinez a sinistra per Bastoni, ha colpito il pallone il giocatore del Monza, vorrebbe un calcio di punizione Federico Di Marco che corre contro l'arbitro a evidentemente dimostrare le proprie convinzioni, ma non ascoltato dal direttore di gara Marinelli che ha visto sì cadere Bastoni, ma secondo lui è stato Birindelli a colpire palla e non l'avversario, una diciamo così un punto di vista abbastanza discutibile. Detto questo, rimessa laterale in favore dell'Inter già effettuata con Di Marco che ne guadagna un'altra a ridosso della bandierina del corner, fronte offensivo sinistro dei campioni d'Italia. Sono 13 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter conduce per 1-0 sulle Monze, proprio Bastoni perfettamente ristabilitosi dopo il contatto con Mirindelli a giocare palla con le mani all'indietro per Akanji, si fa vedere Cialanoglu, l'autore del gol che sta decidendo la partita, da questi a Barella, lo cambio nello stretto con Zelinski, Akanji che si fa vedere ancora sulla corsia di sinistra prima di manovrare con Cialanoglu all'interno della propria tre quarti. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 13° nel corso del primo tempo qui allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter è in vantaggio sul Monza per 1-0, la rete al sesto di Akanji Cialanoglu e la linea che può tornare a Udine.
1: Siamo entrati nel 14° del primo tempo, 0-0 fra Udinese e Como, il gioco è rimasto fermo per tutto questo tempo per l'infortunio a Rodriguez che in questo momento si esce dal campo a centrocampo con i sanitari ancora intorno a lui, il problema dovrebbe essere al polso sinistro del giocatore spagnolo, del laterale di sinistra spagnolo con Fabregas che in questo momento cerca il contatto almeno visivo con il giocatore per sapere se potrà riprendere il gioco o se è costretto ad uscire dal campo. Intanto l'Udinese che manovra nella propria metà campo all'altezza della centrocampo con Kellenkamp e poi Palma che dà il pallone in avanti sulla corsia di sinistra inseguito da Camara, però viene protetto da Couto che non riesce a farlo uscire e poi allora l'Udinese che lo recupera con Kellenkamp, il passaggio intercettato dallo stesso Couto e con qualche difficoltà ancora la difesa del Como riesce nel disimpegno, pallone però fermato da Solé, ancora Solé in avanti con l'Udinese che si mantiene nella tre quarti, a Zaniolo il tiro murato dalla difesa del Como e poi attenzione il tiro di Vojvoda che sfiora il palo alla destra di

0: Valtez, il diavonale di Vojvoda, l'ex di questa partita, che si è trovato all'interno dell'area di rigore di collo pieno, ha calciato mancando la porta di pochi centimetri con il portiere del Como, che sembrava però sulla traiettoria. In questo momento riprende il suo posto in campo Rodriguez, vedremo se ce la farà. Il minuto è il 15° del primo tempo, Udinese 0, Como 0, linea San Siro.
1: Si è salito sul fondo l'iniziativa dell'Inter, scaturita da un calcio d'angolo battuto e manovrato da Cialanoglu con i suoi compagni di squadra. Il turco, che è andato al traversone e da sinistra con l'interno del piede destro, cercando sul secondo palo l'inserimento di Akanji, pallone troppo lungo che è terminato sul fondo, pallone che è ancora oltre il perimetro di gioco, questa volta però dalla corsia laterale destra, lì dove Bastoni l'ha spedito dopo un colpo di testa per cercare di fermare l'incombere di Colpani. Crudià ancora all'indietro per il portiere Zignacco, parecchio chiamato in causa, dobbiamo dire, in questi primi 16 minuti di partita dai propri compagni di squadra. L'Inter che non concede spazio agli attaccanti del Monza, colpo di testa di Akanji, poi tocca all'indietro di Bastoni per Martinez e Bissek, che si fa vedere la posizione di centrodestra, ha servito Diouf che viene incontro alla palla giocandola bene all'interno della propria metà campo, e con Cananoglu che poi distribuisce centralmente prima per Martinez, il suo portiere, poi per Bastoni, il quale prova la verticalizzazione immediata per Pio Esposito, in lotta con Lucchesi che lascia sfilare il pallone alle sue spalle. L'intervento in chiusura con i piedi fuori dall'area di rigore ad opera di Pizzignacco dalla parte opposta, dobbiamo dire molto bravo il numero 80 del Monza, Muta, a conquistare il pallone, a stopparlo e ad evitare la pressione di Barella, a servire poi centralmente i compagni del pacchetto di mediana, tra questi poi Ondoa e poi del pacchetto difensivo con Lucchesi, che può avanzare e cedere ancora sul settore di sinistra con Barella che viene chiamato in causa dal compagno. L'Inter che ferma tutto, Diouf che non è preciso nel rilancio, anzi chiediamo scusa a Canci che non è preciso nella rifinitura e nella ripartenza nell'azzurra, sfadendo palla fuori dal perimetro di gioco, quasi all'altezza, anzi all'altezza precisamente della panchina occupata da Cristian Achivo, il quale continua a sgolarsi per dare indicazioni ai propri giocatori in campo, piuttosto in umbra tra questi, dobbiamo dire, nell'Inter, almeno a giudicare i primi 17 minuti di gioco. Nicolò Barella che fa fatica ad entrare in partita, ad essere protagonista, così come ci ha abituati nel corso di queste sue tante stagioni in nerazzurro. Ora Cialanoglu ad amministrare palla di fronte all'area di rigore dei padroni di casa, da questi abisse che siamo al 17° nel corso del primo tempo a San Siro. Conduce l'Inter sul Monza per 1-0, la rete che decide la sfida fino a questo momento è quella del sesto minuto, firmata a Cialanoglu, ancora Udinese Como.
0: 18° scoccato da 6 secondi, 0-0 tra Udinese e Como. C'è stato anche il tentativo di Camara, il suo destro fermato da Butez dopo una leggera deviazione della difesa del Como. È l'Udinese che cerca di essere più concreta in avanti con il Como, che fa difficoltà a dare velocità, verticalizzazione alla propria manovra. Ci prova ora partendo dalla difesa la formazione di Fabregas, con l'Udinese molto attenta, molto organizzata, soprattutto sulla corsia di destra, prova a far male con Vojvoda. C'è Chalobah nella metà campo del Como, pallone che va all'indietro per Ramon, ancora sulla corsia di destra Couto e poi in avanti a cercare Nico Paz, il pallone e poi la contesa con Matteo Palma, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore dell'Udinese. Camara direttamente al proprio portiere Okoye, che sul pressing di Duviskas lo controlla e poi lateralmente sbaglia tutto con il pallone che voleva cercare Vojvoda, finisce direttamente in fallo laterale, rimessa in favore di Valle rapidamente per Baturina messo giù da Zaniolo, ci sarà calcio di punizione, minuto 19° del primo tempo, Udinese 0 Como 0, stadio Meazza, Francesco Repice.
1: Grazie a Sebastiano Franco, il direttore di gara, il signor Marinelli, è entrato involontariamente in contatto con la palla e adesso la rimetterà a disposizione dei giocatori del Monza che ne detenevano il possesso all'interno della metà campo dell'Inter. Siamo al 19° minuto nel corso del primo tempo, ancora l'Inter in vantaggio sul Monza per 1-0. Attenzione, Monza pericoloso in avanti con questo tentativo da parte del capitano, il numero 19 Evirindelli, era stato molto ben azionato proprio da quel lato del campo, lancio di Molte, pallone leggermente troppo lungo che ha terminato la sua corsa oltre il fondo. Il 19° minuto nel corso del primo tempo, dicevamo 1-0 in favore dell'Inter. Noi torniamo a Saxa Rubra a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business.

0: vai su hostingsolutions.it.
1: Siamo al 20° nel corso del primo tempo a Milano, l'Inter in vantaggio sul Monza, come dicevamo poc'anzi, per 1-0 grazie alla rete segnata alla Sesto, bellissima di Hakan Çalhanoğlu, partita che si è un po' adagiata su quel gol, con l'Inter che si accontenta di gestire la sfida e con Monza che cerca, anche se in maniera piuttosto episodica, di farsi vedere in avanti. Colpo di tacco di Lautaro Martinez, che non è andato a buon fine, più Esposito non è riuscito a raggiungere la palla, hanno avuto la meglio i difensori di Juric, che dobbiamo dire girano bene il pallone. Palloni di prima intenzione hanno la peggio, però quando si tratta di andare ad imbastire il tema offensivo dalla parte opposta, Esposito viene fermato all'ultimo momento dall'ottimo intervento del numero 24. Si trattava di Bakone, Adam Bakone, che poi però non ha un buon controllo di palla e guadagna tuttavia una rimessa laterale all'altezza della tre quarti campo avversaria, fronte offensivo destro degli ospiti. I minuti sul cronometro sono 21 nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter che conduce sul Monza per 1-0 e la linea che può tornare lo stadio Friuli.
2: 21° anche a Udine, Udinese Como sono ferme sullo 0-0, Udinese più concreta, c'è stato un tiro di Camara parato da Butez centrale e poi la conclusione di Vojvoda che si è spenta sulla destra del portiere del Como, Como che manovra il pallone nella propria metà campo con Chalobah e poi a sinistra si va da Alex Valle con Fabregas che chiede al centrocampo di farsi dare il pallone con Baturina che indietreggia, poi ancora Chalobah. Corsia di sinistra, c'è Valle pressato dal Zaniolo che per un attimo gli ruba il pallone, pallone che però finisce nel fallo laterale, allora rimessa sempre del Como con Valle, il controllo di Chalobah orizzontalmente dall'altra parte per Ramon, avanza sul pressing di Kellenkamp e poi pallone ancora a Chalobah, Como che fa difficoltà a trovare linee di passaggio pulite con il pressing alto della formazione friulana con Gueye, ora che va a pressare molto più alto, il Como ancora in difficoltà che perde questo pallone poi lo recupera. Minuto 22 del primo tempo, Udinese 0 Como 0, linea a San Siro.
1: Partita diciamo che si è un po' adagiata sull'1-0, sul gol del vantaggio nero-azzurro al nono grazie ad Hakan Çalhanoğlu, e Inter che manovra tuttavia senza eccessivi patemi d'animo all'interno della propria tre quarti, lì dove adesso Lautaro Martinez si è chiamato a sfidare tanti avversari di fila, alla meglio l'argentino, poi però il suo retropassaggio è sbagliato, allora Varela, attenzione, in mezzo a due prova a filtrare Akanji, all'ultimo momento riesce a soffiargli palla. C'è un fallo ai danni di un difensore dell'Inter che è terminato a terra e l'arbitro che è andato immediatamente a fermare l'azione e a comandare il calcio di punizione in favore dei campioni d'Italia all'interno della loro area di rigore. Si trattava non di un difensore per la verità, bensì di Barella, che è stato affrontato irregolarmente dal numero 44 Carboni, che si era fiondato letteralmente all'interno dell'area di rigore e dei padroni di casa per cercare di sfruttare l'azione in solitaria di Barella, che era stato imbeccato del tutto involontariamente da un retropassaggio sbagliato di Lautaro Martinez. Adesso anche qui Esposito sbaglia e allora Colpani da destra, la sua corsa e il cross in mezzo prima di Varela, arriva Akanji a spazzare la propria area piccola, ma questa è un po' un'iniziativa del Monza che poi commette fallo ancora una volta dalla corsia di destra e contro un giocatore dell'Inter che rimane a terra, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 23° e quando sta per iniziare il 24° nel corso del primo tempo, con l'Inter in vantaggio per 1-0, ma con un Monza che negli ultimi minuti si è fatto preferire, non fosse altro per la ferocia con cui è andata a caccia del pallone, spesso portandolo tra i piedi dei suoi attaccanti, e questi ultimi non in grado così minacciosamente e non in grado così precisamente di andare a minacciare, per meglio dire, la retroguardia avversaria ed in particolare la porta di Martinez. Riguadagna il pallone però la squadra di Juric, che prova con Abilindelli centralmente a scatenare Varela, ancora Akanji che va a chiudere la traiettoria con l'ottima lettura del tempo e dello spazio, la lettura del passaggio di Çalhanoğlu, perfetto per Diouf tra le linee, Varela che si fa però soffiare alle spalle la sfera da un avversario, pallone che termina tra i piedi di Pizzignacco dall'interno dei propri 16 metri, rinvio in profondità con Varela che lotta con Bissek, Akanji che arriva, sbaglia anche lui però troppi errori di misura della squadra di Christian Kivu che danno modo al Monza di insistere, in particolare della corsia di destra, non fosse che Colpani sbaglia l'appoggio piuttosto elementare per Bakone che si era liberato proprio da quel settore di campo, in quel settore di campo in maniera molto molto intelligente, cercando di dare uno sviluppo alla manovra offensiva dei propri compagni di squadra, che adesso però è diventata quella nerazzurra con Di Marco, il quale però non

0: sfrutta l'inerzia e la possibilità di andare ad attaccare immediatamente l'area di rigore del Monza. Siamo al 25esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, conduce l'Inter su Monza per 1-0 e la linea può tornare a Sebastiano Franco per Udinese Como.
1: 25esimo, 0-0 tra Udinese e Como. Qualche secondo fa il cross dalla sinistra dall'interno dell'area di rigore pericoloso di Rodriguez, proprio Rodriguez era stato protagonista della conclusione alta sopra la traversa dopo il corner da lui stesso provocato con la deviazione che era finita sull'esterno della rete dei pali della porta di Okoye. Ancora Udinese che prova a impostare dalla propria metà campo con Vojvoda sulla corsia di destra, si avvicina all'altezza della linea di metà campo per Gueye, lontanissimo dall'area di rigore l'attaccante dell'Udinese. Ancora Castrom orizzontalmente per Palma, il pallone che arriva a sinistra a Sole che va nella metà campo avversaria verso Gueye, il controllo di destra e poi la verticalizzazione tentata per Camara con la difesa del Como che chiude, ma è lo stesso Camara che riesce a recuperare il pallone con sé di sinistra, la sovrapposizione di Echele in campo e poi Camara che prova un sinistro da lontanissimo almeno 30 metri che si spegne alla destra di Butez. Il minuto 26esimo del primo tempo, Udinese 0, Como 0, linea San Siro.
0: Pericolosa l'Inter questa volta, sì, con Nicolò Barella dalla posizione di ala sinistra è andato a liberare il suo destro correndo verso il limite dell'area di rigore e poi cercando di chiudere con la traiettoria e rientrare verso il palo più lontano, traiettoria che si è persa non di molto rispetto al montante sinistro della porta difesa da Pizzignacco, il quale adesso va a rinvio cercando Barrera, duello fisico con Kanji vinto dal centravanti monzese, il quale mette in movimento il proprio compagno di squadra del reparto di Bendiana Mutte, quest'ultimo prova a sventagliare lunghissimo dalla parte opposta per Bagonè che poi entra in rotta di collisione con Martinez che era uscito non solo a sbarrargli la strada ma a prendergli il pallone, nulla di grave, in rotta di collisione i due ma senza particolari, anzi senza assolutamente conseguenze gravi per entrambi e quindi pallone che adesso circola all'interno della metà campo dell'Inter con Di Marco che lo cede a Bastoni ancora all'indietro nell'area piccola per il portiere Martinez, il lancio di questo ultimo a destra su Bissek che prova di prima intenzione riuscendoci a servire Diouf un po' sparito in questa fase della partita dopo un ottimo dobbiamo dire inizio lui l'autore dell'assist che ha concesso ad Acancialanoglu la fiondata di destro dai 25 metri che ha spedito il pallone sotto la traversa e che mantiene in vantaggio l'Inter dal sesto minuto. Bissek con le mani per Esposito, solita lotta molto fisica con Lucchesi, poi Diouf, pallone a destra, Lautaro Martinez che si libera, ricordi, poi serve in mezzo ancora per Diouf, fermato quest'ultimo dall'ottima lettura difensiva di Birindelli che è andato ad anticipare il tentativo dell'attaccante nerazzurro poi cedendo il pallone ai propri compagni che lo perdono però immediatamente e allora Cialanoglu e allora Esposito, arriva Zielinski, Di Marco per il cross, deviazione di Bakounet e quindi pallone sul fondo e quindi altro calcio d'angolo in favore dell'Inter che seguiremo in diretta prima di cedere la linea a Udine visto che siamo giunti al 28esimo minuto nel corso del primo tempo con i campioni d'Italia in vantaggio per 1-0 sul Monza. Vedremo se si tratta di calcio d'angolo, sinceramente ci era sembrato, invece avevamo sbagliato, è una rimessa laterale molto lunga in area, Esposito di testa così come Lucchesi del resto, poi pallone che giostra all'altezza del vertice destro dell'area di rigore del Monza lì dove i difensori ospiti lo fanno loro e riescono a guadagnare una rimessa dalla fondo. 29esimo
1: il vantaggio dell'Udinese, il minuto e il 29esimo del primo tempo, Camara il gol della formazione friulana, Udinese 1 Como 0, a te Francesco.
0: Grazie Sebastiano Franco, noi avevamo concluso il nostro intervento qui da San Siro, 29esimo in corso, Inter 1 Monza 0 e quindi la descrizione del gol dell'Udinese a Sebastiano Franco.
1: Grazie Francesco Repice, il vantaggio dell'Udinese con Hassan Camara, si è spalancata l'area di rigore avversaria dopo un errore difensivo del Como e con il sinistro Camara sull'uscita di
0: Barella ha pareggiato il Monza, chiedo scusa a Sebastiano Franco ma ha pareggiato il Monza con Barella, un gol bellissimo, si è liberato di Akanji facendo scorrere il pallone alle sue spalle e superando il difensore svizzero e poi seppur da posizione decentrata esplode un diagonale rosoterra sul quale nulla ha potuto Martinez, cambia il parziale a San Siro, siamo alla mezz'ora, Inter 1 Monza 1, Varela numero 9 del Monza per il pareggio della squadra di Juric e la linea che può tornare a Udine.
1: E allora dicevamo del gol del vantaggio dell'Udinese di

0: Rugnaic con Camara, un errore difensivo del Como che ha lasciato la corsia di sinistra aperta per Hassan Camara, che si è trovato con il pallone tra i piedi, è riuscito a superare l'ingresso dell'area di rigore il portiere Butez in uscita disperata con uno scavetto e ha infilato la porta del Como. Vantaggio dell'Udinese, dobbiamo dire meritato. Udinese che ha fatto di più a livello di concretezza soprattutto negli ultimi 30 metri rispetto al Como. Como che fa difficoltà a dare velocità alla propria manovra, invece Udinese che con qualche verticalizzazione ha messo in difficoltà la squadra di Fabregas. E il vantaggio allora è stato firmato da Camara, il 29esimo del primo tempo, siamo ora nel 31esimo, Udinese 1, Como 0, linea San Siro.
1: 31esimo anche a San Siro, e come segnalato ancora una volta nel flash su Udine, il Monza è pervenuto alla gol del pareggio grazie a Barella, dobbiamo dire un gran bel gol da centravanti puro, atteso palla, spalle alla porta, al limite dell'area di rigore. Il numero 9 del Monza, che ora sul pasticcio di bastoni all'interno dell'area piccola colpisce di testa un pallone velocissimo che viaggiava orizzontalmente, quindi nella maniera peggiore nei 16 metri e nell'azzurri, pallone che è finito abbondantemente sul fondo, dicevamo però Valera precedentemente innescato da un suo compagno, spalle alla porta al limite, due tocchi prima di mettersi con la pallone davanti alla porta avversaria e girandosi alle spalle di Akanji di colpire con il collo pieno destro, spedendo palla nell'angolo più lontano, lì dove non è arrivato Martinez, ora Di Marco però col sinistro in due tempi Pezzegnacco si accartoccia al centro della propria area piccola e va a bloccare la conclusione dell'esterno sinistro del campione d'Italia in due tempi. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 32esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, 1-1 il parziale tra Inter e Monza al sesto. A Calhanoglu al 29esimo, Valella ancora Esposito sinistro dal limite, pallone sul fondo, vorrebbe una deviazione il centravanti dell'Inter che non viene però certificata dall'intervento del direttore di gara, il quale assegna semplicemente la rimessa al fondo in favore della formazione ospite. Siamo al 32esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, Inter 1, Monza 1, Udine.
0: 32esimo al Friuli, Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, il gol di Camara prima della mezz'ora con l'assist di Kellenkamp, con la difesa del Como in linea che si è trovata scoperta sulla discesa in profondità di Camara, servito da Kellenkamp, e Camara con il sinistro a tu per tu con Butez lo ha superato con uno scavetto dolce che si è infilato nella porta difesa dall'estremo del Como. Udinese in vantaggio allora per 1-0 con la formazione di Rugnec che continua ad attaccare, solo il colpo di testa all'altezza della linea di metà campo, ma il Como riesce a recuperare il pallone che arriva sulla corsia di sinistra a Valle, che prova la profondità a cercare Miglia, fermato da Bankua, e poi Baturina ancora con il difensore 22enne irlandese che esce imperioso dalla propria area, e poi a destra per Gueye, attenzione Gueye, ingresso in area di rigore, Gueye, pallone sul sinistro ancora, e poi riesce Cialoba praticamente disteso per terra a toccare il pallone quel tanto che basta per fermare l'azione dell'Udinese, che però prosegue con Kellenkamp, e ci sarà calcio d'angolo ancora una volta sull'intervento di Cialoba, calcio d'angolo in favore dell'Udinese, minuto 33esimo del primo tempo, Udinese 1, Como 0, linea a Francesco Repice per Inter Monza.
1: Dove siamo giunti anche qui al 33esimo minuto, il punteggio in parità 1-1 tra i campioni d'Italia e la formazione di Ivan Juric, con l'Inter che adesso prova a spingersi in avanti. Cialanoglu, tocco però all'interno della propria metà campo, nel cerchio centrale del campo c'è Akanji, da questi ancora per il giocatore turco, sulla sinistra si è spostato Zirinskij, pallone che circola all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco, con il Monza sempre molto bene posizionato sulle linee di passaggio, bastoni qualche fatica a liberarsi di Bakounet, poi pallone che filtra Di Marco per Esposito, Di Marco che invece non passa la guardia di Bakounet, atterrato dall'intervento alle spalle di Lautaro Martinez, che si becca il primo cartellino giallo della sua stagione, quindi del campionato. Anche questa è una decisione ineccepibile da parte del direttore di gara, fallo alle spalle dello stesso Bakounet che se n'era andato, evitando l'intervento del toro argentino, il quale però scuote il capoccione come a dire non me lo meritavo. C'è comunque il cartellino giallo per lui, c'è addirittura la necessità che i medici del Monza entrino in campo per soccorrere il loro numero 24 all'interno del cerchio centrale di gioco, e quindi l'azione è ferma, e quindi siamo al 35esimo nel corso del primo tempo. Noi da San Siro vi ribadiamo il parziale, Inter 1, Monza 1, e torniamo a Udine.
0: 35esimo anche al Friuli, Udinese in vantaggio sul Como.

0: per 1-0, punizione battuta malissimo da Kellenkamp direttamente sul fondo, voleva essere un cross, ora ci sono due palloni in campo, il secondo pallone viene allontanato da Chalobah e quindi azione del Como, difensiva che riparte in fase di impostazione con Couto che controlla il pallone sulla corsia di destra e poi c'è Perrone per Chalobah, Couto e difesa del Como che manovra molto orizzontalmente, non riesce a trovare profondità, linee di passaggio tutte chiuse dall'organizzazione della squadra di Rugnai, il pressing di Piotrowski su Miglia con il pallone che arriva all'altezza della metà campo, c'è Gueye che recupera il pallone per l'Udinese, attenzione era stato messo giù Baturina e poi ancora Udinese con Piotrowski, l'ingresso in area di rigore, fermato Piotrowski o meglio dire murato da Chalobah e poi subito Butezze in avanti a cercare Rodriguez, attenzione Rodriguez in area di rigore, Rodriguez si allunga troppo il pallone, l'attaccante del Como, l'uscita di Okoye, minuto 36esimo del primo tempo, Udinese 1 Como 0, linea a Inter Monza.
1: Siamo al 36esimo qui a San Siro, 1-1 tra Inter e Monza, Colpani prova ad alzare il pallone per Bakunec che se ne può andare dalla corsia di destra, linea di fondo, inseguito da Di Marco, parte il cross, la deviazione, l'ultimo a toccare il pallone, il numero 24 del Monza, pallone che è finito oltre il perimetro di gioco e Inter che guadagna una rimessa, dobbiamo dire che è una fase di gioco favorevole agli uomini di Ivan Juric che sono assai messi bene in campo, soprattutto in fase difensiva e che riescono soprattutto a dare sfogo ai loro temi offensivi sulle corsie esterne, in particolare con a sinistra Birindelli e con a destra Bakunec, intanto abbastanza accigliati in tribuna d'onore e preoccupati se vogliamo il presidente Marotta e il vicepresidente Pupi Zanetti, mentre ancora il Monza a gestire palla all'interno della propria tre quarti di campo con il retropassaggio all'indirizzo di Lucchesi, sta toccando molti palloni questo ragazzo con la maglia numero 80, Mood evidentemente passa sono da lui tutte le azioni d'attacco del Monza che ora guadagna una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro, il suo schieramento con il pallone adagiato di fatto nei pressi della panchina di Cristian Chivu, sempre Lucchesi in possesso di palla di fronte alla propria area, ecco il pallone giocato poi in profondità da Quadio a cercare Colpani che è in ritardo, arriva Kanji, trova poi Lautaro Martinez e tocco per Zielinski, da questi a Federico Di Marco, va a giocare palla in mezzo a due avversari, ancora una volta Lautaro Martinez viene, si è messo giù da un avversario in maniera irregolare, dal ritorno del numero 8 del Monza si trattava esattamente di Fue Ondoa, vediamo cosa decide l'arbitro, sì, si tratta di calcio di punizione in favore dell'Inter, ne seguiremo gli sviluppi in diretta visto che il pallone è collocato sul settore di sinistra, circa una quarantina di metri di distanza dalla porta difesa da Pizzignacco, con Federico Di Marco pronto col suo interno piede sinistro a sviluppare il traversone all'interno dell'area di rigore con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali monzesi, la rincorsa da parte di Federico Di Marco, uomini praticamente sulla linea dell'ingresso dell'area di rigore, pallone secondo palo a Canci, arriva Barella, prova la conclusione, pallone colpito male, troppo sotto rispetto al rimbalzo, termina abbondantemente sul fondo, nulla di fatto, 38 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Milano, Inter 1 Monza 1 Udine.
0: 38esimo, Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, il numero di Vojvoda con il pallone tra i piedi all'altezza della metà campo, ne fa fuori 3, controlla il pallone e poi dà all'indietro, è lo stesso Vojvoda che magari smanaccia Rodriguez, gioco continua con l'arbitro che dice di andare avanti, Rodriguez rimane a terra, c'è Zaniolo dalla destra che prova a cercare lo spazio per il cross, ancora Zaniolo si accentra, attenzione, pallone sul sinistro, Zaniolo e poi in scivolata Nico Paz riesce a fermare l'attaccante dell'Udinese, Baturina larga a destra per Couto all'altezza dei 25 metri difensivi, Couto avanza, si accentra all'altezza del cerchio di metà campo, si ferma prima, pallone che va all'indietro, ancora lo scambio con Ramon e poi Perrone, Perrone controlla per Mia, Mia ancora per Alex Valle, ci troviamo in questo momento nel cerchio di metà campo, Como che manovra lentamente, ha cercato la profondità poco fa, Duvicas è stato fermato da un perfetto intervento di Solé, ancora il Como in avanti, si seguiamo questa azione, poi daremo subito la linea a Milano, attenzione Couto, corsia di destra, Couto affrontato da Camara, Couto è costretto a fermarsi, ad indietreggiare c'è Ramon a supporto e poi pallone che va all'indietro da Perrone, il cross in mezzo, l'uscita sicura di Okoye, portiere dell'Udinese, 40esimo, Udinese 1 Como 0, linea Francesco Repice.
1: pericoloso il Monza proprio nel periodo non collegato, sostanzialmente un attimo fa con un'iniziativa

0: arriva dalla corsia di sinistra con Carboni, che è andato alla cross in mezzo per Valera, che questa volta ha girato anche abbastanza libero nel cuore dei 16 metri avversari da posizione vantaggiosa rispetto alla porta interista. Ha mandato però il pallone abbondantemente fuori con la sua traiettoria, che si è persa di molto al lato rispetto al montante destro di Martinez. E comunque un Inter che adesso sta facendo veramente fatica, in particolare in mezzo al campo, a gestire il pallone, ad evitare le partenze sempre molto ficcanti, sempre molto minacciose delle Monza, che in fase di non possesso palla, così come stiamo vedendo in questo momento, cerca di chiudere tutte le linee di passaggio. Lautaro Martinez in mezzo a due, termina a terra, c'è fallo ai suoi danni, c'è calcio di punizione in favore dei padroni di casa all'interno della tre quarti di campo avversario. Lautaro Martinez che ha subito anche un colpo alla nuca, doloroso ma assolutamente non pericoloso, ed in precedenza Pio Esposito, che era stato affrontato in maniera fisica e dura da un avversario, calcio di punizione già battuto. Zielinski per Barella da posizione di mezzo destro accanto a Seydiouf, immediatamente servito molto lontano rispetto al vertice dell'area di rigore del Monza, così come lontano il pallone rispetto ai 16 metri biancorossi, e così gli uomini di Christian Kibu lo manovrano all'altezza dell'asse mediano del campo. Ora sulla corsia di sinistra grazie a Federico Di Marco, siamo al 41esimo, il parziale fermo sull'1-1. Zielinski affrontato alle spalle da un avversario, si trattava esattamente del numero 8 Fuehondo A, che avanza, palla al piede al limite, Colpani in area di rigore, la deve mettere sul sinistro, va alla conclusione deviata, palla sul fondo e quindi calcio d'angolo. Ma l'Inter in questo momento sta subendo l'assetto tattico di Ivan Juric, l'assetto tattico del Monza. Ogni qualvolta la squadra biancorossa riesce a guadagnare il pallone e poi prova ad andare via, e lo fa in maniera molto fluida e molto minacciosa per l'area di rigore avversaria, anche in questo caso a destra Colpani non ha avuto il coraggio di andare a calciare con il piede che avrebbe dovuto appunto mettere il pallone verso in direzione della porta avversaria, ha stretto verso il suo piede migliore quello sinistro, si è lasciato poi anticipare, pallone che è finito sul fondo, calcio d'angolo già battuto da una parte all'altra, da destra a sinistra con Birindelli che punta a Kanji, prova ad andare via, si trascina la sfera oltre il perimetro di gioco, nulla di fatto. 42esimo nel corso del primo tempo a San Siro, Inter 1 Monza 1, torniamo a Udine.
1: 42esimo, corner che invece dovrà essere battuto dal Como, bandierina di destra, c'è Miglia pronto a batterlo, l'intervento di Abancua che ha messo il pallone oltre la linea del fondo, con Abancua l'irlandese che è stato ammonito poco fa, il secondo cartellino giallo dopo quello di Piotroschi dell'Udinese, ammonito anche Abancua per un fallo su Duvicas, il cross di Miglia, attenzione, il colpo di testa di Duvicas è la grandissima parata di Okoye che con la punta delle dita alza sopra la traversa, il colpo di testa di Duvicas, la migliore occasione questa del Como con Duvicas che è riuscito a staccare di testa sul cross dal corner dalla destra di Miglia, è riuscito a colpire, a dare potenza e precisione, ma Okoye con la punta delle dita alzato sopra la traversa, ancora il cross sempre di Miglia dal corner, il colpo di testa questa volta della difesa dell'Udinese con il pallone che arriva tra i piedi di Baturina, il poi si spegne sul fondo, sarà ancora una volta corner per il Como, minuto 43esimo, Udinese 1 Como 0, Inter Monza.
0: Con Zielinski la posizione di mezzo sinistro a cercare Lautaro Martinez che viene anticipato di giustezza dai difensori avversari, e poi il solito Fuehondo che attacca, palla al piede, cerca il corridoio giusto per Mangas, non lo trova grazie all'intervento di Bisse che poi si incarica di portare il pallone verso la mediana avversaria, serve largo invece a beneficio di Barella, Inter che perde un po' l'inerzia del contropiede e consente al Monza di riguadagnare le sue posizioni difensive senza il possesso del pallone. Di Marco di prima si è allargato sul lato sinistro, Lautaro Martinez ancora per Di Marco che entra in area, prova il traversone, attraversa tutto lo specchio della porta, va quasi a terminare in fallo laterale dalla parte opposta, c'è però una spallata fin troppo energica di Diouf ai danni di Birindelli, capitano del Monza e il collaboratore dell'arbitro, che lì nei pressi va a sventolare la propria bandierina segnalando e attirando l'attenzione del primo ufficiale di gara e convincendolo ad assegnare il calcio di punizione in favore degli ospiti. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 44esimo minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, il parziale vede Inter e Monza in parità 1-1 al sesto minuto, il gol di Çalhanoğlu e poi la rete a metà della frazione di Varela, due gol dobbiamo dire di ottima fattura entrambi, perché sulla prima la fiondata del turco violenta, precisa, chirurgica sotto la traversa dei 25 metri, in movimento invece da gran centravanti la gol del pari del Monza, proprio del numero 9, proprio di Varela, che si è liberato in area di rigore di Akanji, è andato poi a fulminare con un diagonale da destra, con il destro il portiere avversario, cercando e trovando l'angolo più lontano, lì dove Martinez non è riuscito ad arrivare. Intanto Calhanoglu la mette giù in traffico, poi serve Esposito, si gira quest'ultimo, Barella prova a liberarsi Lautaro Martinez, Barella invece se ne va solitario sulla corsia di destra, è lì che viene attorniato dagli avversari e fermato da uno dei migliori in campo, quindi dal numero 80, da questo Munt, che insieme al suo compagno di reparto poi Ondoa sta veramente mettendo in difficoltà la mediana avversaria. Monza ancora preciso in ripartenza sulla sinistra, Mangas fermato da Calhanoglu che lo falcia, e anche il giocatore turco rimedia il cartellino giallo, seconda ammonizione della partita, prima Lautaro Martinez, adesso Akan Calhanoglu, sicuramente due pezzi da 90 dello scacchiere di Cristian Akibu, mentre sono stati assegnati i minuti di recupero da qui al termine del primo tempo. Noi non abbiamo però ascoltato lo speaker dello stadio, ci viene indicato adesso in un solo minuto il recupero concesso al direttore di gara, si riprenderà il gioco con questo calcio di punizione in favore del Monza dall'estremo settore di sinistra, anche qui una quarantina di metri di distanza rispetto alla porta, difesa da Martinez con Mangas che lascia poi l'incombenza ai propri compagni di squadra, e Muti che si avvicina sul pallone, andrà con l'interno del piede destro a dirottare la traiettoria, a rientrare, poi invece a sorpresa il pallone per il cross in mezzo di Birindelli che attraversa tutta l'area di rigore, finisce fuori dalla parte opposta, qualche mugugno adesso del pubblico di San Siro, all'indirizzo forse anche il direttore di gara, la rimessa è comunque in favore dell'Inter, probabilmente anche un calcio di punizione in favore dei padroni di casa, che non verrà battuto perché nel frattempo è passato, si è esaurito l'unico minuto di recupero concesso da quella fine del primo tempo, e le squadre tornano negli spogliatoi con il seguente parziale: Inter 1, Monza 1, Calhanoglu per il vantaggio nerazzurro, Varela per il pareggio del Monza, per il momento la linea può tornare a Udine.
1: Siamo nel secondo dei tre minuti di recupero con l'Udinese in vantaggio per 1-0 sul Como, piccola mischia che si accende proprio all'altezza della linea del fallo laterale, davanti, quasi davanti alla panchina di Fabregas, con Zaniolo che ha cercato di contrastare il pallone e la punizione che voleva battere rapidamente Miglia, e poi è arrivato l'arbitro a fare da pacere, il calcio di punizione fischiato in favore del Como, Como che fa difficoltà, poco fa un tiro altissimo di Couto e poi poco altro per il Como, che è riuscito a rendersi pericoloso soltanto con un colpo di testa da parte di Eduvicas, alzato sopra la traversa da Okoye. Ancora Como che riparte dalla propria area di rigore con l'Udinese che pressa alto, sempre in vantaggio per 1-0. Allora terzo, siamo entrati nel terzo dei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro, Udinese 1 Como 0, linea Francesco Repice.
2: Vabbè, vai avanti Sebastiano, sì, Franco, a Milano è finita, ancora con te fino alla fine del primo tempo e poi linea a Roma.
1: Ok, allora mancano 30 secondi di recupero, sulla corsia di destra c'è Kellenkamp che manovra il pallone ma scivola il giocatore olandese, il cross in qualche modo arriva dal piede di Camara, il sinistro mette fuori con la testa la difesa del Como, ancora Piotrowski che manovra il pallone, c'è Vojvoda vicino a lui, lo riceve ancora Piotrowski, lo scambio con lo stesso Vojvoda inseguito da Baturina, Vojvoda si ferma da sulla corsia di destra a Kastrom, ancora all'indietro per Piotrowski, ancora per Vojvoda, l'Udinese non trova lo spazio per il cross, Rodriguez ferma il giocatore ex del Como, in questo momento arriva il fischio dell'arbitro Arena, si finisce qui il primo tempo con il vantaggio della formazione friulana per 1-0, il gol di Camara, linea a Roma per la messa in onda del giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Dopo la visita al meeting di Rimini, Papa Leone XIV al porto della città romagnola per la celebrazione della messa davanti a migliaia di persone, ci aggiorna la nostra inviata Francesca Paltracca.
4: nella Chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio.
6: Leone XIV celebra messa al porto di Rimini. Migliaia di fedeli affollano la banchina e la spiaggia. Poco prima, nella cattedrale, l'abbraccio e la carezza del Papa alle persone fragili, disabili, detenuti senza fissa dimora. Alla fiera di Rimini, il bagno di folla lo accolgono in 60.000. Al popolo di CL, Prevost ricorda: è l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
7: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
6: Alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza. Bisogna riaccendere sogni e visioni. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
7: La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
6: Al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia. Ai ragazzi di CL, il Papa dice: il mondo ha bisogno di voi, cerchiamo insieme la strada per costruire un mondo di pace. Da Rimini, con Sergio Ciani, linea allo studio.
5: La guerra è in Ucraina. Dopo i raid di ieri, Zelensky chiede all'Europa nuovi sistemi di difesa. Putin intanto minaccia rappresaglie in seguito agli attacchi ad alcuni centri dell'e-commerce.
8: Putin ammette per la prima volta che l'Ucraina ha causato danni economici a Mosca, ma così facendo, dice al congresso del partito Russia Unita, ha aperto il vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio. Promette una reazione forte agli attacchi alle infrastrutture russe. La rappresaglia non tarderà ad arrivare, assicura, dopo che l'Ucraina ha colpito diversi magazzini delle aziende di e-commerce. Sul campo continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca all'indomani della strage nella città ucraina di Kryvyi Rih, 16 morti, 130 feriti. Lunedì, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, torneranno a parlarsi volenterosi in una riunione ibrida, alcuni da remoto mentre altri saranno a Kiev. Questo è il primo meeting al quale partecipa il neo premier laburista britannico Burnham. Macron, nel frattempo, ha già sentito al telefono Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere le licenze all'Ucraina per la produzione di missili. Marco Verbonaglia, GR1.
5: Ora la cronaca: la bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Sotto inchiesta ai genitori della piccola per la mancata vaccinazione. Verifica in corso per scongiurare un possibile focolaio. Positivo ma non grave il cuginetto della vittima.
9: Avevano scelto di non immunizzarla, sostenendo che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Ora i genitori della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per omissione, l'atto in vista dell'autopsia mercoledì. Neppure gli altri figli della coppia sarebbero stati vaccinati malgrado l'obbligo. Sequestrate le cartelle cliniche della bimba dal giorno del primo ricovero. Anche la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale. La pediatra che ha visitato la bimba ha riferito agli inquirenti delle difficoltà ad immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Intanto è scattato il protocollo per evitare il contagio. Antonio Cascio, infettivologo dell'Università di Palermo.
10: Bisognerà andare a cercare tutti i contatti stretti. Tutte le persone che non sono in regola con le vaccinazioni devono vaccinarsi.
9: Verifiche urgenti nelle scuole della zona. Pare che come escamotage per iscrivere i figli, i genitori Novax presentino la sola prenotazione per la vaccinazione, grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Migliorano intanto le condizioni del cuginetto di Anna Rosa, anche lui positivo alla difterite. Elena Baiocco, GR1.
5: In chiusura, Chiara Caparezza sosterrà Emergency e la sua campagna ripudia durante il tour estivo Orbit Orbit.
11: Partorito il 9 ottobre, sono figlio dell'autunno. Per questo amo il crepuscolo.
5: In ogni serata del tour un disegnatore o una disegnatrice affiancherà Caparezza sul palco per realizzare un'opera live che verrà donata e messa all'asta per Emergency. Ad Alghero questa sera ci sarà il fumettista Joachim Tiglioca. Il tour del rapper di Molfetta in 23 tappe è iniziato il 20 giugno in Piemonte e si chiuderà a Caserta il 5 settembre.
11: Ecco che la vita lascia in ogni traccia.
5: Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Onda Verde.
12: Viaggiare informati.
13: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 19:27 minuti sulla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno, ci sono code per un incidente allo svincolo per Mammola, per un altro incidente sulla statale 209 Valnerina, il traffico è bloccato a Ceselli. C'è da segnalare traffico intenso per il controesodo estivo sulle strade del nostro paese. Traforo del Monte Bianco, code al confine Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa.

0: in direzione nord. Sulla 10 coda tratti tra Bordighera e la Francia, sulla 7 code a Genova Ovest e sulla 26 code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Meina. Ancora sulla A24 nel tratto urbano ci sono rallentamenti per lavori in corso tra Portonaccio e la tangenziale est. Concludiamo con la A14, code per 2 km per incidente tra Val di Sangro e Lanciano, code per 4 km tra Pescara e Atri per un altro incidente, code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Fermo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: dottor Scotti.
1: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del primo anticipo del campionato, che è la prima giornata di campionato edizione 2026-2027. Squadre a riposo con il seguente parziale: dopo 46 minuti di gioco, compreso l'unico di recupero concesso dal direttore di gara, il signor Marinelli della sezione di Tivoli, Inter 1, Monza 1 al nono. A Cancialanoglu per i campioni d'Italia il pareggio di Varela al 29esimo. Udine
2: al 29esimo del primo tempo invece è stato Camara a siglare il vantaggio della formazione friulana. Udinese in vantaggio sul Como per 1-0. Squadre ancora negli spogliatoi. Meglio l'Udinese nel primo tempo, con il Como pericoloso soltanto con un colpo di testa di Duvicas. Linea allo studio.
3: E grazie a Sebastiano Franco, grazie naturalmente anche a Francesco Repici. Appuntamento a tra pochissimo con entrambi per i secondi tempi di queste prime due partite del campionato di Serie A. Nel frattempo è iniziato anche il sabato della Serie B, non il campionato, aperto ieri in cadetteria dalla vittoria del Vicenza 3-2 sul Catanzaro. Proprio pochi istanti fa, mentre era in chiusura il GR1, è cambiato un parziale. Dunque, per quanto riguarda Carrarese-Mantova, ora siamo alla mezz'ora. Poco fa il vantaggio degli ospiti con Ruocco. Mantova, che peraltro è già reduce in Coppa Italia dal positivo blitz dell'Olimpico, andando a eliminare addirittura la Lazio, mentre ancora fermo sullo 0-0 l'altro incontro su Tirol-Entella. Ricordo che questa sera ci sono per la Serie B altre tre partite, che sono Avellino, Arezzo, Benevento, Modena e Empoli Cremonese, che andranno a far scaletta con le due gare del campionato di Serie A che racconteremo all'interno della prima edizione stagionale di Tutto il Calcio minuto per minuto, con Genoa, Napoli e Parma Cagliari, ovviamente ad aprire la trasmissione che sarà condotta da Massimiliano Graziani. Finestra sui giochi del Mediterraneo l'abbiamo aperta oggi con il nostro Emanuele Granelli, che curerà una striscia quotidiana fino alla 3 settembre per dare tutti gli aggiornamenti. Preannunciava una possibile pioggia di medaglie, in particolare dal nuoto, e in effetti così è stato, perché dalla piscina di Torre d'Aiala sono arrivati 11 podi, 2 medaglie d'oro, 8 d'argento e un bronzo. I due ori sono firmati entrambi nei 100 rana al femminile da Benedetta Pilato, peraltro tarantina, padrona di casa, come potevamo immaginare, i giochi di Taranto e di tante città della Puglia, mentre al maschile ha vinto Gabriele Mancini. In entrambe le gare gli azzurri hanno preceduto al tocco, all'arrivo, due connazionali, due compagni di squadra, dunque argento sempre nei 100 rana per Lisa Angiolini e per Cristian Mantegazza. Poi, andando a ritroso, le altre medaglie: l'argento nei 50 farfalla alla femminile di Viola Scotto Di Carlo, al maschile di Lorenzo Gargani, nei 400 stile Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano rispettivamente argento e bronzo, argento Alessandro Ragaini nella stessa gara al maschile, sono molti dei protagonisti del recente europeo a Parigi. E poi ancora nei 202

0: d'orso, altre due medaglie d'argento, Federica Toma al femminile, Matteo Venini al maschile. In Serie B la situazione l'abbiamo appena ricordata, con Carrarese Mantova e Südtirol Virtus Entella in corso, il vantaggio del Mantova in casa della Carrarese. Vi diciamo che in Premier League sta maturando un altro risultato, per ora inatteso a sorpresa, con il Brentford che è avanti 2-0 sulla Tottenham, ma siamo all'inizio del secondo tempo. Altro risultato, perché già nel primissimo pomeriggio il neopromosso al City ha battuto 2-0 il Manchester United. E inatteso per il momento e anche l'esito più che mai parziale della gara di San Siro, torniamo dai nostri inviati per un rapidissimo commento. Francesco Repice: sembrava un copione già scritto con la bordata di Çalhanoğlu, il Monza però ha avuto il grande merito di non disunirsi, di continuare a crederci, e tra l'altro dopo il pari di Varela probabilmente la formazione di Juric ha avuto anche le occasioni migliori. È un po' un vecchio vizio dell'Inter, l'unico difetto di questi anni, di sedersi un po' dopo il vantaggio maturato immediatamente in pratica. Francesco:
1: anche perché il Monza ha meritato quel pareggio di Varela, per come si è espressa la sua mediana, in particolar modo coadiuvata da una linea difensiva sempre molto alta ma allo stesso tempo attenta alle pallate, come chiamerebbe Luciano Spalletti, che venivano dalle retrovie dell'Inter in direzione delle punte, in particolare di Pio Esposito, così come il quasi compagno di reparto Diouf, che in realtà è un esterno e di destra più che un'ala, aveva iniziato benissimo la partita e erano stati loro due a consentire a Çalhanoğlu di scagliare in porta al nono minuto il pallone dell'1-0 in un gol di pregevolissima fattura tecnica. Poi però il Monza, come hai detto bene tu, non si è per nulla disunito, non è caduto nella tentazione di considerare l'avversario talmente più forte da considerare altresì la partita già chiusa dopo 9 minuti, ed invece ha cominciato a sviluppare la sua manovra, in particolare in mezzo al campo, dove questo ragazzo italiano, molto ripetiamo, è stato veramente molto bravo a calamitare ogni pallone e a ribadirlo in profondità ogni qualvolta che i suoi difensori riuscivano a fermare i tentativi delle punte avversarie. Così Varela ha avuto la chance per il raddoppio dopo il pareggio, anche questo bellissimo, al 29esimo con un colpo di testa e pallone toccato, diciamo così, più con la spalla che con la fronte, finito sul fondo, e poi nella finale con un traversone che ha attraversato tutta l'area di rigore da sinistra, a merito dell'ottimo Birindelli, che però non ha trovato piedi amici a trasferirlo alle spalle di Martinez. Secondo tempo che sta per iniziare, non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate con i medesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco. L'Inter che attaccherà da destra verso sinistra in questa ripresa, rispetto al nostro punto di osservazione 1-1 il parziale, due ammoniti entrambi nell'Inter, Lautaro Martinez e Çalhanoğlu per gioco falloso. Sta per iniziare la ripresa e quindi noi ti restituiamo la linea.
0: Ma io resto da te, Francesco Repice. A Udine il secondo tempo comincerà tra un paio di minuti, perché questo è lo scarto in termini di recupero nel primo tempo tra le due partite. Quindi andiamo avanti con Francesco Repice. Con Inter Monza sarà ovviamente Sebastiano Franco a intervenire tra pochissimo per segnalare la ripresa del gioco anche tra Udinese e Como. Per il momento, Repice, a te.
1: Grazie a Guidardone. Lautaro Martinez intanto si accaparra il possesso del pallone all'altezza della propria tre quarti campo, cede a destra per Abisse, che da questi ancora un passaggio arretrato in direzione di Akanji, si fa vedere anche Bastoni sulla sinistra, Federico Di Marco. Ecco questo pallone che l'Inter gioca in orizzontale praticamente di fronte ai propri 16 metri, con la pressione blanda ma molto fastidiosa, dobbiamo dire, degli uomini di Ivan Juric, che riescono ad oscurare le linee di passaggio ai portatori di palla avversari, che devono se non altro ritardare messa del pallone, comunque la spedizione del pallone nella metà campo biancorossa. Ci riesce adesso Esposito per l'esterno destro di Barella, sull'estremo settore di sinistra si fa vedere Lautaro Martinez, prova un problematico colpo di tacco, mentre dalla parte opposta riesce a liberarsi dell'avversario cadendo a terra e quindi non guadagnando il calcio di punizione col Pani. Gioco che prosegue con Barella, che prova adesso a districarsi e a uscire dalla morsa della pressione avversaria, in particolare quella di Carboni. Dalla parte opposta il cross di Bastoni viene contrato dai difensori della Monza, che però poi sbagliano, lasciando a Pio Esposito la possibilità di giocare palle in profondità. L'intervento in chiusura è quello di Bakunè, con la sfera che termina fuori dal perimetro di gioco verso la linea laterale, oltre la linea laterale, con le mani Bastoni in area per Esposito, in area di rigore, spalle alla porta, prova a girarsi, pallone deviato ancora una volta da Lucchesi, termina sulla fonda e quindi calcio d'angolo, tiro dalla bandierina in favore dell'Inter, il primo in questa ripresa, ne ha battuti tre nel corso del primo tempo la formazione campione d'Italia. Da sinistra Federico Di Marco con l'interno del piede sinistro, la traiettoria di uscire rispetto alla porta difesa da Pezzignacco, la rincorsa da parte del numero 32 che alza anche un braccio a indicare uno schema ai compagni, traversone che parte in mezzo, Bissek che prova ad alzarsi, colpisce il pallone però con la parte alta della fronte spedendolo di fatto a ritroso lì dove lo controlla Nicolò Barella. Da questi a Cialanoglu, poi Zielinski sul settore di sinistra, ancora Di Marco, ancora il traversone in mezzo, Pezzignacco basso con i pugni, Zielinski
2: ha raddoppiato l'Inter.
1: Terzo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro e dopo un'uscita abbastanza temeraria, una respinta altrettanto fallosa ad opera della portiere del Monza Pezzignacco, che ha praticamente spedito il pallone al limite della propria area per il destro di Zielinski, che ha spedito alle spalle del portiere avversario il pallone per 2-1. Cambia ancora il parziale a San Siro, quindi dopo tre minuti del secondo tempo Inter 2 Monza 1, ha segnato Zielinski. Torniamo a Udine.
3: Udine non è ancora iniziato il secondo tempo della partita, però ci sono sicuramente due sostituzioni. La prima per l'Udinese con Ebosse che entra al posto di Palma. Probabilmente non è piaciuto a Rugnaic l'esordio in questa stagione del giovane difensore dell'Udinese, forse è apparso poco sicuro. Sta di fatto che Ebosse prende posto nella difesa a 3, che forse diventerà a 4 quella della formazione friulana. E poi Da Cugna è entrato al posto di Perrone, questa è la mossa di Fabregas che ha fatto entrare in campo anche Diao. Vediamo al posto di chi troviamo Rodriguez in campo, tra poco vedremo anche al posto di chi sarà entrato Diao. Intanto siamo ripartiti da 7 secondi con l'Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, lo ricordiamo il gol prima della mezz'ora di Camarà con la formazione friulana che si è resa pericolosa maggiormente nel primo tempo. Como in difficoltà soprattutto sul pressing alto della squadra di Rugnaic. Siamo nel primo del secondo tempo, Udinese 1 Como 0, linea San Siro.
1: Si era addormentato il portiere dell'Inter Martinez ed era arrivato Mangas quasi a soffiare il pallone quasi all'altezza della linea di porta, pericolo scampato per i nerazzurri che conducono per 2-1. Vi abbiamo raccontato il gol del raddoppio del vantaggio nerazzurro al terzo minuto della ripresa con una cross che è arrivato a sinistra, l'opera di Federico Di Marco doveva essere assai meglio trattato, quel traversone, quel pallone, quella traiettoria dal portiere Pezzignacco invece è andato quest'ultima una respinta corta al limite dell'area di rigore, lì dove Zielinski ha colpito con il piatto destro schiacciando il pallone sul terreno di gioco e poi spedendolo alle spalle del portiere avversario. Insiste l'Inter con Esposito fermato da Lucchesi, poi Mut che evita Cialanoglu, lancia sul settore di sinistra, un ottimo pallone, l'intervento in chiusura su Mangas è quello questa volta di Martinez che rilancia in avanti per il proprio connazionale Lautaro Martinez, omonimo, palla che finisce fuori dalla parte opposta, applausi del capitano all'indirizzo del proprio portiere. Il punteggio è quello di 1-1, siamo al sesto minuto, anzi il punteggio è quello che premia l'Inter in vantaggio, scusate, per 2-1 sul Monza. Siamo al sesto minuto nel corso della ripresa, la formazione ospite può usufruire di una rimessa laterale dalla fronte difensivo destro del suo schieramento con Lautaro Martinez che è andato nuovamente a contendere palla ai difensori avversari ed in particolare al numero 60 Quadio, la toccata per ultimo, l'ha messa fuori dal campo, ancora una rimessa con le mani, ancora bastoni per Cialanoglu, al limite Barella anticipato, potrebbe partire il contropiede del Monza, attenzione con Barella, velocissimo, attacca l'area di rigore, Colpani viene fermato dalla chiusura in tandem, anzi si trattava del numero 7 e quindi esattamente di Mangas, si trattava di Akanji e di Bissek che hanno sbarrato la strada all'attaccante del Monza. Siamo al minuto 7 nel corso della ripresa qui a San Siro, Inter 2 Monza 1 Udine.
3: Siamo nel terzo della ripresa con l'Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, calcio di punizione in favore della formazione friulana nell'altezza della metà campo del Como, con Camara che controlla il pallone sulla sinistra. Ci sembra che che la difesa della squadra di Rugnece sia a 4 con Solé, che ha preso il posto tra i centrali di Palma, che è uscito per fare posto ai Bosse. Bosse vicino a lui con Camara che attenzione, perché c'è l'Udinese con Gueye, che dopo l'errore di Ramon è riuscito a rubargli il pallone sull'uscita di Buttezza, ha calciato con il sinistro alto sopra la traversa. Occasione per il raddoppio della formazione friuliana. Gueye ha calciato troppo alto, ma davvero nuovo pericolo per il Como. Dicevamo della difesa dell'Udinese con Abancua a destra e Camara a sinistra, e i centrali saranno Solé ed Ebosse. Questa è la scelta di Rugnaic, con il pallone invece che dalla difesa del Como cerca di arrivare in qualche modo alla metà campo, ma c'è il pressing alto dell'Udinese con Kellenkamp che è all'altezza del limite dell'area di rigore, cerca il passaggio in profondità, c'è il fallo di Piotrowski, si ripartirà con il calcio di punizione in favore del Como. Minuto quarto della ripresa, Udinese 1 Como 0, Inter Monza.
1: Dove nel frattempo abbiamo raggiunto il settimo minuto, anzi l'ottavo minuto nel corso della ripresa, con l'Inter che conduce per 2-1 sulla formazione di Juric, che tuttavia continua a fare il suo calcio, continua a rendere la vita molto complicata in particolar modo ai centrocampisti nerazzurri, che fanno fatica a liberarsi e dell'avversario e del pallone, cercando delle traiettorie plausibili e credibili per le punte. Inter nella sua area di rigore adesso con Bissek, pallone trasferito verso il settore di sinistra, bastoni prima con Di Marco in seconda battuta, pallone adesso lanciato su Lautaro Martinez, che prova a triangolare lungo con il compagno di squadra. C'è forse un fallo ai danni di Di Marco, c'è l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, cambia la maglia strappata Esposito, ne mette un'altra, escono dal campo Çalhanoğlu al suo posto Susic ed esce anche Lautaro Martinez al suo posto Bonny. Non particolarmente, diciamo così, convincente la prova di Lautaro Martinez, ammesso che poi Lautaro Martinez non deve convincere e dimostrare nulla a nessuno. Adesso ha qualcosa da ridire anche col quarto uomo, abbraccia Bonny e c'è al campo Çalhanoğlu, i due ammoniti, entrano come detto Susic ed il numero 14 dell'Inter, cercando di dare anche Christian Akibu nuova spinta, nuova verve al suo pacchetto offensivo e alla linea mediana, fascia di capitano che è finita sul braccio di Barella, e calcio di punizione che verrà battuto dall'Inter dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento Bastoni, ma in orizzontale per Zielinski, autore del gol del raddoppio, il numero 7 ex Napoli, per Bissek, da questi sulla corsia di destra per Diouf, che è andato con il passare dei minuti lentamente ma inesorabilmente spegnendosi dopo aver illuso i suoi tifosi dopo l'ottimo inizio che poteva essere veramente una serata importante per lui. Di Marco dalla parte opposta ha fermato, Bastoni con la testa, ancora Bakune, arriva alle sue spalle Bonigli, toglie il pallone, Inter che prova a ripartire, Esposito si dipende dalla pressione di Lucchesi, serve Zielinski che sventaglia di prima verso la corsia di destra, Barella in profondità, Susic al limite dell'area di rigore, francobollato da un avversario, serve sulla destra Diouf, se ne va a un difensore del Monza, prova il traversone di mezzo, colpo di tempo, in rete splendida di Pio Esposito per il 3-1, colpo di tacco da brevissima distanza dall'interno dell'area piccola, pallone che lascia di sasso sia il portiere Pizzignacco sia Lucchesi, il difensore del Monza. Siamo esattamente al decimo minuto del corso della ripresa, il terzo gol dell'Inter, Pio Esposito, gol anche questo splendido in una serata e in una prima giornata del campionato qui a San Siro, dopo almeno tre dei gol, dei quattro gol segnati sono stati veramente molto belli, questo in particolare di Pio Esposito di tacco alla Hernán Crespo. Tanto per fare un paragone, per ricordare ai nostri radioascoltatori le prodezze del giocatore argentino, del centravanti del Parma, qui il colpo di tacco appunto di Pio Esposito dalla cross di Diouf, secondo assist per lui in questa partita. La morale dice che all'undicesimo minuto nel corso del secondo tempo l'Inter conduce per 3-1 sul Monza e la linea può tornare a Udine.
3: è il settimo con l'Udinese in vantaggio sul Como per 1-0. Il destro alto di Vojvoda servito da Piotrowski, ingresso in area di rigore, il suo destro altissimo sopra la traversa, comunque un'altra buona occasione questa in ripartenza per la formazione friulana. C'è il Como che risponde con Nico Paz, l'imbucata di sinistro dentro per Duvicas, il suo tiro che si spegne a lato alla sinistra della porta di Okoye. L'ultimo tocco però è stato di Solé, quindi ci sarà calcio d'angolo in favore del Como. Como che ci prova in qualche modo ad essere pericoloso, c'è stato anche un tiro da fuori area di Nico Paz fermato facilmente, bloccato a terra da Okoye, centrale il tiro del giovane fantasista argentino, e ora ci sarà il calcio d'angolo in favore del Como. Bandierina di destra con Solé che è riuscito a rialzarsi, ancora dolorante, prende posto al limite dell'area piccola. Seguiamo questo corner che verrà battuto da Miglia, alza il braccio destro per chiamare lo schema, Miglia con la traiettoria ad uscire, il colpo di testa, attenzione di Chalobah sulla linea e poi il gol del pareggio del Como. Probabilmente è stato Duvicas suo l'ultimo tocco, saremo

0: vedere di chi è stato l'ultimo tocco dopo la respinta di Okoye sul colpo di testa di Chalobah. Il miracolo di Okoye, nulla ha potuto però sulla ribattuta in rete da parte dell'attaccante del Como, e quindi il minuto e il nono della ripresa, Udinese 1 Como 1, linea a Francesco Repice.
1: 13 minuti sulla cronometro nel corso del secondo tempo a San Siro, con l'Inter che conduce sul Monza per 3-1. Monza che è stato sicuramente colpito, se non altro psicologicamente, dalla rete splendida di tacco di Pio Esposito, che ha coronato così una prestazione come di consueto di grande volontà, di grande generosità, con un tocco di assoluta classe, ora anticipo secco di Bastoni, i danni di Colpani, Bastoni che prova ad andarsene dalla corsia di sinistra, Bakunin che va in qualche maniera a sbaragli la strada, costringendo il difensore della nazionale a mettere in movimento i propri compagni del pacchetto arretrato. Poi Zielinski, centrale del campo, con Barella che evita l'avversario, servito ancora Esposito che difende splendidamente il pallone. Serve Diouf sulla corsia di destra, si accentra Diouf, ancora Barella con il tacco, presume un po' troppo evidentemente il neo capitano dell'Inter dopo l'uscita dal terreno di gioco di Lautaro Martinez dalle proprie possibilità tecniche, di fatto concede la possibilità agli avversari con Barella che lotta contro sia Bastoni sia Akanji alla peggio, ma il Monza che continua ad esprimersi con grande livello agonistico all'altezza della linea mediana. Ora Colpani, posizione di ala destra, punta l'avversario, Susic che in qualche modo gli mette il pallone fuori dal campo oltre la linea laterale per agevolare una rimessa con le mani dal fronte offensivo destro. Il Monza adesso accelera le operazioni di ripresa del gioco, fino a questo momento non abbiamo avuto modo di sottolineare i nuovi cambiamenti regolamentari proprio relativi alla fluidità dell'azione all'interno del campo, visto che tutto si è svolto in maniera ovviamente regolare con la Monza in possesso del pallone all'interno della propria metà campo. Però siamo al quarto d'ora del corso della ripresa a San Siro, Inter 3 Monza 1, Udine
0: molto più indietro, è l'undicesimo della ripresa, Udinese 1 Como 1. Confermiamo quanto detto, il gol di Duvikas dopo il colpo di testa di Chalobah, il miracolo di Okoye, da due passi il destro, il piatto destro di Duvikas a mettere dentro il gol del pareggio del Como. Ora l'Udinese che ci prova con Vojvoda, il pallone dentro per Zaniolo, attenzione il pallonetto, il pallone che sorvola tutta l'area piccola, tenuto in campo da Gueye, e poi si ripartirà con la rimessa con i piedi perché Gueye non è riuscito a tenere il pallone in campo. Ora viene ripreso, anche richiamato verbalmente dall'arbitro Arena. Butezzi invece sistema il pallone al limite, al vertice dell'area piccola, per la rimessa con i piedi, e Chalobah vicino a lui, proprio su il colpo di testa sul corner di Emilia, a mettere in difficoltà la difesa dell'Udinese, in particolare Okoye, il portiere dell'Udinese, poi la respinta del portiere nigeriano. Pronto Duvikas a mettere dentro il gol del pareggio, finisce a terra Piotrowski, non c'è fallo per l'arbitro, insegue il pallone e Bosse che di testa lo dà indietro ad Okoye che anticipa Duvikas e poi fa ripartire subito l'azione dell'Udinese con Solé centralmente, poi lateralmente verso Vojvoda. Il minuto è il dodicesimo della ripresa, Udinese 1 Como 1 Inter Monza.
1: Con Colpani che prova ad andarsene a Bastoni, ritorna quest'ultimo però sull'avversario, riesce a strappargli il pallone, poi a giocarlo con Akanji, migliore in campo nel Monza sicuramente Matimuth, un ragazzo del 2007 assolutamente italiano e quindi insomma un ragazzo che va tenuto molto in considerazione per quello che stiamo vedendo all'interno del terreno di gioco. È lui l'assoluto protagonista della linea mediana per la sua squadra e forse in alcuni casi nel corso della partita in generale. Ora la triangolazione tra Diouf e Pio Esposito non riesce, visto il tocco di ritorno, visto soprattutto l'imprecisione, vista l'imprecisione dell'ultimo passaggio di Diouf proprio all'indirizzo del numero 94, pallone che si è perso oltre il perimetro di gioco, la rimessa laterale in favore del Monza dal fronte difensivo sinistro, il suo schieramento con Pizzignacco, il portiere che batte il lungo di sinistro a cercare Mangas, trovando Bissek con il perto Susic, buono il suo aggancio dopo lo scambio con Zielinski, alternano le loro posizioni mediana i centrocampisti dell'Inter, a volte è Barella che inizia l'azione, a volte Zielinski, Susic sembra invece essere una mezzala di riferimento. Ora ancora Esposito, ancora anticipare Lucchesi, ancora ad evitare l'intervento, ancora a gestire il pallone, a porgerlo di giustezza al proprio compagno di squadra, tra gli applausi del pubblico di San Siro che si sta godendo effettivamente un centravanti di grandissimo spessore, gol a parte, molto bello di tacco, l'abbiamo raccontato in diretta, ma prestazione da incorniciare. C'è Bastoni nel cerchio centrale.

0: Del terreno di gioco, ci avviciniamo al 18° minuto nel corso della ripresa. Col punteggio premia l'Inter in vantaggio sul Monza per 3-1 in questa ripresa. Al terzo la rete di Zielinski dopo un'uscita abbastanza temeraria di Pizzignacco e poi il colpo di tacco di Pio Esposito a suggellare un parziale che ha diciamo metà del secondo tempo, a metà circa poco prima della metà del secondo tempo, non concede molto spazio agli uomini di Juric. Ancora gran movimento di Pio Esposito, Bissek sinistro e l'Inter firma il poker. 4-1, 18° minuto nel corso della ripresa. Questa volta Pio Esposito si trasforma in assist man, lui un attaccante per un difensore, Bissek che fa la punta vera e propria e va con il sinistro a superare Pizzignacco dall'interno dell'area di rigore con un tiro ed una traiettoria a mezza altezza molto precisa e molto violenta. Inter 4, Monza 1. Siamo al 18° del secondo tempo, linea Udine.
1: Al quarto d'ora della ripresa, Udinese e Como sono sull'1-1, il pareggio di Duvicas al nono della ripresa ha dato coraggio al Como che trovava difficoltà sull'azione manovrata a perforare la difesa dell'Udinese. Allora da calcio da fermo, dal corner di Miglia è arrivato il colpo di testa di Cialobà che ha impegnato Okoye, sulla ribattuta il gol di Duvicas. Ora Udinese che non riesce a trovare gli stessi spazi, c'è il pressing alto del Como, forse sistemato meglio nella ripresa presa rispetto al primo tempo. Attenzione, Gueye sulla corsia di destra prova l'ingresso in area di rigore, viene allontanato con il fisico da Cialobà che lo accompagna fuori. Ancora Zaniolo orizzontalmente per Ebosse, attenzione 20 metri Ebosse, largo per Camara all'interno dell'area di rigore. Ebosse il cross, facile preda in uscita di Butez. Ebosse ha alzato un pallone all'interno dell'area di rigore dove non c'era nessun attaccante dell'Udinese, poi subito il rilancio in avanti, attenzione c'è Diao, il cross in mezzo, il la parata incredibile, la parata di Okoye sul sinistro di Duvicas con l'assist di Diao che ha tagliato tutta l'area di rigore, ha tagliato fuori anche la difesa dell'Udinese, poi il sinistro di Duvicas con la punta delle dita ci è arrivato Okoye, ma è ancora Okomo in avanti con Diao che calcia altissimo sopra la traversa. Minuto 16° della ripresa, Udinese 1 Como 1, linea a Inter Monza.
0: Siamo al 19° minuto a San Siro, l'Inter che conduce comodamente sul Monza per 4-1, inizio ripresa col piede affondato sull'acceleratore con i campioni d'Italia che sono andati a segno per tre volte all'inizio del secondo tempo con Zielinski, poi la trasformazione del gol del 3-1 e poi il 4-1 firmato da Pio Esposito. Insomma il 3-1 di Pio Esposito e il 4-1 di Bissek, chiediamo scusa, insomma un Inter che ripetiamo in questi primi 19 minuti del secondo tempo ha ristabilito quella distanza, quel gap tecnico che ovviamente la separano dal Monza, un Monza che fino a quel momento però fino all'inizio appunto della ripresa si era espresso molto molto bene all'interno del terreno di gioco mostrando le qualità di alcuni suoi singoli, in particolare Mati Mute e soprattutto di quella Varela che ha messo in una certa qualche difficoltà, a parte il gol segnato del parziale del momentaneo 1-1 al 29° del primo tempo, la difesa della retroguardia dei campioni d'Italia. Nei campioni d'Italia invece da sottolineare la prova maiuscola di Esposito che continua a gestire palloni con sapienza estrema, questo ceduto a Bonnina, era di rigore il suo tentativo di cercare il secondo palo con Lucchesi che è riuscito forse a portiere battuto a respingere la traiettoria. Minuto 21 nel corso del secondo tempo a San Siro, c'è poco da raccontare per quello che riguarda il parziale, con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1 e quindi torniamo immediatamente a Udine.
1: 18° della ripresa, con la punta del piede Camara è riuscito ad anticipare Rodriguez che si sarebbe trovato a tu per tu con Okoye all'interno dell'area di rigore. C'è soltanto calcio d'angolo nonostante qualche protesta del Como, c'è calcio d'angolo dalla bandierina di destra, la stessa bandierina da cui è scaturito il gol del pareggio della formazione di Fabregas. Attenzione perché c'è stata una revisione, perché l'ultimo tocco sul tocco di Camara e di Rodriguez Rodriguez. Camara è andato in anticipo su Rodriguez, poi Rodriguez cadendo a terra ha toccato il pallone che è finito sul fondo, e allora si ripartirà non da un corner ma da una rimessa con i piedi del portiere dell'Udinese, subito per Ebosse, poi largo a Camara. Il pressing del Como molto più intraprendente in questa ripresa, la squadra di Fabregas che pressa alto, pallone recuperato immediatamente da Dacuña e poi Ramon, ancora Dacuña, siamo all'altezza dei 30 metri centrali con Rodriguez che le ha largo, riceve, è affrontato da Bancuà, ancora Ramon, il Como che manovra il pallone nella metà campo dell'Udinese costantemente. Siamo al 19° del secondo tempo, Udinese 1, Como 1, Inter Monza.
0: Sono 22 minuti a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1 e pochi istanti fa alla formazione campione d'Italia ha rischiato tra virgolette di mettere alle spalle di Pinsegnaco il pallone del 5-1, corner da sinistra di Di Marco, colpo di testa perentorio ad opera di Akanji con il pallone che si è stampato sulla traversa, a Pinsegnaco battuto l'estremo difensore del Monza che ora va a rinvio lungo a cercare Valera, a trovare proprio Akanji come al solito Matrimut nel cerchio centrale del campo a recuperare palla, a servire sulla sinistra i compagni di squadra, segnatamente Bacone che è stato, dobbiamo dire, molto bravo, anzi chiediamo scusa a Carboni che è stato bravo così come Bacone nel resto. Nel corso di questa partita c'è un pallone in profondità per Birindelli, forse in posizione di offside, segnalata così come da regolamento dopo aver verificato bene la situazione dalla guardalinea che opera sotto la nostra postazione, quindi calcio di punizione in favore della formazione nerazzurra. Noi, visto che qui il parziale è abbastanza deciso in favore dell'Inter che invece è tutto in bilico, ancora Udine mentre prova ad andare via Bonì, viene fermato irregolarmente da Cuna che si distende nel tentativo di bloccare il pallone ed in realtà colpisce l'avversario, ammonizione per il centrocampista, anzi per il difensore della Monza, Kouadio, mentre proprio Ljuric adesso prova a cambiare l'inerzia di questa partita con tre sostituzioni, esce Colpani ed entra con il numero 11 Omari Forson. Vediamo entrare in campo anche con il numero 10 Patrick Cutrone, uno che questo terreno di gioco lo conosce bene, avendo militato anche nel Milan in avvio di carriera, al posto proprio di Codio, il giocatore che è stato ammonito poc'anzi. Altra sostituzione con proprio Bacunese, non andiamo errati, e al suo posto Galazzi è uscito anche dal campo. Proprio Mati Mutter, se non andiamo errati, è bravissimo, e quindi questi i cambi scelti dal tecnico della formazione del Monza quando siamo giunti al 25° nel corso del secondo tempo. L'Inter che conduce sui Brianzoli per 4-1 e linea che può tornare a Udine.
1: Grazie Repice, il 21° della ripresa, 1-1 tra Udinese e Como, equilibrio però che sembrava spezzarsi di nuovo poco fa sul destro di Diao che però è finito sull'esterno della rete. Como pericoloso con l'Udinese che prova ora ad alleggerire la pressione del Como con un'azione, con una punizione nella tre quarti avversaria, il colpo di testa di Ramon a liberare l'area di rigore del Como, Diao sulla corsia di sinistra inseguito da Castrom in mezzo per Nico Pazzi, il tocco di Kellenkamp a togliere il pallone dai piedi di Nico Paz, ma il pallone arriva comunque a Rodriguez che cerca sulla corsia di destra il passaggio per Dubikas, intercettato dall'Udinese con Kellenkamp che si ripropone nella metà campo avversaria, ancora Kellenkamp orizzontalmente alza, si alza e riceve Piotrowski, largo a destra c'è Vojvoda, ancora Vojvoda di fronte a lui, Valle, Vojvoda prova il cross ribattuto da Valle, ancora Vojvoda che non trova lo spazio per il cross in mezzo, ancora prova ad accentrarsi e poi va da Castrom, questa da sua volta da Bancuà, ancora Vojvoda che finta il cross, c'è Diao di fronte a lui, ancora all'indietro Udinese ora che prende coraggio, si riversa tutta nella metà campo avversaria, il Como è tutto dietro alla linea del pallone con Ebosse che va a sinistra da da Vojvoda, ancora sulla corsia di sinistra c'è Ebosse che riceve, si sono scambiati due laterali e Kellenkamp, e a destra c'è Camara, a sinistra Camara vicino a Vojvoda, non si concretizza l'azione dell'Udinese, siamo al 23° Udinese 1 Como 1 linea San Siro.
0: 26esimo nel corso della ripresa a San Siro, sta per scoccare il momento di uno dei nuovi acquisti della campagna trasferimenti, John Stones, ex Manchester City, entrerà con lui anche il numero 11 Luis Enrique, a quanto pare era stato al centro di una vicenda di mercato presunta tale, magari pronto a trasferirsi a Trigoria alla corte di Giampiero Gasperini, sta per entrare in campo adesso invece a San Siro in questo quarto d'ora e più che ci separa dalla fine di una partita che l'Inter sta conducendo sul Monza per 4-1. Diouf

0: alle prese con l'avversario. Mangas si accentra, poi la sterzata del numero 17, il tocco corto a beneficio di Barella. Sono saliti entrambi, dobbiamo dire, nel livello della loro prestazione nel corso degli ultimi minuti, in particolare della ripresa in cui tutta l'Inter è salita un po' in cattedra ancora. Tacco, Bonny, Esposito, Bonny, a sinistra c'è Federico Di Marco, va in solitaria Bonny, prova il filtrante per Susic che viene però arrestato dai difensori del Monza, prova a ripartire la formazione di Juric dalla corsia di sinistra, ancora corre Mangas, il tocco in verticale per il compagno di squadra che poi si libera del pallone a beneficio di Galazzi, avanza lui, palla al piede, si ferma a presidio della linea mediana, va nuovamente a mettere in movimento il compagno di reparto, si tratta di Fue Ondoa, il quale poi libera sulla corsia di destra la corsa del numero 11 Omari Forson. I cambi sostanzialmente operati da Ivan Juric che adesso provano in qualche modo a scuotere la formazione del Monza autrice di un ottimo primo tempo, poi ripetiamo da inizio ripresa praticamente dopo 3 minuti e fino al 25esimo in campo c'è stata solo l'Inter che ha segnato altre 3 reti e è riuscita a portare il parziale sulla 4-1, ha sfiorato la cinquina con la traversa colpita da Kanji sul calcio d'angolo battuto pochi minuti fa da Federico Di Marco. Ci avviciniamo alla mezz'ora, siamo al 29esimo, Inter 4 Monza 1, Udine.
1: 25esimo, bandierina di destra, corner per il Como, 1-1 fra le due formazioni, ci saranno delle sostituzioni e sono pronti a fare il loro ingresso in campo Mattia Liberali per il Como, dall'altra parte c'è Miller, vicino a lui con il numero 15 Bayot. Allora Rugnaic vuole dare più peso al centrocampo e anche all'attacco dell'Udinese, intanto per il Como esce Rodriguez, entra Liberali, questa è la sostituzione di Fabregas, vedremo invece chi sarà ad uscire per l'Udinese con il Como, con Mia che ancora aspetta di battere questo corner annunciato dallo speaker dello stadio, l'ingresso in campo di Liberali al posto di Rodriguez. Buona la partita di Rodriguez nonostante una brutta caduta nel corso del primo tempo, e allora esce con il numero 24 Piotrowski, al suo posto Miller e poi zoppicante Gueye, al suo posto Bayot. Queste le sostituzioni di Rugnaic, seguiamo magari la battuta di questo calcio d'angolo per il Como e poi subito la linea a Francesco Repice per Inter Monza. Addirittura Gueye non ce la fa ad uscire con le proprie gambe dal campo, è stato sorretto dai sanitari dell'Udinese, accompagnato fuori, in questo momento esce dal campo Gueye, un problema alla caviglia destra per il giovane attaccante della formazione friulana. Fa il suo ingresso in campo Bayot che va a prendere posto all'interno dell'area di rigore, difensiva però, ma va a dare una mano con il suo, con la sua capacità di stacco di testa all'interno dell'area piccola proprio di fronte ad Okoye. Seguiamo la battuta di questo corner con Mia che come sempre batterà ad uscire con il destro e poi il colpo di testa di Solé a mettere fuori, e azione del Como che finisce lì perché c'è il fallo su Zaniolo. 27esimo della ripresa, Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
0: Prova il Monza ad attaccare con Birindelli che si trova all'interno dell'area piccola, pur da posizione decentrata di fronte a Martinez che però ha la rapidità e la reattività per bloccare in presa bassa il pallone. I due cambi operati da Cristian Chivo sono usciti dal terreno di gioco, a Kanji e Diouf sono entrati rispettivamente per le posizioni lasciate vacanti dagli uomini che vi abbiamo nominato prima, Stones, poi Luis Enrique, intanto Bonini prepotenza in area di rigore per Esposito, anticipato Luis Enrique all'ultimo momento, il Monza riesce a salvarsi da questa iniziativa nel contropiede di un Inter che adesso trova fisiologici spazi all'interno della tre quarti campo avversaria, con un Monza che prova in qualche modo ad impensierire gli avversari, le squadre si sono allungate, ci prova adesso il Monza con il pallone a sinistra, il cross in mezzo all'ultimo momento prima del potenziale intervento di Amaury Forson, i difensori dell'Inter riescono a sventare la minaccia, poi c'è un fallo subito in area di rigore da un uomo di Cristian Equivu, con l'arbitro che resta l'azione comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa, è andato Valera a colpire un avversario che rimane a terra, si trattava proprio di Stones, anzi no, di Zielinski, e quindi calcio di punizione in favore dell'Inter all'interno della propria area di rigore. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 32esimo nel corso del secondo tempo qui a San Siro, con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1 e la linea che può tornare allo stadio Friuli.
1: 29esimo che scocca in questo

0: momento Udinese e Como sono sempre sull'1-1, il Como è sicuramente più pericoloso della squadra di Rugnaic in difficoltà dopo il pareggio al nono della ripresa di Duvicas. Fino a quel momento il Como non aveva impensierito in difesa l'Udinese, tranne un colpo di testa dello stesso Duvicas nel corso del primo tempo, poi l'uscita dal campo nell'intervallo di Palma ha dato meno certezze, almeno questo è il nostro giudizio, ha dato meno certezza alla difesa dell'Udinese. L'ingresso in campo di Bosse, Udinese che si è trovata scoperta sui calci d'angolo e da lì è scaturito il pareggio del Como. Attenzione, il colpo di tacco di Diao a liberare proprio Duvicas, decentrato sulla corsia di sinistra, siamo al limite dell'area di rigore, ancora Duvicas che prova ad accentrarsi indietreggiando, c'è Couto di fronte a lui e Kellenkamp largo per il neo entrato Liberali cerca di piazzare il sinistro alla sinistra di Okoye, tiro smorzato dall'intervento di Baio. E allora facile la presa di Okoye. Siamo alla mezz'ora del secondo tempo, Udinese 1, Como 1, linea San Siro.
1: 34esimo della ripresa qui a San Siro, partita virtualmente chiusa visto che l'Inter conduce sul Monza per 4-1. Adesso pallone che ristagna all'interno della linea mediana, all'interno dell'asse centrale del campo per molti minuti, con le squadre che tentano di controllarlo ma che evidentemente stanno anche facendo i conti con il caldo, con la temperatura che fiacca le gambe dei protagonisti sul manto verde di San Siro. Colpo di testa di Stones fuori misura, termina oltre la linea laterale con le mani Birindelli dal fronte offensivo destro, il suo schieramento cercando la proiezione offensiva di Varela, ancora le prese con l'ex Citizen che poi tocca per il proprio portiere Martinez, anche questo un pallone non ben giocato dall'ex difensore di Pep Guardiola che termina sul fondo prima che Martinez possa toccarlo, e quindi tiro dalla bandierina in favore del Monza. Vediamo chi va ad occuparsene, probabilmente con il numero 11 Folson nella destra, con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa dallo stesso Martinez, parte il traversone in mezzo abbastanza insidioso con i difensori nerazzurri che riescono in qualche modo a rinviare il pallone grazie a Bonny, poi Zielinski, c'è la corsia libera a sinistra su Federico Di Marco, buono il suo controllo ad evitare Birindelli, alza lo sguardo Di Marco, va dalla parte opposta per Luis Enrique che lascia rimbalzare la sfera, poi si trova di fronte Mangas, lo aggira, una finta del brasiliano che mantiene il pallone incollato al piede destro, serve poi largo per Capitan Barella. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti al 35esimo nel corso della ripresa con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1, Inter che mantiene il pallone a ridosso dell'area di rigore avversaria, sempre con Luis Enrique che vince anche un rimpallo e serve Barella sulla corsia di destra, manovra l'attacco nerazzurra che continua a 35, ripetiamo, minuti sul cronometro nel secondo tempo a San Siro, Inter 4, Monza 1, ancora Udine.
0: 32esimo della ripresa, Udinese 1, Como 1, le proteste del pubblico del Friuli ma anche in campo da parte dei giocatori del Udinese su un presunto fallo al limite dell'area di rigore su Zaniolo che si è spostato il pallone dal sinistro al destro, c'è stato un contatto con D'Acugna, Zaniolo è andato giù, anche D'Acugna ha subito il colpo e quindi probabilmente contatto fortuito, però se c'è stato sicuramente era fallo, per l'arbitro invece tutto regolare. Nico Paz, siamo all'interno del cerchio di metà campo, largo a sinistra dove c'è Valle, ancora D'Acugna che controlla il pallone, poi sventaglia a destra dove ad attenderlo c'è Mattia Liberali, lato corto destro dell'area di rigore, suo ingresso in area, attenzione Liberali ancora con il sinistro, Nico Paz, attenzione Nico Paz, e poi murato da Banqua, dalla difesa dell'Udinese, ma è sempre il Como in avanti con Valle, continua l'azione pressante della squadra di Fabregas, Cialoba uno dei migliori della squadra lariana, ancora Cialoba si libera sulla corsia di sinistra, va a cercare lo spazio per il cross, poi si accentra verso D'Acugna, pallone che va all'indietro, c'è Miglia pronto a riceverlo da Ramon, ma Ramon non lo serve, serve in questo momento Liberali che anche lui si è accentrato, c'è molta densità, attenzione, poi il passaggio dentro a cercare Diao e il pallone che viene messo in corner dall'intervento provvidenziale di Vojvoda. Minuto 33esimo del secondo tempo, Udinese 1, Como 1, linea San Siro.
1: gioca il 37esimo invece sempre del secondo tempo, ovviamente a San Siro. L'Inter gestisce semplicemente una partita che conduce comodamente per 4-1, tutto risolto nell'arco di una ventina di minuti nel corso proprio di questo secondo tempo, grazie alle reti di Zielinski, il gol di Pio Esposito, la rete di Bissek dopo l'1-1 della

0: frazione di gioco, intanto il pallone viene messo fuori per consentire ai due allenatori i cambi. Stanno per entrare nel Monza con il numero 46 Jay Robinson al posto di uno stremato ma validissimo Barella, autore del momentaneo pareggio delle Monza al 29esimo nel primo tempo nell'Inter. Fuori con il numero 7 Zielinski, al suo posto con il numero 5, ovviamente salutato dal grande applauso del pubblico di San Siro, Alexander Stankovic. 37esimo in corso al Meazza, Inter 4 Monza 1 Udine.
1: 34esimo Udinese 1 Como 1, l'uscita con i piedi di Butez fuori dall'area di rigore a fermare un tentativo, un cross di Vojvoda in avanti, si era liberato Miller, vicino a lui Baiò, l'uscita di Butez a togliere le castagne dal fuoco per il Como. Ancora Como che cerca di controllare il pallone, lo fa con Liberali nel centro di metà campo, messo giù, c'è fallo su Liberali, battuto rapidamente questo calcio di punizione, attenzione sulla corsia di sinistra, Diao, l'ingresso in area di rigore, Diao ancora di fronte a lui, a Banqua all'indietro per Liberali, il sinistro, il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Okoye con il portiere dell'Udinese battuto, le proteste ancora dell'Udinese, dei giocatori della formazione friulana con l'arbitro Arena per un presunto fallo e poi la ripartenza delle Como che ha messo in crisi la difesa dell'Udinese. Siamo al 35esimo, Como che si fa sempre più pericoloso vicino al gol, in questo caso con Liberali e poco fa anche con l'ingresso in area di rigore di Diao, ma l'Udinese che prova a rispondere dal cerchio di metà campo con Miller largo a destra, c'è Vojvoda inseguito da Diao, Alex Valle sulla corsia di sinistra a schermare il passaggio per Zaniolo che riesce comunque a ricevere, a liberarsi e poi a dare il pallone dentro per Miller, Miller di attenzione, la parata di Butez sul tentativo di Miller e poi sulla respinta, meglio la difesa del Como che riesce in qualche modo ad allontanare. 35esimo, Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
0: 39esimo a San Siro, calcio di punizione in favore dell'Inter, originato da un'altra giocata importante di Pio Esposito, sicuramente il migliore in campo, eccolo nuovamente protagonista, altra giocata precisa per Visek che avanza da posizione di mezzo destro, serve largo per Luis Enrique, punta Mandas, lato corto dell'area di rigore, i 16 metri, cross in mezzo rasoterra per Bonni con l'intervento in chiusura di Lucchesi che spazza in fallo laterale sulla traversone da parte del giocatore brasiliano, un traversone a rasoterra, ripetiamo, che chiedeva di essere spinto nelle intenzioni in porta dall'interno piede invece di Bonny, intanto la rimessa con le mani è in favore dei palloni di casa dal fronte offensivo destro, Bissek autore della quarta rete dei campioni d'Italia, appunto ancora lui a toccare palla a beneficio di Stankovic, un retropassaggio ora per i compagni del pacchetto arretrato con Bastoni al cerchio centrale del terreno di gioco e con Stankovic che va a riprendersi palla proprio su quella mattonella, su quella zolla di terreno, ancora il numero 5 sempre per Bastoni, prova ad alzare il pressing il Monza, ma adesso l'Inter ovviamente gioca sul velluto e guadagna anche una rimessa laterale, forse anche un calcio di punizione per un presunto tocco di mani ad opera di Birindelli sul tentativo di verticalizzazione dello stesso Di Marco, così è infatti tutto certificato da Marinelli, l'arbitro di questa sfida che dobbiamo dire ha diretto e bene, non ha indirizzato in alcun modo la partita che l'Inter sta meritatamente conducendo in porto sulla parziale di 4-1 quando siamo giunti al 40esimo minuto nel corso del secondo tempo, 5 al termine del primo impegno dei campioni d'Italia in campionato e la linea può tornare a Udine.
1: 37esimo della ripresa, Udinese 1 Como 1, sempre il Como in avanti con D'Acuña che allarga a sinistra per Alex Valle, Alex Valle che cerca lo spazio per il cross, ritorna il pallone a D'Acuña, avanza Ramon che non riesce a superare Kellenkamp che riconquista il pallone e poi nello scambio con Baiò l'Udinese perde la possibilità di una ripartenza, pronto a fare il suo ingresso in campo Unai Gomez, il fantasista, nuovo acquisto della formazione friulana, ma intanto c'è ancora il Como in avanti con Alex Valle sulla corsia di sinistra, ancora il Como, limite dell'area di rigore, Diaio pronto a ricevere, viene scavalcato dal passaggio di D'Acuña e allora il pallone che arriva a destra da Couto, Couto affrontato da Camara, cross basso messo fuori in qualche modo da Ebos, pallone che finisce in fallo laterale perché con l'ultimo tocco di, attenzione, vediamo c'è qualche problema fisico per Camara, probabilmente solo crampi e ora ci sarà la sostituzione attesa, quella di l'ingresso in campo di Unai Gomez, vedremo se Miglia riuscirà a battere questo corner dalla bandierina di destra e da lì che sono arrivati tutti i pericoli per la formazione friulana, tutte le occasioni per il Como, 9 corner a 1 in favore della formazione

0: di Fabregas, il cross in mezzo, il colpo di testa di Liberali, facile la presa in uscita di Okoye. Minuto 39esimo del secondo tempo, Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
1: Siamo al 41esimo invece a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Como, sul Monza per 4-1, attenzione sempre qui Esposito, spalle alla porta, al limite del rigore, si libera bene del pallone, il suo nuovo guardiano è Dell'Icario, è entrato al posto di un Lucchesi stremato dalla prestazione del diretto avversario. Bonina era di rigore, non aggancia, pallone che filtra ma termina docile tra i piedi di Pizzignacco che può controllarlo all'interno dell'area piccola. Qui è tutto deciso, siamo al 42esimo, a Udine invece è ancora in bilico la partita, Inter 4 Monza 1, attenzione però alla possibilità ora per il Monza con Cutrone in area di rigore, prova ad andarsene da sinistra, la conclusione, la parata di Martinez, pallone che rimane in campo, tutto verificato però dall'intervento dell'assistente che opera sotto la nostra postazione ad indicare una posizione di fuorigioco dello stesso Patrick Cutrone. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione in favore dell'Inter all'interno della propria metà campo, fronte difensivo centrale della squadra campione d'Italia. 43esimo in corso, Inter 4 Monza 1 Udine.
0: 6 minuti più recupero a disposizione di Unai Gomez per dare una mano all'Udinese che sta pareggiando questa sfida con il Como. Attenzione però, c'è il Como in contropiede con Duvicas. Duvicas, limite dell'area di rigore, affrontato ancora una volta da Solé, ancora Duvicas che allarga a destra dove riceve da Cugna. Da Cugna il cross in mezzo, il colpo di testa di Solé a mettere fuori ancora Baiò che allarga verso Zaniolo. Poco fa l'ingresso in campo, dicevamo, di Unai Gomez al posto di Kellen Camp. Zaniolo scherma il pallone, subisce fallo, fa rifiatare la squadra di Rugnaic. Rimaniamo allora nella metà campo dell'Udinese con la formazione friulana che prova una nuova impostazione d'attacco partendo da Solé largo a sinistra, c'è Camara, dopo il passaggio di Ebosse, ancora Ebosse, il pallone dal proprio compagno sulla corsia di sinistra, pallone che arriva in qualche modo a Unai Gomez che lo tocca per la prima volta dal suo ingresso in campo. Solé nel cerchio di metà campo, largo a destra, c'è Vojvoda, seguiamo questa azione e poi daremo di nuovo la linea San Siro. Ancora Vojvoda, il cross in mezzo, Unai Gomez non ci arriva, anticipato in qualche modo da Ramon, ma è sempre l'Udinese in avanti con Vojvoda e poi nel cerchio di metà campo riesce a controllare il pallone Miller, lo scozzese, per Zaniolo che non ha lo spazio per il tiro, allora prova l'imbucata per Gomez, pallone di qualche centimetro troppo largo per Unai Gomez, l'uscita di Butes, 41esimo Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
1: Prova il Monza adesso ad attaccare in questi ultimi minuti che ci separano dalla fine della partita, siamo al 45esimo, di fatto vedremo qui quale entità sarà il recupero concesso dal direttore di gara. Il Monza potrà sfruttare questo tempo con un tiro dalla bandierina da destra del quale andrà ad occuparsi ancora una volta Forson. Diciamo e ribadiamo che l'Inter è in largo vantaggio sulla Monza per 4-1, le reti più importanti nella ripresa, 3 minuti di recupero concesse dalla direttore di gara. Noi effettueremo semplicemente adesso dei collegamenti in caso di cambio di risultato finale di partita perché siamo nel recupero, l'Inter in vantaggio per 4-1 sulla Monza, partita invece ripetiamo in bilico Udine e quindi linea Sebastiano Franco per Udinese Com.
0: Grazie Francesco Repice. 42esimo Udinese 1 Como 1, pronti a fare il loro ingresso in campo nel Como Smolcic e Cacaré, però c'è prima l'azione che deve proseguire, parte dalla difesa il Como con Da Cugna, largo a sinistra, riceve Alex Valle in profondità verso Diao che supera la metà campo in questo momento, affrontato da Miller, superato anche Miller, poi il tocco di Abancua che riesce a fermare l'attaccante senegalese del Como, il pallone in mezzo per Zaniolo, Zaniolo si accentra, supera il cerchio di metà campo, ancora Zaniolo va verso sinistra dove c'è la sovrapposizione di Camara, non viene servito, Zaniolo prosegue con la sua azione, il cross in mezzo, attenzione, il tiro è incredibile, Baiò, quello che ha sbagliato l'attaccante dell'Udinese, solo un rigore in movimento, forse ancora più facile di un rigore in movimento perché il cross di Zaniolo dalla sinistra a raso terra aveva tagliato fuori tutta la difesa del Como compreso il portiere, è arrivato il sinistro altissimo di Baiò che ha calciato malissimo con il peso all'indietro, pallone che si è spento altissimo quando tutto il pubblico del Friuli si aspettava la rete del vantaggio. Intanto fa il suo ingresso in campo Cacheré al posto di Nico Paz che si è fatto vedere poco, imbrigliato un po' nella difesa organizzata dell'Udinese, ed è entrato anche Smolcic al posto di Couto. Queste le sostituzioni, le

0: ultime per Fabregas, il sinistro di Baiò, che poteva dare il nuovo vantaggio alla formazione friulana e invece ha calciato altissimo l'attaccante dell'Udinese. E allora si riparte con Butez che va direttamente nella metà campo avversaria con il colpo di testa di Ebosse. Intanto è a terra Zaniolo, vediamo se si tratta di problema di crampi, viene invitato ad uscire, ad rialzarsi da Rugnaic. E poi il contrasto nella metà campo dell'Udinese, difensiva dell'Udinese, con il pallone invece che finisce in qualche modo nella tre quarti avversaria con Baiò, che lo perde ancora una volta perché imperioso è l'uscita da parte di Shalobah. Ancora tocca sul primo pallone Smolcic nella metà campo, manovra il Como con D'Acuña che allarga per Shalobah, ancora riceve Miglia, vicino a lui c'è D'Acuña, largo invece Smolcic che...
1: Attenzione, finale da San Siro, chiedo scusa a Sebastiano Franco. Inter batte Monza 4-1 nel primo tempo, il vantaggio nell'azzurro con Calhanoglu al nono minuto, al sesto minuto, il pareggio al 29esimo ad opera di Varela, poi nella ripresa a breve stretto giro di posta, prima Zielinski, poi Esposito, poi Bissek. Inter batte Monza 4-1, è tutto qui da Milano, grazie per la collaborazione tecnica Gioele Campagna, la linea può tornare definitivamente a Udine.
2: Grazie a Francesco
3: Sebastiano
2: Redice.
3: Franco, per ribadire che andrà avanti fino alla fine, per dire che in Serie B intanto ha raddoppiato il Mantova pochi istanti fa. Dunque la situazione in questa gara della prima giornata: Carrarese 0, Mantova 2, a segno Ilie dopo la rete nel corso del primo tempo di Ruocco. Non è cambiata la situazione nell'altra sfida, è ancora 0-0 al 62esimo tra Sud Tirolo e Virtus Entella, ma i padroni di casa sono in inferiorità numerica. Linea Sebastiano Franco fino al termine di Udinese Como.
0: Grazie Guido Ardone, termine che sarà il 50esimo perché ci sono 5 minuti di recupero. Non ce la fa Zaniolo, ha chiesto il cambio, probabilmente problemi di stanchezza, di crampi, non ci è sembrato un infortunio muscolare quello dell'attaccante dell'Udinese. Al suo posto è entrato Zarraga, ancora il Como però con Smolcic che prova la puntata in profondità sulla pressione destra per liberarli, anticipato da Okoye in uscita, azione dell'Udinese che riparte con Ebosse. Squadre che si sono allungate forse per la prima volta nel corso della partita. Perde il pallone a Banqua con Diao che sul pressing riesce a toccargli il pallone, a recuperare per il Como. Ancora c'è D'Acuña all'altezza della lunetta dell'area di rigore, il pallone in mezzo e il cross di Smolcic che si spegne fra le braccia di Okoye, non è riuscito ad intervenire Duvicas, in vantaggio il portiere della formazione friulana. Siamo nel secondo in questo momento dei 5 di recupero concessi dall'arbitro Arena, si va con Okoye direttamente al rilancio all'altezza della linea di metà campo, c'è Diao, il colpo di testa, ma ancora l'Udinese che controlla con Avanqua. Udinese in evidente difficoltà, soprattutto mi sembra dal punto di vista fisico, però ci prova Zarraga sulla corsia di testa di destra a tenere lontano il pericolo per la formazione friulana con Ebosse che sale a dare una mano, vicino a lui c'è Camara che riceve, corsia di sinistra, ancora Camara che punta l'uomo, Smolcic che è in vantaggio e riesce a mettere in fallo laterale tra gli applausi del pubblico di Udine, rimessa laterale in favore della squadra di Rugnaic. Rugnaic che ne approfitta per dare qualche indicazione a Ebosse proprio davanti alla sua panchina. Pronto alla rimessa c'è Camara per lo stesso Ebosse con il pressing di Duvica su Ebosse, l'Udinese però non perde il pallone, ancora Unai Gomez, il cross in mezzo per nessuno perché sono lontani dal pallone sia Baiò sia Zarraga. Baiò lo insegue, riesce a recuperarlo ancora con Vojvoda che controlla il pallone sul pressing di Diao, lo dà all'indietro per Sole, ancora il difensore francese, Sole si accentra, non trova compagni liberi, in questo momento lo fa sulla corsia di sinistra per Ebosse, ancora Camara che fa proseguire per Unai Gomez sul pressing di Ramon, un po' con il fisico, un po' con l'esperienza, Ramon riesce a controllare il pallone e a subire fallo da Unai Gomez che poi tocca il pallone, rischia l'ammonizione, no, non rischia perché viene ammonito in questo momento dall'arbitro Arena perché ha allontanato il pallone con la punta del piede dopo aver protestato, e allora Arena lo ha ammonito, il terzo ammonito di questa gara, tutti dell'Udinese, Piotroschi, Abanqua e in questo momento Unai Gomez, con il Como che riparte sulla corsia di sinistra, c'è Alex Valle, poi Shalobah, D'Acuña che manovra il pallone nella propria metà campo, Smolcic, siamo nel terzo

dei 5 di recupero, Udinese 1 Como 1, è ancora il Como che attacca, il pubblico dell'Udinese che prova a dare una mano ai propri giocatori, Camara il colpo di testa ad anticipare Liberali, ma è sempre Como con Smolcic sulla corsia di destra che interviene, controlla il pallone, lo dà ad Acuña, che con il sinistro lo controlla e si accentra ancora per Chalobah, ancora Ramon, azione del Como.

0: Emilia, e da lì che è arrivato il gol del pareggio di Duvicas dopo il colpo di testa di Cialoba. Siamo nel quarto dei 5 di recupero, il quinto, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di recupero. Miglia mette il pallone dentro, attenzione, la traversa colpita da Duvicas sul colpo di testa, sul corner di Ramon. C'è Ramon con le mani tra i capelli dopo questo colpo di testa, il brivido per i tifosi dell'Udinese. A colpo sicuro Ramon sul corner di Miglia, è arrivato, ha incrociato il pallone, pallone che è andato a sbattere contro la traversa con Okoye battuto. Ancora l'Udinese che prova a ripartire, forse cercherà di far trascorrere quegli ultimi secondi per portare a casa a questo punto un pareggio che nel secondo tempo l'ha vista davvero in difficoltà. Udinese ancora che si rifugia in fallo laterale con Vojvoda, e in questo momento arriva il fischio finale da parte dell'arbitro Arena. Finisce in parità 1-1 tra Udinese e Como, il gol nel primo tempo di Camarà, il pareggio nella ripresa di Duvicas, 1-1 grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi. Linea Roma per Ascolta, si fa sera, è tutto da Udine.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
3: Buonasera. Tra i 72 precetti del brano che si è letto oggi nelle sinagoghe, forse il più denso di leggi di tutta la Torah, ce n'è uno che riguarda un caso minimo. Trovi il bue o la pecora smarrita di un altro, magari di qualcuno che nemmeno conosci, cosa fai? La Torah è precisa, non puoi ignorarlo. Lotuhal leitallem. Non potrai nasconderti, non potrai far finta di non aver visto. È una frase potente perché descrive esattamente il gesto che tutti conosciamo, distogliere lo sguardo, vedere qualcosa che richiederebbe di noi tempo, fastidio, responsabilità, e scegliere semplicemente di non vedere. La Torah chiama questo gesto per nome e lo vieta. Colpisce che una legge così minuta sia accanto in questo stesso brano a leggi sulla guerra, sul potere, sui rapporti tra i popoli. Ma è proprio questo l'insegnamento. Il carattere di una società non si misura solo nelle grandi decisioni di Stato. Si misura anche, forse soprattutto, nel modo in cui tratta un oggetto smarrito, un anello sperduto, un torto piccolo che sarebbe comodo ignorare. Non potrai nasconderti non è solo una norma sugli oggetti perduti, è un rifiuto dell'indifferenza come stile di vita. Vedere per la Torah è già un obbligo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Sabato Sport.
1: Eccoci a voi ancora da Saxarubra, 20 e 32 minuti, giusto un pizzico di incertezza, più che di sofferenza per l'Inter nel corso del primo tempo contro un buon Monza. Poi i campioni in carica hanno dilagato nella ripresa con questo 4-1 all'esordio in campionato, ben più equilibrata l'altra gara, 1-1 giusto alla fine tra Udinese e Como, con le squadre che hanno provato anche a vincerla, in particolare nel secondo tempo. Pochissimi aggiornamenti perché tra un po' si torna in campo per la prima giornata di Serie A e per quella di Serie B, e ricorderemo la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto con la prima edizione stagionale. Intanto, a proposito di Serie B, ribadisco i parziali delle due partite che sono già in corso perché sono cominciate alle 19 e non sono cambiati, quindi il Mantova è sempre avanti 2-0 in casa della Carrarese, siamo alla 68esimo, stesso minuto per quanto riguarda su Tirol Virtus Entella, ma qui la situazione non è cambiata, non si è sbloccata dallo 0-0 di partenza. Al volo in Premier League, risultati già molto interessanti perché il Brentford ha battuto 3-0 il Tottenham ed è il secondo risultato a sorpresa di questo primo turno dopo il 2-0 del neopromosso Hull City sul Manchester United. E poi tennis, è cominciata con un certo ritardo a causa pioggia la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati con il nostro Flavio Cobolli in campo.

contro il francese Arthur Fils e un break per parte. Risultato: situazione di equilibrio 2-2 nel corso del primo set. Ora al servizio c'è il francese 15-15. A questo punto non mi resta che dare la linea a Massimiliano Graziani per la prima puntata annuale, come ribadisco, di Tutto il Calcio minuto per minuto. In breve la scaletta, ancora Serie A, prima giornata Genoa-Napoli per la voce di Giuseppe Bisantis, il campo principale a seguire ancora per il massimo campionato Parma-Cagliari affidata a Luca Cesaretti. Alle 21 cominceranno altre tre partite della prima giornata del campionato di Serie B: Empoli-Cremonese, Sarameini, Benevento-Modena, Luigi Carbone, Avellino-Arezzo, Giuseppe De Caro. Dunque, per ciò che mi riguarda, io mi fermo qui. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, e nel mio caso l'appuntamento è per domani poco dopo le 14 per un'altra lunga diretta, quella di Domenica Sport, Formula 1, pallavolo, calcio e non solo. Ma voi restate saldamente su Rai Radio 1 perché il campionato è cominciato e adesso va anche avanti e comincia Tutto il Calcio minuto per minuto. Buon ascolto.

0: Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani. L'attesa è finita, inizia il campionato con la prima giornata di Serie A e di Serie B e noi siamo con voi, la radio è con voi per seguirvi ovunque voi siate, come sempre da 66 anni a questa parte, con i nostri inviati sui campi e con le emozioni di tutto il calcio minuto per minuto. Campionato che di fatto ha preso il via oggi per quanto riguarda la massima serie con un doppio anticipo delle 18:30 Inter Monza Udinese Como. L'Inter campione d'Italia per tutti, la squadra da battere, ha esordito senza incertezze, ha battuto il Monza per 4-1 velocemente la sequenza delle reti. Inter che era andato in vantaggio con Çalhanoğlu al sesto, poi il momentaneo pareggio del Monza con il portoghese Varela al 29esimo, poi i nerazzurri nella ripresa prendono il largo con Zielinski al 48esimo, Esposito al 55esimo, Bissek al 63esimo. Nell'altro anticipo 1-1 fra Udinese e Como, Udinese che passa in vantaggio con Camara al 29esimo, poi il pareggio per il Como nella ripresa al 55esimo con Duvicas. Per quanto riguarda invece la serie cadetta, registriamo la vittoria del Vicenza sul Catanzaro per 3-2 nell'anticipo di ieri sera, mentre sono tuttora in corso i due anticipi odierni che hanno preso il via alle 19. Carrarese Mantova con il Mantova in vantaggio esterno per 2-0 al 74esimo sulla Carrarese, poi su Tirol Entella che sono ancora sullo 0-0 al minuto lo stesso il 74esimo. Partiamo però con la presentazione delle partite e iniziamo da Marassi, sponda genoana, dove sbarca il nuovo Napoli di Allegri. Al Ferraris per Genoa-Napoli, campo principale di oggi, c'è Giuseppe Bisantis.
1: E buonasera, buonasera dallo stadio Luigi Ferraris, buon campionato a tutti. Genoa-Napoli non poteva iniziare nel modo migliore perché sono due squadre gemellate da lunghissimo tempo, anche se negli ultimi anni c'era stato un po' di freddezza, gemellaggio che è stato riproposto, le due tifoserie sono arrivate allo stadio insieme, sono sedute vicine e poco fa anche un momento di spettacolo con Gigi D'Alessio, ovviamente inutile dirlo, napoletano e tifoso del Napoli, e il autore alfa genovese genoano che hanno cantato una canzone sul pianoforte portato al centro del campo in tutta fretta le magliette di Genoa e Napoli. Stanno per entrare in campo le riserve, quindi andiamo a vedere le formazioni ufficiali. Il Genoa del confermato Daniele De Rossi, buona in Coppa Italia la prima uscita, 4-1 all'Ascoli qui alla Ferraris, sarà in campo con un 3-4-2-1, Bailovil portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Norton Caffi, Frendru, Pamorim, Ellerson a centrocampo, Baldà e Vitigna dietro l'unica punta che sarà Colombo. La replica del Napoli affidata a Massimiliano Allegri, un passato da calciatore con la maglia del Napoli, un contratto triennale dopo la delusione Milan, e un 4-3-3, in pratica non ci sono novità se non vogliamo considerare il rientrante Marin l'anno scorso in prestito al Villarreal. Meretti in porta, Di Lorenzo, Ramani, Marin, Spinazzola in difesa, Anghissalo, Botka e McTominay a centrocampo, Politano, Højlund e Alisson Santos davanti.

0: A dirigere l'incontro sarà Marco Di Bello, arbitro della sezione di Brindisi, che ai recenti mondiali si è dedicato al VAR. I guardialine sono Rossi e dei giudici. Manganiello è la quarta ufficiale, Meraviglia e Cosso al VAR. Il campo è stato rizzollato a tempo di record, tra l'altro problemi nella gara di Coppa Italia, poi due giorni fa a Genova c'è stato un vero e proprio nubifragio. Adesso la situazione è anche gradevole, temperatura sui 25 gradi e 25.000 sono gli spettatori presenti. Studio.
1: Il secondo anticipo serale di Serie A si gioca a Parma, fra Parma e Cagliari, e al Tardini per noi c'è Luca Cesaretti.
2: Buonasera e buon campionato anche dallo stadio Ennio Tardini, dove inizia la stagione di Parma e Cagliari, due formazioni che cambiano tanto per cercare di centrare l'obiettivo che hanno saputo cogliere già nella scorsa stagione, vale a dire una salvezza più o meno tranquilla. Seconda stagione in panchina sia per Carlos Cuesta sia per Fabio Pisacane, ma appunto con tantissime novità. Il Parma, che ha visto partire nel mercato tre titolarissimi come Pellegrino, Circati e Suzuki, prova a cambiare anche modulo, non magari stasera, lo scopriremo tra poco. Il Cagliari invece ben 8 nuovi acquisti, incluso Fadera, ufficializzato solo ieri sera, ma già in panchina. Le formazioni, allora, il Parma di Carlos Cuesta, dicevamo, abbandona il 3-5-2, si vorrebbe schierare con un 4-3-3, ma stasera almeno parte con un 4-3-2-1 che sembra però un 4-5-1. Tra i pali infatti c'è Corvi, in difesa da destra verso sinistra Del Prato, Troilo, Ndiaye e Valeri. La cerniera di centrocampo formato da Konaté, classe 2006 al debutto in Serie A, Ordoñez e Keita, Bernabé e Lontani, altro giovanissimo, classe lui 2008, anche lui al debutto in Serie A, a supporto dell'unica punta che è El Bilal Touré. Risponde il Cagliari di Pisacane con un 4-3-2-1, anche in questo caso Caprile in porta, in difesa da destra verso sinistra Zepedro, De Jola, Rodriguez e Obert, a centrocampo Adopo, Winks e Romano, le due mezze punte sono Maldini e Fazzini, a supporto dell'unica punta che è Mendy, anche qui giovanissimi titolari, Mendy classe 2007, Romano classe 2006. Sono attesi qui allo stadio Tardini anche l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, il CT Roberto Mancini, con il suo assistente Leonardo Bonucci. Arbitra il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, assistenti Mastro Donato e Politi, quarto ufficiale Doveri, VAR Dionisi, Avar Pezzuto. 27 gradi, giornata soleggiata qui a Parma. Studio.
1: In Serie B si gioca a partire dalle 21, ma noi anticipiamo le presentazioni e partiamo dal Castellani di Empoli per Empoli Cremonese. Sara Megni.
3: Buonasera a tutti voi, dunque anche dal Castellani di Empoli, dove gli azzurri sono in cerca di riscatto dopo la brutta stagione passata in cui hanno rischiato davvero per molto tempo la retrocessione in Serie C. Cremonese invece dall'altra parte, che inizia la stagione con un obiettivo chiaro: tornare al più presto in Serie A. Le formazioni Empoli 3-4-2-1 scelto da Pagliuca, in porta ci sarà Seghetti, in difesa Magnino, Curto e Cauz, poi sulla linea mediana Egan, Biondini, Yepes e Sissei e Saporiti e Di Stefano, che giocheranno dietro all'unica punta Spendi. Risponde la Cremonese allenata dall'ex di turno Marco Giampaolo, in porta Fulignati, in difesa Vogliacco, Bianchetti, Luperto e Pezzella, sulla linea mediana Tessadri e Gerli e poi Collocolo, Bonazzoli e Van de Putte, dietro all'unica punta De Luca. Arbitra Tremolada di Monza, il via alle ore 21. Studio.
1: Al Vigorito per Benevento Modena Luigi Carbone.
4: Buonasera dallo stadio Vigorito. Il Benevento ritrova la Serie B dopo tre anni di assenza, l'affronta con l'ossatura della squadra che ha vinto il campionato di Serie C con alcuni innesti mirati. Di fronte a un Modena ambizioso che l'anno scorso ha chiuso il campionato al sesto posto ed è stato poi eliminato ai playoff, quest'anno vuole migliorare il risultato della passata stagione. È la sfida anche tra due allenatori giovani ed esordienti nella categoria, Antonio Floro Flores e Daniele Galloppa. Il primo deve fare a meno di Okereke e Tumminello, squalificati, di Simone Verdi infortunato, e schiera il Benevento con il 4-3-3 con Vannucchi in porta, linea difensiva composta da destra a sinistra da Pierozzi, Caldirola, Scognamillo e Beruatto. A centrocampo agiscono Maita, Prisco e Kuan, le ali sono Cherubini, arrivato in settimana, e la Mesta, la punta è Salvemini. Galloppa non può contare invece sullo squalificato Holzer e su Adorni, Ronco e Sersanti infortunati, e dispone gli emiliani con il 3-4-2-1 con Cicizzola tra i pali, terzetto di difesa composto

0: da Nilling, Nador e Tonoli. A centrocampo in mediana Bianco e Brugman, a sinistra Zampano, a destra Imputato. Le ali sono Ambrosino e Caso, dietro la punta che è Pedro Mendes. Arbitra Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Belzanti. Quarto ufficiale Forno, VAR Paterna, VAR del Giovane. Serata calda qui allo stadio Benevento, 7.000 gli spettatori, 220 sono arrivati dall'Emilia, le squadre sono ora in campo per il riscaldamento. La linea può tornare allo studio.
1: E infine il Partenio di Avellino per Aveldino Arezzo con Giuseppe De Caro.
2: Buonasera e buon campionato a te Massimiliano e ai radioascoltatori dallo stadio Partenio Lombardi di Avellino, dove stanno per affrontarsi Avellino e Arezzo. L'Avellino si affida al nuovo tecnico Alessandro Nesta, torna in panchina con voglia di rivalsa dopo l'esperienza negativa al Monza e un anno di stop, e chiede un grande impatto al gruppo che l'anno scorso con Ballardini ha raggiunto i playoff, al quale sono stati aggiunti giovani di qualità come Martinelli in porta, Faticanti e Di Maggio a centrocampo e Fila in attacco. La neopromossa Arezzo torna dopo 19 anni in Serie B e riparte da mister Bucchi, che predica entusiasmo. Obiettivo è la salvezza, ma non saremo vittima sacrificale, ha detto l'allenatore. La rosa è rodata e fra i nuovi ci sono giocatori di esperienza come Giannis in difesa e Cerri in avanti, che però oggi è indisponibile. Nesta propone un 4-3-1-2 con Martinelli fra i pali, Cancellotti, Izzo, Simic e Moruzzi in difesa, centrocampo con Palmiero, Palumbo e Besaggio, Russo a girare alle spalle del tandem offensivo Biasci, Fila. Bucchi risponde con il 4-3-3, in porta c'è Nunziante, difesa con Renzi, Giannis, Gigli e Righetti, mediana con Sala, Iaccarino, Ionita, in avanti Tavernelli, Arena, accanto a Cianci. Arbitrerà il signor Drigo della sezione di Porto Gruaro. Serata calda con leggero vento ad Avellino, 10.000 circa gli spettatori, circa 400 arrivati da Arezzo, terreno in sintetico. Linea allo studio.
1: E come già detto in apertura, sono in corso i due anticipi delle 19 in Serie B. La Carrarese ha accorciato le distanze con il Mantova, siamo all'83esimo, Carrarese 1 Mantova 2, doppio vantaggio del Mantova con Ruocco al 22esimo, Ilie al 61esimo, poi accorcia le distanze Pinelli all'80esimo. Invece al Druso di Bolzano, su Tirol e Dentella sono ancora sullo 0-0, siamo all'83esimo. Inseriremo nella scaletta le partite di Serie B dalle 21 circa, in concomitanza con il fischio d'inizio. Intanto partiamo con i due campi di Serie A e lo dico anch'io, buon campionato a tutti, ai nostri inviati sui campi, ai tifosi sugli spalti e ai nostri ascoltatori davanti alla radio. Campo principale Genova per Genova-Napoli con Giuseppe Bisantis, a seguire Parma per Parma-Cagliari con Luca Cesaretti, che restituirà la linea allo studio. Partiamo da Genova per Genova-Napoli.
3: È tutto pronto per il calcio d'avvio che sarà dato dal Genoa in divisa tradizionale, splendida come sempre, a metà rossa, metà blu, calzoncini, calzettoni blu, da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Gara iniziata in questo momento, è iniziato dunque il campionato anche per Genoa e Napoli. Napoli che replica con un completo bianco, con numeri in azzurro, bello il verde acqua degli arbitri guidati da Marco Di Bello della sezione di Brindisi, calzoncini neri, calzettoni verde acqua. Primi scambi da parte del Genoa che va con Østigard, reduce dal mondiale con la sua Norvegia, il tocco per Vasquez, anch'egli mondiale con il Messico, il rilancio, il pallone che termina in fallo laterale sul tentativo di filtraggio da parte di Ellerson, palla che dunque termina in fallo laterale. La rimessa con le mani sarà battuta proprio dall'islandese Ellerson, a perpendicolo sotto la nostra postazione, tutto vestito di nero, Massimiliano Allegri che debutta quindi sulla panchina del Napoli, ma ha già tolto la giacca, ma è nera anche la camicia, quindi nuovo look anche per Massimiliano Allegri, molto più sportivo Daniele De Rossi che è in tuta. Rimessa con le mani in favore del Napoli nell'undici iniziale, praticamente a parte Rafa Marine che ritorna dal prestito con il Villarreal, non ci sono volti nuovi. In panchina c'è Favasuri, l'ultimo acquisto arrivato pochi giorni fa dal Catanzaro. Allora si gioca da un minuto qui allo stadio di Genova Marassi, e 0-0 tra Genova e Napoli. Possiamo andare a Parma,
4: dove siamo un pochino più avanti, 1 minuto e 35 secondi sul cronometro. 0-0 tra Parma e Cagliari, si è iniziato subito con un buon ritmo, il Parma che attacca da destra verso sinistra in questa prima frazione di gioco con la classica maglia crociata bianca con la croce blu scura casalinga, pantaloncini e calzettoni blu scuri, mentre la classica maglia metà blu e metà rossa per il Cagliari, che recupera il possesso del pallone adesso con Obert che è in intuisce il tentativo di filtrante di Del Prato a voler mettere in moto Bernabé, a trovare invece il terzino slovacco del Cagliari che decide di non alzare il ritmo in questo caso, passa dall'estremo difensore degli isolani Caprile che torna

0: Proprio da Obert, non viene attaccato, adesso sì c'è il pressing di Ture, si torna da Caprile, scambi ancora con Obert, qualche fischio dalla curva dei tifosi del Parma che devo dire è praticamente stracolma per questa prima di campionato. Poi prova Winks a salire palla al piede ma trova l'intervento di Konaté pulito per il recupero del pallone da parte della formazione di casa. Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Parma e Cagliari. Studio
1: sui campi di Serie B, quelli degli anticipi che sono iniziati alle 19, Carrarese 1, Mantova 2, siamo all'86esimo, 87 minuti sul cronometro allo stadio Druso di Bolzano. Su Tirol e Virtus Entella sono ancora sullo 0-0, Genoa-Napoli.
2: Si gioca da 2 minuti e 40 secondi, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli, classiche fasi di studio con il pallone che esce frequentemente in fallo laterale, battuto ancora dalla Genoa. Adesso è Anghissà che spera di poter disputare una stagione diversa dalla passata, contraddistinta da numerosi infortuni. Adesso è Norton Caffi, uomo mercato, ricordiamo fino al 1° settembre mercato aperto, ma De Rossi lo schiera titolare, sperando appunto che l'inglese possa rimanere in rosso-blu. Il tocco ancora per Baldanzi, all'indietro per Ostigard, si allarga Amorim, il play brasiliano che riceve il pallone, si fa vedere sulla sinistra Vasquez, Amorim supera la via centrale del campo, poi effettua una sventagliata assolutamente imprendibile per Norton Caffi. Tra l'altro il pallone è uscito nei pressi della bandierina ma non in fallo di fondo bensì in fallo laterale, quindi il Genoa può in qualche modo aggredire il Napoli che andrà a effettuare la rimessa con le mani con Spinazzola. 3 e mezzo a Marassi, 0-0 tra Genoa e Napoli. Andiamo a Parma,
0: dove appena iniziato il 5° minuto di gioco c'è stata la prima conclusione ancorché sporcata della partita, l'ha effettuata il Cagliari con Mendy e bella l'azione sulla fascia destra con Adopo che ha messo in movimento Maldini. Maldini è riuscito ad arrivare sul fondo, ha crossato in mezzo la sua terra con qualche difficoltà, poi Mendy è riuscito a girare verso la porta difesa da Corvi, conclusione però sporcata dalla difesa della formazione di casa. Allora facile l'intervento per l'estremo difensore Ducale e adesso è la formazione di questa in possesso di palla con lo scambio tra Andraje e Troilo, vale a dire i due difensori centrali del Parma, vista la partenza di Circati, 20 milioni più bonus, direzione Benfica, e dunque la nuova coppia di centrali della difesa del Parma è proprio quella formata da Troilo e Ndiaye. Adesso Bernabé prova ad arretrare nel tentativo di dare ordine alla manovra del Parma ma si riparte ancora una volta da un giro palla difensivo. 5° minuto di gioco, 0-0 tra Parma e Cagliari. Studio
1: sui campi di Serie B, 88esimo allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese 1, Mantova 2, 89esimo al Druso di Bolzano, su Tirol 0, Virtus Entella 0, Genoa-Napoli.
2: Stiamo per avvicinarci al 5° minuto, è sempre 0-0 il parziale tra Genoa e Napoli, con il Napoli che adesso agisce nella propria metà campo, errore proprio di Rafa Marin nel disimpegno, non ne approfitta però Frendrup, spuca però Amorim che recupera il pallone, il tocco a sinistra per Ellerson che supera un avversario, un secondo, serie di dribbling, palla per Baldanzi che entra in area di rigore, palla per Colombo, Colombo costretto a decentrarsi, il tocco all'indietro ancora per Baldanzi, il cross in aria, allontana, si cardina Frendrup, carica un destro potentissimo ma con il corpo sbilanciato all'indietro. Il pallone termina in gradinata nord dove c'è il cuore del tifo rosso-blu e infatti c'è uno striscione rosso-blu, vecchio cuore rosso-blu, ci sono appunto i tifosi delle Napoli che come detto gemellaggio lunghissimo di tantissimi anni con il Napoli e sono arrivati insieme allo stadio erroraccio di Meret, palla per la conclusione tentata da Colombo, gira dall'altra parte il pallone ed esce di un soffio, Colombo ha calciato di potenza ma probabilmente avrebbe dovuto colpire d'interno se avesse voluto far girare il pallone verso la porta, invece il pallone è uscito ma erroraccio in disimpegno di Meret che a quanto pare nelle gerarchie di Allegri passa davanti a Milinkovic-Savic, come ricorderete l'anno scorso con Antonio Conte in panchina Milinkovic-Savic è stato a lungo il titolare, anche lui potrebbe essere oggetto di partenza negli ultimi giorni di mercato. 6 minuti superati da poco e 0-0 tra Genoa e Napoli, meglio il Genoa in queste prime battute. Noi andiamo a Parma.
0: dove sempre 0-0, settimo minuto di gioco nel corso della prima frazione. Pochi istanti fa la prima conclusione anche del Parma, colpo di testa di Ndiaye sul primo corner della partita, sul secondo palo dimenticato dalla difesa del Cagliari. Ndiaye, che però è stato decisamente impreciso nel suo colpo di testa, l'ha spedito direttamente sul fondo da posizione decisamente ravvicinata. Adesso il Parma che recupera il possesso del pallone perché c'è il fallo offensivo di Daniel Maldini. Allora Parma che riparte con un calcio di punizione a cavallo della linea di centrocampo e poi si retrocede all'interno della metà campo ducale con Troilo che decide di ripartire direttamente dai piedi di Corvi. Ottavo minuto di gioco, Parma 0 Cagliari 0, linea Massimiliano Graziano.
1: Intanto sui campi di Serie B arriva il vantaggio del Südtirol al 90esimo con Simone Davi. Südtirol 1 Virtus Entella 0, siamo al 92esimo, minuti di recupero anche allo stadio dei Marmi, 91esimo Carrarese 1 Mantova 2. Torniamo a Genova.
2: 7 minuti e mezzo qui alla Ferraris, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. Napoli abbastanza imballato in queste primissime battute, non riesce a mettere insieme tre passaggi di fila e soprattutto a portarsi nella metà campo genuana. Il Genoa che fa possesso palla, poco fa avete sentito la grossa occasione sul disimpegno sbagliato di Meretta con il tiro di Vitigna che è terminato di poco a lato, ha forzato troppo il portoghese. Ancora Baldanzi, Colombo protegge il pallone dal pressing su di lui di Rafa Mari, in apertura per Vasquez, ma il capitano del Genoa, nonostante l'impegno, non riesce a tenere in campo il pallone. C'è quindi la rimessa con le mani in favore del Napoli, se ne incarica il capitano Di Lorenzo. Anche per lui stagione sfortunata quella dell'anno scorso, un grave infortunio gli ha fatto saltare gran parte della stagione del Napoli, terminata come tutti ricorderete al secondo posto alle spalle dell'Inter. Ancora errori, disimpegno del Napoli, non ne approfitta Frendrup, Anghissà può sganciarsi per il Napoli, palla per Politano, Politano è fronteggiato da Ellerson, Politano va via sulla destra, rientra sul sinistro, cerca Di Lorenzo, bravo Ellerson a intercettare, a mettere il pallone in fallo laterale e a prendersi gli applausi da parte dei 25.000 tifosi del Genoa presenti in questo sabato sera di fine agosto qui a Marassi. Siamo quasi al nono minuto, situazione 0-0 tra Genoa e Napoli. Torniamo a Parma.
0: E qui al Tardini gli applausi dei tifosi dei Parma sono per Simone Lontani, bello il numero sulla tre quarti offensiva con cui aveva saltato secco Zepedro, fallo del difensore portoghese, dunque calcio di punizione a favore della formazione di casa. Siamo a circa 35 metri dalla porta difesa da Caprile, con una posizione leggermente spostata verso l'aute di sinistra, difficile pensare a una conclusione da lì, troppo lontani, e infatti è Valeri che si incarica della punizione, lui che prende il pallone, lo sistema per terra, si allontanano tutti, sarà lui a incaricarsi della battuta con il suo sinistro, dunque a cercare un saltatore. Sono ben sei all'interno dell'area di rigore delle Cagliari. Seguiamo questo calcio di punizione, poi torneremo con la linea a Saxarubra. Valeri sul pallone sul secondo palo, ancora un colpo di testa, stavolta a svettare è Bernabé, nonostante la statura non sia decisamente quella di un giocatore altissimo, anche lui però non trova lo specchio della porta, conclusione direttamente sul fondo. Undicesimo minuto, 0-0 tra Parma e Cagliari. Studio
1: allo stadio dei Marmi di Carrara è il 94esimo, Carrarese 1 Mantova 2, al Druso di Bolzano stesso minuto 94esimo, Südtirol che conduce per 1-0 sulla Virtus Entella. Südtirol che però rimane in 10 perché c'è l'espulsione di Stabile per condotta antisportiva, rosso diretto. Torniamo a Genova, Genoa-Napoli, Bisantis.
2: Ci avviciniamo all'undicesimo minuto e sempre 0-0, segnali di Napoli poco fa con un'azione di Anghissà, palla per Lobotka, Allison Santos che ha messo una cross al centro, sul secondo palo c'era Politano ma non è stato in grado di intervenire. Adesso è il portiere olandese del Genoa Bailov che indossa un completo sabbia tendente al verde militare con le strisce rosso-blu orizzontali sul petto. Il rilancio catturato per l'altra guardia del Napoli con Ramani, si mette in movimento il Kosovaro, il tocco per Anghissà, anche sa per Di Lorenzo che si sgancia dalle retrovie. Di Lorenzo il filtrante per Højlund che tocca il primo pallone della sua partita e deve intervenire in scivolata su di lui Østigard e mette il pallone in calcio d'angolo, ma credo che l'arbitro non consentirà la battuta dell'angolo perché c'è stata la segnalazione da parte del primo assistente Rossi per una posizione irregolare dello stesso Højlund. Quindi calcio di punizione per il Genoa, niente calcio d'angolo in favore del Napoli, se ne incarica Vasquez. Siamo arrivati al 12° minuto, 0-0 tra Genoa e Napoli, stadio Ennio Tardini, Luca Cesaretti.
0: 12° anche qui, 0-0 tra Parma e Cagliari. Adesso il Cagliari in possesso di palla e non è successo spesso in questi primi 10 minuti abbondanti di partita. Cagliari che si è affidato soprattutto alle ripartenze veloci. Adesso Fazzini in possesso di palla all'interno del cerchio di centrocampo, prova a mettere in movimento Maldini, intercettato

0: Il pallone, attenzione, Touré, uno contro uno, riesce ad arrivare alla conclusione dal limite, ma strozza troppo il tiro, piatto destro che esce debolissimo dal piede dell'attaccante ivoriano ex Atalanta. E allora tutto facile per Caprile. Siamo arrivati al 13° minuto del primo tempo, 0-0 tra Parma e Cagliari, Sassarubra.
1: 96° a Carrara, Carrarese 1, Mantova 2, Südtirol, Virtus Entella sono al 97°, il Südtirol conduce per 1-0, c'è il finale in questo momento, il Südtirol ha battuto l'Entella per 1-0, risultato finale, Genoa-Napoli.
2: Abbiamo superato il 12° minuto, anzi stiamo viaggiando verso il 13° minuto, 0-0, nel frattempo c'è stato il primo angolo, ma per il Genoa non ha avuto effetto, tra l'altro questi fischi che sentite sono da parte dei tifosi del Genoa all'indirizzo dell'arbitro Di Bello, che ha fermato il gioco per comandare una punizione per il Napoli. A proposito dei tifosi, adesso c'è anche il dato, si sfiorano i 34.000, quindi ci eravamo tenuti bassi, 34.000 che praticamente è il massimo della capienza consentita, sono qualcosa più di 33.000, ringraziamo per questo la collega Rita Lucido che ha girato l'informazione fornitaci dalla Genoa Cricket Football Club. Ancora il retropassaggio, ancora per il retropassaggio per Meret che mette palla per Di Lorenzo, palla ancora per Ostigard, Ellerson recupera il pallone, ancora per Vasquez che va a girare all'indietro per il controllo da parte di Frendrup, si sgancia il giocatore danese che poi tocca ancora per Ostigard si ferma, non riesce a trovare compagni liberi, allora va lateralmente da Marcandalli che avanza palla al piede, il tocco per Baldanzi che prova a intervenire sulla destra, il pallone che arriva a Norton Caffi anticipato di netto da McTominay, tocco per Spinazzola, ancora per McTominay che va a servire all'indietro, il pallone che arriva a Ramani per Hojlund, l'anticipo da parte di Ostigard, il pallone che si impenna, altro colpo di testa da parte di Rafa Marin, altro colpo di testa sbilanciato, cade un giocatore del Genoa, Ostigard, per l'arbitro è tutto regolare, protestano i tifosi del Genoa. Siamo arrivati al 14° minuto, 0-0 tra Genoa e Napoli, torniamo a Parma.
0: Qui è il 15° e il Cagliari pochi istanti fa è andato vicino al vantaggio, bel destro a giro di Daniel Maldini dai 20 metri, è stato bravo a ricevere, girarsi e scoccare questa conclusione che è terminata di poco sul fondo con Corvi che sembrava battuta dalla conclusione del numero 70 maglia cagliaritana, si è però già ripreso a giocare con il Parma in possesso di palla, proprio Corvi, il pallone è tra i piedi, serve Bernabé, spalla alla porta, prova a girarsi, raddoppiato, anzi triplicato, bravissimo a spezzare il raddoppio, se ne va, poi cerca di servire Touré in profondità, capisce tutto Rodriguez che salva una situazione che poteva diventare molto interessante per il Parma e molto pericolosa per il Cagliari, ancora il Parma in possesso di palla con Diaye, serve Ordoñez, adesso prova ad alzare il ritmo la formazione di Carlos Cuesta, si è chiusa però bene il Cagliari, allora si riparte direttamente dalla difesa dei Ducali, siamo al 16°, Parma 0 Cagliari 0, studio.
1: È finita anche allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese 1 Mantova 2, il risultato finale, e introduciamo in scaletta anche le partite di Serie B, partiamo da Empoli per Empoli Cremonese, poi la linea Benevento per Benevento Modena e ad Avellino per Avellino Arezzo, ricordo la scaletta, il campo principale Genoa per Genoa Napoli, poi Parma, poi Empoli, Benevento ed Avellino, partiamo da Empoli fino alla fine, poi Avellino restituirà la linea allo studio, Empoli.
3: Allora si gioca da un minuto allo stadio Castellani, il parziale sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Cremonese, l'Empoli in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, divisa azzurra per la formazione di Pagliuca, risponde con la divisa da trasferta bianca con inserti rossi e grigi, la Cremonese che sta mantenendo il controllo del pallone sulla linea però dei difensori, nessun affondo né da una parte né dall'altra fino a questo momento, secondo minuto 0-0 tra Empoli e Cremonese, andiamo a Benevento.
4: Al Vigorito non si gioca ancora, tutto è pronto per il calcio d'inizio, le squadre sono schierate in campo, il Benevento con la tradizionale maglietta a strisce verticali giallo-rosse, il Modena invece ha una maglietta blu notte con una banda orizzontale gialla, ricorda un po' la maglietta del Boca Juniors, quella del Modena. Sentite il gran tifo sugli spalti, oltre 7.000 persone qui a Benevento, spettatori per salutare

0: Torno in Serie B della squadra sannita. Non si gioca ancora al Vigorito, allora spostiamoci di qualche chilometro e andiamo ad Avellino.
1: Si gioca invece ad Avellino, siamo al secondo minuto, il punteggio fra Avellino e Arezzo è fermo sullo 0-0, l'Avellino attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione con la tradizionale maglia verde, numerazione bianca, risponde l'Arezzo che attacca da destra verso sinistra con la tenuta da trasferta, maglia bianca, numerazione amaranto, Nunziante il portiere dell'Arezzo ora che dà il via all'azione dei suoi con un lungo lancio. Cianci combatte con Simic, duello subito molto fisico fra i due, la spunta l'Arezzo che poi con Tavernelli affonda sulla sinistra, attenzione Tavernelli in area di rigore, cade il pallone, poi finisce fra le braccia di Martinelli. 2 minuti 6 secondi qui sul cronometro al Partenio, 0-0 fra Avellino e Arezzo. Studio,
2: ripartiamo dal Ferraris per Genoa-Napoli, Giuseppe Bisantis.
3: Abbiamo superato il 18° minuto, non si sblocca il parziale che è sempre quello di 0-0 tra Genoa e Napoli. Siamo fermi all'occasione per il Genoa di Vitigna, nata da un sciagurato disimpegno del portiere Meret, con Vitigna che da buona posizione ha forzato troppo il tiro, soprattutto ha dato l'effetto sbagliato, la palla è uscita di pochissimo, ma era un'occasione che il portoghese avrebbe potuto sfruttare meglio. Adesso però il Napoli sta provando a uscire, c'è ancora il retropassaggio, il rilancio per Bailov, Norton Caffi il controllo, Spinazzola che va in pressing, lo aiuta McTominay, Norton Caffi è bravo a liberarsi del pallone e lanciare per Colombo, in vantaggio però c'è Rafa Marin che con il retropassaggio va a servire Meret, lui indossa invece un completo giallo, eccolo Meret all'altezza del disco del rigore, con il sinistro va a mettere morbido per Højlund il duello di fisico con Østigard, non ci arriva nessuno sul pallone che sfila, arriva dalle parti di Marcandalli ancora per Vasquez prova a impostare l'azione per il Genoa all'altezza di linea centrale del campo, ancora il tocco per Amorim va all'indietro, insomma azione che va abbastanza per le lunghe, e dunque quando siamo al 19° minuto ribadiamo che al Ferraris Genoa e Napoli sono sullo 0-0 e torniamo a Parma.
4: Ed è 0-0 anche al Tardini tra Parma e Cagliari, 19 minuti 35 secondi sul cronometro, Parma ancora in avanti, pochi istanti fa un calcio di punizione dalla tre quarti, out di sinistra, sempre Valeri che si è incaricato della battuta, sempre a cercare un saltatore sul secondo palo, stavolta Caprile è andato in anticipo con i pugni, ma sulla respinta corta è arrivato Touré che ha provato a coordinarsi dal limite, coordinazione davvero poco precisa però, perché il tiro è terminato altissimo sopra la traversa del portiere del Cagliari adesso in possesso di palla con Adopo a cavallo della linea di centrocampo, non riesce a girarsi, allora riparte da Winks che prova ad allargare per Maldini, non ci arriva il figlio d'arte, palla che termina in fallo laterale e sarà Valeri a incaricarsi della battuta. 21 minuti sul cronometro, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli
5: dove la Cremonese sta cercando il varco giusto per provare a infilare l'Empoli. Sta di fatto che siamo al 6° minuto allo stadio Castellani, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Cremonese, con la formazione di Marco Giampaolo, uno dei tanti ex della sfida che sta guidando ovviamente la sua formazione dalla panchina, la formazione che sta facendo girare il pallone soprattutto sulla linea dei difensori. Poco fa la Cremonese si è mostrata pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, attenta però anche la difesa dell'Empoli. Empoli che adesso sta provando a ripartire in contropiede con Spendi che scambia con Saporiti, arriva fino al limite dell'area di rigore, vede ancora libero il compagno al limite dell'area di rigore, riceve il pallone Sissei e l'Empoli e la squadra che fino a questo momento dunque è andata più vicina al gol. Siamo al 6° minuto, non cambia il parziale, sempre 0-0 tra Empoli e Cremonese Benevento.
0: Qui la partita è iniziata appena da 1 minuto e 20 secondi, quasi 6 minuti di ritardo dunque per un problema di natura tecnica al VAR, non c'era connessione dunque l'arbitro ha deciso ovviamente di aspettare finché il problema non venisse risolto, l'arbitro ricordiamo è Mazzoni. Fasi di studio in questo avvio con un calcio di punizione nel cerchio di centrocampo che va a battere adesso il Benevento, c'è Caldirola in possesso di palla, azione di disimpegno, riparte dal portiere la squadra di casa con appunto Vannucchi che avanza sulla tre quarti, osserva la disposizione dei compagni, poi va al rilancio lungo alla ricerca di Salvemini, pallone troppo lungo, viene controllato senza problemi da Cicizzola. 3° minuto di gioco qui alla

0: Gorito 0-0 tra Benevento e Modena, linea ad Avellino.
1: Settimo minuto ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Arezzo, gara molto aperta e vivace in queste prime fasi con l'Avellino meglio dell'Arezzo. Adesso c'è Palumbo sulla fascia destra, affronta il diretto avversario, mette palla al centro, il cross però è troppo lungo e viene raccolto però dall'altra parte ancora dall'Avellino, poi finisce il pallone però sul fondo, manca il cross, il giocatore dell'Avellino ci è parso Besaggio e il pallone si finisce in fallo laterale. Siamo al sesto minuto, 53 secondi qui a Avellino, quando l'Arezzo riprende il gioco con una rimessa laterale ed è 0-0. Studio Genova.
2: Ci avviciniamo al 23esimo minuto, sempre 0-0, ma il Genoa prova a forzare i tempi, due calci d'angolo battuti dai rossoblu, 3-0 il computo complessivo. Sugli sviluppi del secondo, Baldanzi da posizione decentrata ha provato a calciare, deviazione da parte di Rafa Marin, pallone che è terminato sul fondo per un terzo calcio d'angolo che poi non ha avuto esiti positivi per i genoani, che continuano però a fare possesso palla. Napoli abbastanza imballato, anche se poi la squadra è in pratica quella dell'anno scorso. Ancora Frendrup, il tocco poi sulla destra per il tentativo di Marcandalli, Norton Caffi, Spinazzola che viene anticipato dall'inglese che entra in area di rigore, il controcross di Marcandalli, il pallone al centro, il colpo di testa di Ramani, altro colpo di testa di Ellerson, prova a liberare il Napoli, ce la fa con Napolitano in una zona dove non ci sono maglie bianche delle Napoli, nessuno, e quindi c'è Ostigard che ha tutto il tempo per raggiungere il pallone e per riproporre la manovra offensiva dei rossoblu genoani guidati da Daniele De Rossi, che adesso davanti alla sua panchina sta invitando i propri giocatori a ragionare e non farsi prendere troppo dalla foga. 24esimo minuto, 0-0 tra Genoa e Napoli, torniamo a Parma.
3: 25esimo al Tardini, non si gioca però, sta per finire il cooling break visto la temperatura che c'è qui a Parma, 27 gradi all'inizio della partita. Allora velocizziamo, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
4: Sì, perché davanti comunque la Cremonese, quando siamo al decimo minuto il parziale è sempre fermo sullo 0-0, fino a questo momento la squadra a mostrarsi più pericolosa è stata certamente l'Empoli, che è stata più concreta ma sta manovrando, e comunque il possesso della palla ce l'ha certamente la Cremonese, che arriva fino al limite dell'area di rigore, viene contrastata però da Kautz e dunque prova a ripartire di nuovo l'Empoli in contropiede e il portiere della Cremonese Fulignati è costretto a salire fino alla tre quarti campo per mandare la palla con i piedi direttamente in fallo laterale. Decimo minuto, 0-0 tra Empoli e Cremonese. Benevento.
0: Al Vigorito siamo entrati nel sesto minuto di gioco, sempre 0-0 tra Benevento e Modena, sale di giri il match, attacca il Benevento che ha avuto poco fa una buona occasione con una conclusione larga alla sinistra della porta, difesa da Cici Zola da parte di Pierozzi, e ancora Pierozzi si è incuneato sull'out destro ed è riuscito a rimediare un calcio d'angolo battuto in questo momento molto lungo dalla Mesta, è costretto a inseguire il pallone Prisco sull'altro versante, quello sinistro d'attacco del Benevento, ancora Benevento al limite dell'area avversaria, manovra sulla sinistra con Cherubini, una finta, spiazza il diretto marcatore, un colpo con il collo esterno per suggerire il pallone in area di rigore, allontana il Modena alzando un campanile con Bianco. Sesto minuto nel primo tempo, 0-0 tra Benevento e Modena, andiamo ad Avellino.
1: È scoccato in questo momento l'undicesimo minuto ad Avellino, sempre 0-0 fra Avellino e Arezzo, ma il gioco è stato fermo per più di un minuto perché in un contrasto con Giannes, ex di turno, fila, è rimasto a terra infortunato. Ora il gioco è ripreso ma vediamo che i massaggiatori dell'Avellino e i medici chiedono alla panchina di Nesta il cambio per l'attaccante che è arrivato dal Venezia quest'estate ad Avellino, quindi subito un infortunio per fila, purtroppo comincia male la sua stagione per questo attaccante, al quale ovviamente facciamo i migliori auguri. Intanto il gioco è ripreso, Avellino in questo momento in 10, manovra l'Arezzo a centrocampo con Iaccarino, Iaccarino allarga sulla sinistra per Righetti, Righetti ancora più largo verso Tavernelli, Tavernelli all'indietro verso Giannes, e l'Arezzo ricomincia dal retroguardia la sua azione. 10 minuti, 55 secondi sul cronometro al Partenio Lombardi, 0-0 fra Avellino e Arezzo. Studio.
5: Torniamo al Ferraris, Genoa-Napoli.
2: Si avvicina il 27esimo minuto e non cambia la parziale 0-0 tra Genoa e Napoli. La Napoli prova sulla verve di Alisson Santos che appare

0: il più in palla dei partenopei, per due volte è andato via sulla sinistra, sulla seconda pallone pericoloso messo al centro con difesa del Genoa, una poi in affanno, per poco non ne approfittava Politano. Adesso riparte il Genoa però con Marcandalli che si ferma, il tocco lì dietro per Østigard non vede Amorim, o meglio è proprio Amorim che gli ha detto di non servirgli il pallone, palla per Norton Caffi ancora per Marcandalli retropassaggio per Bailov, fase adesso abbastanza di studio con il Genoa che, ripeto, continua a fare possesso palla, però poco fa ha tremato un po' sulla prima vera incursione della Napoli e quindi bisogna sempre stare attenti quando hai di fronte squadre così forti. Il pallone che esce proprio sotto la nostra postazione e Vitigna che si incarica della battuta, va all'indietro ancora per Vasquez che stoppa il pallone e riparte con l'aiuto di Amorim. 28 minuti a Marassi, Genoa 0 Napoli 0, torniamo a Parma.
1: Siamo già nel 29esimo minuto di gioco invece al Tardini, anche qui però non si sblocca lo 0-0 d'inizio partita tra Parma e Cagliari. In realtà adesso è fermo anche il gioco perché c'è un calcio di punizione a favore della formazione di casa appena battuto da Konaté che va dai propri difensori centrali, vale a dire Troilo prima, Ndiaye poi, si passa anche da Corvi, l'estremo difensore dei Ducali che torna dal centrale argentino, da Troilo, poi Del Prato sull'auto di destra prova a lanciare in profondità per Touré che scappa alle spalle di De Jola, servizio però leggermente lungo perché bravo e attento Caprile esce al limite della propria area di rigore e va ad anticipare l'attaccante ivoriano. Siamo appena entrati nel 30esimo minuto di gioco, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
2: Prova a scappare la Cremonese sulle linee del centrocampo, non ci riesce, recupera il pallone l'Empoli, viene steso però Spendi, avrebbe voluto un calcio di punizione proprio l'Empoli da posizione interessante, ma non è stato così per l'arbitro Tremolada, era tutto regolare, allora la Cremonese prova ad approfittarne a ripartire in contropiede. Siamo al 14esimo minuto allo stadio Castellani, parziale sempre fermo sullo 0-0, avanza ancora la Cremonese ma la difesa dell'Empoli continua ad essere attenta, si allarga sulla sinistra ancora la formazione di Giampaolo costretta però a tornare all'indietro verso il centrocampo dove c'è Luperto. 15esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Cremonese, andiamo a Benevento.
3: 10° minuto al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Modena, manovra il Benevento ancora sulla fascia destra, impreciso in questo caso il tocco di Pierozzi per la Mesta, ma è proprio qui sotto la tribuna centrale da cui vi raccontiamo la partita che si stanno sviluppando le azioni migliori e i duelli più accesi, particolarmente ispirati proprio Pierozzi e la Mesta che dialogano spesso mettendo in difficoltà la retroguardia del Modena. Dall'altro lato Caso e Zampano poco fa hanno conquistato una combinazione tra i due, il Modena ha conquistato il primo calcio d'angolo della sua partita e poco fa anche un brutto fallo di imputato alla Mesta, atterrato alla Mesta che lo aveva saltato di secco, non ha ritenuto l'arbitro Mazzoni di dover mostrare il primo giallo della partita. Adesso è il Benevento in possesso di palla nel cerchio di centrocampo, manovra di alleggerimento per retropassaggio verso Vannucchi. 11esimo minuto nel primo tempo, Benevento 0.
4: Scusa Carbone, ti interrompo, da Avellino dove è passato in vantaggio l'Avellino, c'è parso che a segnare sia stato il nuovo arrivato in maglia bianco-verde Brando Moruzzi con un colpo a giro all'improvviso sul quale nulla ha potuto il portiere Nunziante, dunque cambia il parziale qui al Partenio, Avellino 1 Arezzo 0, poi vi daremo conferma del marcatore nel prossimo collegamento perché è stata un'azione velocissima. Studio.
5: Torniamo a Benevento per la conclusione.
3: Sì, ribadisco solamente il minuto, il 12esimo, il punteggio 0-0 tra Benevento e Modena e di nuovo a te la linea Giuseppe De Carlo.
4: Sì, eccoci, allora correggiamo il marcatore, ci scusiamo per l'errore precedente, ha segnato Raffaele Russo per l'Avellino, quindi è cambiato qui il parziale al 16esimo minuto, Avellino 1, Arezzo 0, una magia davvero quella di Russo che ha preso palla sulla sinistra e all'improvviso, quando sicuramente Nunziante, il portiere dell'Arezzo, non se l'aspettava, ha tirato fuori dal cilindro un tiro a giro che si è spento nel set alle spalle del portiere dell'Arezzo, un vero e proprio numero di prestigio da parte di Raffaele Russo, numero 10 dell'Avellino. Ora riprende il gioco con l'Arezzo in possesso di palla, siamo al 17esimo ma ribadiamo che qui al Partenio è cambiato il parziale, Avellino 1 Arezzo 0, gol di Raffaele Russo. Studio.
5: Ripartiamo con la scaletta.

0: Aspetta, andiamo a Marassi per Genoa-Napoli, Bisantis.
1: Superato il 32esimo minuto, è sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. La fase adesso non è particolarmente appassionante, si tiene palla tra le due e tre quarti, non ci sono affondi dalle parti delle due porte. E ancora il Napoli che adesso con McTominay, il retropassaggio abbastanza ardito per Meret, che comunque è fuori dall'area di rigore e riesce ad anticipare Vitinha. Sbaglia tutto però nel rilancio il Napoli con Ramani, ma sbaglia anche il Genoa che non riesce a dialogare Colombo con Vitinha, e quindi può ripartire Politano. C'è l'intervento di Vasquez, falloso ai danni dell'esterno destro della Napoli, quindi calcio di punizione in favore della formazione partenopea. Calcio di punizione, si incaricherà della battuta Ramani, che va a dare il pallone all'indietro per il portiere Meret. Indicazioni da parte di Massimiliano Allegri, che lascia la sua, per la verità, molto piccola area tecnica qui allo stadio Luigi Ferraris, dà indicazioni ai suoi giocatori, si avvicina a Politano che probabilmente fungerà da messaggero. Siamo arrivati al 33esimo minuto, è sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. Torniamo a Parma, Parma-Cagliari.
0: Stesso punteggio anche al Tardini, 33 minuti 30 secondi sul cronometro, padroni di casa in possesso di palla con questa che predica calma, perché poco fa hanno sprecato un'altra opzione offensiva, un'altra rimessa in zona d'attacco. Attenzione però Ordoñez, ancora una volta all'interno dell'area di rigore, Touré riesce a recuperare il pallone dopo che Konaté lo aveva perso scivolando. Ancora Touré sull'out di destra, al cross, non c'è nessuno al limite dell'area, ma non è finito Ordoñez dal limite, ha stoppato il pallone, poi il destro secco raso terra, aveva avuto anche il tempo di prendere la mira, non è riuscito però a inquadrare lo specchio della porta, destro sul fondo al lato dei pali difesi da Caprile, e dunque Cagliari che si salva ancora una volta. Ma in questo finale di primo tempo il Parma sta provando a salire di tono. 35esimo minuto sul cronometro, Parma 0 Cagliari 0, andiamo a tempo.
2: E a salire di tono ci pensa anche l'Empoli, che riparte in contropiede con Saporiti, arriva fino all'interno dell'area di rigore, scarica sulla sinistra dove c'è Sissé, ancora attenta la difesa della Cremonese che devia in calcio d'angolo. Il parziale, quando siamo al 20esimo minuto, è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Cremonese, ma la Cremonese poco fa è stata costretta ad effettuare la prima sostituzione con Collo Colo, che si è infortunato, e allora Marco Giampaolo ha inserito in campo il numero 71 Elia. Chiama lo schema proprio Saporiti, gli azzurri vanno a posizionarsi all'interno dell'area di rigore, il calcio d'angolo però deve essere ribattuto perché non è ben messa la palla. Allora Tremolada richiama ancora l'attenzione del calciatore dell'Empoli e poi si discute ancora all'interno dell'area di rigore, dunque si ritarda con la battuta del calcio d'angolo. 21esimo 0-0 tra Empoli e Cremonese, andiamo a Benevento.
3: Al di Gorito attacca il Benevento, Cherubini in area di rigore, il suo prima conclusione per impallata ancora nel cuore dell'area di rigore, l'ala del Benevento riesce ad allontanare per un momento la difesa del Modena, poi Kuan dai 20 metri, conclusione pericolosa di poco a lato alla sinistra della porta, difesa da Cicci Zola. Sentite gli applausi del Vigorito, risultato che non si sblocca, comunque siamo nel 16esimo minuto, 0-0 tra Benevento e Modena, Modena che negli ultimi minuti aveva alzato il baricentro, aveva costretto sulla difensiva la squadra di casa, poi improvvisa ripartenza ben orchestrata dai centrocampisti del Benevento con un'apertura sulla sinistra per Cherubini che è entrato in area, prima conclusione rimpallata, anche la seconda, pallone che è terminato sui piedi di Kuan che dai 20 metri ci ha provato, conclusione di poco a lato. 16esimo 0-0 tra Benevento e Modena, andiamo al Partenio.
4: 21esimo al Partenio, Avellino 1 Arezzo 0, l'Avellino ora sta facendo la partita nel tentativo di cercare il raddoppio, l'Arezzo è in difficoltà, riesce a creare poco dalla parte difensiva dell'Avellino e quindi offensiva dell'Arezzo, e poco fa nel periodo non collegato c'è stato un altro tentativo dal limite di Favilli che è subentrato all'infortunato Fila, il tiro dal limite del numero 99 dell'Avellino si è spento però sul fondo. 20 minuti 40 secondi qui ad Avellino, Avellino 1 Arezzo 0, sta decidendo Russo, linea allo studio.
0: Ripartiamo dal Ferraris, Genoa-Napoli.
1: avviciniamo al 37esimo minuto, è sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. Ci prova il Genoa, conclusione da fuori però abbastanza centrale, nessun problema per Meret che va a bloccare. Poco fa disimpegno sbagliato di Spinazzola, ha provato l'inserimento Baldanzi ma la difesa del Napoli con un certo affanno è riuscita a liberare Højlund, che è marcato praticamente a uomo da Østigard, un duello quindi tra un danese

0: È un norvegese, finora lo sta vincendo Østigard, che va a recuperare ancora il pallone e va a servire Amorim. De Rossi ha già mandato a scaldare 5 giocatori della panchina anche per mantenere la tonicità muscolare. È il primo impegno di campionato, il primo ufficiale per il Napoli, mentre il Genoa ha già giocato la settimana scorsa in Coppa Italia contro l'Ascoli, vincendo in rimonta per 4-1 e qualificandosi per i sedicesimi di finale, dove troverà il Sud di Tirol che, come abbiamo sentito oggi da Massimiliano Graziani, in 10 in estremi ha avuto la meglio sull'Entella alla prima di campionato, e quindi carichi di lavoro da assorbire, e quindi giocatori ancora ovviamente non al meglio, rischio di infortuni. E
1: scusa Giuseppe Pisanti, si intervengo dal Castellani per dire che l'Empoli è passato in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un gran gol di Spendi, che era stato inizialmente annullato per posizione di fuorigioco, check del VAR, e poi il gol invece è stato assegnato perché era regolare. E dunque cambia il parziale quando siamo al 23° minuto, Empoli 1 Cremonese 0. A te Giuseppe Pisantis.
0: E qui intanto il 37esimo, proprio mentre interveniva Sara Meini per comunicarci il vantaggio dell'Empoli, azione Napoli ancora con Alisson Santos, sicuramente il giocatore migliore del Napoli, saetta dal limite, palla che ha mosso la rete però dall'esterno, terminata quindi di pochissimo al lato, prima occasione della partita in favore del Napoli. Adesso al centrocampo Anghissà alla meglio in un contrasto, Lobotka ancora per McTominay, prova a salire dunque il Napoli, c'è Alisson Santos che riceve il pallone, prova a farlo filtrare, il Napoli si guadagna il primo calcio d'angolo dello sua partita, 3 ne ha battuti il Genoa, ma siamo lunghi e quindi ribadiamo che al 39esimo Genoa e Napoli sono sullo 0-0. Ecco il discorso che facevamo prima, l'inizio di stagione, un giocatore del Napoli si accascia nel cuore dell'area di rigore del Genoa, ci sarà un angolo, 39esimo 0-0, ma noi andiamo a Parma.
2: Dove è il 40esimo ed è sempre 0-0 tra Parma e Cagliari, ma negli ultimi minuti la gara si è accesa, chance da una parte e dall'altra, clamorosa quella al 36esimo per il Cagliari con il break sull'out di sinistra di Obert, il cross rasoterra, Mendy che in qualche maniera è riuscito ad addomesticare il pallone e a girarlo in caduta, provvidenziale la deviazione di Ndiaye perché la conclusione è comunque finita sulla faccia esterna del palo. Attenzione ancora al Cagliari con Maldini che recupera il possesso del pallone, salta due uomini, poi alla fine è Troilo che ci mette una pezza, il Parma che con Lontani sta cercando di accendersi, anche adesso il giocatore numero 76 che è arrivato dalle giovanili del Milan, 10 gol con la primavera rossonera la scorsa stagione, fa salire del Prato che si allunga il pallone, poi il duello 15 contro 15 con Rodriguez, alla fine l'uruguaiano alla meglio recupera il possesso del pallone per il Cagliari, ma ritmi che si sono alzati vertiginosamente in questo finale di primo tempo. È il 41esimo, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
1: E non aveva avuto dubbi il direttore di gara Tremolada quando inizialmente aveva annullato il gol del momentaneo vantaggio all'Empoli proprio a Spendi, che sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Saporiti aveva toccato ben due volte con la testa prima di vedere il pallone rotolare in rete. A quel punto però c'è stato il check del VAR e la posizione è stata giudicata regolare, e dunque dopo 3 minuti di controllo l'Empoli si è ritrovato in vantaggio in questa partita, dove adesso sta giocando meglio la formazione guidata da Pagliuca. Sta manovrando però di nuovo la Cremonese, costretta come dicevamo in precedenza a effettuare già la prima sostituzione proprio con Elia sulla destra, che perde però il pallone, veemente la reazione ancora dell'Empoli con Saporiti che scambia con Spendi, si allarga sulla destra, non riesce a raggiungere però il suo compagno di squadra, ma arriva comunque al tiro di Stefano, questa volta para senza difficoltà Fulignati e davvero gioca bene l'Empoli, è veloce, siamo al 26esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
3: E gioca bene anche il Benevento quando siamo giunti quasi alla metà del primo tempo, 22esimo minuto di gioco, gioca bene tecnicamente in alcuni ripartenze, in alcuni disimpegni come l'ultimo di Maita che è riuscito ad aggirare Bianco, anche se poi non è riuscito a innescare una ripartenza della sua squadra. Ci ha provato poco fa, 2 minuti e mezzo fa, ancora la squadra di casa con Prisco che si era aperto un buono spazio sul versante sinistro d'attacco dei Sanniti, poi però conclusione debole che Cicinzola ha visto sfilare senza patemi alla destra della sua porta. Ancora Benevento in possesso di palla nella propria metà campo, è una partita che procede un po' a strappi anche per il grande caldo, giocatori che devono un po' preservare le energie. Benevento che prova ancora a distendersi sulla fascia sinistra con Lamesta, chiede il triangolo a Salvemini, il triangolo ottenuto, entra in aria Lamesta solo contro Cicinzola, lascia partire una conclusione.

0: 43esimo minuto è uscito fuori il Napoli nell'ultima fase e adesso è il Napoli che poco fa con due conclusioni tagliate ha attraversato lo specchio della porta del Genoa con Bailov senza che però nessuno fosse in grado di deviare. Adesso però c'è Politano che entra nel rigore, Di Lorenzo che si sovrappone, il cross morbido di Lorenzo, Norton Caffi allontana male, si coordina Spinazzola, da tiro di controbalzo Bailov la para con un po' di difficoltà, gli sfugge anche il pallone ma poi riesce a recuperarlo. Finale quindi con il Napoli che sta venendo fuori, non dovrebbe esserci recupero, particolare recupero, visto che non ci sono state grosse interruzioni e non c'è stato neanche la pausa rinfrescante, visto che insomma le condizioni di questa sera qui a Marassi non diciamo ottimali ma buone per giocare. 25 gradi, ricordiamo che due giorni fa a Genova c'è stato davvero un forte ondata di maltempo, la situazione adesso è tornata quasi alla normalità anche se c'è qualche problema in provincia su alcune strade franate. Ancora Alisson Santos che punta l'area di rigore dalla sinistra, rientra sulla destra il cross, Anghissa anticipato all'ultimo momento, Norton Caffi svirgola il rilancio, Genoa che sta chiudendo in difficoltà dopo aver controllato direi il primo tempo. Tengo la linea perché c'è ancora Alisson Santos che viene steso, c'è calcio di punizione, anzi no, l'arbitro lascia proseguire perché il pallone nel frattempo è rimasto sui piedi di Spinazzola, ancora Spinazzola limite dell'area di rigore, il tocco all'indietro, il tentativo di Lobotka allontana ancora Ellerson, la palla che termina in fallo laterale, evita l'uscita del pallone Politano che alimenta ancora la manovra delle Napoli. 30 secondi al 45esimo, Genoa 0 Napoli 0, torniamo a Parma.
1: Qui invece i secondi al 45esimo sono 10, 0-0 tra Parma e Cagliari, è pronto il quarto uomo con la lavagnetta per indicare quello che sarà il recupero, 3 minuti, il complice evidentemente anche il cooling break. Seguiamo però il gioco perché c'è un calcio di punizione molto interessante per il Cagliari, dalla tre quarti spunta sul secondo palo tutto solo Romano che di testa in tuffo riesce a intervenire alle spalle della difesa del Parma che è un po' dormito su questa punizione dalla tre quarti, e colpo di testa che va ad impattare sulla faccia esterna del palo difeso da Corvi ancora una volta.
2: Il vantaggio del Benevento, scusa Cesaretti, il vantaggio del Benevento quando siamo al 26esimo minuto, ha segnato Salvemini con un colpo di testa davvero traiettoria imparabile, primo gol in Serie B per lui al debutto, cambia il risultato al Vigorito, 26esimo Benevento 1 Modena 0, a te.
1: Grazie Carbone, dicevo seconda volta dunque nel corso di questa prima frazione di gioco che il Cagliari va a colpire il palo anche se la faccia esterna della palo alla sinistra di Corvi. Siamo all'interno del secondo dei 3 minuti di recupero, si giocherà fino al 48esimo qui al Tardini, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
3: Dove siamo al 31esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0, poco fa la Cremonese si è salvata ancora, ma seguiamo prima la cronaca perché c'è un interessante calcio di punizione proprio in favore dell'Empoli, è pronto a batterlo Saporiti all'interno dell'area di rigore, però svetta più in alto di tutti proprio Pezzella che prova a far ripartire la Cremonese sul settore di sinistra. Dicevamo poco fa si è salvata la Cremonese perché era ripartita a tutta velocità di nuovo l'Empoli, lo aveva fatto dalla fascia destra con Egan, ma il portiere Fulignati è riuscito ad uscire dalla propria area di rigore e ad anticipare per un soffio Spendi che era lanciatissimo verso la rete. Poi un'occasione l'ha avuta anche la Cremonese con un colpo di testa di Pezzella che però non ha messo in difficoltà il portiere dell'Empoli. Seghetti è davanti la Cremonese, siamo al 32esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
2: Al Vigorito siamo nel 28esimo minuto di questo primo tempo, è cambiato pochi secondi fa il risultato con il Benevento in vantaggio per 1-0 sul Modena grazie alla rete di testa da parte di Salvemini, primo gol in Serie B al debutto per l'attaccante che l'anno scorso in Serie C aveva segnato 15 gol, vero Beniamino qui nel Sannio. Raccontiamo l'azione che si è sviluppata sull'out sinistro, fuga di Quan che ha servito Cherubini proprio a ridosso del lato corto dell'area di rigore, cross sul secondo palo preciso, ha scelto benissimo il tempo Salvemini, ha anticipato Niling, è riuscito a colpire il pallone di testa con la parte superiore della nuca, il pallone che si è alzato in una pallombella risultata imparabile per Cicizzola e dunque prima rete in questo campionato per il Benevento del suo bomber di Salvemini. Adesso Benevento che controlla nella

0: proprio a metà campo con Caldirola quando siamo, entriamo nel 29esimo minuto del primo tempo. Benevento 1, Modena 0, linea Giuseppe De Caro.
1: 33esimo al Partenio, Avellino 1, Arezzo 0, Avellino in possesso di palla con Izzo, ma negli ultimi minuti sta venendo fuori l'Arezzo che poco fa con Iaccarino ha provato la sua prima vera conclusione verso la porta, difesa da Martinelli, ma il tiro di Iaccarino, giovane scuola Napoli, è stato ribattuto da Izzo in maniera decisiva. È proprio lo stesso Izzo, ancora in possesso di palla, lancio lungo verso Favilli che però non raccoglie il pallone e dunque Nunziante può far ripartire l'azione dell'Arezzo. 32 minuti 44 secondi sul cronometro al Partenio, Avellino 1 Arezzo 0. Studio.
2: Torniamo in Serie A per i finali dei primi tempi, partiamo da Genova.
3: Quello di Genova c'è, è già da qualche minuto, perché poi alla fine il recupero c'è stato, ma solo un minuto concesso da Di Bello. Non si è sbloccata ovviamente la situazione. 0-0 tra Genoa e Napoli, squadre negli spogliatoi e andiamo a Parma.
4: Squadre negli spogliatoi anche al Tardini, anche qui c'è ancora lo 0-0 di inizio gara tra Parma e Cagliari. Primo tempo godibile, chance da una parte e dall'altra, ma alla fine nessuno è riuscito a trovare la prima rete della stagione. 0-0 all'intervallo, andiamo ad Empoli.
2: Allora, dei campi di Serie B, solo minuto e punteggio e poi daremo una linea al GR1. Partiamo da Empoli.
5: 35esimo minuto allo stadio Castellani, Empoli 1, Cremonese 0, Benevento.
0: Mezz'ora precisa al Vigorito, Benevento 1, Modena 0, gol di Salvemini. Avellino.
1: 34esimo ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 0, gol di Russo. Studio.
2: Chiudiamo qui la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, diamo la linea al GR1, ma ci fermiamo solamente per 3 minuti, poi torniamo insieme per la seconda parte, per i finali dei primi tempi dai campi di Serie B. GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra russo-ucraina minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi di Kiev contro la logistica russa nella notte. Infatti, droni ucraini hanno colpito un centro del colosso dell'e-commerce Ozon. Oltre 500 dipendenti evacuati, 4 feriti. Macron, intanto, dopo un colloquio con Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Lunedì, nuova riunione dei volenterosi. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un quadro comune europeo sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. Bagno di folla oggi per Leone XIV al meeting di Rimini. In 60.000 hanno accolto il Papa con cori e applausi. 44 anni dopo, San Giovanni Paolo II. L'appello ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. E poi l'esortazione al popolo di comunione e liberazione. Prima dei confini ci sono sempre le persone. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
9: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
8: La cronaca: indagati per omicidio colposo per omissione i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. L'accusa è di non averla vaccinata contro la malattia. L'autopsia della piccola è fissata per mercoledì. Positivo alla difterite anche un cuginetto che però aveva ricevuto i primi 3 cicli di vaccinazione e sta migliorando. Proseguono intanto le indagini epidemiologiche e i controlli sui minori non vaccinati nelle scuole della zona. Esplosione in una palazzina a Perugia, 2 persone sono rimaste ferite, una delle quali una donna di 47 anni in modo grave. Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Alcuni vicini hanno riferito che negli ultimi giorni avevano sentito odore di gas, evacuato l'intero edificio. Altra esplosione a Brindisi, un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste intossicate. Siamo al meteo, migliora la situazione al centro-nord.

0: nord, temporali hanno lasciato spazio al cielo sereno, intanto si contano i danni. A Pietrasanta, in Versilia, il vento ha sradicato un'ottantina di alberi e scoperchiato tetti, decine gli interventi anche a Firenze e in Veneto. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
1: Stabile e soleggiato un po' ovunque, abbiamo solo delle nuvolosità sulle zone nord-orientali, sul Friuli, Venezia Giulia, nelle zone montuose, con qualche debole rovescio, temperature in graduale aumento su tutta la penisola per oggi e anche nella giornata di domani.
0: La linea torna a tutto il calcio minuto per minuto, prossimo GR alle 23.
2: Alle 21:41 minuti primi ritorniamo in diretta per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto sui campi di Serie A. Siamo nell'intervallo al termine del primo tempo. Genoa e Napoli sono sullo 0-0, stesso identico parziale al Tardini di Parma, 0-0 fra Parma e Cagliari. Sono in corso invece le partite di Serie B che sono iniziate alle 21. Allora torniamo sui campi di Serie B, partiamo da Empoli per Empoli Cremonese, a seguire Benevento per Benevento Modena e poi Avellino per Avellino Arezzo. Microfoni Sara Meini, Luigi Carbone e Giuseppe De Caro. Ripartiamo da Empoli.
3: Dove siamo nel corso del 39esimo minuto, l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, a portare in vantaggio gli azzurri. Al 20esimo minuto il bomber, sempre lui, Spendi. L'Empoli sta manovrando anche in questo momento, sta giocando però sulla linea del centrocampo, recupera ancora una volta un pallone dopo un batto di debatti con la Cremonese che prova a salire, ma De Luca viene anticipato benissimo, un colpo di testa di Curto che manda direttamente in fallo laterale. Allora prova a salire anche da fallo laterale la Cremonese sulla corsia di destra con Elia, ma trova davvero pochissimi spazi la formazione di Marco Giampaolo, costretta dunque a tornare all'indietro. Quando siamo al 40esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
4: Benevento attacca, in questo momento pareggia il Modena, ma tutto è fermo per una posizione di offside che adesso ovviamente andrà verificata. Aveva pareggiato la squadra emiliana, cross dalla sinistra da parte di Pedro Mendes, aveva fatto irruzione di testa Ambrosino nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa che si è andato a insaccare, imparabile, alla destra di Vannucchi, ma il guardalinea aveva già alzato la bandierina. Adesso ovviamente è in corso il check al VAR, probabilmente in posizione irregolare, finito il numero 11, il portoghese Pedro Mendes, che poi ha fatto partire il cross. Siamo nel 36esimo minuto del primo tempo, con il Benevento, ricordiamo, in vantaggio per 1-0 sul Modena grazie al gol al 26esimo di Salvemini. Modena che ha sicuramente alzato i giri in questa fase della partita, sta provando a pervenire al pareggio, aveva avuto una buona occasione al 32esimo con un tiro di caso dopo una fuga di 25 metri, un tiro dall'interno dell'area respinto dal portiere Vannucchi, poi Calderola aveva allontanato la sfera. Intanto il gioco è ripreso e dunque il gol di Ambrosino di testa è stato annullato, si resta sul risultato di 1-0 per il Benevento quando siamo nel 37esimo minuto di questo primo tempo. Benevento 1, Modena 0, Avellino.
5: 41esimo minuto ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 0. Resta vivace questa partita nel periodo non collegato. Ci ha provato prima Biasci per l'Avellino, che è stato chiuso in corner da un difensore dell'Arezzo, poi dall'altra parte il tentativo di Arena ben bloccato dal portiere dell'Avellino Martinelli. L'Arezzo ora fa ripartire il gioco col suo portiere Nunziante, che lancia lungo ma intercetta in mezzo al campo Izzo, e allora può ripartire ancora l'Avellino con Palumbo e lancio lungo. Ottimo l'intervento di un difensore dell'Arezzo che va ad anticipare Biasci, che in caso contrario sarebbe stato solo davanti a Nunziante, e chiude in fallo laterale l'Arezzo. 41 minuti 22 secondi qui al Partenio Lombardi, Avellino 1, Arezzo 0. Studio
2: Empoli.
3: A Empoli siamo al 43esimo minuto, l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, sta controllando bene la partita la formazione di Pagliuca, prova a trovare spazi ma non ne trova per la verità la Cremonese. È a terra adesso un giocatore dell'Empoli, in particolar modo di Stefano. Empoli si incaricherà però della battuta di una rimessa laterale. Empoli che poco fa ha avuto un'altra occasione per allungare ancora, di nuovo in velocità l'azione si è sviluppata sulla corsia di destra, ci ha provato prima

0: Biondini sulla ribattuta del portiere, un tiro di Egan con il sinistro, parata a terra ancora una volta di Fulignati, uno dei migliori certamente della Cremonese. Ancora l'Empoli prova a ripartire, questa volta non si capiscono i giocatori di Pagliuca con Biondini che voleva lanciare proprio Di Stefano, che però non è ripartito dalla linea del centrocampo. E dunque quando siamo al 44esimo minuto non cambia il parziale, l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese e noi andiamo a Benevento.
1: 39esimo al Vigorito con il Benevento in vantaggio per 1-0 sul Modena grazie alla rete al 26esimo di Salvemini. Benevento che adesso prova una nuova sortita offensiva direttamente sul lancio lungo del portiere Vannucchi, ma Cicizzola esce, anticipa Juan a branca impresa e fa ripartire l'azione degli emiliani. Emiliani che negli ultimi minuti stanno provando a pervenire al pareggio. Il Benevento, ricordiamo, ha meritato fino a questo momento il vantaggio, aveva avuto 4 occasioni di cui una davvero enorme con la Mesta prima di riuscire a trovare il vantaggio. Dopo il Modena è salito in cattedra, c'è soprattutto una differenza nella velocità nell'aggredire gli spazi tra Caso e il suo marcatore Scognamillo, che sta sopperendo fino adesso con grande buona volontà, riuscito poco fa in un recupero all'ultimo momento dopo che l'attaccante del Modena si era presentato in area, ma resta davvero una spina nel fianco degli avversari. Caso fino a questo momento proprio a lui stava dando indicazioni poco fa Daniele Gallo Loppa, il tecnico del Modena, in tenuta ginnica entrambi gli allenatori, in pantaloncini corti Galloppa, in una mise grigia, maglietta grigia e pantalone della tuta blu invece per Floro Flores, che segue con le braccia concerte l'evolversi del gioco molto più tranquillo del suo collega. Siamo nel 40esimo minuto del primo tempo, 1-0 per il Benevento sul Modena e andiamo ad Avellino.
2: Ultimo minuto del primo tempo qui ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 0, Arezzo subito però pericoloso adesso con Cianci, Cianci all'indietro verso Sala, respinta la conclusione di Sala dalla difesa dell'Avellino. Avellino sta soffrendo soprattutto una situazione dell'Arezzo, quella del cambio di lato da esterno a esterno con Tavernelli che spesso cerca l'altro esterno dell'Arezzo, quello di destra che è Arena, e Arena punta il diretto avversario e mette pallone in mezzo, ma Cianci finora la punta centrale non è stato capace di sfruttarli. Ora riparte l'Avellino con Moruzzi, Moruzzi è fermato da un avversario e l'arbitro, il signor Drigo, comanda un calcio di punizione in favore dell'Avellino. 44 minuti 52 secondi qui ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 0. Studio.
3: Allora andiamo con un giro veloce dei campi di Serie B, molto serrato, 20 secondi a testa perché stanno tornando in campo anche le squadre sui campi di Serie A. Ripartiamo da Empoli, Empoli-Cremonese.
0: Noi siamo al 46esimo minuto e si giocherà ancora per 3 minuti. L'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese. Adesso ci sarà un calcio di punizione proprio per la formazione di Pagliuca, ma si ritarderà nella battuta perché è rimasto a terra l'attaccante Spendi. E dunque quando siamo al 47esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0, andiamo a Benevento.
1: 42esimo del primo tempo a Benevento, 1-0 per il Benevento sul Modena. Pochi secondi fa ancora Benevento pericoloso con una conclusione dai 20 metri da posizione leggermente defilata sulla sinistra di Cherubini, palla alta sopra la traversa. Adesso c'è uno scontro, c'è stato uno scontro di gioco a terra, Caso e Scognamillo, sembra niente di grave per entrambi. 42esimo, 1-0 per il Benevento sul Modena, Avellino.
2: Entriamo ora nel secondo dei 3 minuti di recupero del primo tempo concessi dall'arbitro qui ad Avellino. Avellino 1, Arezzo 0. Arezzo ora in possesso di palla con Tavernelli, la situazione che dicevamo prima, allarga verso Arena, Arena punta il diretto avversario, poi scambia con Sala, ancora Arena, Arena poi dentro per Gaccarino, tiro ancora una volta respinto dalla difesa dell'Avellino. 46 e 22 qui sul cronometro all'Avellino, Avellino 1, Arezzo 0. Studio.
3: E allora ripristiniamo la scaletta originale perché stanno tornando in campo le squadre sui campi di Serie A, campo principale Marassi per Genoa-Napoli, seguire Parma per Parma-Cagliari e poi i 3 campi di B per gli Scampoli che restano ancora da giocare in questo primo tempo, Empoli, Benevento e Avellino. Ripartiamo da Genoa, ovviamente privilegiamo il gioco giocato sui campi dove non si gioca, collegamenti brevi, Genova.
4: Dalla linea Massimiliano Graziani proprio nel momento in cui inizia il secondo tempo, dallo 0-0 di Genoa-Napoli, è il Napoli che ha dato il calcio d'avvio, non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi

0: De Rossi e Allegri non utilizzano la non finestra cambi, quella del primo e secondo tempo, anche se c'è da dire che mentre tutti i giocatori della panchina del Napoli sono entrati negli spogliatoi, è rimasto in campo Kevin De Bruyne con il preparatore atletico. Ricordiamo che il belga è rientrato a Napoli da una decina di giorni dopo gli impegni al mondiale con il Belgio, sembrava dovesse partire, poi a quanto pare Allegri lo ritiene molto importante nel suo progetto, non ha ancora evidentemente i 90 minuti, però è probabile che verrà impiegato a partita in corso. Non ci sono stati cambi, il Napoli adesso attacca da destra a sinistra, prova il primo affondo con questo cross smorzato con un colpo di petto da Vasquez. Ricordiamo che nel primo tempo il Genoa ha fatto un po' di più, un'occasione di Vitinha su scellerato disimpegno di Meret, ma nel finale è venuto fuori il Napoli soprattutto guidato da Alisson Santos, spesso imprendibile sulla sinistra, in difficoltà su di lui Norton Caffi. Si gioca da un minuto il secondo tempo a Marassi, 0-0 tra Genoa e Napoli, e torniamo a Parma.
1: E mi dà la linea Giuseppe proprio mentre inizia la seconda frazione di gioco, 0-0 dunque alla fine del primo tempo tra Parma e Cagliari. Si riparte con i 22 che hanno iniziato la gara, non ci sono stati cambi all'intervallo anche qui al Tardini. Direi a questo punto di velocizzare e andare ad Empoli da Sara Meini,
2: dove le squadre stanno facendo il loro rientro all'interno dello spogliatoio. È finito il primo tempo dopo 4 minuti di recupero. L'Empoli al termine della prima frazione di gioco è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, a portare in vantaggio gli azzurri al 20° del primo tempo. Spendi, Benevento.
3: Al Vigorito si gioca l'ultimo minuto del primo tempo con il Benevento in vantaggio sul Modena per 1-0 grazie alla rete di Salvemini al 26esimo. Grande occasione per il Benevento poco fa quando la Mesta ha servito Juan in profondità, scatto sulla destra 20 metri percorsi dall'Ivoriano, cross sul secondo palo, tiro al volo di Cherubini con il piatto, pallone di poco a lato alla sinistra della porta, difesa da Cici Zola. Due saranno i minuti che iniziano in questo momento, i minuti di recupero con il Benevento in vantaggio per 1-0 sul Modena, e la linea va al Partenio.
4: Squadre rientrate negli spogliatoi al Partenio, è finito il primo tempo, dunque ribadiamo il punteggio parziale: Avellino 1, Arezzo 0. Sta decidendo il gol di Raffaele Russo al 15° minuto. Studio.
5: Ripartiamo con la scaletta: Genova, Parma e poi Benevento, il campo di Serie B ancora aperto. Genova.
0: Ci avviciniamo al terzo della ripresa, è sempre 0-0 tra il Genoa e il Napoli. Prova lo spunto adesso il Genoa sulla sinistra, mentre in gradinata nord, dove c'è il tifo caldo del Genoa, bengala luminosi che non vengono comunque lasciati in campo, almeno finora. È uno striscione ultra liberi, ovviamente riferito ai vari Daspo, ma anche alle trasferte con le limitazioni che ci sono per diverse tifoserie e per diverse trasferte. Questa è una protesta che accomuna un po' tutti gli ultra, al di là del fatto che Genoa e Napoli, le tifoserie sono gemellate da tantissimo tempo. Adesso c'è il pallone che esce, la rimessa con le mani è in favore della Napoli, mentre ha qualcosa da dire De Rossi all'indirizzo del quarto ufficiale, che ripetiamo è il signor Manganiello di Pinerolo, mentre il primo arbitro è Di Bello della sezione di Brindisi. Non ci sono stati interventi del VAR, non ci sono stati casi particolari, non ci sono stati per la verità neanche grandissime occasioni da gol. Adesso è Østigard che va ad anticipare Højlund, palla che viene recuperata dalla Genoa, il tocco ancora a sinistra, il retropassaggio per Vasquez all'altezza della centrale del campo. Adesso qualche fumogeno rende la visibilità abbastanza complicata, però insomma il vento porta subito su i fumi e adesso si torna a vedere normalmente qui a Marassi questa partita senza troppe emozioni tra Genoa e Napoli. 4 minuti nel secondo tempo, 0-0, torniamo a Parma.
1: 3:10 sul cronometro al Tardini, 0-0 tra Parma e Cagliari, formazione ducale che ha iniziato in avanti questa seconda frazione di gioco e adesso ancora con Lontani che in acrobazia mette in mezzo il pallone dal fondo, siamo sull'out di destra, poi c'è l'intervento di Deiola, ma il cross da parte del giocatore di Scuola Milan era uscito, si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo a favore del Cagliari. Quarto minuto, 0-0 tra Parma e Cagliari, e se non erro andiamo a Benevento.
3: Benevento solo per il finale di tempo con qualche scaramuccia in campo. Purtroppo il Benevento sta conducendo per 1-0 sul Modena grazie alla rete al 26esimo con un colpo di testa da parte di Salvemini.

0: Ribadisco il finale del primo tempo, Benevento 1, Modena 0, studio.
1: E allora abbiamo i finali dei primi tempi in Serie B: Empoli-Cremonese 1-0, Benevento-Modena 1-0, Avellino-Arezzo 1-0. Lasciamo per il momento i campi della Serie cadetta in attesa che inizino i secondi tempi e concentriamoci su quelli di Serie A: Genoa-Napoli con Giuseppe Bisantis e Parma-Cagliari con Luca Cesaretti, che restituirà la linea allo studio. Genova
2: 5 e mezzo nel corso del secondo tempo, sempre 0-0, anche se poco fa il Genoa ha battuto il primo angolo della ripresa, bella sventagliata di Colombo per Ellerson, la conclusione è stata deviata da Ramani in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. 4-1 il computo complessivo dei calci d'angolo in favore del Genoa, che insiste ancora con Frendrup, la mette in aria, movimento sbagliato della retroguardia del Napoli con Napolitano che chiede uno fuorigioco inesistente, proprio ancora Ellerson che prova a rimettere al centro il cross, l'uscita a pugni di Meret, non se la sente di azzardare la presa, va anche ad aiutare in difesa Alisson Santos, ripetiamo ancora il migliore del Napoli, e si va a guadagnare anche con un certo mestiere una rimessa dal fondo facendo uscire il Napoli, uno po' dalle corde in cui la Genoa lo aveva spinto in questa fase iniziale del secondo tempo. Rimessa dal fondo, se ne incarica Meret, adesso anche Allegri fa scaldare 5 giocatori della panchina, tra i quali anche Kevin De Bruyne. 6 e mezzo, 0-0 tra Genoa e Napoli, Parma.
3: 5:15 invece sul cronometro del Tardini, 0-0 tra Parma e Cagliari, con il Cagliari che adesso sta provando a uscire dalla propria metà campo dopo aver sofferto, dopo essere stata chiusa all'interno dei propri 50 metri dalla formazione di casa. Non ci riesce perché il tentativo di sponda da parte di Mendy viene acciuffato da Ndiaye, che fa ripartire immediatamente l'azione del Parma, scambia Ndiaye con Troilo, si passa poi dai piedi di Konaté che sbaglia però in orizzontale, allora la chance per dopo, qualche difficoltà nel controllo, il triangolo che si chiude con Fazzini, la palla arriva ad Obert sull'out di sinistra dalla tre quarti, il cross messo fuori da Konaté, la chance adesso in contropiede per il Parma, il tentativo di servire Touré, bravo però con il fisico Rodriguez ad anticipare l'attaccante della formazione di casa. 7° minuto del secondo tempo, 0-0 tra Parma e Cagliari, studio.
1: In Premier League fa scalpore la vittoria dell'Hull City sul Manchester, la neopromossa Hull City sul Manchester United per 2-0, i padroni di casa non vincevano contro lo United dal 1974. Sugli altri campi della prima giornata in Premier, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Town Sunderland 2-1, Nottingham 0 Leeds 1, Brentford Tottenham 3-0. Torniamo a Genova.
2: Proprio mentre scocca l'ottavo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli, ma ha battuto un angolo anche il Napoli, il secondo della sua partita. Alisson Santos prova il tiro, chiede una deviazione che c'è, in effetti non se l'era accorto Di Bello, la deviazione l'avevamo vista, è stata del difensore del Genoa Marcandalli, e quindi la segnalazione del calcio d'angolo che diventa dunque il terzo per il Napoli, che si avvicina quindi al computo dei corner. 4 quelli battuti dalla Genoa, porta alla nostra sinistra dunque sotto la gradinata nord, bandiera di sinistra dove Alisson Santos prende la rincorsa, andrà con il destro di interno a rientrare, vanno in area di rigore mentre c'è un'esplosione fuori e dallo stadio fragorosa che si sente anche nell'impianto genovese, il cross, Bailov accena all'uscita, rientra sui suoi passi, il pallone stava uscendo, il Genoa lo conquista, c'è forse un fallo in attacco da parte di Politano che chiede scusa, ma quelli del Genoa chiedono un giallo che arriva un po' a scoppio ritardato, ma in effetti Politano blocca una possibile ripartenza del Genoa, anche se eravamo nei pressi dell'area di rigore del Genoa, quindi avrebbe dovuto fare una gran corsa, però poteva partire una contropiede, e bene ha fatto l'arbitro Brindisino a estrarre il giallo, primo ammonito della partita, Matteo Politano del Napoli. 9 minuti, Genoa 0, Napoli 0, Parma.
3: E qui siamo ancora all'ottavo del primo tempo, ma è sempre 0-0 anche qui tra Parma e Cagliari, con la formazione ospite che ha recuperato il possesso del pallone per il fallo a metà campo che ha subito Romano, e allora adesso ad incaricarsi del possesso è Rodriguez, che varca palla al piede la linea di centrocampo, poi però non trova movimenti utili da parte dei compagni di squadra, riparte dalla difesa dove Obert prova a servire in profondità Fazzini, viene anticipato però da Konaté, molto positiva la prova del classe 2006 soprattutto nel recupero del pallone, poi in questo caso prova anche ad andarsene palla al piede, subisce fallo e sarà calcio di punizione a favore del Parma. Siamo sulla tre quarti offensiva, spostati sull'out di destra, 8 minuti 55 secondi sul cronometro, 0-0 tra Parma e Cagliari. Torniamo

0: Siamo a Saxa Rubra da Massimiliano Graziano.
1: Nella seconda giornata della Liga Spagnola, la vittoria del Siviglia per 3-1 in casa dell'Atleti Bilbao e poi il pareggio 0-0 fra Valencia e Celta Vigo. Sono in campo Espanyol e Real Madrid. Il Real è in vantaggio a Barcellona per 1-0 con la rete di Bellingham al decimo. Genova.
2: 10:30 nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. Sembrerebbe però un ritmo diverso in questo secondo tempo, col Napoli che adesso prova a rispondere alle iniziative del Genoa. È chiaro che poi alla lunga la stanchezza si farà sentire. È la prima giornata di campionato, è la prima uscita ufficiale del Napoli, la seconda per il Genoa che ha già giocato i 32esimi di Coppa Italia qui a Marassi con l'Ascoli, vincendo per 4-1. Ancora Alisson Santos per il Napoli, che prova a spingere sulla sinistra, il tocco per McTominay va da Lobo. Lobotka alza uno scavetto per McTominay in area di rigore, prova a spingere lo scozzese, commette anche fallo andando a scalciare un giocatore del Genoa che era andato a contrastarlo. Anche McTominay, giocatore che per struttura fisica ci mette un po' di più a entrare in forma, sta un po' accusando lo scotto della prima partita di campionato. Si rialza il giocatore del Genoa, la punizione sarà battuta dal portiere genuano, l'olandese Bailov, che è stato impegnato con qualche uscita ma nessun intervento sui pali. Il tiro più pericoloso di Alisson Santos è andato sull'esterno della rete alla destra del portiere genuano. 11:30 a Luigi Ferraris, 0-0 tra Genoa e Napoli. Andiamo a Legno Tardini di Parma,
0: dove siamo 60 secondi esatti indietro rispetto alla partita di Genova. 0-0 però anche qua tra Parma e Cagliari, con il Parma in possesso di palla all'interno della propria metà campo, con Troilo che prova a far salire sull'out di destra del Prato, controllo impreciso, però Obert non riesce a recuperare il possesso del pallone, regala la rimessa laterale al Parma che la batte velocemente, cerca di mettere in movimento Keita, viene anticipato, allora occhio alla ripartenza dall'altra parte di Maldini, prova l'uno contro uno con Konaté, strappa il numero 70 del Cagliari, si trascina però troppo in profondità il pallone, prima di lui arriva sulla sfera Corvi che la recupera e fa ripartire l'azione della formazione di casa. 11 minuti, 11 secondi sul cronometro, 0-0 al Tardini tra Parma e Cagliari. Studio.
1: Intanto nella Liga Spagnola è arrivato il pareggio dell'Espagnol con il Real Madrid al 30° Calatrava, siamo sul 1-1 Genova.
2: Ci avviciniamo al 13° minuto, parità anche qui ma 0-0 tra Genoa e Napoli. Il Napoli adesso più intraprendente in questo secondo tempo, il Genoa abbastanza costretto nella propria metà campo, c'è un retropassaggio di Frendrup all'indirizzo del portiere Bailov, il rilancio da parte di Bailov, il colpo di testa tentato da Lobotka, non altissimo il centrocampista slovacco, si fa scavalcare dal pallone e quindi è Norton Caffi che spinge adesso sulla destra, fronteggiato da Spinazzola, il tocco indietro per Baldanzi prova ad accendere, centrarsi, poi va ai 25 metri, non trova sbocchi Baldanzi, va a servire Amorim sulla stessa linea, sempre ai 25 metri, palla ancora per Baldanzi, adesso è tutto dietro il Napoli, l'apertura per Frendrup si fa vedere a sinistra e riceve il pallone Østigard, il pallone è ancora gestito dal difensore centrale norvegese, palla per Mark Andalli ma in pratica si gioca da fermi perché il Napoli non concede spazi, il Genoa questi spazi non li trova e quindi possesso palla abbastanza sterile da parte dei rossoblù, con il pallone soprattutto che non si avvicina dalle parti di Meretta, anzi addirittura retrocede. E allora sono 14 minuti nella ripresa, 0-0 tra Genoa e Napoli, torniamo a Parma.
0: Dove c'è un calcio di punizione interessante a favore della formazione di casa, siamo però lontani da una trentina di metri abbondanti dalla porta, difesa da Caprile, e allora lo schema con Bernabé che serve la staffilata di Valeri, sinistro secco, rasoterra piuttosto potente, non precisissimo, facile la parata proprio dell'estremo difensore del Cagliari, un calcio di punizione che il Parma si era guadagnato per il fallo di Fazzini che valso il cartellino giallo al centrocampista ex Empoli, secondo ammonito del match dopo l'ammonizione nella prima frazione di gioco per Zepedro. Attenzione al Parma che recupera il possesso del pallone, mette in movimento Lontani che arriva a rimorchio, sinistro non facile di controbalzo appena entrato all'interno dell'area di rigore, palla che termina alta sopra la traversa, bella chance però per il Parma, forse la migliore per la formazione di casa, arrivata su una palla persa al limite della propria area di rigore da parte del Cagliari. 14° in corso, Parma 0 Cagliari 0. Studio.
1: Genova.
2: quarto d'ora esatto e quindi è l'ora esatta di gioco qui a Marassi, 0-0 tra Genoa e Napoli. Ricordiamo anche un minuto di recupero nel corso del primo tempo, squadra in campo da 60.

0: 31 minuti con pochissime occasioni da segnalare, anche con qualche giocata ancora non perfetta, meccanismi da oleare, anche se ripetiamo il Napoli è in campo con tutti i giocatori che c'erano anche la scorsa stagione, se vogliamo eccettuare Rafa Marini che di proprietà del Napoli era stato girato in prestito in Spagna alla Villarreal. Ancora il Napoli che prova a spingere con Politano, unico ammonito della partita. Politano, il tocco per Spinazzola, lascia scorrere il pallone Rafa Marin, ancora Spinazzola, scarica per Alisson Santos che si accentra, Alisson Santos la mette al centro, colpo in testa di Østigard a liberare, tra l'altro ex Østigard della partita, ha militato con la maglia azzurra della Napoli. Ancora il controllo da parte del Genoa, del Napoli, chiedo scusa, con Spinazzola. Va dentro l'area di rigore per Højlund, ben marcato da Østigard. Alisson Santos scarica al destro, respinto, la recupera ancora il Napoli con Di Lorenzo, palla per Lobotka, Lobotka ancora prova a girare, il tocco sempre per Di Lorenzo, il capitano del Napoli, che scarica per Politano. Politano all'indietro, arriva dalle retrovie Ramani, limite dell'area, adesso fischi anche un po' di paura da parte dei tifosi del Genoa per questa prolungata azione offensiva del Napoli. Allontana malissimo il Genoa con Vasquez, recupera palla ancora al Napoli, limite dell'area di rigore, teniamo la linea perché la palla è praticamente nei pressi dell'area di rigore del Genoa e non viene allontanata. Qui Alisson Santos per Spinazzola che la mette dentro, difesa del Genoa che allontana, poi c'è una trattenuta evidente, ma la palla era anche uscita sulla cross di Spinazzola e quindi si riprenderà con una rimessa dalla fondo. Intanto il cronometro ci dice che siamo arrivati al 17° minuto nel corso della ripresa e 0-0 qui a Marassi tra Genoa e Napoli, e noi possiamo tornare a Parma.
1: Qui siamo al 16°, anche qui è sempre 0-0 tra Parma e Cagliari, ma un minuto fa Cagliari vicinissimo al vantaggio con Fazzini che prima ha recuperato palla sulla tre quarti offensiva, poi ha saltato secco due giocatori del Parma, quindi ha scoccato un destro dal limite sul quale Corvi è intervenuto male, non era difficilissimo l'intervento perché la conclusione era potente sì ma non angolata, dicevo Corvi è intervenuto male, ha toccato il pallone ma se l'è lasciato sfuggire, per sua fortuna e per fortuna del Parma la sfera deviata dall'estremo difensore si è stampata sul palo e poi è rimbalzata direttamente tra le braccia del portiere del Parma, dunque terzo legno colpito dal Cagliari, ma se i primi due erano la faccia esterna stavolta il palo ha salvato Corvi e il Parma, Fazzini e il Cagliari vicinissimi al vantaggio. Siamo adesso al 17°, Parma 0 Cagliari 0, linea allo studio.
2: Torniamo a Genova.
0: 18° minuto qui a Marassi, 0-0, siamo ovviamente nel corso della ripresa tra Genoa e Napoli, ancora Napoli, Østigard va a chiudere su McTominay che poco fa ha provato la conclusione da lontano ma ne è venuta fuori una telefonata con pochissimi problemi per il portiere genuano Bailov. Ancora Napoli che però nel secondo tempo sta facendo la partita dopo un inizio di ripresa promettente per il Genoa che ha collezionato un calcio d'angolo e una mischia nell'area di rigore del Napoli senza problemi però per Meret. Adesso è Lobotka, McTominay e ancora per Anghissà, Anghissà a destra per Politano, Politano prova lo spunto, il cross di Politano dall'altra parte, Morton Caffi, manca la deviazione, la recupera Alisson Santos che sta mettendo in netta difficoltà l'inglese del Genoa, Lobotka limite dell'area, palla destra, sinistro, rimpallato da Frendrup, prova a coordinarsi ma è un tiro assolutamente da dimenticare da difensore di Ramani che sbuccia il pallone e termina lontanissimo dai pali della porta difesa da Bailov. Provano adesso i tifosi del Genoa ma anche i tifosi del Napoli che sono assiepati in un settore della curva alla nostra destra a dare un po' una scossa alla squadra, alle squadre, ma è 0-0 tra Genoa e Napoli quando il cronometro ci indica il 19° minuto e quando noi possiamo tornare al Tardini di Parma.
2: Solo minuto e punteggio da Parma, Cesaretti.
1: 18° Parma 0 Cagliari 0.
2: Reintroduciamo i campi di Serie B perché sono iniziati i secondi tempi. Empoli Cremonese con Sara Meini, Benevento Modena con Luigi Carbone, Avellino Arezzo con Giuseppe De Caro. Empoli.
3: Sì, si gioca da 3 minuti allo stadio Castellani, l'Empoli ricordiamolo è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese a portare in vantaggio gli azzurri al 20° del primo tempo. Spendi ma appena rientrato sul terreno di gioco l'Empoli ha avuto l'occasione per raddoppiare, erano passati appena 20 secondi e Sissé dal limite dell'area di rigore ci ha provato con un destro a giro, la palla è andata di poco al lato, sulla linea di porta c'era anche Spendi che però non è riuscito a toccare. Adesso l'Empoli si sta difendendo da un attacco invece della Cremonese, sulla destra però lancia lungo Kautz, riprende il pallone Pezzella costretto ancora ad andare all'indietro. Siamo al 4° minuto

0: Empoli 1, Cremonese 0. Benevento.
1: A Benevento la ripresa è iniziata da appena 11 secondi, ricordiamo il risultato con cui si è chiuso il primo tempo, 1-0 per il Benevento sul Modena, grazie alla rete al 26esimo di Salvemini, bel colpo di testa dal cuore dell'area di rigore, su cross dalla sinistra di Maita. Non ci sono state sostituzioni, dunque stessi 22 in campo, prova subito a manovrare il Modena nella metà campo avversaria, commette però fallo la squadra emiliana e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Benevento. 40 secondi della ripresa al Vigorito, Benevento 1, Modena 0, andiamo al Partenio.
2: Siamo più avanti al Partenio, quarto minuto, Avellino 1, Arezzo 0, nessun cambio nell'intervallo, mentre ricordiamo che nel primo tempo l'Avellino aveva sostituito il suo nuovo attaccante Fila, infortunato, con Favilli. L'Arezzo è partito molto forte qui nella ripresa e poco fa ha sfiorato il pareggio con Arena, che su un cross di Cianci si è trovato a tu per tu con il portiere dell'Avellino Martinelli, ma ha messo alto. Ora c'è un calcio di punizione in favore dell'Avellino proprio qui sotto la nostra postazione, sulla fascia sinistra c'è Palumbo sul punto di battuta col suo sinistro, vediamo come evolverà questa situazione. Prima lo studio, il calcio di punizione di Palumbo col suo mancino, il giocatore, ecco il fischio dell'arbitro, alza un braccio Palumbo, il cross di sinistro però è preda della difesa dell'Arezzo, quindi siamo al quarto minuto, 52 secondi sul cronometro con Avellino, Avellino 1, Arezzo 0, studio.
3: Riprendiamo il giro completo dei campi con Genova campo principale, a seguire Parma, poi Empoli, Benevento e Avellino. Genoa, Napoli, Bisantis.
4: Abbiamo superato il 22esimo minuto, non è cambiato il parziale che dice sempre 0-0 tra Genoa e Napoli, però sono cambiati gli uomini in campo perché al 20esimo i due allenatori hanno operato ben 5 cambi, 2 il Genoa, 3 il Napoli, ve lo diremo però al termine di questa azione del Napoli, tra l'altro condotta da uno dei nuovi entrati, Lang, anche lui rientrato in Napoli dopo il prestito di mezza stagione in Turchia, aveva giocato i primi 6 mesi in maglia Napoli, ma il rapporto con Antonio Conte non si era mai sviluppato in positivo per il giocatore olandese. Recupera palla il Genoa e dunque i cambi. De Rossi ha fatto entrare Otoa, difensore al posto di Ostigard, che ha giocato molto bene su Hojlund, però non è al meglio neanche lui e quindi due erano in ballottaggio. Dentro Otoa, fuori Ostigard, e poi dentro Messias, fuori Baldanzi, credo dettati dalle condizioni fisiche e anche i cambi del Napoli, perché è uscito il migliore di gran lunga in campo, Alisson Santos, e ha lasciato il posto a Vergara, e poi sono usciti anche Politano, a e Anghissà, e sono entrati Lang e De Bruyne, e quindi queste le novità, 3 cambi in una finestra per il Napoli, 2 cambi in una finestra per il Genoa, e siamo al 23esimo minuto. Eccolo De Bruyne che tocca il primo pallone della sua partita, vediamo come sviluppa il belga, l'apertura all'indietro per Ramani, metà campo del Genoa. Comunque il Napoli in questo secondo tempo sta facendo sicuramente qualcosa di più rispetto alla Genoa, anche se occasioni da gol non se ne contano. Seguiamo questa azione prima di tornare da Luca Cesaretti a Parma, lo facciamo adesso, anche se viene comandata una punizione per il Napoli, ma ci vorrà tempo prima di batterla, e quindi per velocizzare 24esimo minuto, Genoa 0, Napoli 0, torniamo a Parma.
5: E qui invece tra poco verrà battuto un calcio d'angolo per il Parma sul secondo palo, non riesce a svettare Konaté, alla fine c'è un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, ma la palla arriva docile tra le braccia di Caprile. E qui al Tardini, un po' come a Genova, al 21esimo cambi da una parte e dall'altra, uno per la formazione di casa, Almqvist per Bernabé, e dunque questa ci crede, cambio offensivo, prova a vincerla, ben 3 addirittura per Pisacane, Zappa per Zepedro, Felici per Fazzini, dunque fuori 2 ammoniti, e poi cambiato anche il punto di riferimento offensivo con Borrelli, che ha rilevato Mendy, autore di quella girata che si è spenta sulla faccia esterna del palo, sì, ma davvero poco altro. Felici che adesso si guadagna un calcio d'angolo per il Cagliari, gara che, come era successo un po' nel primo tempo, si sta accendendo nella seconda metà, siamo al 24esimo, rimane però 0-0 il parziale tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
0: E adesso una grande occasione l'ha avuta invece la Cremonese dall'interno dell'area di rigore, il cross di Pezzella è stato deviato in calcio d'angolo da Saporiti e la Cremonese ci può provare proprio da calcio d'angolo con Van de Putte, già pronto a battere dallo spigolo di sinistra.

0: siamo al decimo minuto della ripresa. L'Empoli è ancora in vantaggio per 1-0 proprio sulla Cremonese. Seguiamo la battuta di questo calcio d'angolo. Esce più in alto di tutti il portiere dell'Empoli, Seghetti, recupera però ancora la palla la Cremonese al limite dell'area di rigore. È attenta però la difesa dell'Empoli, ma trova gli spazi adesso giusti la formazione di Marco Giampaolo. Ancora una volta sulla sinistra si allarga con Van de Putte, che si accentra verso il suo compagno di squadra Gerli. Ancora all'indietro però la Cremonese, e dunque quando siamo
1: scusa Sara ti interrompo da Avellino, dove è stato concesso un calcio di rigore all'Arezzo per un atterramento in area di Arena. A breve vedremo come andrà il tentativo di trasformazione. Ti interromperò nuovamente, Sara, a te di nuovo.
0: Grazie dunque a Giuseppe De Caro. Recupera il pallone proprio l'Empoli, che prova a ripartire dunque in contropiede con Saporiti. Non cambia il parziale, decimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, e andiamo invece a Benevento.
2: Settimo minuto della ripresa, Benevento con i Sanniti, padroni di casa in vantaggio per 1-0 sul Modena, ma questi primi 6 minuti e 15 secondi della ripresa sono stati totalmente di marca emiliana, con il Modena che poco fa ha avuto una buona occasione, pochi secondi fa una conclusione dal limite dell'area di Ambrosino, pallone abbondantemente alto sopra la traversa, ma conclusione da posizione davvero interessante. Prima ci aveva provato dopo 3 minuti di gioco su calcio di punizione.
1: Scusa Luigi, scusa Carbone, interrompo da Avellino, c'è Cianci sul dischetto che sta per battere il calcio di rigore concesso a favore dell'Arezzo. Dunque è Cianci contro Martinelli, il giovanissimo nuovo portiere dell'Avellino. Cianci calcerà col sinistro, così almeno dovrebbe essere per la posizione che ha preso. Ancora mani lungo i fianchi, si attende il fischio dell'arbitro, il signor Drigo. Cianci ancora, c'è un momento da attendere, l'arbitro richiama i giocatori per farli stare al loro posto fuori dall'area di rigore. Ovviamente tempi lunghi per la battuta, ecco la rincorsa di Cianci, il tiro spiazzato, Martinelli, pareggio dell'Arezzo all'undicesimo minuto. In gol Cianci, cambia il parziale qui al Partenio. Avellino 1 Arezzo 1, di nuovo te Carbone a Benevento.
2: Benevento si resta invece sull'1-0 per i Sanniti sul Modena quando siamo nell'ottavo minuto della ripresa. Continua ad attaccare però il Modena, pochi secondi fa cross in area di caso allontanato dalla difesa del Benevento. Stiamo raccontando di una punizione calciata da Pedro Mendes abbondantemente alta al terzo minuto anche di questa ripresa, momento fase della partita totalmente di marca modenese. Sta stringendo d'assedio la squadra emiliana la retroguardia del Benevento. Ottavo minuto, 1-0 per il Benevento sul Modena. Torniamo al Partenio.
1: Sì, al Partenio come vi dicevamo è cambiato il risultato, ha pareggiato l'Arezzo, dunque ora il punteggio al dodicesimo minuto della ripresa è Avellino 1 Arezzo 1, Arezzo che ha pareggiato con un calcio di rigore trasformato molto bene da Cianci, che ha spiazzato con il suo sinistro Martinelli, un calcio di rigore concesso dal signor Drigo per l'atterramento in area del migliore dell'Arezzo, l'esterno destro Arena, che si è prodotto in una serpentina superando un paio di avversari arrivando in area di rigore. A quel punto è stato messo a terra e l'arbitro ha concesso un rigore che ci è parso giusto, rigore che poi è stato trasformato da Cianci. Ora gran foga in campo, fallo a centrocampo su Favilli, riprende il gioco l'Avellino dalla sua retroguardia con Izzo. 12 minuti in questo momento ad Avellino, Avellino 1 Arezzo 1. Studio,
3: torniamo al Ferraris per Genoa Napoli.
4: Abbiamo superato il 29esimo minuto dove il gioco è fermo perché ci sono altri due cambi per il Genoa e Daniele De Rossi fa vedere due nuovi acquisti, entrambi svizzeri, Mike Tree con la maglia numero 11 e Sow con la maglia numero 97, ancora non al meglio, ma ieri in conferenza stampa Daniele De Rossi ha proprio detto che questi sono due giocatori che il Genoa ha preso perché molto importanti e potrebbero diventare delle figure chiave in questo Genoa formato 2026-2027. Quindi quattro cambi nel Genoa in due finestre, tre cambi nel Napoli in una finestra. A lasciare il posto a Mike Tree e Sow sono stati rispettivamente Colombo e Amorim. Colombo non si è visto tantissimo, Amorim inizio promettente per il brasiliano, poi pochissimi palloni toccati da lui che dovrebbe essere il perno del gioco della formazione rosso-blu. 0-0, continua a premere il Napoli nel periodo non collegato, insidioso con un diagonale di McTominay che ha attraversato lo specchio della porta con Hojlund che

0: non è riuscito a deviare quel pallone che a quel punto si sarebbe sicuramente insaccato. Adesso i tifosi del Genoa vedono la squadra un po' in difficoltà, incitano la squadra rosso-blu a tenere il passo del Napoli. Vedremo se ci saranno anche altri cambi nel Napoli. Sì, perché alle viste ci sono due giocatori che stanno entrando in campo. Siamo qui stazione di Spinazzola per il Napoli con la chiusura del Genoa. Norton Caffi insiste per il Napoli, che recupera con Rafa Marin, il tocco per Noah Lang. Noah Lang va verso il fondo, Lang ancora cerca il passaggio per De Bruyne che la mette dentro. Spinazzola, area di rigore, il diagonale deviato in fallo di fondo e quindi nel calcio d'angolo per la prima volta il Napoli si porta avanti nel conto dei corner 5-4 per il Napoli, minuti 31 nella ripresa, 0-0 tra Genoa e Napoli. Parma,
1: dove è quasi la mezz'ora, anche qui non si sblocca lo 0-0 di inizio gara tra Parma e Cagliari. È il momento di altre due sostituzioni per la formazione di casa. Entrano sul terreno di gioco con il 7 Ousmane Diallo, uno dei nuovi acquisti, giocatore classe 2007, arrivato dalla seconda formazione del Borussia Dortmund, e con il numero 80 Rashid Kuda. Gli lasciano il campo Mandela Keita e Simone Lontani. Non dovrebbe cambiare troppo a livello tattico, anche se forse insomma il Parma va ad aumentare il peso offensivo in questo finale nel tentativo di sbloccare questa gara e di portare a casa tre punti che peraltro la formazione ducale alla prima giornata di Serie A non li conquista addirittura dal 2010, mentre non batte il Cagliari dal 2018. Insomma, Parma che vorrebbe interrompere un paio di strisce non esattamente positive. Siamo al 31esimo, però non si sblocca il punteggio, 0-0 tra Parma e Cagliari. Andiamo ad Empoli.
2: E attenzione, perché qua siamo al 16esimo minuto, l'Empoli è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese. Il gioco però è fermo perché la Cremonese aveva un giocatore lanciato a rete, esattamente Elia, che è stato strattonato dall'unico giocatore che era a fianco del giocatore della Cremonese, è Sissei, che è stato subito espulso, cioè il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso e adesso si sta ricontrollando questo cartellino rosso proprio al VAR, dopodiché si deciderà se confermare l'espulsione o se ritrattarla. Adesso ancora il direttore di gara è in collegamento proprio con gli uomini del VAR. Nel frattempo la Cremonese si incaricherà però della battuta di un calcio di punizione davvero interessantissimo al limite dell'area di rigore, sul quale è già pronto a battere eventualmente con il suo sinistro Bonazzoli. Lascia il terreno di gioco e dunque è confermata la espulsione del calciatore dell'Empoli, che da qui alla fine della gara ovviamente giocherà in 10 uomini. Vediamo se si batterà subito il calcio di punizione oppure se è il caso di andare a Benevento, perché si continua a discutere all'interno del campo. E dunque quando siamo al 17esimo minuto ribadiamo soltanto il parziale: Empoli 1 Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
3: 14esimo della ripresa, Benevento in forcing, il Modena che continua ad attaccare adesso nella tre quarti di campo avversaria, sta attaccando da quando è iniziata la ripresa, unica occasione però al quinto minuto con un tiro alto di Ambrosino. Il Benevento ha provato un paio di azioni di alleggerimento poco fa, azioni che però si sono rivelate infruttuose. Allora continua il lungo fraseggio sulla tre quarti di campo avversaria da parte del Modena, Modena che ha portato anche Tonoli a ridosso dell'ala destra e a ridosso di imputato, dunque ha alzato davvero il baricentro, cerca di serrare un po' le maglie il Benevento, che appare però stanco in alcuni dei suoi interpreti, soprattutto in Prisco che ha commesso un paio di leggerezze nel periodo in cui non siamo stati collegati. Avanza il Modena, adesso al limite dell'area di rigore con un'imbucata di imputato, riesce a rialzarsi e a riprendere il pallone Ambrosino, ma poi commette
1: il vantaggio del Cagliari al 34esimo, gol all'esordio con la maglia degli isolani per Romano, gran sinistro dai 20 metri, cambia dunque il parziale al Tardini al 34esimo, Parma 0 Cagliari 1, ha segnato Romano. A te.
3: solo per ribadire il risultato, 1-0 per il Benevento sul Modena quando siamo al quindicesimo della ripresa. Il Benevento adesso in area di rigore, seguiamo solo questa conclusione di Salvemini, para con un grande intervento Cicizzola, alza il pallone sopra, attraversa dunque in angolo, ci resta sull'1-0.

0: 0 quando siamo al quarto d'ora della ripresa per il Benevento sul Modena. Avellino.
1: Ad Avellino siamo al 19° della ripresa, il risultato è in bilico, Avellino 1, Arezzo 1, la partita è molto gradevole, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. Poco fa il colpo di testa ravvicinato di Favilli è stato respinto con un vero e proprio miracolo dal portiere dell'Arezzo Nunziante. Subito la risposta però degli Amaranto con Iaccarino che dalla distanza, dal limite dell'area ci ha provato, il tiro è finito alto sulla traversa. Poco fa ammonito anche Sala per un fallo, una trattenuta sul solito ispiratissimo Russo. Attenzione, Avellino al limite dell'area con Biacci, Biacci dentro per il tentativo di Palmiero che viene respinto ancora una volta da Nunziante. Sta diventando decisivo il portiere dell'Arezzo. Ricordiamo il parziale, Avellino 1, Arezzo 1 qui al Partenio quando siamo al 20°. E una curiosità, il gol di Cianci dell'Arezzo è il primo in Serie B per l'attaccante toscano. E ancora quindi 1-1 qui al Partenio, 20° minuto, linea allo studio.
2: E allora sono cambiati alcuni parziali e quindi fotografiamo la situazione con un giro veloce, solo minuto e punteggio. Partiamo da Genova.
3: 36° nella ripresa, Genoa 0, Napoli 0, Parma.
4: 36° al Tardini, Parma 0, Cagliari 1, Empoli.
5: 20° minuto della ripresa, Empoli 1, Cremonese 0, Benevento.
6: 17° della ripresa, Benevento 1-0 per il Benevento sul Modena. Andiamo ad Avellino.
1: 20° della ripresa ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 1, studio.
2: Genova.
3: Attenzione, il Napoli è in vantaggio. Mi dà la linea Massimiliano Graziani nel momento in cui esulta Kevin De Bruyne, ma ci sono proteste da parte dei giocatori del Genoa per un contatto in aria tra lo stesso De Bruyne e un giocatore del Genoa. Ci ha pensato un po' di bello, poi ha indicato il centro del campo, ma è molto probabile che ci sarà un consulto VAR dove ci sono meraviglie Cosso, con Di Bello che è stato proprio varista ai mondiali, che viene chiamato praticamente a vedere, anzi più che altro sta andando adesso a calmare le proteste del Genoa con Daniele De Rossi che dice è un fallo nettissimo. In effetti il contatto c'era sembrato in area di rigore, poi Kevin De Bruyne ha recuperato palla, ha calciato mettendola sotto la traversa. Vedremo se sarà richiamato al VAR. Ripetiamo, Di Bello che agli ultimi mondiali si è disimpegnato proprio al VAR, era il nostro arbitro al VAR e indica il centro del campo senza dunque andare a vedere il monitor. Meraviglia e Cosso hanno detto non c'è fallo, il Napoli l'ha sbloccata e è arrivato quasi in improvviso perché il Napoli continuava a fare la partita, però ha rischiato sulla ripartenza del Genoa con Messias che ha servito Sow, la conclusione di Sow, il pallone sull'esterno della rete. In precedenza Allegri aveva fatto entrare Lucca al posto di Højlund e poi era stato costretto a effettuare il quinto e ultimo cambio per l'infortunio a Rafa Marin sostituito da Olivera. Poi il gol di De Bruyne che vi abbiamo dato in apertura di questo collegamento, consulto VAR senza visione del monitor, ma il VAR ha confermato la bontà della decisione di Di Bello con De Bruyne che ha recuperato un pallone in area di rigore, protestavano i genuani per un fallo, lo ha calciato e ha messo il pallone in porta, quindi meglio non poteva debuttare in questo campionato il fuoriclasse belga. È entrato in campo e nel giro di pochi minuti ha portato in avvantaggio il Napoli, si è sbloccata dunque anche questa partita così come quella di Parma col vantaggio esterno. E quindi torniamo da Luca Cesaretti.
4: Il 38° al Tardini con il Cagliari avanti 1-0 per il Parma. Parma che prepara gli ultimi due cambi, Cremaschi ed Elfej, per provare a racciuffare questa partita che è stata sbloccata dal gran sinistro di Alessandro Romano. Palla persa sulla tre quarti difensiva da parte della formazione di casa. Dopo la recuperata, servito subito Romano che ha lasciato andare un gran sinistro. Corvi si è allungato, ha anche sfiorato il pallone, ma la botta secca sotto il 7 ha portato in vantaggio gli isolani. Gran debutto insomma per il giocatore arrivato in prestito con obbligo di riscatto per circa 6,5 milioni dalla Roma, con cui ha debuttato nello scorso campionato in Serie A, due spezzoni, due finali di partita, poi l'esperienza alla Spezia nella seconda metà del campionato, 19 presenze positive nonostante la retrocessione della formazione ligure. Adesso il Parma ci prova, a conclusione però di Valeri direttamente sul fondo, e allora adesso probabilmente è il momento di Cremaschi e del Fej. Noi però ci siamo dilungati, siamo al 39°, Parma 0, Cagliari 1, andiamo ad Empoli.
6: Intervengo da Benevento perché c'è il pareggio del Modena con il nuovo entrato Santoro e dunque cambia il risultato al Vigorito 1-1 tra Benevento e Modena al 20° della ripresa, ha pareggiato Santoro. La linea può andare a Sara Maini.
5: E tra poco torneremo proprio da te Luigi Carbone perché qua

0: sui sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, ha dormito un po' la difesa del Benevento, il pallone è ricaduto proprio al centro dell'area di rigore, al limite dell'area piccola, ha provato in due circostanze Ambrosino a calciare verso la porta avversaria, conclusioni contrastate dai difensori, il pallone è così scivolato fuori dall'area, leggermente fuori dall'area da posizione defilata sulla destra, ha calciato di prima intenzione, diagonale potente, anche sporcato dalla deviazione di un difensore, Santoro, che è entrato due minuti prima, e dunque diagonale vincente, ha provato a distendersi sulla sua destra Vannucchi senza però riuscire a intercettare il pallone, senza riuscire neanche a toccarlo, diagonale dunque efficace, ripetiamo anche sporcato un po' da un difensore della squadra di casa, diciamo pareggio era nell'aria perché il Modena ha pressato,
1: ha raddoppiato il Napoli, Vergara, il tiro di Vergara, altro gol dalla panchina, ha provato il salvataggio della Genoa, non c'è riuscito, vantaggio, anzi raddoppio del Napoli con Vergara, 41esimo, Genoa 0, Napoli 2, 1-2 nel giro di 5 minuti, vai Carbone.
0: Solo per ribadire che al 22esimo della ripresa il risultato è cambiato, Benevento 1, Modena 1, andiamo al Partenio.
2: Al Partenio Kulimbrek anche nella ripresa, siamo al 26esimo, Avellino 1, Arezzo 1, ne approfittiamo solo per dare i cambi, 3 per l'Avellino, è entrato Sunas per Palumbos, poi Sala per Moruzzi e Di Maggio per Besaggio, un cambio anche nell'Arezzo, Eklu per Sala. Ribadisco il punteggio, 26esimo minuto della ripresa, Avellino 1, Arezzo 1 al Partenio. Studio.
3: Torniamo subito a Genova dove è cambiato il parziale Bisantis.
1: Eh sì, davvero un micidiale 1-2 quello del Napoli, che in una partita non particolarmente brillante, anche da parte del Genoa per la verità, è riuscito nei 5 minuti con due cambi, e quindi bravo a Massimiliano Allegri per le sue sostituzioni, a segnare due gol e a mettere KO il Genoa, che poco prima era andato vicino al vantaggio con l'esterno della rete colpito da Sow. Poi c'è stato il gol discusso dal Genoa di De Bruyne, talmente discusso che è adesso i componenti della panchina giunta del Genoa hanno a lungo protestato, tant'è che Di Bello ha estratto un paio di cartellini gialli, uno mi è sembrato all'indirizzo di Østigard che ha giocato ma è stato sostituito da Otoa e quindi era rimasto nella panchina aggiunta. Poi il gol di Vergara che adesso vi raccontiamo solo dopo questa azione del Genoa con recupero palla, c'è stato ancora De Bruyne scatenato dopo aver trovato il gol del vantaggio, ha messo un pallone al centro, non ci è arrivato Lucca, sul secondo palo invece c'era Vergara che seppur in posizione di precario equilibrio è riuscito a girare in porta scavalcando Bailov, un giocatore del Genoa appostato nella linea per salvare, ma quando ha toccato il pallone era già oltre la linea bianca, tant'è che l'arbitro Di Bello ha segnato sul suo cronometro la goal line technology e dunque è andato a sancire il gol del 2-0 in favore del Napoli. Vano il tentativo del Genoa di salvare, tra l'altro De Rossi poco fa ha effettuato l'ultimo cambio con l'ingresso di un altro nuovo acquisto, Zulevic, classe 2007. Siamo all'ultimo dei 90 minuti, ci sarà qualcosa da recuperare per l'intervento VAR neanche talmente lungo in occasione del gol di De Bruyne, per qualche protesta e ovviamente per i cambi che a questo punto sono tutti 5 per parte. 30 secondi al 90esimo, Genoa 0, Napoli 2, ripetiamo De Bruyne e Vergara ai marcatori e la linea torna a Parma.
4: Qui mancano 90 secondi al 90esimo, ma anche in questo caso i cambi sono esauriti nel periodo non collegato, infatti due che anticipavo per quanto riguarda il Parma, il Fej e Cremaschi hanno rilevato Konaté e Troilo, ma anche gli ultimi due per il Cagliari con Aurelio e Mutandua che hanno preso il posto di Obert e Maldini. Siamo al 44esimo minuto con il Cagliari avanti 1-0, Borrelli che prova ad andarsene sull'auto di sinistra, salta prima Mutandua, poi però Cremaschi riesce a fermare Marlo, torna anche il giocatore Cuda, l'ex giocatore del Mantova che alla fine lo mette a terra e dunque calcio di punizione, fase confusa della partita con il Cagliari che prova in contropiede a chiuderla e il Parma invece che adesso sta provando il tutto per tutto anche con una formazione evidentemente sbilanciatissima alla ricerca del pari. 44 minuti 25 secondi sul cronometro, Parma 0 Cagliari 1, linea tempo.
5: dove invece siamo al 29esimo della ripresa, dove l'Empoli continua

0: ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, ma ovviamente sta davvero soffrendo negli ultimi minuti dopo l'espulsione di Sissei. Allora Pagliuca ha tolto dal campo subito l'attaccante Spendi per rinforzare il centrocampo inserendo Zedatka, ma adesso ha pronte altre due sostituzioni proprio l'Empoli, mentre la Cremonese continua a tenere il possesso del pallone, arriva fino al limite dell'area di rigore, ma c'è stato l'intervento di Saporiti per far ripartire l'Empoli proprio in contropiede. Arriva fino alla linea del centrocampo Saporiti, prova a liberarsi di quattro giocatori della Cremonese, ovviamente non ci riesce. La formazione di Marco Giampaolo recupera il pallone, alza la testa e gestisce Luperto. Siamo al 30° della ripresa, Empoli 1 Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
1: Al Vigorito è 1-1 tra Benevento e Modena quando siamo nel 27° minuto della ripresa. Adesso attacca il Benevento sulla fascia destra dove c'è l'inesauribile Lamesta che mette un buon pallone in area di rigore. Salvemini ha il problema di girarsi, serve indietro Caldirolla che allarga sulla sinistra dove c'è Beruatto. Beruatto entra in area di rigore, riesce a conquistare un corner con un cross deviato in calcio d'angolo da Zampano. Il Benevento ha avuto una grande occasione per riportarsi in vantaggio subito al 24° su calcio d'angolo dalla destra di Lamesta, colpo di testa di Scognamillo dal cuore dell'area di rigore, il pallone è andato a impattare sulla parte alta della traversa, poi è tornato in campo, ma non sono riusciti gli attaccanti del Benevento a ribadire in rete. Seguiamo questo nuovo calcio d'angolo dalla sinistra questa volta, ma è sempre Lamesta che ha il braccio destro alzato a chiamare uno schema con i compagni. Ci sono Caldirolla, Scognamillo, Quan e Salvemini al centro, il pallone spiove dentro l'area di rigore, riesce ad allontanarlo il Modena, poi battaglia per riconquistarlo al limite dell'area di rigore, ci riesce ancora una volta Lamesta, entra, riesce a superare il marcatore, il cross basso, Caldirolla non riesce a trovare l'impatto con il pallone e dunque sfuma questa occasione per il Benevento quando siamo al 73°, 1-1 tra Benevento e Modena. Partenio.
2: Al Partenio siamo entrati ora nel 32° minuto di gioco, è sempre 1-1 fra Avellino e Arezzo. Stanno calando i ritmi della partita in questo ultimo scorcio di gara, inevitabilmente la serata è molto calda in questo momento. Vediamo che mister Bucchi, il tecnico dell'Arezzo, sta effettuando due cambi, sta entrando il numero 71 dell'Arezzo che è ve lo diciamo subito, il numero 71 sta per uscire, scusate, Pietro Cianci, mentre al suo posto sta per entrare Varela. E quindi siamo al 32° minuto, il gioco è fermo qui per effettuare i cambi e siamo sempre sul 1-1 fra Avellino e Arezzo. Studio.
3: Ripartiamo da Genoa con Bisantis. Bisantis, visto il risultato ancora in bilico a Parma, direi di dare più spazio al Tardini. Vai tu comunque.
4: D'accordo, anche perché siamo entrati nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Di Bello. Genoa 0, Napoli 2, si è nervosito il Genoa, ha ammonito anche il capitano Vasquez, sta provando ad attaccare però l'1-2 De Bruyne. Vergara firmato nel giro di 5 minuti, 36° e 41° è stato davvero il classico colpo da KO per i rossoblu genoani. 40 secondi ancora da giocare e poi sarà triplice fischio. Genoa 0, Napoli 2 e allora andiamo a Parma.
5: E qui manca invece un pochino di più al triplice fischio, anche qui sono 5 minuti di recupero, ma sul cronometro ci sono 48 minuti e 20 secondi, quindi 100 secondi esatti alla fine delle ostilità che dovrebbero essere fischiate dal direttore di gara, il signor Daniele Perenzoni di Rovereto. Sono saltati tutti gli schemi tattici nel finale, attacca a testa bassa il Parma che prova a buttare letteralmente il pallone all'interno dell'area di rigore del Cagliari, a trovare una spizzata, un tocco vincente, adesso rischia di combinare la grossa Ndiaye da ultimo uomo, scivola e potrebbe portargli via il pallone Borrelli, non ci riesce perché Ndiaye in qualche maniera da terra è bravo a difenderlo e alla fine Borrelli commette addirittura fallo.
4: C'è il finale, allora... da Marassi, la Napoli ha battuto il Genoa per 2-0, a te Luca Cesaretti.
5: Grazie Giuseppe, qui siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, ancora Parma in avanti, ancora il Parma che prova a farsi vedere in avanti con Diallo, va fino in fondo, prova a mettere in mezzo il pallone, vuole il calcio d'angolo, ma non è di questo avviso il direttore di gara che vede sì il tocco del giocatore del Cagliari, vale a dire di Zappa, ma anche poi il pallone che rimbalza addosso a Diallo.
1: Busa Cesaretti, dunque... Modena in vantaggio con Caso quando siamo nel

0: 31esimo minuto della ripresa, ribaltato dunque il risultato al Vigorito, Benevento 1 Modena 2. A te.
1: Grazie Carbone, qui siamo in quelli che dovrebbero essere gli ultimi 20 secondi della gara. Adesso c'è il Cagliari in possesso di palla dopo quel calcio d'angolo che chiedeva Diallo ma che non è stato concesso alla formazione ducale, e dunque si potrebbe chiudere così con la formazione ospite addirittura in avanti nel finale, perché il Parma non riesce a recuperare il pallone. Lo fa in questo momento con Cuda che getta il pallone in avanti, c'è l'anticipo però di testa da parte di Deiola, pallone rigettato letteralmente nella metà campo del Parma, che forse ha ancora una chance per buttare un ultimo pallone in avanti. Ci prova direttamente Corvi, ancora Deiola in anticipo, ma ancora il Parma che recupera il possesso del pallone. Ultimo cross direttamente tra le braccia di Caprile. Cremaschi non trova la misura giusta e dovremmo essere arrivati al triplice fischio. Eccolo qua, il Cagliari espugna il Tardini, il Cagliari batte 1-0 il Parma, decide la rete al 34esimo del secondo tempo di Romano. Linea a questo punto che va a Saramini ad Empoli.
2: Allora, solo minuto e punteggio dai campi di Serie B e poi andiamo con i commenti in Serie A. Empoli.
3: 36esimo minuto allo stadio Castellani, Empoli 1, Cremonese 0, Benevento.
0: 33esimo della ripresa, Benevento, Benevento 1, Modena 2, Avellino.
4: 36esimo ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 1, studio.
2: Torniamo allora sui campi di Serie A, dove abbiamo i risultati finali dei due anticipi. Il Napoli si impone a Genoa con un 1-2 micidiale nel finale, anche con qualche polemica. Sentiamo Giuseppe Bisantis.
5: E così è un Napoli che però ci ha provato di più nel secondo tempo, anche se i gol sono arrivati nel finale. Buona la prima dunque per il Napoli e buona la prima dunque per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. 2-0 sul Genoa, un Genoa che ha fatto meglio nel primo tempo, anche se però i segnali di Napoli si erano visti alla fine del primo tempo, soprattutto guidati da Alisson Santos, il giocatore più in forma di tutto il Napoli. Solo che poi non ancora al meglio della condizione, Allegri lo ha sostituito e i cambi hanno dato ragione a Massimiliano Allegri, perché i due gol sono arrivati entrambi dalla panchina. Kevin De Bruyne, importantissimo il suo gol anche per il morale al 36esimo minuto, le polemiche di cui parlava Massimiliano Graziani dallo studio per un presunto contatto di De Bruyne in area di rigore, l'arbitro ha indicato il centro del campo, il VAR gli ha dato ragione, non c'è stata visione alla monitor. 5 minuti dopo, con il Genoa sbilanciato, il cross al centro ancora di De Bruyne con Vergara che calcia, supera il portiere Frendrup, prova il salvataggio sulla linea ma la palla ha varcato la linea bianca, goal line technology e gol convalidato. Genoa 0, Napoli 2, questo il finale per il Genoa. Adesso il saluto da parte dei tifosi della Gradinata Nord, forse meritava qualcosa di più della Genoa, ma il Napoli cinico e spietato si porta a casa i primi 3 punti del campionato. L'assistenza tecnica è stata di Riccardo Bertone, riepilogo il finale, Genoa 0, Napoli 2 e restituisco linea allo studio.
2: Vittoria esterna anche per il Cagliari in casa del Parma, vittoria di misura anche in questo caso arrivata nella parte finale della gara. Sentiamo Luca Cesaretti.
1: Vittoria importante perché quella tra Parma e Cagliari potrebbe essere, anche se solo alla prima giornata, una sfida a salvezza. Vittoria importantissima per gli isolani che nelle ultime 12 stagioni di Serie A solo una volta, nel 2013, erano stati capaci di centrare i 3 punti alla prima giornata. Ci sono riusciti stasera grazie al gran gol di Alessandro Romano, che, se è vero che il CT Mancini stasera era qui per guardare anche e soprattutto lui, il centrocampista svizzero ma di passaporto anche italiano, convocabile nella nostra nazionale, beh, ha decisamente fatto una bella figura. Gara tutto sommato equilibrata, poteva essere giusto anche il pareggio. Cagliari però che ha avuto le chance migliori anche prima del gol, Tre Legni e poi appunto il gran sinistro di Romano che ha deciso questa sfida. Evidente però che sia Parma sia Cagliari hanno ancora tanto da lavorare, sia sul mercato sia in campo, visto la rivoluzione che c'è stata nel corso delle estate. Cagliari batte Parma 1-0, il gol decisivo di Alessandro Romano al 34esimo del secondo tempo. Dal Tardini è tutto, linea allo studio.
2: E ora andiamo fino alla fine con i campi di Serie B. Campo principale diventa il Castellani di Empoli per Empoli Cremonese, a seguire Benevento per Benevento Modena, Avellino Arezzo. Empoli.
3: All'interno dell'area di rigore c'è la Cremonese, il cross è di Pezzella, riesce ad anticipare tutti, però il portiere dell'Empoli Seghetti si lamenta, la Cremonese avrebbe voluto probabilmente un calcio di rigore per l'arbitro Tremolada, è tutto regolare, sarà soltanto rimessa dal fondo per l'Empoli che continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, ma sta gestendo ovviamente la gara con sofferenza, perché ricordiamo che al 17esimo della ripresa è stato espulso Sissei dopo che aveva effettuato un fallo proprio su Gerli che era lanciato verso la rete. Rimessa dal fondo per l'Empoli, Pagliuca dalla sua panchina sta chiedendo ovviamente alla sua squadra di rallentare, ma sta chiedendo soprattutto alla sua squadra di tenere la testa, di tenere la palla, perché è importante ovviamente questa gestione della gara fino alla fine. Siamo al 40esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, torniamo a Benevento.
0: A Benevento il Modena in 11 minuti ha ribaltato il risultato, adesso conduce per 2-1 sulla squadra sannita quando mancano 8 minuti al 90esimo e attacca ancora la squadra emiliana sull'out destro. I due tecnici Floro Flores e Galloppa hanno ridisegnato totalmente le squadre, andremo poi nel dettaglio a spiegare i cambi, ma prima dobbiamo raccontare il gol del 2-1. È stata una sorta di regalo del Benevento, perché da prima Bianco ha avuto tanto spazio per avanzare, ha potuto prendere la mira dai 20 metri, ha fatto partire un tiro tutt'altro che irresistibile, centrale, papera di Vannucchi che ha respinto in maniera un po' goffa davanti a sé, a 3 metri dalla porta era appostato caso, comodo il tap-in dell'attaccante del Modena, che ha potuto così portare in vantaggio gli emiliani. Adesso prova a reagire il Benevento, che attacca sulla fascia destra ancora una volta con la Mesta, poi prova il capitano Maita in area di rigore, un buon pallone, lotta il Benevento su questo con una conclusione di Mignani che viene sporcata, deviata in angolo, pallone che finisce sull'esterno della rete, poi lo stesso attaccante entrato pochi secondi fa chiede al Vigorito il sostegno per cercare di rimettere in equilibrio la partita. Stiamo entrando adesso nel 84esimo minuto di gioco qui al Vigorito, Benevento 1 Modena 2, andiamo ad Avellino.
4: 42esimo della ripresa ad Avellino, Avellino 1 Arezzo 1, ha perso Verb la gara in questa fase finale, le due squadre sembrano quasi non volersi far troppo male, accontentarsi del pareggio, e Bucchi e Nesta cercano di ravvivare un po' l'incontro con i cambi. Nell'Arezzo sono entrati anche Pattarello per Arena e Viviani per Iaccarino, mentre cambio in attacco per Nesta con Pandolfi al posto di Biasci. Nunziante rinvia il portiere dell'Arezzo, Izzo anticipa il diretto avversario a centrocampo, poi la sfera finisce a Pandolfi che cerca di lottare ma perde il contrasto, poi ancora Izzo a dare manforte all'azione offensiva dell'Avellino, Palmiero, brutto il lancio del ragazzo cresciuto nelle giovanili del Napoli, ma l'Avellino riesce ancora a recuperare palla con Simic, cercano gli Irpini di premere in questo finale, allarga Palmiero verso Besaggio, poi gli torna il pallone, ancora Sunas verso Sala sulla sinistra, affronta il diretto avversario, lo salta, viene fermato, lamentano i giocatori di Avellino un contrasto, un fallo, ma l'arbitro lascia proseguire. 43esimo minuto qui ad Avellino, Avellino 1 Arezzo 1, studio
2: Empoli.
3: 43esimo minuto anche allo stadio Castellani di Empoli, la situazione è questa, l'Empoli è in vantaggio ancora per 1-0 sulla Cremonese che sta attaccando con 10 giocatori, Empoli che si sta difendendo vicinissimo alla propria area di rigore con 9 giocatori, c'è Van de Putte che continua a tenere il pallone, si accentra verso Berti e poi si allarga ancora sulla destra dove invece c'è Gerli a ricevere il pallone, arriva all'interno dell'area di rigore la palla, c'è Nasti che però viene anticipato da Bellardinelli, l'Empoli prova a tenere il pallone, non ci riesce, lo conquista di nuovo la Cremonese che si allarga sulla destra davanti a Gerli, c'è un giocatore dell'Empoli, in particolar modo è Egan, ma la Cremonese si allarga dunque dall'altra parte per cercare gli spazi giusti, ancora una volta Van de Putte il suo destro all'interno dell'area di rigore viene bloccato però da Seghetti, tra gli applausi dei presenti al Castellani che oggi sono all'incirca 5.000. 44esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
0: 41esimo minuto della ripresa qui al

0: Lo stadio Vigorito con il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento. Modena che ha ribaltato nella ripresa in 11 minuti con le reti di Santoro e di Caso. L'iniziale vantaggio del Benevento nel primo tempo al 26esimo aveva segnato di testa Salvemini. Adesso il Benevento gioca con una sorta di 4-4-2, ha inserito Antonio Floro Flores, una seconda punta, Mignani una seconda punta di peso, avanzato Beruato.
1: Scusa Carbone, ti interrompo. Da Avellino è passato in vantaggio l'Arezzo, irruzione in area di Ionita, colpo di testa e Arezzo 2, Avellino 1 al 45esimo. Vieni a te, poi racconteremo meglio l'azione, Luigi.
0: Sì, identico andamento dunque anche al Partenio rispetto a quanto accaduto, sta accadendo qui sul campo del Benevento. Seguiamo questo calcio di punizione per il Benevento dalla tre quarti di campo avversaria, area di rigore affollata ma preferisce il tocco corto, prova Beruato un lungo cross, il pallone spiava in area di rigore, riesce ad allontanarlo in un primo momento il Modena, poi Mignani rinviene, lascia partire un diagonale che attraversa tutto lo specchio della porta, difesa da Cicci Zola ma si spegne a lato, abbastanza largo, 7-8 metri, ma non ha trovato l'impatto nessun attaccante del Benevento presente in area in quel momento. Stiamo entrando adesso nel 88esimo minuto, mancano dunque poco più di 2 minuti al 90esimo con il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento e andiamo al Partenio.
1: Al Partenio è cambiato il parziale proprio in questo momento, sono 6 minuti di recupero, ma adesso il pallone è a centrocampo perché l'Avellino dovrà rimetterlo in gioco in quanto l'Arezzo è passato in vantaggio realizzando il gol del 2-1 e dunque rimontando l'iniziale svantaggio. A segnare è stato Ionita, cross morbido da sinistra e irruzione del capitano di serata dell'Arezzo che di testa da due passi, dimenticato completamente dalla difesa dell'Avellino, ha sfruttato al meglio il suo inserimento portando in vantaggio l'Arezzo e quindi cambiato il parziale qui al Partenio. Arezzo ora in vantaggio 2-1 sull'Avellino. Quando entriamo nel secondo dei 6 minuti di recupero concessi dal signor Drigo, e l'Avellino ora dovrà provare in questo finale a pareggiare con Izzo che porta avanti il pallone, poi lo cede al compagno di reparto il croato Simic. Simic allarga sulla sinistra per Sala, Sala punta il diretto avversario che è Pattarello, poi torna di nuovo indietro. 46 minuti 25 secondi della ripresa qui ad Avellino quando il punteggio è Avellino 1 Arezzo 2. Studio.
2: Torniamo al Castellani per Empoli Cremonese.
3: Il calcio di punizione per la Cremonese respinto ancora all'interno dell'area di rigore dalla difesa fino a questo momento attenta dell'Empoli, si giocherà fino al 52esimo minuto perché sono stati assegnati 7 minuti di recupero e quando siamo al 47esimo l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese. Ci sono tutti questi 7 minuti di recupero perché 5 minuti sono per le sostituzioni, un minuto perché si è riguardata ovviamente l'espulsione di Sissei e poi un minuto perché è stata utilizzata la sosta per dissetarsi anche nel secondo tempo qua allo stadio Castellani. Nel frattempo l'Empoli può tirare un sospiro di sollievo perché è stata assegnata una punizione proprio in favore della formazione di Pagliuca dall'interno dell'area di rigore, dunque è quasi una rimessa dal fondo un po' avanzata che proverà con i piedi a mettere in gioco, lanciare più lontano di tutti proprio il portiere dell'Empoli Seghetti. Siamo al 48esimo, dunque si giocherà ancora per 4 minuti, Empoli 1 Cremonese 0 e la linea va a Benevento.
0: A Benevento sta per scadere adesso il 90esimo, vedremo l'entità del recupero. Il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento, il Modena che ha inserito in campo Montevago al posto di Ambrosino pochi secondi fa. Adesso Cicci Zola che si carica di una rimessa dal fondo con i piedi, solo 4 minuti di recupero qui al Vigorito con il Modena che prova a tenere il Benevento lontano dalla propria area di rigore. Poco fa una buona occasione per i Sanniti con un colpo di testa da parte di Mignani da buona posizione, ben imbeccato da Scognamillo, dal cross di Scognamillo, ma si è coordinato male l'attaccante del Benevento. Pallone abbondantemente alto sopra la traversa avversaria. Adesso Maita temporeggia con il pallone tra i piedi, finisce per perderlo ma subisce fallo, e dunque il Benevento soffrisce di un calcio di punizione già battuto. Siamo sulla linea di centrocampo, prova un ultimo sforzo per cercare di recuperare, ma non sembra avere tanta benzina.

0: Questo Benevento ben disposto in campo il Modena, adesso è Mignani che si libera bene del marcatore, rinviene però su di lui un avversario, allora può ripartire e distendersi in contropiede il Modena, che poi però decide di rallentare il ritmo. Primo minuto di recupero, siamo al 91esimo a Benevento, Benevento 1 Modena 2, andiamo ad Avellino.
1: Quinto di recupero ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 2, Arezzo che ora si stava quasi per portare sul 3-1 perché approfittando di un contropiede Pattarello però ha sbagliato il passaggio decisivo e nulla di fatto per i toscani. Adesso è l'Avellino in zona difensiva a battere una punizione con Izzo, Izzo verso Sunas, Sunas allarga sulla sinistra per Sala, Sala cerca il lancio lungo ma è sbagliato e termina direttamente in fallo laterale. Dunque 49 minuti 40 secondi sul cronometro qui ad Avellino, l'Arezzo conduce 2-1 sugli Irpini. Studio
2: Empoli Cremonese.
3: Lotta senza esclusione di colpi davvero qua allo stadio Castellani, quando mancano due minuti al termine della partita e ancora all'interno dell'area di rigore la Cremonese, quando l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0, resta a terra all'interno dell'area di rigore un giocatore dell'Empoli, Curto, e dunque ancora l'Empoli festeggia come se avesse conquistato, se avesse effettuato un altro gol, soprattutto Pagliuca dalla propria area tecnica. Questo fa capire ovviamente che sofferenza sta vivendo l'Empoli soprattutto in questo finale di gara. Rimetterà in gioco ancora una volta con i piedi il portiere dell'Empoli Seghetti, che va a posizionare il pallone proprio in questo momento all'interno della propria area di rigore. Mancano 60 secondi alla fine, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
0: Quel Vigorito manca un minuto e mezzo alla fine del recupero, siamo nel 48esimo, calcio d'angolo in favore del Benevento, alla sinistra se ne incarica la messa, pallone nel centro dell'area, prova la conclusione il Benevento con Schimenti, il pallone viene rimpallato e allora resta in zona d'attacco però la squadra di casa con il capitano Maita che allarga sulla sinistra, ancora Schimenti, ancora davanti a sé per la Mesta che restituisce il pallone, bella triangolazione, ancora uno scambio con la Mesta, il cross arretrato però non interviene nessuno dall'altro lato del campo, c'è però Salvemini che rimette il pallone in, al centro, una serie di cross e contro cross, la Mesta prova a controllare, non ci riesce, il cross in area di rigore viene allontanato, poi svirgola Maita che però comunque riesce a servire un compagno ma l'azione viene rallentata, deve ripartire dal portiere il Benevento ed è proprio Vannucchi, passaggio rischioso a servire Maita, invita il pubblico a rilanciare il pallone in profondità, non fa così l'estremo difensore del Benevento. Allora il Benevento resta in possesso di palla quando mancano 30 secondi alla fine, ma resta anche nella propria area di rigore. Andiamo a vedere ad Avellino cosa accade.
1: Ad Avellino esattamente in questo momento lo sentirete il triplice fischio del signor Drigo, è finita al Partenio, Avellino sconfitto per 2-1 dall'Arezzo, le reti nel primo tempo di Russo per il vantaggio dei Irpini, nella ripresa l'Arezzo l'ha ribaltata prima col calcio di rigore realizzato da Cianci, poi nel finale col gol di testa di Ionita. Inizia male per l'Avellino la stagione davanti al pubblico del Partenio, bene l'Arezzo che vince la sua prima gara al ritorno in Serie B dopo 19 anni. È tutto dal Partenio, ribadiamo il finale, Avellino 1 Arezzo 2. Studio
2: Empoli.
3: E a punteggio pieno anche l'Empoli, è arrivato anche allo stadio Castellani il triplice fischio, l'Empoli ha conquistato tre punti sudati, voluti e quindi ancora più belli per gli azzurri, che fanno un bel regalo al loro presidente Corsi nel giorno del suo compleanno, nel suo 66esimo compleanno. Peccato davvero ovviamente per la Cremonese che ci ha sperato fino all'ultimo, ha lottato fino all'ultimo ma esce dallo stadio Castellani a testa alta ma senza aver conquistato neanche un punto. Davvero il miglior modo per l'Empoli per iniziare questo campionato di Serie B e dunque il finale dallo stadio Castellani, Empoli batte Cremonese per 1-0 in gol al 20esimo del primo tempo. Spendi, è tutto dal Castellani, linea a te Massimiliano Graziani.
2: Benevento.
0: È finita anche allo stadio Vigorito dove il Modena ha battuto per 2-1 il Benevento, ritorno amaro in questo caso in Serie B per la squadra sannita che pure era stata protagonista di un bel primo tempo, si era portata in vantaggio al 26esimo con un colpo di testa di Salvemini, poi nella ripresa ha tirato un po' i remi in barca, è cresciuto il Modena che ha trovato il pareggio al 20esimo con Santoro, un bel diagonale.

0: finale e poi il gol della vittoria al 31esimo del secondo tempo con Caso, bravo a farsi trovare pronto a ribadire in rete una parata davvero maldestra di Vannucchi su una conclusione dalla distanza di Bianco. Dunque il finale allo stadio Vigorito, Modena batte Benevento 2-1 e la linea può tornare a te, Massimiliano Graziani.
1: Il riepilogo prima della conclusione, le gare fin qui disputate in Serie A: a Genoa Napoli batte Genoa 2-0, a Parma Cagliari batte Parma 1-0, negli anticipi del pomeriggio Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1. In classifica l'Inter, il Napoli e il Cagliari sono a 3 punti, Udinese e Como con un punto, rimangono a 0 Parma, Genoa e Monza, così come tutto il resto del parterre di Serie A, perché ci sono ancora molte gare da giocare. Domani alle 18:30 Venezia Lecce Frosinone Juventus, e alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo, e lunedì si chiude la prima giornata con Bologna Lazio alle 18:30 e Roma Fiorentina alle 20:45. La prima giornata di Serie B, Vicenza Catanzaro 3-2, gara giocata ieri, e poi ad Avellino l'Arezzo ha battuto l'Avellino per 2-1, a Benevento il Modena ha battuto il Benevento per 2-1, Empoli Cremonese 1-0, allo stadio dei Marmi di Carrara la vittoria del Mantova sulla Carrarese per 2-1, e poi il successo del Sud Tirol sull'Entella per 1-0. La classifica con Vicenza, Mantova, Modena, Arezzo, Sud Tirol, Empoli a 3 punti, e poi tutte le altre squadre sono a 0 punti, e la Juve Stabia a meno 2 per 2 punti di penalizzazione. Anche qui ci sono 4 gare da giocare che chiuderanno questa prima giornata in Serie B: domani alle 19 Pisa, Padova e Verona Ascoli, e poi sempre domani alle 21 Palermo Juve Stabia e Cesena Sampdoria. Siamo ai saluti in chiusura di questa prima puntata stagionale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, con l'organizzazione di Rossella Lacomare e Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, la realizzazione tecnica di Marco Mascia e Maximilian Gambino, e con Andrea Boccia e Andrea Pistorio in redazione. Grazie come sempre a tutti voi per l'attenzione, da Massimiliano Graziani, ma noi ci risentiamo fra pochissimo per i commenti con Sabino Nella e Filippo Grassia e con i vostri interventi. Linea al GR1, a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio Minuto per Minuto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero: con la guerra in Ucraina, Kiev intensifica gli attacchi contro le infrastrutture economiche e logistiche russe, mentre Zelensky torna a chiedere all'Europa più difese contro i missili balistici. Macron annuncia l'invio di nuovi intercettori e lunedì si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto Putin promette una dura rappresaglia.
6: Il partito di maggioranza Russia Unita vede il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
5: E dal meeting di Rimini il Papa torna a condannare ogni guerra, poi l'invito a smascherare i giochi di potere e a contrastare povertà e ingiustizie.
4: Lo hanno salutato così nello spazio dedicato ai giovani, ma la visita di Papa Leone al meeting di Rimini è stata davvero nel segno dei più piccoli, con gesti di grande tenerezza. E dopo l'omaggio alla mostra dedicata a Sant'Agostino, al cui ordine Papa Prevost appartiene, le parole del Santo Padre nell'auditorium, spesso interrotte dagli applausi, come quando ha ricordato che dopo le tragedie del XX secolo dovremmo aver capito che il male non si combatte con il male. E prima del Padre Nostro, recitato da migliaia di voci, il Papa ha voluto rispondere al saluto del Presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, che aveva detto: Santità, la seguiremo ovunque ci indichi di andare.
7: È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme.
4: Da Rimini, Luca Ponzi per il GR1.
5: La crisi Stati Uniti-Iran, Teheran alza i toni e minaccia di considerare nemici paesi che aderiranno alle sanzioni americane. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Washington di intensificare la pressione economica sulla Repubblica Islamica con nuove misure restrittive. E sui sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. E siamo alla cronaca: sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso i due giovani di 15 e 35 anni trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere vicino Roma. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Ridimensionati i festeggiamenti, mentre il Palio di domani sarà dedicato alle vittime. Indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. Avevano scelto di non vaccinarla. L'autopsia sarà eseguita mercoledì e intanto è risultato positivo anche un cuginetto della piccola.
8: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Tutto mentre la procura di Palermo è scritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta giovedì notte di difterite. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. L'autopsia sul corpo della piccola sarà effettuata mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche negli ospedali dove la piccola era stata ricoverata, ma anche la documentazione vaccinale all'azienda sanitaria. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre, della madre, della bimba. Sotto la lente, poi, le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Agnes Ricata per il GR1.
5: Ancora cronaca: Perugia, esplosione in una palazzina, due persone ferite, una delle quali una donna di 47 anni in modo grave. Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Alcuni vicini hanno riferito che negli ultimi giorni avevano sentito odore di gas, evacuato l'intero edificio. E a Brindisi un'altra esplosione, un'anziana riportata gravi ustioni e cinque persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste intossicate. Chiudiamo con il meteo: torna a prevalere l'alta pressione, domani sarà una giornata in gran parte soleggiata con cieli sereni e temperature elevate soprattutto al centro-sud. Qualche nuvola in più al nord, in particolare sulle Alpi, dove lungo i confini saranno possibili piogge irregolari. E noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
9: Mi vuoi sposare?
10: Nonna, sono sazia.
9: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
12: Un fantastico viaggio nel tempo.
11: Antonella Clerici, padrona di casa.
13: Ti fidi di me?
12: No.
11: Suzuki Fuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
2: Sabato Sport. Le voci del dopogara.

0: 23:11 minuti, di nuovo buonasera da Massimiliano Graziani, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra per i commenti alle prime gare di questa prima giornata, sia del campionato di Serie A di Serie B. E con noi ci sono in diretta Sebino Nela, che saluto subito. Ciao Sebino, ben trovato,
1: ciao,
0: ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera, buon campionato a tutti.
0: Buon campionato anche a Filippo Grassia, ciao Filippo.
2: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
0: E buon campionato a tutti i nostri ascoltatori, che potranno ovviamente intervenire chiamandoci in diretta al numero 800 05 0001, oppure potranno scriverci sms al nostro numero di WhatsApp 335 699 2949. Allora andiamo a ricordare che cosa è successo, partiamo dalla Serie A, quello che è successo in questi primi quattro anticipi. C'è stata la vittoria del Napoli in casa del Genoa per 2-0, quella del Cagliari, anche qui vittoria esterna a Parma per 1-0, e poi nel pomeriggio il 4-1 dell'Inter sul Monza e l'1-1 fra Udinese e Como. Io partirei subito dall'Inter facendo un passetto indietro, perché è la squadra da battere secondo tutti, e allora chiedo a voi se si conferma in questo ruolo. Partiamo da Sebino.
1: Non mi chiedere poi niente, quale sarà, chi vincerà lo scudetto.
0: No, qui parliamo solo delle premesse della squadra da battere, poi non sappiamo chi vincerà lo scudetto.
1: Anche per me è la squadra da battere l'Inter, credo che sia ancora la squadra più forte del nostro campionato. Ha cominciato subito con una vittoria, bene, insomma, ci sta. Ritengo che sia la favorita anche quest'anno, come ho detto, però è la prima partita. Aspettiamo, vediamo gli scontri diretti, infortuni, squalifiche, Champions League, ci aspetta un'altra stagione lunga con tantissime gare.
0: Sentiamo che cosa dice Filippo Grassia. Una vittoria abbastanza autorevole questa iniziale in apertura dell'Inter, anche perché poi i primi turni sono sempre complicati anche per le grandi. Poi approfondiremo anche questo discorso, Filippo.
2: Sì, ricordiamo il successo della Cremonese al Meazza sul Milan nella prima partita dello scorso campionato. L'Inter, dopo aver chiuso sull'1-1 il primo tempo, ha premuto sull'acceleratore e poi nel giro di 18-19 minuti ha chiuso la gara con le reti di Zielinski, Esposito e Bonny. È un Inter già in buona condizione, anche se Lautaro sostituito ha dimostrato di risentire delle fatiche del mondiale, ma non si tratta dell'Inter vera, perché a parte una breve apparizione non abbiamo ancora visto i tre inglesi che dovrebbero sicuramente dare una maggiore impronta internazionale alla squadra nerazzurra: Spence, Stones e Jones, che praticamente possono impreziosire tutti i reparti della squadra di Chivu.
0: Filippo, rimaniamo da te perché andiamo ad analizzare eventuali episodi critici della partita di Marassi fra Genoa e Napoli. Uno c'è stato sicuramente all'84esimo sul gol di De Bruyne.
2: Eh sì, è stato il primo episodio di cui parliamo, perché in occasione del gol di De Bruyne il belga segna dopo aver spostato Vasquez in anticipo ma fin troppo passivo con il braccio sulla spalla. L'arbitro Di Bello convalida la rete, per il VAR Meraviglia non si tratta di chiaro ed evidente errore e quindi gol confermato. Valutazione al limite, ma se non fischi il campo il VAR non interviene. Va ricordato che nello scorso campionato Di Bello al VAR ritenne da rigore un lieve contatto tra Vergara e Cornet, non fischiato dall'arbitro Mariani e poi criticato da Tommasi, vice di Rocchi, e Napoli vinse su rigore. Stavolta ha ritenuto regolare il contatto De Bruyne-Vasquez.
0: Allora, analizziamo la partita dopo aver analizzato con Filippo gli episodi critici. Sebino, c'è un nostro amico che ci scrive, Daniele, e ci dice la partita di Genoa la vince chi ha maggior qualità da proporre, soprattutto ce ne accorgiamo quando Allegri fa entrare in campo De Bruyne e Vergara dalla panchina, e sono quelli che decidono.
1: Non sono d'accordissimo su questo. È chiaro che se hai dei cambi di un certo livello,
0: attenzione, che c'è Bisantis dagli spogliatoi di Marassi, l'ho sentito, sì. Vai Bisantis, vai Giuseppe.
3: Eccoci qua, perché insomma immagino che state discutendo anche dell'episodio un po' incriminato di Genoa-Napoli, il primo gol di De Bruyne, e noi abbiamo qui in diretta il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, che insomma forse vuole dire qualcosa su questo episodio che poi ha determinato la partita.
4: Buonasera.
3: Buonasera a lei.
4: Come dici, è stato un episodio che ha determinato la partita. Penso che non c'è bisogno di spiegare troppo. Si è visto. Oggi al calcio ci sono tante telecamere, tante ripetizioni e diventa difficile spiegare di più che quello che si può vedere nel vivo, alla velocità del vivo e anche con il replay.
3: Non è andato neanche a vedere al monitor, come mai secondo lei?
4: Bella domanda. Non lo so, chiederemo per capirlo. Abbiamo subito un episodio un po' simile l'anno scorso contro la stessa squadra. Ha capitato diverso. Ci saranno altre persone nel VAR, non come oggi. Cerchiamo di capire ancora quello che è successo oggi.
3: Ricordiamo un rigore decisivo trasformato da Haaland che ha visto la vittoria del Napoli qui a Genova. Non so, Massimiliano, se voi avete discusso con la Moviola su questo episodio. Vi ascolta Lopez.
0: Allora, Filippo Grassia, sentiamo il nostro esperto. Filippo.
2: Sì, ho parlato di valutazione al limite, dicendo però che se non fischi in campo il VAR a questo punto non interviene. Ho ricordato anche quanto era successo l'anno scorso quando Di Bello al VAR ritenne da rigore questo un lieve contatto tra Vergara e Cornet e invece stavolta non ha ritenuto irregolare il contatto De Bruyne-Vasquez. E quindi capisco le affermazioni del direttore sportivo del Genoa.
0: Questa è la disamina del nostro esperto in materia. A voi, a te Giuseppe e a Diego Lopez.
3: Evidentemente Genoa non fortunato con Di Bello, che tra l'altro era il nostro arbitro al VAR ai mondiali. Però Diego Lopez, guardiamo anche le cose positive. Il Genoa ha fatto un gran primo tempo, poi nella ripresa inevitabilmente, siamo alla prima di campionato, è calato, però insomma c'è un bel materiale su cui lavorare.
4: Ovviamente siamo orgogliosi della nostra squadra, lo abbiamo stato dall'inizio, non da oggi. Non è che questa partita cambia la nostra visione della squadra. È una squadra che è unita, una squadra che è una sola cosa, con un leader che è il suo allenatore, e prepara ogni partita in maniera secondo me molto intelligente per cercare di portarla a casa. Oggi il Genoa stava facendo la sua partita, con momenti di blocco alto, con momenti di blocco basso, con momenti di occasioni e con momenti di sofferenza, come accade sempre nel calcio, e anche di più contro le squadre grandi. Allora il piano di gara è il piano di gara, e quello che esce del piano di gara è quello che esce del nostro controllo. Lo abbiamo visto tutti.
3: Ringraziamo il direttore sportivo del Genoa Diego Lopez, insomma in bocca al lupo per il campionato del Genoa.
4: Crepi.
3: E allora Massimiliano, sì. Graziani, noi abbiamo registrato un altro Massimiliano, ossia Massimiliano Allegri, che è arrivato durante il GR1. Non so se possiamo farlo ascoltare. Il nostro Riccardo Bertone è pronto, e quindi possiamo ascoltare Allegri, anche se ci ha raggiunto Vergara del Napoli, quindi aspettiamo con Allegri. Abbiamo Vergara che è autore del secondo gol del Napoli, lo possiamo portare in diretta. Allora Vergara, una partita che si era complicata, l'avete vinta dalla panchina. Vergara e De Bruyne segna il primo, poi ti fa l'assist per il gol. Insomma, è bello partire così.
5: No, sì, sicuramente a livello personale di squadra è bellissimo, perché è importante partire bene, lo sappiamo. Per la squadra è importante anche per me partire bene con un gol e un assist.
3: E allora, l'anno scorso sei esploso, poi un infortunio ti ha frenato. Cosa può dare Vergara in questa squadra, che poi è cambiata pochissimo rispetto all'anno scorso?
5: No, Vergara può dare una mano, quanto serve, spera di trovare più minutaggio quest'anno.
3: E poi un gruppo in cui già puoi considerarti inserito, con giocatori, vedi De Bruyne, che possono davvero qualità. Poi qualcuno è arrivato, Badiashvili lo conosceremo, Favasuli forse tu già lo conoscevi perché siete quasi coetani. Insomma, che può dare il Napoli in questo campionato?
5: Ma sicuramente può dare continuità al fatto dell'anno scorso, che siamo arrivati comunque secondi. Speriamo di fare un percorso migliore sia in Coppa che in Champions, però in campionato speriamo di ripeterci e fare qualcosina in più, magari, che ci permetta di arrivare primo.
3: Se da studio avete una domanda per
0: Giuseppe,
3: Vergara, non so come vai.
0: Giuseppe, vorrei chiedere a Vergara, visto che è cambiato l'allenatore quest'anno, com'è cambiato, se è cambiato l'approccio della squadra e cosa è cambiato a livello tattico?
5: Ma a livello tattico penso che sia cambiato. Alla fine ora giochiamo con 3 centrocampisti, l'anno scorso forse abbiamo iniziato con 4, poi ci siamo messi con 2-3 quarti. Ma alla fine tatticamente cambia sempre poco, perché alla fine in campo ci andiamo noi, magari cambierà un esterno in più, un esterno in meno, questo, quindi cambia poco.
3: E questo era Vergara, tra l'altro Allegri è uno che i giocatori forti li fa giocare e quindi Vergara potremmo vederlo presto in campo. Complimenti per questo grande debutto.
5: Grazie mille, buona serata.
3: E allora con Vergara avevamo Massimiliano Allegri, vediamo se è pronto per mandarlo in onda per Riccardo.

0: Bertone, vediamo se ce l'hanno. Sì, è pronto Massimiliano Allegri e quindi possiamo mandarla.
1: Allora, sono partite complicate, il Genoa ci ha creato delle difficoltà, il primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente per i primi 30 minuti sotto una buona pressione loro, poi più la partita andava avanti e più la partita veniva dalla nostra parte. Già al primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo far meglio e il secondo tempo poi l'abbiamo sbloccata alla fine, ma comunque potevamo fare gol prima.
0: I cambi importantissimi, perché a un certo punto esce Alisson Santos, che mi era parso il migliore del Napoli, poi lei conosce la condizione, e sono entrati De Bruyne e Vergara, e De Bruyne e Vergara hanno segnato. Quanto è importante?
1: No, è importante, ma le partite le decidono sempre i cambi, l'hanno decise sempre e ora ancora di più, soprattutto perché comunque i ritmi sono più alti, si giocherà una volta ogni tre giorni, cinque cambi saranno molto importanti.
0: Quanto è importante questo gol per De Bruyne, che subito trovato il gol si è scatenato, ha fornito lui l'assist a Vergara?
1: Ma De Bruyne è un giocatore straordinario e siamo contenti di averlo.
0: Il presidente ha annunciato Badiashile, ieri ha detto fin quando non c'è non ne parliamo. Quanto può dare questo giocatore?
1: Intanto vediamo che condizione sta e poi io credo che sia un po' in ritardo di condizione, vediamo quando sarà pronto per essere a disposizione.
0: E comunque, come ho detto ieri, quelli che ci sono magari sono meglio di quelli che arriveranno, anche se magari i tifosi si esaltano con i nomi nuovi.
1: Ma no, l'estate serve per sognare, poi durante il campionato invece bisogna fare dei punti durante le partite.
0: E allora l'avete riconosciuto, Massimiliano Allegri, tra l'altro è passato Daniele De Rossi poco fa, so che siamo quasi in chiusura di trasmissione, deve fare il giro delle televisioni, non so se riusciremo a mandarlo in diretta, in ogni caso lo manderemo registrato per tutti i prossimi appuntamenti sportivi. Restiamo comunque in ascolto.
2: Attendiamo fiduciosi, grazie Giuseppe Bisantis. Avete sentito Massimiliano Allegri, è un altro allenatore che è convinto, lo ha ribadito, che le partite si vincono con i cambi, lo diceva anche Gasperini l'anno scorso, che non ama questo calcio con tanti cambi, però i cambi, se ci sono cinque cambi, sono molto importanti, perché nell'ultima mezz'ora inizia un'altra partita, Sebino.
3: Ma sì, ne abbiamo parlato spesso di questo argomento, è chiaro che cambi in mezza squadra, cambi, e quindi poi i ritmi sono quelli che sono, inizio stagione fa anche caldo, la condizione fisica non è ottimale, quindi avere la fortuna di cambiare cinque giocatori è importantissimo per l'allenatore e per la squadra naturalmente. Mi hai fatto una domanda, prima stavo rispondendo, poi sono arrivati gli ospiti, non ho potuto andare avanti. Ti dico, non sono d'accordo, nel senso che questi due hanno cambiato la partita per il semplice fatto che se l'arbitro fischia e non concede il gol a Napoli, probabilmente questa è una partita 0-0. E chiudo l'argomento dicendo che sicuramente il Genoa contro il Napoli non è fortunatissimo.
2: No, questo è un dato di fatto, non è assolutamente fortunata la squadra di De Rossi quando vede quei colori, quelli del Napoli. Chiedo a Filippo Grazia se vuole aggiungere qualcosa sui cambi e l'importanza dei cambi, perché come dicevamo con Sebino inizia un'altra partita, perché cambi mezza squadra e se hai dei cambi importantissimi la differenza si sente.
4: Ma lo si è visto anche all'ultimo mondiale, con quasi il 40% delle partite decise negli ultimi 20 minuti, e quindi chi ha una rosa importante di 15, 16, 17 titolari sicuramente ha più possibilità alla fine di spaccare il risultato. Però io credo che Allegri debba pensare di inserire almeno fin dal primo minuto uno dei due tra De Bruyne e Vergara, magari anche cambiando modulo, perché altrimenti fatica poi a mandare in gol qualcuno che non sia Højlund. Indubbiamente con Vergara e De Bruyne la manovra si è fatta più incisiva e più in verticale, più in profondità.
3: Posso aggiungere una cosa?
2: Sì, certo, Sabino.
3: Visto che ho fatto il calciatore, allora l'arbitro può fischiare l'intervento di De Bruyne, sicuramente. Io dico che questa cosa qua che abbiamo visto questa sera non succederà più a Vázquez è in anticipo, comunque poteva rinviare tranquillamente. Vázquez ha cercato il fallo, vedrete che la prossima volta darà un calcione a questa palla, visto che era in anticipo e sarà in anticipo anche le prossime volte che gli capiteranno questi palloni, senza aspettare che l'avversario gli arrivi addosso, insomma. Poi da qui a dire che comunque si poteva fischiare ci mancherebbe altro, ma sono convinto che lui aspettasse solo una spinta, però non sempre gli arbitri fischiano, attenzione, quindi tutti i difensori devono stare molto molto attenti.

0: Semino, d'accordo con te, tant'è vero che ho parlato di Vasquez in anticipo, ma fin troppo passivo, perché appunto, come dicevi tu, lui col destro poteva tranquillamente rinviare il pallone.
1: Lui ha pensato solo di prendere posizione e basta, e aspettava che l'avversario gli andasse addosso. Era talmente sicuro che l'arbitro avrebbe fischiato.
2: Rimane una vittoria faticosa comunque per il Napoli in casa del Genoa. Come sono faticose spesso le vittorie per le grandi squadre nelle primissime giornate, quando addirittura non ci sono degli scivoloni importanti. Abbiamo visto oggi la sconfitta del Manchester United con l'Hull City, neopromossa, che non batteva il Manchester United dal 1974, oppure la sconfitta dell'Atleti Bilbao in casa con il Siviglia, anche se parliamo di valori diversi. In questo caso non è facile, Filippo, alle prime giornate prendere il ritmo.
0: Sì, questo dimostra anche che il Manchester, nonostante lo United, nonostante i quattrini messi sul mercato, non ha ancora una squadra all'altezza della situazione. Questa è, diciamo, è una realtà che a me piace, nel senso che sarei felice se le classifiche e i risultati non fossero solo dettati dalla forza economica. Poi vorrei aggiungere una cosa: il bellissimo gol di Romano a Parma. Dopo i pali di De Jole e Fazzini, il Cagliari ha meritato il successo. Questo ragazzo, che ha un cognome italianissimo, è della Roma in prestito al Cagliari, ma è nato in Svizzera.
2: Si è parlato di lui in ottica nazionale. Un commento di Sabino Nella su questo ragazzo.
1: Come tutti i ragazzi, io ci andrei un attimo cauto, diciamo così, però insomma no, ha tutto per poter fare molto molto molto bene.
2: Siamo in chiusura, lo potete capire perché abbiamo la sigla in sottofondo. Allora io ringrazio Filippo Grassia. Ciao Filippo, ci risentiamo ovviamente nei prossimi giorni, già da domani.
0: Un saluto a te, a Sabino e a tutti i nostri ascoltatori.
2: E grazie anche a Sabino Nella. Abbiamo iniziato questo campionato, grazie. E ci sentiremo anche nelle prossime giornate per le prossime partite. Grazie Sabino.
1: Grazie a voi, ciao Filippo.
2: Chiudiamo qui questa puntata di Sabato Sport, ultimissima parte con i commenti dopo tutto il calcio minuto per minuto. Ora c'è Onda Verde, poi numeri primi. Grazie, buon proseguimento di ascolto, buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it. Meteoradio.
4: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est, come sull'Appennino meridionale, potrà arrivare ancora qualche temporale. Ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato, in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
4: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
5: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
4: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
6: 23:30 minuti in punto, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 15 la Parma-La Spezia, ci sono coda tratti tra Pontremoli e Berceto.

in direzione di Parma. Traforo del Frejus chiuso per prove tecniche fino a praticamente i prossimi minuti. Sulla statale 12 della Betone, tratto chiuso per caduta massi tra Ponte Gardena e Chiusa. Siamo nel Trentino Alto Adige.

0: tradizionale salentina, ipnotica e trascinante. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Torture. Buenos Aires, Svezia, corda. È evaso dalla prigione clandestina dove la dittatura l'ha torturato. Ora vede dalla finestra i cortei degli argentini per le vittorie al Mondiale di casa 1978 e si chiede così: ma è giusto o no festeggiare assieme al regime? Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Claudio Tamburrini, il primo calciatore desaparecido.
1: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
3: Il dilemma non riguardava solo i tifosi. Il dilemma gravava su tutto il paese ed investiva ogni singolo calciatore argentino. Ciascuno doveva decidere che atteggiamento tenere di fronte al mondiale di calcio giocato nel nostro paese, ma organizzato dalla dittatura militare che da 2 anni rapiva ed uccideva. E dovevo deciderlo anche io, il primo calciatore professionista sequestrato dal regime. Io, desaparecido. Io, Claudio Tamburrini, portiere dell'Almagro, squadra di seconda divisione del campionato argentino. Io che una notte ero stato portato incappucciato in quel centro di detenzione clandestina chiamato Mansión Seré.
2: Poi, da lontano è sempre facile capire cosa è giusto e cosa no. Quando invece ci sei dentro, no, non funziona così, perché da vicino ti accorgi che le cose sono sempre più complicate. Da vicino noti i dettagli e i dettagli non li puoi ignorare. È così, lontano e vicino raccontano mondi molto diversi. È per questo che nelle domande è necessario entrarci con tutte le scarpe. Poi, in questa storia le scarpe non è che ci siano sempre, anche perché Claudio Tamburrini è un portiere e il suo primo pensiero al massimo sono i guantoni, che a metà degli anni 70 del Novecento nessuno li mette, nemmeno il nostro Claudio Tamburrini, che il 24 marzo del 1978 non aveva niente ai piedi, niente addosso, quando in una di quelle notti di mille fulmini che qui chiamano tormenta elettrica era evaso da una cella che nessuno chiamava cella, perché da lontano quello non doveva sembrare un carcere. E da lontano, lo sappiamo, tutto appare differente. Questo perché nell'Argentina della giunta militare le cose più mostruose erano nascoste da una apparenza di normalità. E quella palazzina di 2 piani, simile a chissà quante altre, e chiamata Mansión Seré, a vederla da lontano era rimasta identica a ciò che era prima, e cioè un circolo ricreativo per gli ufficiali dell'esercito che, con la loro pistola, qui potevano giocare indisturbati alla roulette. Poi, ancora indisturbati, il gioco era cambiato e, con le loro pistole, la roulette era diventata quella russa. È davvero così. Da lontano è facile capire cosa succede. Ma se ci sei dentro, le cose sono molto, molto diverse.
4: Claudio Tamburrini, vieni con noi, dobbiamo farti un paio di domande.
2: Claudio Tamburrini, come centinaia, migliaia di altri argentini, era stato sequestrato perché, secondo la giunta militare, c'era qualcosa che non andava in quello che era il portiere dell'Almagro, seconda categoria del campionato dell'Argentina, che nel tempo libero studiava filosofia. Oppure il contrario, c'era qualcosa che non andava in quello studente di filosofia, simpatizzante di sinistra, che nel tempo libero giocava a calcio. Il suo nome era stato fatto nel corso di uno di quegli interrogatori.

0: che in realtà erano solo delle torture che finivano esclusivamente quando facevi i nomi. E se i nomi non li avevi, te ne inventavi qualsiasi cosa purché quell'inferno finisse. E così Claudio Tamburrini, che sì, era di sinistra, ma non era un attivista antiregime, era stato portato in quel ex casinò diventato un centro clandestino di detenzione conosciuto come Mansion Serré, dove la roulette non era più quella delle case da gioco. La notte era quella del 23 novembre 1977. Tamburrini aveva 23 anni.
1: Il tempo scorre pesantemente in questo pomeriggio. Guardo attraverso la finestra della casa in cui sono nascosto dal giorno della mia fuga dalla Mansion Serré. Cerco di individuare alcuni ritardatari che si precipitano a casa prima dell'inizio della partita. Oggi, 21 giugno 1978, la nazionale argentina gioca contro il Perù per un posto nella finale del campionato del mondo. Vincere non basta, bisogna seppellirli di gol. Le 7:15, inizia la partita, ascolto la radio. L'Argentina è nervosa, non riesce a segnare. All'improvviso, al minuto 20, si apre una breccia nella difesa peruviana. Il primo gol spiana la strada e dissipa l'ansia. Alla fine la squadra segna 6 gol e arriva alla qualificazione. Per la prima volta dal 1930, l'Argentina giocherà la finale della Coppa del Mondo di calcio. Torno alla finestra, che in queste ultime settimane è diventato il mio punto di osservazione del mondo. Anche a Mansion Serré ho guardato la vita scorrere dalla finestra della mia stanza. Ora però sogno di essere di nuovo in strada per festeggiare. Del resto adesso nessuno mi impedisce di uscire. Eppure sono ancora prigioniero.
0: Erano 4 mesi che andava avanti quell'inferno nel quale, dopo le torture, le guardie imponevano alle vittime di ringraziare i carnefici. Con Claudio erano rinchiusi Daniel Russomano, Guillermo Fernandez e Carlos Garcia. Tamburrini aveva poi un trattamento particolare perché, quando la porta si spalancava, qualcuno degli aguzzini faceva finta di non riconoscerli e chiedeva così:
2: «Ehi, chi di voi è il portiere dell'Almagro?»
0: Tamburrini, a quel punto, era condannato ad alzare la mano. Un attimo e subito sentiva quest'altra frase:
2: «E ora para questo tiro, portiere!»
0: Mentre un calcio alla bocca dello stomaco gli toglieva il fiato. Sempre così, tutti i giorni e tutte le volte che quelli là avevano voglia di divertirsi.
1: Nessuno mi impedisce di uscire, eppure sono ancora prigioniero. All'improvviso i proprietari della casa irrompono nella stanza. Il figlio grida: «Siamo in finale!» Poi è il padre a urlarmi con un tono profetico che saremo campioni e che tutta la città ora corre verso l'obelisco di Buenos Aires per festeggiare. «Esci con noi», mi fa il ragazzo. Io lo guardo e, anche se fingo di scherzare, lo gelo dicendo: «Non mi muoverò da qui». Già altre volte la famiglia che mi ospita ha provato a farmi fare una passeggiata nel quartiere per riprendere fiducia. Io ho sempre avuto paura di imbattermi nei miei repitori. Questa però è una situazione diversa. Non è solo paura. Mi chiedo anche se sia giusto scendere in piazza per celebrare un trionfo in un evento sportivo organizzato da un regime dittatoriale che rapisce e tortura ed uccide i propri cittadini.
0: Erano tenuti nudi e scalzi i cittadini senza colpa rinchiusi nei centri di detenzione clandestina. Durante le torture, immobilizzati con cinghie di cuoio, nel resto del tempo, notte compresa, ammanettati. Addosso niente, né scarpe, né maglietta, né pantaloni, nemmeno uno straccio rimediato a difesa di un pudore che presto era stato smarrito. Alle finestre non erano state messe delle sbarre perché da fuori nessuno doveva poter pensare che quello che

0: era un casinò fosse diventato un centro di detenzione clandestino. Era bastato togliere le maniglie dalla finestra e poi bloccare le imposte grazie ad un cavo di alimentazione preso da un ferro da stiro che poi non era il solo filo elettrico che girava nella stanza. Sì, perché per costringerli a parlare durante gli interrogatori e non farli parlare quando provavano ad alzare la voce, nella cella spuntava sempre la picana elettrica, l'arma che dava la scossa giusta nel momento adatto. La gente che aveva l'elettricità dalla parte del manico però ignorava una cosa piccola piccola, e cioè che uno dei chiodi che fissavano le brande al muro una sera era stato trovato allentato. Guillermo Fernandez lo aveva raccolto e subito aveva provato ad infilarlo nel buco lasciato dalla maniglia della finestra. Il meccanismo ci aveva messo un attimo a scattare. Poi un rumore, forse dei guardiani di ronda. Intanto, assieme al meccanismo della finestra, era scattata anche un'idea disperata e necessaria: tentare la fuga.
1: Non è solo paura. Mi chiedo anche se sia giusto scendere in piazza per celebrare un trionfo in un evento sportivo organizzato da un regime dittatoriale che rapisce e tortura ed uccide i propri cittadini. Poi torna il ragazzo e mi dice: dai, sei pronto? Scendi. Mi alzo dal letto pesantemente. È come se il mio corpo non fosse in sintonia con il mio desiderio. Il padre prende il cappotto e ci accompagna fuori. Si è unito anche a un gruppo di vicini. Mi lascio trascinare. Lascio che siano loro a decidere.
0: Le finestre non erano poi così in alto. In fondo, questa villetta che era stata un casinò per gli ufficiali dell'esercito era alta appena un paio di piani. La prigionia di Claudio Tamburrini, Daniele Russomano, Guillermo Fernandez e Carlos García durava ormai da 4 lunghi mesi che li avevano scavati fuori e dentro. Ora però avevano la consapevolezza che sarebbe bastato legare le coperte tra loro per ottenere la corda necessaria per calarsi in strada. Con il filo elettrico della persiana poi sarebbe stato forse possibile fare partire un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Il gruppo dei sequestrati però lo sapeva che una volta fuori non sarebbe stato tutto risolto, perché che speranza mai avrebbe avuto la fuga di 4 uomini scalzi, senza un paio di pantaloni, sporchi, con il corpo segnato dalle torture e senza nemmeno uno straccio a coprire l'indispensabile, come fossero 4 cristi scesi ancora non morti dalla croce. Era indispensabile ragionarci bene. Poi era accaduto qualcosa di inatteso. Era il 20 marzo 1978. Mancavano appena 3 mesi ai mondiali di calcio ospitati in Argentina, mentre il regime militare, da lì a 4 giorni, si preparava a festeggiare il secondo anno dei suoi carceri clandestini, dei suoi rapimenti, delle sue auto della polizia senza targa che vanno a prendersi le persone di notte, dei suoi desaparecidos gettati ancora vivi dagli aerei in pasto alle orche nelle acque gelide dell'oceano. Però, quando il 20 marzo 1978 la cella si era aperta per fare entrare gli aguzzini di turno, nessuno aveva chiesto chi fosse il portiere dell'Almagro, perché anche per i torturatori poteva arrivare il momento nel quale era vietato scherzare. Claudio Tamburrini, invece del calcio alla bocca dello stomaco, adesso sentiva la canna di una pistola puntata alla tempia. Poi queste parole:
2: Tamburrini, sappiamo che state preparando una fuga. Sappiate che vi lasceremo fare. La senti questa pistola? È pronta per abbattere quelli che cercheranno di tagliare la corda.
0: La corda di coperte però ormai era annodata. Erano passati 4 giorni da quell'ultima minaccia. La notte del 24 marzo 1978, secondo anniversario del golpe militare a Buenos Aires, era però anche una notte di 1000 fulmini. Qui la chiamano, lo sappiamo, tormenta elettrica. Per una volta le scariche non arrivavano dagli aguzzini, ma piovevano dal cielo. Il cielo però non era lì per

0: Camminiamo per 100 metri fino alla fermata dell'autobus. Vivo sensazioni diverse mentre dopo più di 6 mesi sono di nuovo in strada. L'autobus è pieno di passeggeri, tutti con la stessa destinazione. Viaggio su strade ed attraverso luoghi che frequentavo prima del mio rapimento e questo mi rende felice. Dopo 40 minuti, ecco Plaza Congreso. Da qui all'obelisco si va a piedi, mentre ci uniamo a gruppi con bandiere e tamburi che cantano «Dale campione, dale campione». A Plaza dell'Obelisco è un'estasi collettiva di gente che salta in mezzo ad un mare di onde azzurre e bianche. Io però non smetto di guardare ossessivamente intorno a me. Mi sento esposto allo sguardo di tutti. Mi chiedo quanto possono essere lontani i miei rapitori. Mi rispondo che di sicuro non sono poi così distanti.
1: Il rotore degli elicotteri della giunta militare aveva cominciato a tagliare l'aria per cercare i 4 evasi nudi e ammanettati. Solo che la pioggia si era intensificata e i fulmini cadevano. No, non era proprio aria di sfidare la tormenta elettrica. Poi Guillermo Fernandez, l'uomo che aveva trovato il chiodo e col chiodo aveva aperto la finestra all'aria e il cuore alla speranza, era riuscito a contattare il proprio padre appena prima che la pioggia cessasse e il sole sorgesse. Sì, i 4 erano tornati liberi, liberi in un paese che mai aveva spiccato un mandato di cattura nei loro confronti e che quindi formalmente non poteva mobilitare la polizia per ricercarli. Il pericolo di un nuovo sequestro clandestino, però, ovviamente, era sempre là. Per questo Claudio Tamburrini aveva deciso di non uscire mai da casa, che poi non era la sua casa visto che cambiava continuamente alloggio, ospitato ora qua, ora là, da qualche amico che, con un gesto piccolo e accogliente, combatteva silenziosamente la propria resistenza contro i militari golpisti. Per l'Argentina, però, questo non era il momento di restare muta.
0: All'improvviso, nel bel mezzo dei festeggiamenti, sento una voce metallica che urla: «Abbasso la dittatura!» Come se stessi aspettando quel segnale, dal resto della folla subito si alza un coro pieno di rabbia e determinazione: «Basta con la dittatura, basta!» E lì mi lascio trascinare per la seconda volta e comincio a gridare anche io contro la dittatura e a urlare «Dale campeone!» Lo faccio a nome di tutti i desaparecidos. Con mia sorpresa, sento che non solo la paura se n'è andata, anche i dubbi sono svaniti. E così, in questa notte del giugno 1978, mi sento di nuovo pienamente cittadino del mio paese e del mondo. Con convinzione festeggio la vittoria della nazionale argentina sul Perù e sento che tutti noi, insieme, abbiamo iniziato il cammino verso la fine della dittatura.

0: celebrare un trionfo sportivo in un torneo organizzato da un regime dittatoriale che rapisce, tortura e uccide i propri cittadini. E nessuno come Claudio Tamburrini conosceva la passione degli argentini per il calcio e la passione inflitta agli stessi argentini dalla dittatura. La risposta non era stata banale, perché le cose viste da dentro sono sempre diverse da come le vedono quelli che da lontano, in un attimo, sanno sempre spiegarti cosa va fatto e cosa no. Alla fine, nonostante il sequestro in piena notte senza motivo, nonostante le torture nelle quali non aveva niente da confessare, nonostante il portiere para questo, nonostante i calci alla bocca dello stomaco, Claudio Tamburrini aveva deciso di fare festa per la sua Argentina arrivata alla finale di Coppa del Mondo grazie ad una delle partite, questo si sarebbe saputo più tardi, più sporche della storia del calcio. Una partita prima della quale ai giocatori del Perù era arrivata una montagna di promesse e di minacce. Una partita nella quale il capo della giunta militare, il generale Videla, era sceso negli spogliatoi accompagnato dall'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger per spiegare sia alla propria squadra che agli avversari fosse necessario per l'Argentina raggiungere la finale e poi il titolo. Claudio Tamburrini, che subito dopo sarebbe riuscito a fuggire in Brasile e poi in Svezia, dove all'inizio si sarebbe mantenuto giocando a pallone e dove poi avrebbe fatto una brillantissima carriera presso la facoltà di filosofia dell'Università di Stoccolma. Claudio Tamburrini, che sarebbe tornato in Argentina dopo la caduta della giunta militare per testimoniare al processo che nel 1985 avrebbe cercato di fare chiarezza sui terribili anni della repressione. Quando il processo era stato aperto, però, la Mansión Seré era stata già abbandonata da un pezzo, divorata da un incendio scoppiato proprio pochi giorni dopo la fuga dei quattro. Fiamme che avrebbero lasciato senza riscontri i racconti dei quattro poveri cristi scesi non morti dalla croce. A chi avrebbe continuato a domandargli cosa gli avessero lasciato i quattro mesi di prigionia, Tamburrini avrebbe risposto ancora una volta come chissà che le cose viste da vicino sono molto diverse da come appaiono al resto del mondo.
1: Quei mesi di sequestro e torture sono una parte determinante della mia vita. Se questo non fosse accaduto, non sarei mai diventato la persona che sono. Non sarei arrivato in Svezia per insegnare filosofia, non avrei conosciuto mia moglie, né avrei incontrato i miei amici. Sì, quel rapimento non ha imprigionato la mia vita, l'ha liberata.
0: Le cose viste da vicino sono sempre diverse e sorprendenti. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Raid ucraini, Putin ammette i danni all'economia russa e annuncia una risposta distruttiva. Macron promette a Zelensky nuovi missili intercettori. Smascherare rapporti di poteri ingiusti, Papa Leone dal meeting di Rimini condanna le guerre e richiama all'accoglienza. Prima dei confini ci sono le persone. Caro energia, sei paesi europei, Italia compresa, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Servirà a sostenere consumatori e imprese. Festa trasformata in tragedia da Lumiere vicino Roma, due le vittime per esalazione di monossido in uno stand del Palio, avevano 15 e 35 anni. Difterite a Palermo, indagati i genitori Novax della bimba morta, controlli nelle scuole per verificare il rispetto della profilassi obbligatoria. Dopo la tempesta torna il sole, migliora il meteo al centro-nord e sulle strade ancora controesodo, traffico intenso dal pomeriggio. Sette secoli di storia rivivono all'Aquila, al via la 732esima perdonanza celestiana, cast stellare per una grande serata di spettacolo.

0: spettacolo in diretta su Rai 1. Giochi del Mediterraneo, subito 13 medaglie dei nostri atleti, oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. Calcio, riprende la Serie A, esordio vincente per Inter, Napoli e Cagliari. Formula 1 in Olanda, pole position di Norris. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la storica visita di Leone XIV al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Acclamato tra i padiglioni del tradizionale appuntamento di comunione e liberazione, il Papa ha lanciato un appello per un nuovo modello di società. La nostra inviata.
1: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Celle aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
1: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
2: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Occorre riaccendere sogni e visioni. Leone abbraccia i giovani.
3: Ciao ragazzi, non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
1: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, il diritto umanitario denuncia Prevost è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: La guerra russo-ucraina, Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia rappresaglie. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
4: Diversi leader europei e non solo sono attesi lunedì a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
0: L'altro fronte di guerra tra Stati Uniti e Iran ora è anche guerra economica dopo l'annuncio di Trump su Hormuz, ma le minacce reciproche non bloccano del tutto il passaggio delle navi nello stretto.
5: Lo stretto di Hormuz è territorio americano. Trump torna a sfidare l'Iran sul nodo centrale del conflitto. La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Reza Zahei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza. E se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, in entrata e in uscita, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, 103 navi in entrata, 89 in uscita, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Alba Arcuri, GR1.
0: Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino.

0: E nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Lunedì prossimo scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
1: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
2: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
3: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
1: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
0: E i temi dell'energia e la questione migranti restano al centro del confronto politico.
4: Fratelli d'Italia rivendica il patto europeo su immigrazione, asilo e smonta i numeri della sinistra sul rientro dei dublinanti del nostro paese. Linea condivisa da Forza Italia, che poi torna sui temi economici. Maurizio Gasparri.
5: La Schlein e il campo largo minacciano nuove tasse e addirittura una patrimoniale. Forza Italia indica una strada del tutto diversa. Meno tasse per le famiglie e per le imprese con la nuova legge di stabilità.
4: Contrario alla patrimoniale anche Matteo Salvini, che assicura dalla Germania non arriverà nessun migrante. Poi, dopo le sollecitazioni interne sulla gestione del partito, si dice disponibile a condividere responsabilità e a rafforzare la squadra. Dall'opposizione si insiste sul tema migranti e sul difficile momento economico del paese. Dal Partito Democratico, Elly Schlein parla di un'Italia fragile che non cresce nonostante il PNRR. Il DEM, Stefano Bonaccini.
6: Crollano gli investimenti, la crescita, che è una delle peggiori d'Europa, crolla la qualità della sanità pubblica e anche la sicurezza dei cittadini.
4: Il Movimento 5 Stelle invoca interventi immediati, un nuovo PNRR con Giuseppe Conte, che torna sul tema caro carburante e dice servono misure vere d'impatto contro i vari rincari. Pensiero condiviso da AVS, il governo Meloni dicono non affronta i veri problemi. Alessandra Allegra, GR1.
0: Torniamo ad occuparci di Stati Uniti, perché si riaccende anche il fronte dei dazi, tariffe al 50% imposte da Washington su alcuni prodotti canadesi. E non si fa attendere la replica del governo di Ottawa, il corrispondente.
7: You're at war when you get attacked. We got attacked.
8: Uno è in guerra quando viene attaccato e noi siamo stati attaccati. Mark Carney descrive così lo scontro commerciale con i vicini Stati Uniti. È fallito infatti il negoziato per evitare una nuova ondata di dazi al 50% minacciati da Trump su beni canadesi per oltre 20 miliardi di dollari. Non possiamo accettare quello che ci hanno offerto, dice Carney, e non gli daremo quanto ci hanno chiesto. Parla di richieste arrivate all'ultimo minuto dalla controparte americana, penalizzanti per esempio per il settore automotive, tese a limitare la possibilità del Canada di stringere altri accordi commerciali. Dalla scorsa estate Trump aveva imposto dazi su acciaio e alluminio canadesi. In rappresaglia Ottawa aveva alzato altre barriere commerciali e le province del paese a nord degli Stati Uniti avevano scelto di non vendere più alcolici made in USA. Da qui la minaccia di un'ulteriore escalation tariffaria da parte di Trump, che però venerdì si era detto fiducioso su un accordo. Dall'8 settembre, invece, il Canada alzerà nuove barriere anche su acciaio, prodotti lattiero-caseari e macchinari agricoli. Difficile dire se i colloqui riprenderanno, afferma Greer, il rappresentante statunitense per il commercio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E poco fa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un'immagine dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta Nuovo territorio americano. E lo accennavamo prima, non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana. Rai Radio 1, a mezzanotte e 10 minuti la pagina di cronaca. Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso il ragazzo di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vita in una struttura del palio di Allumiere vicino Roma.
9: Lo stand è ermeticamente chiuso con le cerniere lampo. Dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
10: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
9: Alle 12.30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, l'altro 36. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura. Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Paola Cortese, GR1.
0: Un uomo di 48 anni, designer di yacht, residente ad Alba, è annegato a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia. Secondo le testimonianze si sarebbe tuffato per soccorrere i suoi due figli e il figlio di un amico in difficoltà con il mare agitato e la bandiera rossa. Un bagnino fuori servizio e un turista tedesco sono riusciti a riportarlo a riva, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Due esplosioni in poche ore a Perugia. Una donna di 47 anni è grave dopo una deflagrazione all'ultimo piano di una palazzina. Sei residenti sono stati evacuati, mentre un secondo ferito è stato già dimesso. A Carovigno, Brindisi, un anziano ha invece riportato gravi ustioni mentre sostituiva una bombola di GPL. Intossicate altre 5 persone, tra cui 4 bambini. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla. Ora sono sotto inchiesta.
11: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
12: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
11: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
13: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
11: Elena Baiocco, GR1.
0: Entriamo nel clou del primo fine settimana di controesodo. Per il rientro dalle vacanze ANAS prevede 24 milioni di spostamenti e traffico da Bollino Rosso fino al pomeriggio. Migliora però il meteo, le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
14: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
0: Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare dei giochi del Mediterraneo che a Taranto, nella prima giornata di gare, hanno subito riservato numerose soddisfazioni per i colori azzurri.
15: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile, con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero, con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli, e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano, rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. A mani vuote invece le due crono di ciclismo, come il taekwondo e la scherma nella sciabola. Alla fine della prima giornata di gare, Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. acquistati. Emanuele Granelli, GR1.
0: E ai giochi di Taranto, per la prima volta nella storia, il villaggio degli atleti è galleggiante su due navi da crociera. La nostra inviata.
16: C'è chi lo osserva, chi vorrebbe avvicinarsi per strappare qualche autografo a coloro che sono a bordo. Sono la Roja e la Romantica, le due navi da crociera che ospitano i 4.000 atleti dei Giochi del Mediterraneo. Un vero e proprio villaggio galleggiante. Le imbarcazioni sono attraccate nella base navale della Marina

0: militare di Taranto, una zona off limits. Alessia Morelli, ex capitana della nazionale ginnastica ritmica, per due volte medaglia di bronzo agli Olimpiadi, è la sindaca del villaggio, ossia la responsabile dell'accoglienza sulle navi.
1: È la prima volta che i giochi del Mediterraneo hanno un villaggio galleggiante. Una nave Aroia è una nave dell'Arabia Saudita e di lusso. I piani della nave sono 19, ogni ora ci sono delle attività da fare, dalla partita di scacchi al karaoke.
0: E giravoce che gli atleti internazionali apprezzino molto la cucina italiana.
1: Sì, ad esempio i pasticciotti. Uno chef italiano dà quel tocco in più.
0: E al calare della sera, quando le due imbarcazioni si illuminano, regalano uno spettacolo ancora più suggestivo. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: All'Aquila l'apertura della 732esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Al Teatro del Perdono, davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, musicisti, artisti e attori saranno protagonisti dell'evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1.
3: La città dell'Aquila si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno, la Perdonanza Celestiniana. Parterre di grandi ospiti e spettacolo, conduzione affidata a Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi.
4: Un invito che mi ha onorato, mi ha commosso e che ho accettato immediatamente. Uno, perché sono molto legata alla città dell'Aquila, mio papà ha insegnato per tanti anni lì. Ci sono stato recentemente proprio in virtù del fatto che è diventata capitale della cultura italiana e penso che questa sia una manifestazione sinceramente straordinaria.
3: Non solo spiritualità, sul palco anche grandi nomi della musica, teatro e narrazione.
4: Sembra il cast di Sanremo e quindi rischi di fare una figuraccia dimenticandone qualcuno. Mi permetto di citare il mio amico Sal Da Vinci, con il quale ho condiviso anche l'esperienza eurovisiva. Beh, poi c'è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Noemi, Giorgio Pasotti, Raul Bova. Cast stellare, incredibile, a dimostrazione del fatto di quanto questa manifestazione sia sentita e anche quanto sia stato bravo il maestro Leonardo D'Amicis, perché ricordiamo che c'è un'orchestra meravigliosa che accompagnerà tutta la serata. La perdonanza nasce come motivo religioso e penso che il tema, la forza del perdono, è un tema sul quale i nostri ospiti possono dire delle cose interessanti.
3: Marcella Sullo, GR1.
5: Da qui sarà per sempre sì.
2: Torniamo in Puglia, a Melpignano Lecce, per il concertone della Notte della Taranta 2026. Circa 150.000 spettatori nell'ex convento degli Agostiniani in questa 29esima edizione dedicata al tema del Mediterraneo e guidata dal maestro concertatore Ermal Meta, autore di Nusimo Niente, un brano inedito scritto in dialetto salentino. Aperto da un inusuale inno di Mameli, anche questo in chiave pizzica, ha ospitato sul palco star come Alessandra Amoroso e Levante. Per la prima volta lo show in diretta in Eurovisione, oltre che su Rai 3, ha trasformato il Salento in un immenso rito collettivo di musica e inclusione. E alle 19, a mezzanotte e 19 minuti termina questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia un grazie a Stefano Catini e Gianni Tola, da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. È cominciato dunque il campionato di calcio. Non deludono Inter e Napoli. Per i nerazzurri, campioni d'Italia, esordio a San Siro con una vittoria 4-1 sul Monza. L'inviato.
8: L'Inter che ti aspetti parte bene, poi viene ripresa, dilaga, apre tutto Çalhanoğlu, pareggio di Varela nella ripresa. Ci pensano Zielinski con Pio Esposito e con Bissek, 4-1. Il risultato finale, ovviamente, Christian Kivu deve rivedere qualcosa, ma sa già di essere sulla strada giusta.
9: Primo tempo non pulito dal punto di vista tecnico, non pulito dal punto di vista della serenità e tranquillità. Secondo tempo abbiamo trovato un po' di serenità, un po' di pulizia tecnica. Siamo consapevoli di quello che siamo noi.
8: Il Monza si difende e riparte benissimo nel primo tempo, poi ripetiamo, travolto nella ripresa, impressiona. Però un ragazzo, Mattias Muth, ha doppio passaporto, ma è italiano, quell'altro di passaporto francese, di lui parla Ivan Juric.
10: Questo ragazzo faceva trequartista l'anno scorso in primavera di Monza e diciamo in questo un mese e mezzo di lavoro ha fatto passi enormi nel gioco, ha qualità, ha gamba giusta, intelligente, adesso pian piano vediamo dove arriva.
8: Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
7: 1-1 tra Udine

0: Udinese e Como, mentre il Cagliari vince 1-0 a Parma. A Marassi il Napoli di Allegri si impone 2-0 contro il Genoa. Sentiamo il nostro inviato.
1: Parte bene la Napoli di Massimiliano Allegri, 2-0 alla Genoa con 1-2 nel finale, due gol in 5 minuti. Un Napoli che nel primo tempo era stato messo sotto dalla Genoa, Genoa pericoloso con Vitinha, ma Napoli è cresciuto nel finale di tempo con Alisson Santos, sicuramente il più in palla degli azzurri. Nel secondo tempo Napoli riversato nella metà campo del Genoa, pochissime le occasioni, anzi il Genoa sullo 0-0 va vicino al vantaggio con un tiro del subentrato Sow. E a proposito dei subentrati, Massimiliano Allegri li indovina tutti, perché a un certo punto manda in campo De Bruyne e Vergara tra gli altri, e sono proprio loro a siglare il successo. Il gol di De Bruyne, con polemiche del Genoa per un possibile fallo dello stesso De Bruyne su Vasquez, ma l'arbitro Di Bello ha convalidato il gol, confermata la sua decisione dalla VAR senza visione del monitor. E 5 minuti dopo, al 41esimo, un altro subentrato, Vergara, tira, segna. Il Genoa con Frendrup prova a salvare, ma la palla ha varcato la linea bianca. Assistenza tecnica Riccardo Bertone, Genova, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Il programma di questa domenica in Serie A: alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. In Olanda Russell ha vinto la gara sprint, mentre Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio. L'inviato.
2: Come se l'estate non fosse passata, si riparte da dove ci eravamo lasciati, una McLaren tornata scintillante che, così come a Budapest, si prende la pole anche a Zandvoort, e a farla volare sulle affascinanti sopraelevate olandesi è di nuovo il campione del mondo in carica, Lando Norris, che si mette dietro le Mercedes di Russell, che aveva vinto anche la sprint race, e Antonelli, terzo, che per sua stessa ammissione ha avuto un pomeriggio complicato, ma paga il leader del mondiale soprattutto un errore di troppa prudenza.
3: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, però credo che in Q3 sapevo che avrei avuto una chance per comunque giocarmela, però purtroppo ho fatto un errore in curva 1 vedendo la pioggia, sono entrato troppo piano e ho perso un sacco di tempo, quindi sì, un errore da parte mia, però comunque P3.
2: Ma peggio ancora va alle Ferrari, il secondo posto di Leclerc nella sprint race aveva forse illuso, invece le rosse monopolizzeranno la terza fila, Hamilton quinto, Leclerc sesto.
4: Quello che ci ha costato un po' oggi secondo me è giocare un po' con le strategie a motore durante la qualifica, quello arrivando in Q3 ho avuto un po' di cose strane lato power unit, quindi dobbiamo riguardarci.
2: Dove si può ragionevolmente pensare di arrivare?
4: Penso che sarà una domenica un po' difficile. Il passo c'è, ma purtroppo i sorpassi saranno molto difficili.
2: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
0: Europei di pallavolo, seconda partita e seconda netta vittoria delle azzurre di Velasco, 3-0 col Montenegro.
5: Poco più di un'ora per chiudere la pratica Montenegro in tre parziali a 13, 20 e 19 e prepararsi al terzo impegno, sulla carta leggermente più complicato, quello di domenica contro la Svezia padrona di casa, allenata dall'italiano Lorenzo Micelli, la Svezia della stella Isabel Hoc, opposto di Conegliano. Come all'esordio con la Croazia, anche contro il Montenegro, avvio travolgente delle azzurre, con Antropova ancora schiacciatrice e particolarmente efficace al servizio. È un'Italia diversa rispetto alla prima sfida, riposano Farr e Silla, debuttano Meli e Nervini, Velasco cambia anche durante la gara. Nel secondo e terzo set la nostra nazionale rallenta, permettendo alle avversarie di rientrare, resta comunque sempre in controllo, pur concedendo qualcosa dietro. Protagonista degli ultimi punti, Gaia Giovannini, anche lei è entrata a partita in corso. In un torneo così lungo c'è bisogno di tutte. Manuela Collazzo, GR1.
0: In chiusura il tennis, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, eliminato Cobolli dal francese Fis col punteggio di 6-3, 6-4. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 25 minuti, sulla 7 la Milano-Genova, ci sono code per un veicolo in avaria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, statale 12 della Betone, tratto chiuso per caduta massi tra Ponte Gardena e Chiusa, siamo in Trentino Alto Adige sulla 15, rallentamenti per un incidente allo svincolo per Pontremoli. Sulla Firenze Pisa Livorno altri rallentamenti per incidente tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest. Autostrada per Fiumicino, rallentamenti per l'ennesimo incidente all'incrocio con la 12. Infine sulla statale 200 75

0: Di Santa Maria di Leuca, siamo nelle Cese, ci sono disagi alla circolazione per l'inizio del flusso dei tantissimi spettatori presenti a Melpignano per l'affascinante serata della notte della Taranta, la danza tradizionale salentina, ipnotica e davvero trascinante. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette: i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia. Dobbiamo rafforzare le difese aeree e minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenterosi a Parigi. La premier Meloni parteciperà da remoto. Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. È dato per ottobre il nuovo patto dell'Unione Europea sui migranti, il nuovo report sul patto dell'Unione Europea sui migranti, mentre in Italia scontro sui CPR, i centri per i rimpatri, tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano e dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo, i genitori Novax. L'iscrizione nel fascicolo della procura, un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista mercoledì. Positivo alla difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza

presenza di minori non vaccinati. Meteo, situazione miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Rimane per oggi l'allerta gialla in 5 regioni, ma sarà una giornata in gran parte soleggiata, con cieli sereni e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni, nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa per 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1 al Gran Premio d'Olanda, pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei. Dopo l'esordio vincente contro la Croazia, le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo subito, 13 medaglie per i nostri atleti, oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
1: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa le spendiamo il ciel, stiamo offline. Che diventa dei tuoi amici che non...

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia una risposta militare distruttiva. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi domani nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
3: Diversi leader europei e non solo sono attesi a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende delle industrie della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia è scontro sui CPR, i centri per i rimpatri tra il governo e le regioni come la Toscana, che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz, definendolo territorio americano. E dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
4: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a due